0: non è parte dell'accordo, ha precisato il premier Netanyahu. Voltiamo pagina. La fiesta mondiale inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa del Messico, che battono 2-0 il Sudafrica. Festa dentro l'Azteca, fuori proteste del sindacato degli insegnanti e problemi di ordine pubblico, con scontri tra manifestanti che chiedono giustizia per i desaparecidos e la polizia. Su RTL 102.5 tra due ore, aggiornamenti in diretta per il match tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. La politica. Giorgia Meloni attacca Vannacci: siete funzionali alla sinistra, l'opposizione sentenzia all'indirizzo della premier, hai fallito. Intanto asse Meloni, Colle su un negoziatore europeo per l'Ucraina. Chiudiamo sempre con il calcio. Ora è ufficiale, Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid, il tecnico portoghese sarà in carica dal prossimo 13 luglio. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio. Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze il traffico non è più bloccato, ma rimangono 6 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Al momento si transita su una sola corsia. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Tornati alla grande, come sempre, in ottamboli, Vanessa, Silvia, Armando e voi allo 02 25 15 15. Tra poco sentiremo un po' di nostri amici nel finale dei Nottamboli.
5: Oh yes, voi amici, mi raccomando, siete presenti? 02 25 15 15 o 378 378 1025.
6: Mandate i vostri messaggi, messaggi vocali, anche una bella foto, siamo proprio curiosi di vedervi.
4: Dai, cominciamo con Irama.

0: Love My Life, Robbie Williams. È proprio vero, io amo la mia vita, sono bellissimo, I'm beautiful,
1: bravo,
0: sono wonderful, meraviglioso,
2: you're amazing, you're stunning.
0: Esatto. Perché bisogna dirselo ogni tanto, fa bene all'autostima.
1: Bravo, complimenti.
0: Grazie.
1: Davvero sono fortissimo, sono bellissimo.
0: Sì,
1: ma facciamo gli auguri a Margot.
0: Sì,
1: l'abbiamo al telefono. Ciao Margot.
2: Grazie, auguri.
3: Grazie mille,
0: tanti
3: grazie.
0: Auguri per i tuoi 62 anni.
1: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Margot, tanti auguri a te.
0: Quanti anni, Margot? Io sono sfacciato, lo puoi dire se vuoi, dai, 27.
3: Io sono del 90, quindi se sei bravo in matematica calcoli un po'.
1: Fai un po' di calcoli.
0: Ma chi ci crede, Margot? Ma ne hai di più, dai, scusa.
1: Margot, come festeggerai?
3: Io sto già festeggiando, sto comunque festeggiato e festeggerò ancora domani. Devo dire che sono un po' delusa, che cioè delusa, è normale che le persone scelgano il mare, no? Perché adesso sai che Milano fa così caldo, appena venerdì è proprio. Ma non posso competere con la natura, c'è il mare, ci andrei anche io, però comunque rimango a città con pochi ma buoni.
1: Ma scusami,
0: vuoi dire, che nessuno ti ha invitato per andare al mare, Margot?
3: No, esatto.
1: Ma fai un party tu al mare, invitali tu, scusa, anziché rimanere magari, che ne so, in città, fai un party al mare.
0: O parti per il mare, insomma.
1: O parti per il mare.
3: No, ma comunque passerò con gli amici bene tempo, e quindi, perché poi partire per un giorno non ha senso,
1: parto
3: per un mese, scusami, no?
0: Ma scusami, Margot, Silvia voleva sapere con quanti amici festeggerai domani il tuo compleanno? Quante persone?
3: Ma probabilmente in 8, non penso di più.
1: Ah, dai.
2: Beh, pochi
3: perché
2: ma buoni.
3: Tanti sono partiti. Io ho invitato anche la Vanessa, ma non mi ha neanche risposto.
1: Ah,
3: però.
1: Scusami.
0: Allora, ma
1: scusami, tesoro.
0: Scusa, vedi che poi.
3: Perché ti richiamo, poi dopo non mi ha richiamato.
0: Ma tu a me non mi hai invitato, Margot, non mi hai invitato a me. Perché
3: io settimana prossima vado a Roma e quindi ci incontriamo.
1: Guarda, Margot, io sono pessima. Io sono pessima con Instagram, con il telefono, perdonami.
3: Ma tu sei anche brava a farti perdonare, credo.
1: Dai.
0: Senti, ma io volevo farti, posso farti una domanda, Margot? Prima abbiamo visto il video di Mojo Leire, ecco, c'era una ragazza che dormiva con due ragazzi e non è successo niente. Tu hai mai dormito con due ragazzi,
1: ma poverino,
0: senza fare
1: ma
0: niente?
1: Ma
3: sì, sì, capitato.
1: Ma scusami, puoi dormire con un ragazzo senza che succeda nulla?
3: Assolutamente.
2: Sì, però Margot è una bellissima ragazza e infatti
3: ma io faccio, ma come ha detto Armando giustamente, uno quando si scoccia perde pazienza, io li faccio perdere pazienza, capisci che proprio non ce la fanno, capito?
0: Ma tu come tesoro non perdi,
3: escono dalla stanza, si allontanano,
0: amore, sono tipo paziente io, no, preoccupare.
3: Esatto.
1: Vabbè,
3: esatto,
1: il problema è se lui ci prova e tu lo devi rifiutare, lì è brutto, no? Dice no amore, voglio dormire, un mal di testa, tu sei solo un amico per me.
2: E ti giri dalla tua.
3: Ma chi è più bravo di donne a inventare le scuse, ragazzi?
0: Sì, è vero, è vero.
2: In effetti, soprattutto quando non abbiamo voglia.
3: Tutte, no? Esatto, non è che sono anche abituata.
0: Va bene, Margot, allora ti
3: ragazzi,
0: salutiamo.
3: Grazie ragazzi ancora per gli auguri e volevo anche ringraziare tutti i miei amici che mi hanno chiamato oggi e che sono stati già con me a festeggiarlo. Grazie.
0: Addio.
1: Divertiti, auguri.
2: Ciao Margot, auguri ancora.
0: Ciao. Quindi
2: non è successo ancora. Io sono infissata in questa canzone.
1: C'è Maledetto Me e lui è Fulminacci.

0: Baby, grandissimo. Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, insieme a Saida Garrett. Che bella canzone. 2:19 minuti, attenzione. Vedendo anche dei video di Whitney Houston, di Michael Jackson, sì? Che li riportano in vita con l'intelligenza artificiale, lì è una gran figata. Lì proprio applausi, insomma, alla intelligenza artificiale. Per altre cose invece no, amici.
1: Però dipende come la usi, è un grande supporto, ragazzi. Cioè dipende, ad esempio, se devi fare delle ricerche, quello che dicevamo prima, microfoni spenti, devi creare, non so, delle presentazioni, dei PDF, dei formati Word, ti dà una grande mano. Dipende come la usi.
2: Beh, sicuramente riduce il tempo, per fortuna. Non abbiamo... No? Guarda che faccia che c'ha.
0: No, no, no. Stavo pensando che hai detto una cosa giusta.
2: Hai visto?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: aggiustarmi un attimo i capelli, la barba, da cos'è qua. Come fanno loro? Prima di andare in onda si sistemano i capelli.
1: Certo.
0: Si truccano.
2: Sempre. Bisogna sistemarsi per essere on air in radiovisione. La prima radiovisione d'Italia, amici.
1: Infatti,
0: e anche se vi sistemate, volevo ricordarvi che siete single. Ma questo non è.
1: Secondo me tu a breve sarai divorziato.
2: Vabbè, e noi saremo fidanzate invece. Esatto. E ci sposeremo. Vabbè, magari
0: vita,
2: anche no.
0: Amici, amiche, tutto può succedere.
1: Infatti, Vanessa, c'è un messaggio vocale.
2: Ah, ascoltiamolo.
3: Ciao Armando, ciao Silvia, ciao Vanessa. Sono Rodrigo del Ecuador. Vanessa, sei il sogno erotico di tutti i latinos. Ciao.
0: Ma come?
2: Ma
0: come?
2: Ma grazie. Sogno erotico. Rodrigo, come si chiama?
0: Andiamo tutti nei paesi latini, scusami.
2: Vamos. Hola Rodrigo. Come
1: Armando? Hai capito perché vai in Spagna, la Grecia?
2: Ma lui è dell'Ecuador, però.
1: Vabbè, ma sono latini, pure gli spagnoli.
0: Quindi ti piace il latino?
2: Ciao, anche il greco mi piace.
0: Attenzione, Angelina Mango e Marco Mengoni ritornano insieme per una canzone nuovissima, Canto d'amore.

0: It's Rainy Man, alleluia! C'era Jerry Halliwell su RTL 102.5. In quel periodo tutti abbiamo pensato, insomma, che lei avesse, che lo hanno pensato in molti, e forse avevano anche ragione, che in alcune scene non era lei, la Jerry Halliwell, a girare quelle parti.
1: Quando
0: video,
1: faceva,
0: no?
1: Le capriole,
2: la pirouette.
0: No, quando cucinava a casa.
2: Sì, quando stirava. Non era lei, sicuro non era lei.
1: Io ero estasiata, stavo guardando i suoi addominali.
2: Mamma mia, tanta roba, ragazzi.
0: Io non lo so, ma noi uomini, almeno parlo per me da bestia, no?
1: Non li guardate.
0: Non mi interessa il viso, mi interessano le mani.
1: Sì, ma quanto sei bugiardo. Ma sicuramente non gli addominali, ma tanto altro, però. No?
2: Vabbè, i vari lati in generale, va bene.
0: Scusa, mi piacerebbe tantissimo.
2: Ma abbiamo un vocale, ascoltiamolo.
3: Io sono Riccardo de Perù. Escucho RTL desde hace muchos años atrás, más de 20 años atrás. Encantado con la cultura italiana, me encanta la música que ponen ahí, en esta parte de la selva que se llama Moyobamba. Muchos saludos, abrazos, ciao.
2: Mucho saluto, abrazo. E lui ascolta la prima radio d'Italia, gli incanta. Mi encanta la musica italiana, mi encanta. Grazie, salutiamolo, andiamo in Perù.
0: Va bene, ragazzi, allora volevo dire incantate. No.
2: Sì, siamo incantate. No,
0: ho delle mie parti quando uno dice sei incantata.
2: Un po' incantata.
0: È incantata, che non è un complimento, no? Quando dici incantata, ti muovi, per favore. Allora, va bene, di spagnolo, se volete andare in vacanza, cosa c'è? Vedo la noia sul
2: vostro viso. No, noi facciamo un po' di lezione di spagnolo.
0: Stelle, sì. Questo volevo chiedervi.
2: Stelle marine.
0: Con la lingua spagnola, se doveste andare.
2: Benissimo.
1: Io non hablo español. Io non hablo. Non hablo.
0: Silvio non può andare nei paesi latini.
2: Ma può andare. Possiamo andare ovunque.
1: Ci facciamo capire a gesti.
2: Scusate.
0: Vamos a quel paese.
2: No, vamos, sì. C'è ultimo.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ole! Runaway One Republic su RTL 1025. Siamo in ottamboli, ragazzi. Fatevi sentire. Da uno bravo. No,
1: anche, anche amici, ma pure noi condividiamo. Se avete uno bravo, fatecelo sapere.
2: Esatto.
0: Allora 02 25 15 15, questo è il numero, oppure messaggi vocali, quello che volete, al 378 378 1025. Vi va se mettiamo il rapper amico della grande famiglia di RTL?
1: Certo, 125? Sì, che è J-Ax.

0: grandissima Tracy Chapman con Talking About the Revolution sulla prima radiovisione d'Italia RTL 102.5 nei Nottamboli. Adesso andiamo da un nostro ascoltatore.
1: Chi è?
0: Nei messaggi mi fa impazzire la sua voce. Sentiamo Enzo.
2: Ciao Enzo.
1: Ciao.
3: Da buongiorno.
0: Non funziona, nei messaggi funzioni Enzo.
2: Vediamo se funzioni. Dai. Come procede la tua notte?
3: Come procede? Stavo dormendo.
2: Ecco perché. Allora, è una notte tranquilla la tua?
3: No, sono in Austria.
1: Sei in Austria?
3: Sono andato a dormire perché non riuscivo più ad andare avanti.
0: Scusami, sei andato a dormire in Austria, non potevi dormire in Italia, non ho capito.
3: E poi litigavo con mia moglie, meglio stare in Austria.
2: E tua moglie dove sta?
3: A casa. Da sola.
0: Ma qua autotrasporto.
2: Sì, ma quale casa? Dove vive?
3: Druento, provincia di Torino.
2: Provincia di Torino. Va bene, ma cosa stavi sognando?
1: Raccontaci.
3: Ma che ne so, ero morto.
0: Si capisce niente. Lo sapete che si è mangiata carne?
3: Non ce l'ho più fatta ad andare avanti, mi sono fermato a dormire.
1: Hai fatto bene, bravo.
0: Io ti ho disturbato. Sai che se mangi insaccati prima di dormire poi fai gli incubi?
1: Ah sì?
3: No, è che ogni tanto mi viene l'incubo.
0: Non si capisce niente, questo è sotto il piumone.
2: Enzo, devi prendere anche un telefono nuovo, ok?
0: Sì. Piumone, sì, ho detto piumone perché in Austria fa freddo.
3: Le avete cambiate le batterie ai vostri dispositivi?
2: No.
0: Sì, c'è la tempesta magnetica.
2: Va bene, torna sotto il piumone, ci sentiamo presto, ciao.
3: Adesso rimetto in moto e parto.
2: Ok, bravo. Va bene.
0: Io avrei detto, ma come, mi avete chiamato, svegliato, ma mi metto a dormire. No?
2: Certo, fai un po' come ti pare.

0: musica di sempre.
1: Interagisce con te.
0: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Su! Ma non ho visto Alberto negli studi, è arrivato ragazzi?
3: È arrivato, ecco. È lì che ci guarda.
2: Molto bene, è lì che ti guarda, vi guarda.
3: Ci guarda,
4: in generale, dall'alto, ci segue, ma tra poco toccherà a lui. Prima però dobbiamo chiudere con questo pezzone ragazzi, status quo, whatever you wanted.

0: e cocktail che volano, birre a destra, a sinistra e scialapopolo.
1: Via tutto ragazzi!
0: Sì, spogliamoci!
1: Andiamo al mare, tuffiamoci!
0: Ma che c'entra? Ho detto
1: no, togliamoci tutto!
2: Spogliamoci!
0: Dai!
1: Ma donate tutto quello che avete! Donaci qualcosa, Armando! Dacci la tua ricchezza!
2: Il tuo cuore!
0: Per ammaccarci un occhio!
2: Vabbè, dacci il cuore!
0: Cuore con le ali. Oh, se Dio vuole ci torniamo domani.
1: No, sì. Ah no, io torno domani, voi non tornate domani. Allora no. Domani a mezzanotte. Ciao amici, arrivederci. Ciao.
2: Buonanotte. Anche a Mola di Bari, in provincia di Bari, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano la svolta nella guerra in Iran. Donald Trump annuncia l'accordo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Trump aggiunge che per quanto ne sa la guida suprema, Mojtaba Khamenei ha approvato l'accordo, il cui testo prevede che l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'Iran però frena finora nessuna conclusione definitiva sull'accordo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri. Ora la cronaca. Raffaele Arena, 47 anni, accusato di aver ucciso il padre a martellate a Cinisello Balsamo, dandogli poi fuoco. L'uomo aveva già alle spalle una condanna per omicidio preterintenzionale legata a un'aggressione nel 2017. Dopo il fatto è stato ricoverato ed ora è a disposizione della Procura di Monza. Papa Leone prova a squarciare i muri dell'indifferenza sul dramma di

0: di migranti e scandisce l'Europa non può avere mari come cimiteri. Leone sul molo dei migranti alle Canarie ha aggiunto che la dignità umana non ha passaporto. Voltiamo pagina, si è alzato il sipario sui mondiali con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che è terminata 2-0. Sul palco per la grande apertura, star internazionali, tradizioni e la musica messicana. Dall'inno Dai Dai di Shakira ad Andrea Bocelli. Tra un'ora in campo la Corea del Sud contro la Repubblica Ceca, con aggiornamenti in diretta su RTL 102.5. E ora il traffico.
1: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona, sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Boara in direzione Padova e sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci qua in diretta nazionale, puntuali come sempre con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la notte dei poveri pazzi. Ma questa notte è un po' diversa dal solito, come già saprete e scoprirete naturalmente un po' per volta. Infatti, tra l'altro, da lontano vedo arrivare dunque già Giovanni Perria.
5: Esatto, Giovanni.
6: Una buona giornata da Giovanni Perria.
4: Ciao Giovanni.
5: Ciao Luigi.
4: Hai dimagrito, ma non è Giovanni.
5: Peraltro, c'è un profumo.
4: No. Immagino.
5: Mi sta
4: Salvati, è lui. Salvati.
7: No, ma lui è Dan Black, quello dei Servant, quello che andava in quei Planet Funk.
4: Ecco, come capite è un Crazy Club in versione tranquilla.
5: Esatto, ci divertiamo stanotte.
4: Senz'altro. Dai. Parleremo anche di calcio. Intanto un saluto a Leo Di Mauro e Manuel.
5: Esatto.
4: No, non c'è
5: Leo,
4: no,
5: giusto,
4: Di Mauro.
5: No, sono Leo Di Mauro.
4: Leo Di Mario non c'è, lo salutiamo. Mamma, incominciamo male.
5: Allora, mi puoi chiamare Ludovico Ariosto?
4: No, lui è David Bella alla regia del Crazy Club. Questa notte Leo è di riposo e salutiamo anche Manuel Bella che è alla regia video del Crazy Club. Ritroviamo con piacere. Dopo
7: sono un
4: po'.
7: Tifoso del Giappone.
4: Ecco,
7: io,
4: anche
7: Nippon.
4: Tra l'altro.
7: Oggi
4: vedi,
7: gioca il Giappone. Ah, non gioca il Giappone.
4: Tu riesci a fare qualcosa per tuo fratello?
5: Purtroppo no, è un caso perso.
4: Non c'è niente da fare. Perso, ecco, sì, perché sì. Allora sarà.
5: Ma scusa, Alberto.
4: Un po' un problema a seguirlo.
5: Scusa, Alberto, te lo volevo dire.
4: Dimmi.
5: Ma questo qui non era un programma non sportivo? Cioè
4: non è un programma sportivo.
5: Ah, ok, vabbè, no,
4: assolutamente non è mai stato.
5: Ok, però
4: ma
5: questa notte
4: gioca
5: questa...
4: il Milan stasera?
5: No, gioca la Cappadocia.
4: Che? Salvati, avrò bisogno di te, mi sa, questa notte. Meno male.
5: Dai, facciamo salutare qualcuno?
4: Possiamo salutare intanto i nostri aficionados, vecchi e nuovi, che ci seguono sempre qua su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People.
8: Buongiorno amici della notte.
4: Buongiorno.
9: Signore e signori, svenghino.
10: Ciao a tutti da Ivana.
11: Buongiorno RTL.
4: Grazie.
9: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno.
9: Dai.
4: Sì, forza.
12: Ciao RTL, buonasera.
13: Buongiorno RTL.
4: Buongiorno.
13: Ciao amici di RTL.
14: Buongiorno Alberto.
4: Eccoci
15: buongiorno,
4: qua.
15: Buongiorno banda di squilibrati.
4: Hai ragione, certo.
16: Ma quando che me ne sono per un giro per tutte e tre?
4: E com'è che me ne sono?
5: Disse la cosa in siciliano. La capì manco io.
4: Manco tu.
5: No, manco io.
4: Andiamo bene. Vabbè, questo è un anticipo di quello che succederà stanotte.
7: E quanto
4: di tutto,
7: mi dai
4: ma non di più, dimmi.
7: No, quanto di anticipo?
4: Di
7: almeno
4: anticipo.
7: €200 me ne dai?
4: Ma già parli di soldi, ancora dobbiamo
5: sempre
4: iniziare.
5: Soldi,
4: ma tuo fratello è strano, veramente.
5: Quando si parla di pecunia, lui è sempre lì,
4: è sempre
5: dentro
4: presente.
5: L'angolo.
4: E fa bene. Intanto parliamo di musica, continuiamo con la grande musica di RTL 102.5, grande radio, grande musica e grandi aficionados, e stanotte senz'altro anche grande sport su RTL 102.5. Adesso c'è lui, Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Una noche loca, bailando, bailando, Enrique Iglesias, eccolo qua. Che non ascoltiamo da un po' di tempo, ci fa piacere risentirlo. Tra l'altro qua al Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5. Grande nottata di sport, grande periodo per quanto riguarda lo sport. E stiamo parlando della Coppa del Mondo?
1: La Coppa del Mondo, il Mondiale.
0: Chiedo conferma, sì, è esatto, la Coppa del Mondo, esatto. Perché io sai, ogni tanto... ho la capa quanto un pallone e magari esatto. Faccio un po' di confusione.
1: Mondiale che peraltro per la prima volta gioca in tre posti diversi.
0: Tre località.
1: Sì, tre nazioni. Diciamo.
0: Esatto,
1: tre
0: se nazioni. Non sbaglio, attento, ci provo. Vai. Mexico. Poi Stati Uniti.
1: Esatto.
0: E poi Europa.
1: Europa.
0: E quindi, siamo in Europa.
2: Ma anche. Quindi una squadra gioca, cioè nel senso nella stessa partita c'è una in Messico, l'altra in America, e l'arbitro sta da un'altra parte.
0: E l'altra in Europa.
2: E il pubblico in Europa.
0: Il pubblico è un... in Europa... non so se giocano anche in Europa.
2: No, giocano ognuno in un paese diverso. Ognuno usano un joystick, non corrono.
1: Io glielo proporrei.
0: Chiedo l'aiuto a Salvati, perché la terza località qual è? In Europa quale località? O è ancora in America? Non lo sai neanche tu.
1: E comunque, per essere certi di stasera, una certezza ce l'abbiamo.
0: Qual è?
1: Questa sera giocheranno. Allora, sì. Corea del Sud.
0: Ah, Corea del Sud,
1: esatto.
0: Sì.
1: Grandi coreani, amici nostri, K-pop. Quella roba lì,
0: bellissimo, grande cultura,
1: BTS,
0: certo.
1: Grande cultura. E poi la Repubblica Ceca.
0: Ah, la Repubblica Ceca. Tanta roba, come si dice.
1: Sì.
0: Però adesso a me rimane in dubbio. Qual è quella nazione che seguirà in Europa? Cioè dove giocheranno in Europa? Mi state picchiando no.
1: Chiediamo agli ascoltatori.
0: Proviamo a sentire, sì.
1: Esatto,
0: no, perché allora, ok, per il Messico, Stati Uniti. Ma manca una località, me lo fate sapere per favore. Sono un ragazzo madre, io lo sapete da tempo.
1: Oh, ma
0: dimmi.
1: A proposito di cose.
0: Sì. Che cosa?
1: Abbiamo Graziello.
0: Sì.
1: Graziello
0: è informato.
1: Ci vuole informare di qualcosa.
0: Sentiamo un poco, dai.
3: Alberto, buongiorno Graziello. Sono qui in attesa nell'ufficio per far firmare la liberatoria ai due giornalisti, Salvati e Perria. Perché siccome questo non è un programma sportivo, dovranno parlare di calcio senza parlare di calcio.
0: Senza...
3: E quindi
0: devono
3: assumere le loro responsabilità.
0: Mia.
3: Mi raccomando, convinciuli tu.
0: Ci penso io, grazie. Ah, intanto che ci siamo, sai in quale località europea c'è l'altro torneo?
1: Esatto, lui che sa tutto.
0: La terza località per la Coppa del Mondo in Europa, in quale nazione?
1: Lo
0: puoi far sapere?
1: Liechtenstein, Lussemburgo.
0: Dove?
1: Andorra.
0: Mamma mia, hai mangiato pasta e fagioli?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Hey!
4: Senza quello che fai, quello che fai.
0: Prego.

sempre pronti con la grande energia, la EP energia pura, qua al club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VNP.

0: Frankie Ghost, Hollywood, hey, relax, alla grande, come sempre, ok, grande musica infatti, su RTL 102.5, e insomma ci stiamo scaldando in attesa poi di questa partita che viveremo, riusciremo a vivere qui in diretta nazionale su RTL 102.5. Poi sparirà il Crazy Club e largo spazio allo sport. A proposito di RTL 102.5, vi ricordo che domani dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate e rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione, ok? Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5, la radio!
1: Oh, io ci sarò!
0: E te credo, pure io!
1: Certo, insieme, ce la guardiamo insieme!
0: Sì, quando vuoi,
1: tesoro. Anche Manuel, che dici? Ecco. Vieni anche tu?
2: Sì, sì, me la guardo, me lo registro, poi me lo riguardo.
0: Bravissimi, ricordatevi le noccioline, che mi piacciono
1: tanto. Esatto.
0: Va bene, allora attenzione, continuate pure anche con i vostri vocali, quando vi pare piace, al 378-378-1025. Un momento di economia aziendale, intanto vi devo dire due cose in un occhio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Fantastici, eh? Che sound! Robin Thicke, Bloodlines, hey, con la grande musica di RTL 102.5. Intanto auguri a Meloni, buon compleanno ad Antonello di Foggia.
1: Auguri.
0: Grazie per la tua fedeltà. Auguri a Meloni, Antonello, ancora. Un saluto a Stefano di Ferrara, grazie di cuore Alberto per il tuo prezioso lavoro. È un complimentone questo, mi sembra un po' esagerato, abbiamo iniziato, ci tenevo a leggerlo. Grazie Stefano. E poi, a proposito di questa località misteriosa in Europa che non abbiamo capito ancora quale sia, c'è chi dice in tenda canadese, per esempio, ma
1: attenzione,
0: può essere?
1: Attenzione, che
0: può essere un suggerimento.
1: Potrebbe essere che tenda canadese, esatto, quelle tende particolari, specifiche.
2: Sì,
0: sì, infatti.
2: Le tende catanesi, belle.
0: Buone. No, no, canadese, non catanese. Mo arriva Manuel. Con tutto rispetto anche per Catania, ma è Canada. Canada.
1: Però non è giusto che
0: il Canada.
1: Il Canada è bello.
0: Bellissimo. Il Canada.
1: Non è giusto che esista la tenda canadese, sì, esatto. E non esiste la tenda catanese.
2: Avevo una casetta in Canada.
0: Bisogna far intervenire fra un po' Soldati. Ma sentiamo altri vocali, vero?
3: Buongiorno gente, sì, Pino, sì, da Valenza.
0: Ciao.
3: Ma è la terza località, io ho sentito che si trovava tra, sì, qua vicino, tra, sì, Monferrato e Lomellina.
0: Monferrato
3: e
0: Lomellina.
3: Non so di preciso dove. Comunque questa cosa qua mi fa girare la testa.
0: A chi lo dici?
1: Esatto.
2: Ma magari è vicino dove abito io, lì tra Lesmo e Lecco. C'è la California.
0: Siamo da quelle parti.
1: C'è California.
2: Quindi magari una partita la fanno lì.
0: Esatto. Manuel, se andiamo avanti così mi viene una capa.
2: California in provincia di Lecco, eh?
0: Esatto. Arrivano tanti suggerimenti, praticamente, sì, informazioni, ma io non ci sto credendo moltissimo.
1: Esatto.
0: Peraltro, ma che ammo fa?
1: Peraltro ce n'è un altro che è particolare, secondo me potrebbe, sì, essere interessante.
0: Sentiamo un attimo, esatto, sì. Un suggerimento.
4: Chi, sì, è? Buongiorno Alberto.
0: Ciao.
4: Come non lo sai qual è la nazione che ospita europea i mondiali?
0: E chi è?
4: L'Italia. Come noi non andiamo a mondiali, allora hanno deciso,
0: vedi,
4: che i mondiali vengano da noi.
0: Grazie.
1: Un applauso.
0: Carissimo.
1: Grande.
0: Mamma mia,
1: grande.
0: Hai capito? Vuoi vedere che giocano in Italia?
1: Hai capito?
0: Orecchie di gomma!

0: Harry Styles alla grande, come sempre, eccolo qua con Dance No More. Ehi!
1: Hey! Alberto!
0: Caro mio! E dunque hai capito? In fibrillazione, anzi, esatto. In fibrillazione!
1: Hai capito? Allora ci stiamo cominciando a inquadrare.
0: Sì,
1: qua. Dunque è possibile che la località sia tra l'Italia, una tenda canadese e il Monferrato.
0: Perfetto! Esatto. E secondo me ci sta anche un po' di Sicilia.
1: Esatto.
0: Di sicilianità, insomma, ce la mettiamo dentro.
2: California in provincia di Lecco potrebbe essere.
1: E anche California.
0: Esatto. Manuel dice in California. Esatto. Quindi riepiloghiamo Messico. Esatto. Poi Stati Uniti e poi
2: Lombardia, provincia di
0: c'è
2: Lecco,
0: la tenda
2: California.
0: Canadese
1: che potrebbe
0: essere Sicilia, la quindi, località Catania. Giusta esatto. Ma non lo sappiamo ancora
1: esatto
0: Catania. Cerchiamo esatto. Conferma poi cercheremo conferma con Andrea Salvati.
2: Ho visto un calendario delle partite, ho visto che c'è Italia-Mozambico.
0: No, ma l'Italia non gioca, Manuel. Io adesso come posso fare, David? Spiega. L'Italia è, come dire, spettatrice.
1: E sarà la Coppa
0: attrice,
1: del Criciclato.
0: Attrice.
2: Ma non è neanche la prima volta che non gioca, mi pare, ai mondiali. O
0: no,
2: sbaglio?
0: Questo non lo so. È la prima, non so.
1: Ma non
0: forse,
1: essendo non è ancora un programma sportivo.
0: Non lo so, no, io ragazzi, non so queste
1: scusate,
0: cose.
1: Stop un attimo.
0: Dimmi.
1: Questo non è ancora un programma sportivo.
0: Non è un programma sportivo.
1: Non è il caso di dirlo.
0: Cioè. Vabbè, ma lo sappiamo che l'Italia purtroppo non c'è. Che cozza posso farci? È mica colpa mia. Però, Manuel, attenzione, forse hai ragione. Non è la prima volta,
2: Non è la prima
0: mi
2: volta.
0: Mi sa che le volte sono tre.
1: Però... Ai.
0: Minchia, ma come siamo messi?
1: Mi sono messi male.
0: Mi sono messi proprio male. Va bene, abbiamo un momento ancora di economia aziendale. Scaldatevi anche voi, perché continuiamo con il Crazy Club, con la grande musica. Naturalmente la grande informazione. Sarà una nottata diversa dalle altre, ma senz'altro una bella nottata. Anche perché questo è il club dei poveri pazzi!
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro oppure 139 euro al mese 35 can.

0: Tony Dan 399 TAG 617. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Come on! E il ritmo non manca, la grande energia, la happy, l'energia pura, grazie anche agli In Excess. In Excess su RTL 102.5, Suicide Blonde. Siamo, balli anche tu, te la balli.
1: Ci stiamo avvicinando, eh?
0: Ci stiamo avvicinando, eccolo qua, Andrea Salvati. Pronto, qui per quanto riguarda la diretta nazionale. Sparisce un attimo il Crazy Club, fissiamo naturalmente il focus. Ti piace questa? David, bellissima. Fissiamo il focus, bellissima. Fissiamo il focus, questa qui me la devo scrivere.
1: Io mi metto così qui, e fisso il focus. Guarda, così.
0: Bravo, sulla Coppa del Mondo qua su RTL 102.5, la radio VMP. Siamo pronti? Allora, anche a Fara San Martino, provincia di Chieti, le 8:30.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito la svolta sulla guerra in Iran. Trump ieri in serata ha annunciato il via libera all'accordo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima hanno smentito, poi rivendicato. Il testo è quello proposto dall'Iran. Quindi la frenata. Finora nessuna conclusione definitiva, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Bakei. Israele non è parte dell'accordo, ha precisato il premier Netanyahu. Ora la politica italiana, Giorgia Meloni attacca Vannacci, siete funzionali alla sinistra, l'opposizione sentenzia l'indirizzo della premier, hai fallito, intanto asse Meloni Colle su un negoziatore europeo per l'Ucraina. E chiudiamo col calcio, la fiesta mondiale inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa del Messico che battono 2-0 il Sudafrica. Su RTL 102.5 stiamo per seguire la partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Linea dunque ad Andrea Salvati.
4: Buonanotte, così con la seconda partita del girone A, fra poco in campo Corea del Sud e Repubblica Ceca, il primo scontro diretto ufficiale fra le due squadre, la loro prima sfida dal 2016 quando la Corea del Sud vinse 2-1 in amichevole. Per i coreani che si sono qualificati a questa edizione come unica nazionale imbattuta in due turni di qualificazione, hanno fatto la storia diventando la prima squadra asiatica a partecipare a 12 diverse fasi finali della Coppa del Mondo. Mentre la Repubblica Ceca parteciperà ai campionati del mondo come nazione indipendente per la seconda volta nella storia dopo l'uscita del girone nel 2006. Fra poco la radiocronaca della partita, lo speciale qui su RTL 102.5.
0: Ok.

0: Noi.
1: Io. Tu.
2: Ah, sì, ci sono anch'io, scusate, stavo sentendo. Noi.
1: Sì, bisogna capire chi è noi, chi è il voi.
2: Giustamente. In quanti siamo qua?
1: In troppi. Bellissima. Caro Alberto Bisi, perché oggi sono iniziati i mondiali, ma la cosa più incredibile...
2: Hai fatto bene a dirmelo.
1: Ma è che io, guarda, ho avuto una giornata in testa. La cosa più incredibile, caro Alberto Bisi, che è la prima volta in, credo, 25 anni, qualcosa in più. Anche
2: per
1: forse...
2: me è un po' di più.
1: No, dico per me e per te, come coppia. No, diciamo, no, vero, il fatto che andiamo in onda insieme.
2: Sì.
1: Esatto. Ma sarà anche l'ultima, forse?
2: No, spero di no. Carità. Però è veramente la prima volta. Ci siamo visti,
1: sì.
2: Incontrati tante volte, anche perché tu facevi...
1: Sì, abbiamo anche litigato tante volte, ma non sarà il caso di questa sera, perché...
2: No, io ho smesso di fumare, no? Figurati, tranquillo.
1: Oh, questa me l'ero persa, Alberto.
2: Io ce l'ho ancora, invece.
3: In compenso, ragazzi, ho iniziato io.
1: Bene, questo è positivo, perché tra i tanti problemi ne hai aggiunto un altro. Esatto. Comunque, allora, amici e amiche della notte, della prima mattina, allo stadio di Zapopan. Pensa tu, a Zapopan, che è una città del Messico centro-occidentale posta nell'area metropolitana di Guadalajara.
2: Sì.
1: Guadalajara.
2: Sì,
1: con 1.476.491 abitanti alle 2.58, gli ultimi dati. Non so se poi sia nato qualcun altro.
2: Ma sei bello informato. Sì. No, perdonami, volevo ricordarti una cosa. Però che negli anni, tante volte hai partecipato come giornalista durante il Crazy
1: Club
2: per dare l'informazione. Cioè, però il programma insieme è la prima volta.
1: È la prima volta, esatto.
2: E adesso questo lo sottoscrivo.
1: Perché è un unicum. Festeggiamo. Quindi serata meravigliosa, e quindi a Zapopan, allo stadio Akron, dove si gioca Corea del Sud. Ricordiamo, del Sud.
2: La Corea del Sud.
1: Corea del Sud contro Repubblica Ceca. Ecco. Allora, è tutto pronto per gli inni nazionali che stanno per essere eseguiti. A momento, tra l'altro, Alberto, non so...
2: Proprio in questo momento,
1: momenti, ancora qualche secondo. Per la prima volta non partecipano all'inno. A centrocampo solo gli 11 titolari, ma tutta l'equipa. Allora partiamo con l'inno della Corea del Sud. Prego, maestro.
4: Viva la Corea!
1: Non lo sentiamo,
4: viva la Corea!
1: Non lo sentiamo, non lo si sente.
4: Viva la Corea! Viva la Corea!
1: Allora, io me lo ricordavo diverso.
2: Certo.
1: Li possiamo ascoltare? Sì. Che faccio una domanda, scusate, spegni un attimo la diretta.
2: Sì.
1: Possiamo ascoltare gli inni o
4: me li cerco.
1: Pensavo che dalla diffusione nazionale internazionale.
4: Ah, per la diffusione nazionale, scusate.
1: Vediamo se è possibile, ancora qualche secondo. Salutiamo anche David Bella, che
2: David Bella, sì.
1: Manuel no.
2: Segue la regia. Sì. No, Manuel l'ho salutato io.
1: Bene.
2: Segue la regia. Però siete sicuri che sia finito?
4: Ce l'ho.
1: Ecco, sentiamo. Sentiamo l'inno della Corea.

metti gli assistenti.

0: Bello, è bello. Questo è l'inno, sì, della Corea del Sud. Caro Alberto, hai capito?
1: Ma gli inni sono sempre belli.
0: Questo però in particolare è molto intenso.
1: È intenso, è vero, è molto intenso.
0: Molto intenso.
1: Vi chiedevo prima, siete sicuri che sia finito il Crazy Club?
0: No, credo sia appena cominciato, Alberto. Questa è la versione premium.
1: L'ambiente è quello.
0: La versione premium.
2: Che mai.
0: Siamo pronti per anche l'inno della Repubblica Ceca?
1: Bene. Ma che colori, ma che belli.
0: Hai visto?
1: Mamma mia.
0: Prego, maestro.
1: Maestro?
0: Maestro?
2: Eccolo.
0: Ecco.

0: Repubblica Ceca.
1: Che voglio dire, caro Alberto, credo che i nostri ascoltatori sia più probabile nel corso della loro vita, ascoltando sempre solo il Crazy Club di Rete Civici, siano stati in Repubblica Ceca che in Corea del Sud. Così, naso, diciamo. Sì.
0: E quindi la Corea del Sud è stata la prima che abbiamo ascoltato.
1: Sì, esatto. La seconda.
0: La Repubblica Ceca è il secondo inno.
1: Il secondo.
0: Quello che,
1: Domani altri due inni. Sì, domani altri due.
0: Allora,
1: domani altri due.
0: Scrivo inni due.
1: Inni due, esatto. Domani sì.
2: Attenzione. Oh. Io aspetto la prima partita con tre inni.
0: Va bene. Certo. Allora scrivo eventualmente inni tre.
1: Magari quando gioca Trinidad e Tobago con qualcun altro potrebbe essere che siano in tre. Perché sai, Trinidad e Tobago sono in due.
3: Three allora, is better than one.
1: Cosa facciamo? Scusate un attimo, togliamo un attimo la diretta gentilmente. Grazie. Cosa facciamo per le formazioni adesso o dopo? Come siamo scalettati?
2: Quando vuoi tu, abbiamo un altro intervento, una canzone, un intervento se vuoi. Come
1: Alberto, il maestro, io sono ospite. Sì. Decida lei.
0: Cos'è che abbiamo? Ah, non c'è nessuno. No, dietro, pensavo ci fosse qualcuno. Io ripartirei con la musica.
1: Bravo, e poi diamo le formazioni col fischio d'inizio.
0: Se rimango, non so ancora se rimango, perdonate.
1: Guarda che canzone abbiamo, tra l'altro. Una
0: fantastica.
1: Caso, Prego.
0: Bene. Hey, hey! Shakira Burna Boy. Dai, dai!

0: Shakira, Burna Boy. Ci può stare David Burna?
1: Burna, infatti stavo mi cercando di capire, vero? Prima quando te l'ho letto ho detto ma che cavolo il nome è Burna.
0: Va bene, ci stavo pensando, va bene.
2: Si gioca sempre lì allo stadio Akron di Zapopan da 1:40 questo meraviglioso Corea del Sud Repubblica Ceca. Corea del Sud in completo rosso, molto bello, pantaloncini blu scuri,
0: infatti.
2: Repubblica Ceca invece con la maglia trasferta tutta bianca, maglia, pantaloncini e calzettoni. Allora, se siete d'accordo, io darei la complicatissima formazione della Corea.
1: Ok, ma prima ti vorrei chiedere una cosa.
2: Sì.
1: Ma le maglie sono quelle loro principali, secondo te?
2: Oppure la Corea del Sud è la prima maglia, esatto. La Repubblica Ceca gioca con la maglia da trasferta.
1: Ah, okay,
2: l'ho detto,
1: perfetto,
2: ma sei distratto,
1: ma
2: capisco.
1: Perché io sono sempre distratto. Caro.
2: Lo so.
0: Ma la maglia da trasferta
2: serve
0: per tutte le trasferte o su ogni trasferta c'è una maglia da trasferta?
2: Cioè, allora, è un discorso un po' complicato.
3: Un'altra domanda, ma perché c'era quello con la maglietta gialla, quello lì che
2: quello
3: sta vicino
2: portiere,
3: alla porta.
2: Signori, quello è il portiere, che giustamente deve avere una maglia per distinguersi da tutti gli altri.
0: Ma perché lui fa fare figure,
2: allora,
0: di
2: si gioca
1: 11 è meglio.
2: Sì, si gioca 11 contro 11, il gioco del calcio, chi fa più gol vince, funziona così, ci siamo chiariti. Allora partiamo con la formazione della Corea, in porta il signor Kim Seung-gyu.
0: Perdonami, ho una domanda lecita.
2: Sì.
0: Poi ti lascio parlare. È il nome del calciatore?
2: Sì.
0: Perché guardavi me, mi sembrava che...
2: No, guardavo te.
0: Se l'avessi
2: per
0: su con me,
2: guardo per terra, va bene.
0: Era per capire.
2: Poi abbiamo Lee Kim Min-jae, Lee Gi-kyuk, Seol Yong-woo, giocatore della Stella Rossa, Wang In-beom, Paik Seung-go, Lee Taek Seok, Lee Kang-in, Lee Ye-sung e Son Weng-min. Adesso spero che qua non parta, che non abbia fatto qualche formula strana, che succeda qualcosa, che parta.
0: No, non credo.
1: Perdonami, ma non potevano scegliere tipo Marco, Gino, Martino?
0: Sono i loro nomi, almeno
1: per l'occasione, per noi.
2: Esatto. Passiamo alla Repubblica Ceca?
1: Sì.
2: Porta Kovar, poi Chalupek, Ranak, Krejc, Kufal, Suček, Sojka, Zeleni, Provod, Sulč e Šik.
1: Fanno paura, questi fanno paura.
2: Questi fanno paura. Comunque
0: sono più impressionanti.
2: Imputano un po' più di rispetto. Intanto è scoccato il quarto minuto, sempre 0-0. Ragazzi, non è successo niente. Secondo me stanno ancora cercando di capire i nomi a chi devono dare.
0: Però complidenti,
2: Grazie.
0: Andrea, complidenti perché hai parlato come se fossi uno di loro. Cioè,
2: quale dei due?
0: La pronuncia di tutte e due, della Corea del Sud e della Repubblica Ceca. Cioè, credimi, la pronuncia perfetta.
2: Sono lusingato.
0: Io ho girato in quei paesi, le conosco bene, ma non le parlo come te.
3: Salvate, Andrea.
2: Maestro.
3: Andrea, ti vedo abbronzatissimo.
2: No, perché non sono abbronzato, è il mio colore, naturale.
0: Diciamo
2: anche queste discriminazioni così subito, mi mettete subito in difficoltà.
1: Un po' brasiliano.
0: Va bene.
1: Comunque, che dite? Facciamo che andiamo con un brano.
0: Ripartiamo con la musica, siamo sempre su RTL 102.5, la radio. E adesso viene anche a me di parlare così.
2: Ma io fossi te, io dovevo trovare il nome coreano di Alberto Bisi. Adesso ci studiamo.
0: Parliamone. Adesso abbiamo Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, bella la canzone, sì. No, il pezzo.
1: Lei, eh.
2: Esatto, io sono, bravi, io sono segretamente, non più tanto segretamente, innamorato di Olivia Rodrigo.
0: Mi sono fermato un attimo perché non volevo partire subito in modo esagerato, bella, insomma, no. Comunque avete confermato, d'accordo. Grande musica, come sempre, su RTL 102.5, ma è proprio il caso di dire grande calcio. Abbiamo scoperto, tra l'altro,
1: calcio
0: Andrea,
1: grande, dimmi.
0: Grazie a informazioni che arrivano dai nostri aficionados,
1: sì,
0: che la terza località, vero David? Allora, è il Messico, gli Stati Uniti, la terza località della Coppa del Mondo è il Canada.
2: Ma che sì. Ma però, caspita. Oh, c'era qualcuno che si era avvicinato, ha detto
0: sì,
2: la tenda canadese.
1: Nel frattempo qui siamo arrivati al nono, calcio di punizione per la Corea, che finisce in un nulla di fatto, un po' a sorpresa, direi. Vorrei dare qualche informazione in più, se siete d'accordo.
0: Sì,
1: l'arbitro della partita è il signor Omar, egiziano. L'amico Omar. La capacità dello stadio è di 46.232 spettatori. Adesso io vado a elencarveli uno per uno.
0: Che cosa?
1: I 46.232.
0: Mi hanno dato
1: proprio la lista.
2: Peraltro c'è un amico mio là.
0: Sì.
1: Che
0: lo salutiamo.
1: Aspetta che lo
2: Juan Almagro.
1: Eccolo
2: Almagro.
1: Qua, sì, il numero 12.624.
2: Oh, ragazzi.
0: Grande.
2: Ciao
0: Almagro.
2: Juan. Amico mio.
0: Juan Almagro.
1: Allora, intanto c'è una sta giocando un po' più la Corea del Sud, devo dire.
2: La Corea è tosta.
1: La Corea del Sud è tosta, tant'è che a livello di scommesse, a livello di betting, veniva data leggermente favorita a quote rispetto alla Repubblica Ceca. Di poco, poco. Non stiamo parlando di
3: grande equilibrio.
0: Certo.
1: Sì, grande equilibrio. Attenzione a quest'altro lancio lungo, come li chiamiamo? Può essere Oli Jae o Lee Kain. Fammi vedere chi è il 22.
3: Il numero, per il numero
1: è il 22
3: 12.
1: Seol, è l'amico che gioca a Belgrado nella Stella Rossa.
0: È sempre lui.
1: E attenzione, sì? Signori, perché è il momento che potrebbe già cambiare il match. Calcio d'angolo per la Corea del Sud. Sul risultato di 0-0 al minuto 10, 42 secondi,
0: sì?
1: Si incarica dell'angolo Lee Kain. C'è scritto così.
0: È una battuta che stai facendo.
1: C'è proprio scritto Lee Kain sulla maglietta. Alza anche il braccio, attenzione. Lee Kain parte di sinistro. Lo spiovente basso,
0: certo,
1: e con un colpo di tacco libera Soika e palla che finisce a centrocampo, dove però viene nuovamente, pensate un po', recuperata da un giocatore coreano.

0: nella fattezza di Litae.
1: Sì, però vorrei dire una cosa. Mm. Sì. Secondo te, che speranza hanno, secondo voi, i coreani di segnare sul calcio d'angolo?
0: Ma
1: i ciechi sono belli alti solitamente, cioè, sì. Questi qui secondo me
0: però sai fatica. Magari
2: saltano tanto. Quelli anche più piccoli sono capaci di essere più elastici e saltare molto di più, sì. Credimi, sì, può canadina. Capitare sì.
0: Peccato che non
2: capitare.
0: C'è Tony Cognetti a quest'ora, perché sennò poteva darci una dimostrazione di quanto poteva saltare, ma credo che
2: può
0: a quest'ora
2: capitare,
0: sia beatamente in stato catatonico.
1: Ma che famo allora?
2: Raramente ma capita.
0: Attenzione, io seguiamo ancora questa azione della Corea, sì. Perché la vedo maneggiare bene il pallone all'altezza del centrocampo. Lancio lungo il taglio all'interno, il grande stop di lì, palla che resta lì. Non era una battuta, stop di lì, palla che resta lì. E poi è un guam, è Ugamin, insomma, calcio, sì. Palla deviata.
1: Cos'è che hai detto?
0: È Ugamin.
1: Uovo al Tegamin?
0: No, Ugamin. Guarda che il lancio era bello, perché ha fatto questo lancio lungo, lo stop un po' fortuito, infatti, palla che resta lì, poi il tiro deviato e sarà quindi ancora corner. E io direi, signori e signori, che non possiamo, Alberto,
1: esimerci, certo.
0: Sì, anche perché dopo c'è il disco di Elisa, vedo, che però può attendere, perché quello è fermo. Il corner è già stato battuto.
2: Tegamin ce l'hai proprio in testa.
0: Palla dentro, colpo di testa! Palla dentro, sopra la traversa! Che Corea del Sud! Ma che Corea del Sud! Che Corea del Sud, signori!
2: Una camomilla per salvati, perché mi sto agitando io. Come
0: pensa
2: lui.
0: In Corea, come la stanno prendendo in Corea? Pensa adesso in Corea, che ore sono in Corea?
2: Come la prendono in Corea?
1: Cieco,
0: ragazzi, siete lenti però, io capisco che non siete abituati a questi orari, però
2: stavo crollando dal sonno.
3: Io sto facendo una ricerca, allora il nome di Alberto Bivi in coreano, ci sono varie varianti, ma una variante potrebbe essere Bimyeong-u.
0: Bimyeong-u.
3: Il nome sembra il nome di un personaggio di un film.
2: Secondo nome è Lican.
1: Biomule e Lican.
2: E Lican. Benissimo. Io ripartirei con la musica.
0: Partiamo.
2: Eccoci qua con Elisa. Amore.
4: Tolgo la polvere dai tasti sopra un pianoforte. Anche dal.
2: Eh sì.

0: Sì, lei è Elisa, amore, è Elisa. Credetemi, tutto quello che sentite è realtà, e veramente ce la stiamo godendo, ci stiamo divertendo insieme a voi e insieme a queste grandi partite. E questo è la verità, è la realtà. Effettivamente sembra magari che possa, può sembrare che sia una farsa, diciamo, no? A volte si può intendere questo. Invece con noi, con il Crazy Club, insieme a personaggi anche come David Bella,
1: fratello,
0: come fratello. Si chiama? Leo? Leo Di Mauro,
1: quello
0: non
1: è cugino.
0: David, allora, David. Manuel Bella e anche Andrea Salvati.
2: È un programma serio,
0: e questo è un programma serio e c'è grande spettacolo.
1: 17° minuto, Corea del Sud 0, Repubblica Ceca 0.
0: Ok.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!

0: Bellissimo anche questo brano, Noemi con Vito Salamanca, si può dire?
1: Sì,
0: David, tu sei l'esperto.
1: Sì, sì.
0: Peraltro, l'ho detto, sei peraltro sentito in diretta?
1: In Messico ci sta Salamanca.
0: Salamanca, ma ero in diretta già? Ok, grazie. Sì, scusate, siamo in diretta.
2: Andiamo a risentirlo? Si può tornare indietro, lo risentiamo?
0: Se è possibile, grazie. Mamma mia, ancora con questi effetti. Siamo tecnologici. Allora, scusatemi.
2: Amici e amiche all'ascolto.
0: Tu cosa fai questa sera? Ecco, è una domanda che volevo rivolgerti.
2: Io sono qua per raccontarvi, questo meraviglioso Corea del Sud, Repubblica Ceca, giunta al 23° minuto, la gran bella Corea del Sud, la stavamo anche valutando fuori onda insieme qua all'equipe. Con la Corea del Sud, con la Corea del Sud che con Lee Jae-sung poc'anzi ha avuto una grande occasione, un tiro dal limite dell'area su quale Kovar, il portiere ceco, si è opposto a mani unite.
1: Una bella sleppa, praticamente.
2: Sì, una bella sleppa. Adesso attenzione.
0: Una bella parata, tra l'altro.
2: Una gran bella parata. Attenzione, perché al minuto 23 e 20 secondi c'è il primo cooling break di questa partita.
1: Ah, perché c'è caldo.
2: Esatto. Sì, esatto, sapete che sono.
0: Un attimo soltanto, scusate l'ignoranza, c'è prima il cooling break.
2: Che per,
0: cioè, dove ti raffreddi un
3: all'inglese.
2: Po'. Sì, è all'inglese, cioè un momento per rinfrescarsi una. Bevono, insomma,
0: si rinfrescano,
2: rallentano, fa molto caldo, insomma, in Messico.
0: Di retro si rinfrescano, insomma.
2: In Messico.
0: Va bene, era per capire, scusate l'ignoranza, insomma.
2: Sì, volete un po' di curiosità che mi sono preparato?
1: Sì, decisamente.
0: Beh, se me lo dici in tono minaccioso, ti dico di sì.
1: T'ha pure guardato.
2: Sì, lo guardo perché è un gioco di sguardi tra i due maschi alfa, funziona così, capisci? Come i duelli.
1: Scusate, io sono il maschio omega.
2: Maschio, insomma. Va bene. Partecipante. Allora, preferisci sulla Corea del Sud o sulla Repubblica?
0: A me in questo caso piace essere della Corea del Sud.
2: Allora, parla della Corea del Sud.
0: Poi cambierò.
2: Va bene. È qualificata questa edizione come unica nazionale imbattuta nei due turni di qualificazione AFC. 11 vittorie, 5 pareggi. E i Daegeuk Warriors, questo è il loro nome, Daegeuk Warriors, hanno fatto la storia diventando la prima squadra asiatica a partecipare a 12 fasi finali della Coppa del Mondo. Questa sarà la loro 11esima consecutiva.
0: Complimenti.
2: Fra poco raggiungono l'Italia raggiunge la Corea per le non partecipazioni.
0: Esatto.
2: Rappresenta un'occasione. E rappresenta un'occasione per il tecnico, Ong Myung-bo.
0: Non c'è sentito questo.
2: Il bo finale la dice lunga. Esatto. E i suoi giocatori di lasciarsi alle spalle alcune campagne deludenti del passato. Myung-bo è al suo secondo mandato come allenatore della Corea del Sud. Pensate, bravo lui, dovrebbero imparare tanti da lui, perché lui si era dimesso in seguito all'eliminazione dal girone nel 2014. Una delle uniche tre occasioni in cui la squadra non raggiunge la fase eliminazione diretta da quando lui stesso la guidò da capitano, e qua ce la ricordiamo tutti, al quarto posto nel 2002. Quel famoso Italia Corea dell'arbitro Moreno. Attenzione, perché intanto è ricominciato il match, palla dentro per la Corea con insomma, libera in qualche modo la Repubblica Ceca e si resta così sullo 0-0.
0: Va bene. Possiamo ripartire con
2: la Repubblica Ceca o la musica?
0: Con la musica.
2: Prego,
0: certamente. Complimenti anche per.
2: Ho studiato tanto.
0: Veramente, non solo per la pronuncia, ma questa entusiasmo questo che ci metti durante questo incontro, insomma
2: è
0: che stai trasmettendo anche noi, anche al pubblico presente.
2: Attenzione, intanto momento molto interessante. Il giocatore della Repubblica Ceca Sulc ha la maglietta

0: completamente divelta, stracciata, oh, in un contrasto da un coreano che probabilmente la voleva portare a casa, insomma, gliela strappata tutta. Il numero 15 Schulz con la maglia strappata, e ora l'arbitro è andato a dire: ti devi cambiare la maglia. Adesso vediamo che se lo toglie. È più bianco, tra la maglia della Repubblica Ceca è bianca, ma quando lui si è sfilato la maglietta è più bianco di pelle del bianco della maglia.
1: Dovresti consigliargli il tuo abbronzante.
0: Sì, subito la panchina ceca gli dà la maglia nuova e vediamo, speriamo ne abbiano altre, perché insomma, vediamo. Comunque,
2: ne hanno tante di magliette, mi sa.
0: Sì, sì, dovrebbero averne tre a testa a partita.
2: E se finiscono, che fai?
0: Se finiscono, basta, cambio. A torso nudo, no?
3: Trovi al mercatino lì dietro l'angolo, c'è sempre un mercatino. Sì, dai, sì. E ci perdiamo per queste cose. Allora, continuiamo con Tin Tiang Tom and Saint Tom. Yeah.
2: Quella. Cioè Bruno Mars, giusto?
3: Bravo. Hey! Give me your attention, baby. Tracer.

0: Ok, come diceva brillantemente David Bella, che sì, ha tradotto quello che stavo dicendo
1: in perfetto coreano.
0: In sudcoreano, si può dire sudcoreano?
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Io preferisco dire si può dire quando non so dire. Ecco Bruno Mars con Treasure su RTL 102.5, la grande musica continua. Comunque, e anche gli aficionados ci seguono e sono contenti.
2: Cosa dicono? Leggimi qualcosa, leggimi.
0: Allora, no, non,
2: qualche adesso, messaggio su di me, sentiamo. Fatemi essere comodo, fa cosa arriva, sentiamo.
0: No, è che non posso.
2: Sei geloso,
0: un pochettino. Cioè, a me farebbe piacere, ma insomma, scusa, ci sono io. No, sono contenti di quello che stiamo facendo. C'è qualcuno che segue, c'è qualcuno che si lamenta con i vocali, che insomma questa Italia perché non c'è per questo motivo. Qualcuno è anche un po' incavolato. Siamo qui a parlare del campionato del mondo, 2000 squadre. E l'Italia dove è?
1: Alberto, chiedo qua a Salvati, sì, che lui sicuramente sembra, però ho sentito dire che qualche italiano nel mondiale c'è.
2: Sì, sì, c'è. Ha dato tre allenatori, perché c'è Ancelotti che allena il Brasile, Montella che allena la Turchia. La Turchia.
0: Non si dice Turchia?
2: Non lo so.
0: Va bene, ok.
2: E Cannavaro, l'Uzbekistan.
1: No, l'Uzbekistan.
2: L'irreprensibile Uzbekistan. L'irreprensibile Uzbekistan.
1: Quindi l'Italia non è così scarsa. Cioè, gli allenatori sono bravi e i giocatori.

0: sono stati scarsi a sto punto, no?
1: Ecco, vuol dire che l'Italia non c'è. L'Italia non c'è per la terza volta.
2: Sì.
1: E questo ci dispiace, sai, ma non vorrei fare una polemica e arrabbiarmi in diretta.
2: No, non arrabbiare.
3: Okay? Comunque Andrea, ecco, io voglio proporre un saluto all'Italia, a tutti quelli che partecipano al mondiale.
1: Un saluto dall'Italia.
3: Dall'Italia,
2: a tutti quelli che partecipano.
1: Complimenti a tutto il mondo che
2: sono
1: partecipa
2: tantissime squadre
1: a questo campionato. Bene,
2: quasi
1: bene.
2: Tutto il mondo, Alberto, quasi, perché
1: quasi tutto
2: siamo
1: il mondo.
2: Comunque siamo arrivati al 32esimo, cooling break che vi abbiamo raccontato, 0-0 sempre fra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Un bel inizio alla Corea del Sud nei primi 20 minuti, poi adesso la distanza pian pianino sta prendendo le misure anche la Repubblica Ceca, che insomma sta provando a venire fuori, però l'unica conclusione in porta che vi abbiamo raccontato con un entusiasmo straripante è stata quella di Lee Jae-sung con la grande parata di Kovar.
3: Io mi sto emozionando.
1: Kovar ha fatto veramente una grande parata.
2: Io lo candiderei per il premio Yashin di quest'anno.
1: E credimi che la parata che ha fatto lui non è così facile. Io ci ho provato tante volte e non sono riuscito.
2: Strano.
1: E lo dico con molta umiltà.
2: Esatto.
1: Va bene.
2: Bene. Facciamo un plauso anche all'arbitro, comunque l'egiziano Omar, che pensate, il signore egiziano in mezzo a coreani e della musica ceca, con questi nomi, quando deve scrivere lì sui cartelli di fischietto.
3: Hakim.
1: Va bene. Perdonatemi, io avrei un cooling break. Se posso.
2: Va bene, insomma, di fronte al cooling break, caro Alberto, io non posso che.
1: L'ho imparata subito.
3: Ci andiamo con Angelina?
1: Ma perché no?
3: Vai.

0: Ma ecco, è finita. Brava, no. Brava.
1: È una poesia. Anzi, questa,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, molto brava, tra l'altro. Sì. Dai, d'accordo. Allora possiamo continuare. Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: No, no, non era Mengoni.
0: Scusa, Mengoni. Angelina Mango. Marco Mengoni, esatto. Sì. Ma sistemateli questi accenti, per favore.
1: Allora faccio una cosa, ti
0: dai,
1: prometto che te li cambio tutti.
0: Almeno,
1: te li cambio tutti.
2: Alberto, Alberto, facciamo una cosa meglio. Dimmi. Ancora. Cioè, decidi tu dove vanno gli accenti.
3: Li
2: metti dove vuoi.
0: Manuel, ti ringrazio di cuore.
3: Manuel, veramente. Io comincerei a chiamarlo Manuel, che così spostiamo gli accenti che lui. Manuel è.
1: Siamo in Messico, Manuel.
3: Davide, in realtà, sono anni che viene chiamato un po' Davide e un po' David. David.
1: Un po' David anche.
3: Un po' David.
0: Io lo chiamo di solito David. Mi piace David.
1: Da oggi. Chiamatemi Assunta.
2: Mio zio, mio zio e mia nonna lo chiamavano Davide.
3: Eccoli, bella famiglia,
1: no,
3: belli dei chiami.
2: Ma Davide, tra l'altro, è sbagliato Davide, perché per dire se mi chiami Emanuele è giusto, perché ma io sono Emanuele all'anagrafe. Lui esce David.
1: Scusa, scusate una cosa.
3: Va bene.
1: Ma non gliene frega niente.
3: È tutto
1: nessuno.
3: Molto interessante.
1: Parliamo della partita.
3: Esatto.
0: Parliamo della caro partita. Andrea, hai innescato una situazione veramente pericolosa.
3: Sbaglio
0: ecco.
3: Io pur conoscendoli, soprattutto lui là.
0: Sì, seguimi. Seguimi perché sennò scoppia una bomba.
3: Hai ragione. Allora, siamo al 38esimo, sempre 0-0 fra Corea del Sud e Repubblica Ceca a Zapopan, e i nostri potenti mezzi, siamo gli unici a potervi dare questo dato, vero?
1: Addirittura, certo.
3: Siamo gli unici, ci sono 23 gradi a Zapopan in questo momento.
1: Sì, in quel di
0: 23
1: Zapopan,
0: gradi, accettabile?
3: Sì,
0: 23
3: accettabile.
0: Gradi.
3: 23
0: sì.
3: Gradi.
1: C'è più caldo qui, ragazzi.
3: C'è più caldo qui, però probabilmente l'umidità,
0: sarà
3: più alta. Sarà superiore.
1: E quella arriva nelle ossa.
3: Attenzione, attenzione alla Corea, ancora con il destro alto sopra la traversa. Bella azione. Chi era costui? Attenzione, era Son
0: Jim.
3: No, poi ho scoperto un'altra cosa, che sulle maglie i signori coreani scrivono dei nomi diversi da quelli sulla distinta ufficiale.
0: Ma mi sono sentito preso in giro.
3: Questo è fatto apposta, perché essendo nomi molto semplici da pronunciare, allora loro aggiungono un qualcosa in più, anche per confondere, perché tu l'allenatore della Repubblica Ceca gli avrà detto Marca Wan Song. Poi arriva lì e c'è scritto Lee White. Dobbiamo ancora darle.
1: Però è una tattica interessante. Potremmo applicarla anche noi.
0: Quindi è voluta questa difficoltà.
1: Cioè, tu immagina Esposito, potresti chiamarlo in un altro modo.
3: Sì.
1: Così diventa immarcabile.
3: Immarcabile, esatto. Abbiamo anche le curiosità sulla Repubblica Ceca. Adesso il preside ci dice se le vuole sentire ora o nel corso delle altre.
0: Io sì, anche nel corso qui davanti.
3: Nel corso qui davanti.
0: Davanti
1: Italia,
0: alla radio.
1: Viale
0: come
1: Piemonte,
0: si chiama?
1: Viale
0: corso Europa. Nel corso Europa.
3: Viale Europa.
0: In quel del corso. No, è Viale Europa.
3: Attenzione
0: questo.
3: Ancora alla Corea. Attenzione ancora alla Corea. Attenzione alla Corea. Il sinistro dal limite. Palla fuori di niente. Però spinge la Corea, signori. Però la Corea spinge. La Corea spinge con Lee Kan. Proprio lui. Lee Kan. Ancora lui. Bella azione. Sorprende la difesa ceca che va dall'altra parte. Da dietro la porta, veramente fuori dalla porta.
0: Fuori,
3: questo
0: un metro,
3: devo essere onesto, riconosco. Ma nella ripresa laterale il tiro sembrava fil di palo.
1: Andrea,
3: quando ce l'hanno inquadrata dietro la porta.
1: Andrea, però perdonami, potevi anche ometterlo. Perché
3: ma io sono
1: esaltati.
3: Molto. Allora, io ho tantissimi difetti.
0: C'è correttezza, bravo.
3: Io ho tantissimi difetti, ma quello di cui vado più orgoglioso è l'onestà, la sincerità.
0: Ecco. Mi è cresciuto il naso, non so perché.
3: No.
0: In questo momento
3: non
0: lo vedo di
3: non è il naso quello, Alberto. Non
0: è il naso.
3: Non è il naso, non è il naso.
0: Però comunque siamo sul corso Europa, dicevo Viale Europa. Questo è un enigma per me.
1: Vado a cercare, raga, perché è importante questo.
3: Chiama il centralino, non si può. Sentiamo chiamiamo il centralino.
1: Marco.
0: Ci siamo. Una cosa soltanto, complimenti veramente alla Corea del Sud. No,
3: sta
0: alla
3: giocando,
0: Corea del Sud.
3: No, sta giocando, è vero.
0: Ma sto nome qua poi mi fa venire in mente uno degli aficionados o aficionados nostro che ogni tanto salta fuori e dice ti mangiassero i cani.
3: È proprio lui allora. Lui e i fratelli, sono lui e i suoi fratelli.
0: Hai capito? Lui
3: che infatti voi non lo sapete, ma Lee Kang ha scontato in Corea del Sud 6 anni per cannibalismo. Esatto, sì,
0: no,
3: perché
0: dai.
3: Usanza ma è uscito su cauzione.
0: No, ma io ho fatto una, come dire, una, un collegamento con un afficionato.
3: Dopo
0: ma non volevo. Cos'è successo?
3: No, mi dicono dopo, non lo so.
0: Ok.
1: No, c'è sempre qualcosa dopo.
0: Non volevo fare nessun riferimento, è solo il nome che mi ha fatto ricordare.
2: Sì. Un riferimento a cose e persone puramente casuali.
0: Sì. Okay. Quindi?
3: Comunque, insomma, questo ce primo. Ce l'hai? Abbiamo l'indirizzo? Marco, lo ce l'abbiamo.
1: No, sta dormendo. Marco, lo devo chiamare.
3: Sta addormentato sulla sedia.
1: No, poverino, no, no, è sveglio, ma ha risposto subito. Ah, perché in quel momento sono
3: spaventato. Pronto, pronto. Cioè, sei mai spaventato. Beh, l'altro se uno ti chiama alle 4 di
1: e mi ha detto pure non ti permettere mai più.
3: Ah, sei sicuro che ha fatto il numero giusto?
2: Marco, no, se okay, cioè, non chiedo,
3: so. Comunque qua insomma stiamo arrivando alla conclusione di questo primo tempo, 42esimo, sempre 0-0 in quella dello stadio Akron di Zapopan, però una partita piacevole, divertente, giocata a viso aperto dalla Corea del Sud, che insomma
0: a spada tratta,
3: a spada tratta, esatto, esatto.
0: Vabbè. Ok, ripartiamo con la musica.
3: Esatto. Sì.
0: Così facciamo un
3: avevamo
0: toast.
3: Bobby Brown che però è stato tolto, ti ricordi?
0: Aspetta un attimo, mi dicono dalla regia proprio in questo momento che Bobby Brown non c'è.
3: Non c'è. Vabbè.

0: Oh, è bella Serena, eccoci qua.
1: Sì, con calma, sì. Che fretta
0: sulle
1: c'hai?
0: Sulle mani con Serena Bancale.
2: Sì. Con?
0: Brancale.
1: Bancale, ha detto.
0: Però è okay. Bancale, roba.
2: No, stavo seguendo Merck e Gramont.
0: Spaccano.
2: No, grandi, bravi, veramente bravi. Sì. Complidenti. Grazie a voi. Complidenti.
0: Oh, ragazzi.
2: È finita la partita?
1: No, ancora no. Siamo al 45esimo che scocca ora. Corea del Sud 0, immeritatamente. Repubblica Ceca 0, meritatamente. Sì, perché sì, ha fatto di gran lunga più la Corea del Sud. Ma vedrai che poi il calcio e il gioco del demonio segnerà la Repubblica Ceca.
2: Esatto. Bravo.
0: Ma a proposito, così, prima chiedevate riguardo al Marco Centralino.
1: Sì, sono svegliato.
0: Marco Centralino, ce l'abbiamo qui. Eccolo,
2: ma
0: Marco, vai.
1: Quella.
3: Eccoci, ragazzi.
0: Allora, cos'è che dovevi chiedergli?
1: Chi? Io?
0: A Marco, esatto. Cosa
1: a Marco,
0: chiedere?
1: Io non mi ricordo. Cosa dovevamo chiedere? Ah,
2: a lì. Marco, sì.
1: Marco.
2: Che via è questa?
1: Dove siamo?
3: Qui siamo in Viale Piemonte 61.
1: Benissimo.
2: Grazie, Marco. Allora
0: grazie, Marco. Grazie, Marco.
1: Cologno Monzese.
2: Sì. Amici, Via Piemonte.
1: Amici pasticceri all'ascolto.
4: Mandateci Alberto, le brioche. Anche
1: dato che è la prima e l'ultima volta che andremo in notte insieme, probabilmente. No, chiudiamo la grande, festeggiamo con un ricco buffet.
2: Esatto. Noi non chiediamo niente, non chiediamo soldi.
0: No, io chiedo.
2: No, non chiediamo soldi.
1: Crema.
4: Ma per quello Leo, per chi c'ha il mutuo, Leo c'ha il mutuo.
2: Non chiediamo assolutamente regali,
0: no.
2: Chiediamo solo qualche brioche,
1: all'intervallo, perché loro vanno, ma allora 3 minuti di recupero, esatto. Intanto assegnati, ecco. Loro fra poco andranno all'intervallo, una banana la mangeranno, una crostatina,
2: hai pensato subito alla banana,
1: no, ti spiego perché, no, attenzione che i miei avvocati

0: sono all'ascolto. Il mio staff di avvocati, nonostante la tarda ora, l'ora presta, sono tutti all'ascolto, perché negli spogliatoi sapete tutti chi ha giocato a pallone, che è la banana, perché è uno di quei frutti che assimili molto rapidamente, non resta sullo stomaco, potassio, e digerisci facilmente. Non è che puoi mangiarti una fetta di lasagna e poi tornare in campo.
1: Peraltro, ragazzi, è il frutto dei tennisti,
0: È il frutto dei tennisti.
1: I tennisti storicamente
0: per i crampi,
2: aiuta per evitare i crampi.
0: Esatto, infatti, qual è, attenzione ancora la Corea, attenzione ancora la Corea, questa palla dentro che resta lì, bambola,
3: è scivolato,
0: un po' è scivolato, sopra,
3: un scivolone,
0: però,
1: scusate a Corea, prima o poi mettilo sto gol, così facciamo,
0: ma aspetta che sta spingendo ancora la Corea in questo finale primo tempo, il cross, lo spiovente dall'altro lato lì, dicevo, qual è l'animale famoso in tutto il mondo per insomma per nutrirsi principalmente di banana?
3: Beh, la scimmia.
0: Voi avete mai visto o sentito parlare di una scimmia che soffre di crampi?
1: No.
0: Vedi, la scienza è meravigliosa.
3: Sì. No, la scimmia in generale, tu dici.
2: Scimmia, scimpanzé, bonobo, tutti quanti.
0: Esatto. Quelli che mangiano particolarmente banane.
3: Tutte le scimmie.
0: Cioè, quelle che mangiano banane. Poi ci sono anche scimmie che prevalentemente mangiano noccioline, noci, quelle magari invece, insomma, attenzione, un po' più. Li vedete ogni tanto lì che camminano così? È perché non mangiano. Attenzione ancora la Corea. Palla dentro, ancora una grande deviazione della salvataggio della difesa della Repubblica Ceca con Chalupek che non si è fatto sorprendere.
3: Notare,
0: ma la Corea
3: l'altro
0: resta avanti.
3: Sì, con quale abilità il nostro Giovanni Perria,
0: che arriva fra un'oretta.
3: Lo salutiamo.
0: Salutiamolo.
3: Ah già, adesso abbiamo
0: perché adesso Giovanni Perria potremmo chiamarlo.
3: Arriva tra un'oretta,
0: Perria, perché secondo me alle 5:15 si è svegliato.
1: C'è la possibilità che ci mandi a quel paese.
0: Ma chi si frega? Chiamiamo magari chiamiamo Giovanni Perria. Sentiamo
3: comunque,
0: se dobbiamo capire l'arrivo, il percorso.
3: Andrea, con quale abilità lui stia parlando di banane, noccioline e scimmie, sia passato direttamente in un flash al tocco di palla di uno della Corea del
0: Sud.
3: Questi nomi non me li ricordo. Della Corea del Sud, pazzesco. Grande abilità.
0: Anni
3: come
0: di esperienza.
1: Però, ragazzi, se posso fare un appunto tecnico?
3: Sì.
1: Perché alla fine è un programma. È diventato un programma sportivo.
0: È sempre stato un programma sportivo.
1: No, però prima il Crazy Club non lo era. Capito?
0: No, sì, perché il colpo di genio di Alberto Bisi, che è un grande genio, un maestro dei pochi rimasti in questo lavoro.
3: Grazie.
0: Sai perché? Perché lui aveva capito che non parlando. Era veramente un programma sportivo perché non parlava mai di sport. Ed era questa la chiave di volta, l'invenzione geniale, capisci? È Leonardo da Vinci.
3: Una delle ragazzi geniali.
1: Scusate?
0: Cos'è questo? Hai tirato l'acqua? Finale primo tempo. Zapopan è 0-0 fra Corea del Sud e Repubblica Ceca, fra poco per la seconda frazione di gioco.
3: Zapopan è lo stadio proprio.
0: È la località. Stadio si chiama Akron.
3: Akron. Zapopan Akron.
0: Della regione di Jalisco. A Guadalajara.
3: A Guadalajara.
0: Messico. Centroamerica.
3: Messico.
1: Famoso Zapopan.
3: Sì.
0: Famoso Zapopan, te lo dico subito, importante centro di scambio di merci, possiede siti di trasformazione agroalimentare. E signori, con questa io vi do appuntamento alla ripresa.
3: Alla grande!
0: Andiamo!
3: Andiamo! Allora, anche a Fara San Martino, provincia di Chieti, ma forse l'ho fatto anche prima questo segnale orario, ma non lo so.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Raffaella Coppola. In primo piano la svolta nella guerra in Iran. Donald Trump annuncia l'accordo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Trump aggiunge che per quanto ne sa la guida suprema ha approvato il testo che prevede che l'Iran non avrà l'arma nucleare. Teheran però frena, finora nessuna conclusione definitiva sull'accordo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri. L'economia, la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. Il vice premier Tajani boccia l'Euro Tower, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Orsini di Confindustria dice: non credo sia un grande segnale per le nostre imprese. Chiudiamo col calcio, si è alzato il sipario sui mondiali con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che è terminata 2-0, ora in campo la Corea del Sud contro la Repubblica Ceca, il punto con Andrea Salvati.
0: Dove siamo all'intervallo allo stadio di Zapopane 0-0 fra Corea del Sud e Repubblica Ceca, ma sono stati i coreani a tenere il pallino del gioco nei primi 45 minuti.

0: minuti andati vicini al gol con un gran tiro dal limite di Lee Young-sung parato a due mani da cover. Poi altre due belle occasioni per la Corea, questa volta sui piedi di Lee Kang, che però dalla distanza non c'entra il bersaglio. All'intervallo Corea del Sud 0, Repubblica Ceca 0. A te.
1: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova e sulla 23 Udine Tarvisio tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Riaperture previste alle ore 6, sempre fino alle ore 6, è chiusa la 1 direttissima in direzione Bologna. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Beh, notata e a questo punto... Notata meravigliosa, ma
4: noi dire mondiali!
3: Ma...
4: Noi dire mondiali.
3: Eh sì, perché nota, mattinata meravigliosa, è dura, devo dire, è dura. Sì, è molto bella. grazie.
4: Noi
3: c'è
4: dire
3: una
4: mondiali.
3: Partecipazione. Nonna?
4: Noi dire mondiali.
3: Ah, sì, non dire mondiali. Non dire mondiali, scusa. Noi dire mondiali.
5: Noi dire. Non abbiamo un vocale di Fulvio Giuliani? Come i tempi d'oro.
4: Voi te lo invito io,
5: no, no,
4: io.
5: No, voglio l'originale, caro David.
4: Io sono Fulvio e voi no.
5: Esatto.
3: Perché io sono Fulvio Giuliani e voi no, certo. E voi no. Esatto. Va bene. Siamo
5: com'è? All'intervallo. Però sono gli spogliatoi. Sono gli spogliatoi. Un bello 0-0 tra Corea del Sud e Repubblica Ceca.
3: E sembra che la Repubblica Ceca nell'ultimo flash abbia tentato il pareggio, ma non ci sia riuscito.
6: Esatto.
3: Ma ragazzi, io l'ho buttata lì, okay. Andrea.
7: Dovevamo fare una cosa veloce, la sigla.
3: Sì.
5: A questo punto cambiamo tutto e facciamola lunghissima. Io, se siete d'accordo, avrei.
3: Stiamo partendo con la musica.
5: Vabbè, aspetta, abbiamo degenerato. Io avrei le curiosità sulla Repubblica Ceca squadra. Sì, siamo, esatto, d'accordo?
3: Allora, ne parlavamo anche prima.
5: Esatto.
3: Certo.
5: La Repubblica Ceca partecipa alla Coppa del Mondo come nazione indipendente. Ah, ecco, sapete, vedi, che prima, certo, era Cecoslovacchia.
3: Sì, certo.
5: O Cecoslovacchia. Per la seconda volta, forse, nella, sì, storia, dopo l'uscita ai gironi nel 2006, l'anno che vinse l'Italia. Il percorso verso questo mondiale è stato tutt'altro che semplice, però, perché Tomas Suček, pensate come sono rigidi, pensa Alberto come, sì, sono rigidi.
3: Come sono?
5: I cechi. Perché è stato privato della fascia da capitano per non aver ringraziato i tifosi presenti nel 6-0 contro Gibilterra. Pensa, ah, tu, come questo non ha ringraziato, ma via la fascia da capitano. Subito, ti, no, fa più vedere.
6: Ma scusa,
5: mi ricorda, scusa, qualcuno?
6: Cioè, 6-0 contro Gibilterra.
7: Hanno vinto il rigore, lo,
6: no,
7: fanno,
6: no, no, no, ma beh, per capire, sì, ma perché, sì, doveva ringraziarli?
5: I tifosi, perché insomma, mi ricorda qualcuno. Come se hanno tolto la fascia da capitano. E allora, e Ivan Hašek è stato esonerato un mese prima in seguito alla sconfitta per 2-1 contro le Isole Faroe. Insomma, in Repubblica Ceca, ragazzi, non fate stupidate, perché vedete,
3: no,
5: non perdono.
6: Passate guai, eh?
3: Sono, però, un po' severi, forse.
5: Molto severi. Pensate, certo, che il successore di Hašek, ovvero Miroslav Kubek,
3: ah, certo,
5: ha
6: assomiglia
5: guidare,
6: a Kubik, assomiglia, ah, Kubik,
5: ha dovuto guidare la nazionale attraverso due spareggi a marzo come l'Italia. Però loro gli è andata bene, perché ha ottenuto la qualificazione grazie a due vittorie e rigori contro la Repubblica d'Irlanda e Danimarca a Praga.
6: Vabbè, esatto, facciamo un applauso alla Repubblica Ceca, comunque.
5: Sì, sì, perché, brava, insomma, resistere, che qua la prima stupidata che fai, zac, via, esatto, via, via, faccia la capitale,
7: comunque,
5: via le scarpini.
7: Ho il nome di Alberto Bisi in ceco.
5: Come si dice?
7: Albert Bisi, facilissimo.
5: Ah, no, non, io questa cosa Albert, non credo, però, io non credo che sia così. No, ci stanno...
3: Mi lascia il dubbio.
6: Ma, sì, no, infatti,
5: Albert Bisek.
6: O Bisek, oppure Bisi.
5: Bisi,
6: perché lo sai che c'hanno l'S un po'...
5: Bisi, Alberto Bisi. Albert Bisi.
3: Io mi terrei Bisi. Alberto Bisi, semplicemente.
5: Sì,
3: allora, a me è arrivata una cappa quanto un pallone, proprio in questo momento.
5: Bene. Allora?
3: Me ne vado, bene, però prima vi annuncio un disco.
5: Bene. L'ultimo?
3: L'ultimo. Okay, sì, con grande piacere. Bene. Madonna, bene, e Sabrina Carpenter con un brano veramente coinvolgente. Bring Your Love.

0: Giovanotti, Alfa, buon vento! Sì. Che bello!
1: Oh, oggi
0: che bello.
1: C'era vento!
0: Dove? Molto vento oggi,
1: oggi c'era
0: vero,
1: vento,
0: sì.
1: Raga,
0: Tempo balordo.
1: Esatto.
0: Senti, Andrea, posso interromperti un attimo?
2: Certo.
0: Intanto un saluto a tutti gli aficionados che mandano anche messaggi, vocali, continuamente, li salutiamo tutti. C'è una notizia importante. Allora, mi scrivevano, ciao Alberto, non si dice più cooling break, sì, ma hydration break. Mi scrivono, la FIFA ha modificato da questo mondiale.
2: Però,
0: è vera sta cosa?
2: Guarda, con grande onestà, che come sempre mi contraddistingue, non lo so, non me ne so. Beh,
0: ecco.
2: Però posso dire, a me, a te piace, e anche a David Bella,
1: sì,
2: e anche soprattutto Manuel Bella, piace più cooling break. Siamo d'accordo.
0: A prescindere.
1: Ma io sarei d'accordo però, anche nell'utilizzare un termine, al rifrescamento.
2: O rifrescamento, giusto.
0: Rifrescamento.
2: Vabbè,
0: ci
2: meglio
0: sta.
2: Dice lui che
0: questo
2: è
0: grazie a Teito da Codroipo Udine.
2: Grazie.
0: Quindi potrebbe. No, grazie a lui,
2: no,
0: perché
2: certo,
0: ha dato un'informazione che potrebbe essere suscettibile di fake news.
2: Certo. Signori, allora adesso abbiamo il nostro esperto.
3: Fate checking.
2: Usciamo un attimo dalla diretta, gentilmente.
0: Va bene.
2: Manuel,
3: sì,
2: puoi controllare se quanto ha detto l'amico da Codroipo è vero? Con le
3: checking,
2: tue sentenze.
3: Fact checking.
2: Fact checking.
0: Oh,
2: sì,
0: partono.
2: Torniamo in diretta.
3: Tra l'altro,
2: oh, attenzione, il fischio d'inizio. Sentiamo il fischio. È iniziata la ripresa, signori,
0: ripresa.
2: E soprattutto,
0: partiti,
2: signore, il secondo tempo di Corea del Sud, Repubblica Ceca.
1: All'arrembaggio.
2: Partita 2 di questo mondiale 2026,
0: sì,
2: sul punteggio di 0-0.
1: Oh, ma la prima quanto è finita?
2: La prima, signori, ma come quanto è finita? Ha vinto il Messico 2-0,
0: sì,
2: contro 2-0. Il Sudafrica. Partita rocambolesca con tre espulsioni. Due,
0: sì, sì,
2: nel Sudafrica, uno nel Messico.
0: Grande discussione.
2: Grandi,
0: sì,
2: discussioni.
0: Sì, è vero.
2: Pensate,
0: purtroppo,
2: non era mai successo che in una partita inaugurale della Coppa del Mondo ci fossero tre espulsioni.
0: Sì. Ma è la prima volta, quindi è un colpo di schiena.
1: Ragazzi,
0: questo,
1: scusate, io ho una chicca qui,
0: sì,
1: in onore del Messico.
2: Prego.
4: Messico a nuvole.
0: Va bene, certo. Spettacolo, grande brano questo.
3: Ho provato una cosa, perché riguardo la bronzatura di Andrea.
2: Sì, ho visto,
3: ho provato a
2: mettere
3: il fondo bianco, ho detto così, equilibrato, non cambia nulla.
2: Non cambia nulla. No. Proviamo.
0: Io lo trovo benissimo.
2: Che colori
0: comunque
2: hai disponibili dietro? Fammi vedere.
3: Bianco e nero, quindi l'unico
2: che
3: posso
2: fantasia.
1: Ma non c'è un bel color porpora?
2: Ma scusa, c'era quello prima rosso, i colori sociali.
3: Prima c'era lo sfondo, però eri troppo scuro in quel caso.
2: Proviamo, fammi rivedere un attimo, perché ci segue Radiovisione sul 36. Non è il televisore che si è rotto, sono io che sono troppo scuro. Possiamo rivedere, ecco,
0: sì,
2: il colore aziendale.
0: Un cambio pazzesco,
2: sì, sì,
0: un cambiamento pazzesco.
2: Oh, entro la fine della partita, sì, David, se possibile. Ma
3: cioè,
1: il colore aziendale,
2: il colore
1: dietro.
2: Com'era prima?
3: Il colore aziendale di... non sentivo, ragazzi, scusate.
2: Non sentivo, è sordo.
3: Eccolo.
2: Però anche così, voglio dire che non
3: così ti nascondi, cioè così sembri,
2: meglio,
3: sembri
2: meglio,
1: Andre, prova a fare una cosa, sparisci dall'inquadratura e ritorna all'inquadratura.
0: Chiudi quella
1: finestra, qualcosa. Vedi se cambia qualcosa.
3: Questa qui nera, no? Bianca, meglio bianca.
2: Non c'abbiamo un verde? Così colore, non so,
3: no,
2: tre colori abbiamo risparmiato sui colori.
1: Ma scusate una cosa, ma a Corea che sta accumulando anche la Repubblica Ceca,
2: siamo sempre sullo 0-0, ma David si gioca da un minuto e mezzo in questo secondo tempo.
1: Ma tu che ancora... ne sai che a volte segnano anche i
2: ma
1: dopo
2: io lo
1: 50
2: so, ma lo
1: secondi,
2: vedo, so, vedo, se io non intervengo, se io non racconto, è perché evidentemente,
1: ragazzi, è una partita piena di pathos,
2: di pathos,
0: piena di
2: è un formaggio
0: pathos,
2: tipico
0: sto ancora imparando i nomi dei cacciatori, arrivi col pathos.
2: Il pathos è un formaggio tipico della parte sud orientale
1: del Portogallo,
2: del Portogallo,
1: sì,
2: esatto.
1: Sì.
2: C'è un calcio d'angolo, però, se volete, in favore della Repubblica Ceca.
0: Esatto.
2: E lo batte Vladimir Kufal.
0: Kufal, eccolo Kufal.
2: Kufal. Attenzione, attenzione che parte Kufal.
3: Un po' di ansia sul
2: volto. Un po' di ansia sul volto. Parte Kufal. Il corner deviato. Niente, succede.
0: Niente ancora.
2: Succede niente.
1: Ma è il primo tiro in porta della Repubblica Ceca oppure?
2: No, non hanno tirato in porta.
1: Perché effettivamente ha ragione lui.
2: È certo che
1: non è manco tirato. C'è riuscito.
0: Ma la segui la partita o no?

0: Non vede, un tiro un hanno
1: solo
0: fatto,
1: ti importa che ve l'abbiamo raccontato praticamente.
2: Vi volevo informare di una cosa, no? Sì. Io sto guardando un film.
0: Sì, e fai bene, sei giovane e devi divertirti. Intanto,
3: allenatore del
0: per
3: pallone.
0: Parlare di pathos, hai fatto un intervento a gamba tesa. Qua,
2: esatto,
0: eh.
2: Esatto.
0: Fallo. Fallo. No, dico, fallo ancora.
3: Da dietro.
0: Se sei capace, fallo ancora. Andiamo avanti?
1: Andiamo.
0: Andiamo. Quella Tiziano Ferro con la collaborazione di Lazza per voi, perdono.
2: Ah, un rifacimento.
0: Perdono
2: questo.
0: per voi, perdono, grande perdono. Dimmi, David.
2: No, questo è un rifacimento.
0: Ah, è un remake?
2: Sì, è un remake di un pezzo di Tiziano.
0: Di Tiziano Ferro.
2: Hai capito?
0: Ah, perché Perdono è sua.
2: E certo.
0: Perdono. Ancora, perdono.

0: Oh.
1: Oh.
0: Oh. Tiziano Ferro, featuring Lazza, bello, perdono, eh. Perdono a tutti.
2: Però
0: quanti,
2: da notare, da notare che a differenza dell'altra versione di Perdono, questa è doppio per.
0: Sì, ho visto, una XXL.
2: Esatto.
3: Vabbè, insomma, il tempo passa per tutti.
4: Allora, attenzione, perché siamo al 52esimo, è sempre 0-0, ma signori e signori,
0: sta
4: durante,
0: maturando, eh?
4: È maturo. Sì. Durante il doppio perdono c'è stata una doppia occasione per la Corea. Ma andiamo con ordine. Al minuto 49, se riesco. Aspetta, che ho preso gli appunti, eh.
2: Vabbè, con calma.
4: Un attimo, perché il tempo passa per tutti, anche per
0: certo.
4: me. Al minuto 49, pensate un po', In Beong-wang, proprio lui, si impegna per agganciare un brutto passaggio dal limite, va al tiro, suspense, si ferma il tempo, anche i coreani tutti a bocca aperta, il pallone indirizzato al centro, raso terra, sembra dentro. Kovar è fuori posizione,
0: è fatta!
4: Ma no, con un tuffo all'ultimo sventa il pericolo, ma la palla resta lì, e quindi in Corea momento di grandissima suspense. E la palla resta lì, si avventa, ma hai visto come si è avventato Alberto?
0: Mi sembra un thriller.
4: Si è avventato
0: benissimo.
4: Yae Sung Lee, proprio lui, lì si è avventato, lì Yoo Sang Lee è andato lì, è piombato per primo sul pallone che rimbalza in area.
0: Ma sembra fatta, in Corea sono già pronti, col grido in gola, calcio a raso terra verso il centro della porta, è fatta.
4: Ancora Kovac,
0: niente da fare.
4: Kovac è un puma della Repubblica.
2: Ma dove cavolo gioca sto Kovac? È fortuna.
4: Adesso ti dico, perché il tempo passa per tutti.
2: C'è un gran giocatore.
4: Per me in particolare,
2: prima Alberto l'avevi detto, Kovac, che era forte sto portiere. È forte.
4: Kovac
0: è forte.
4: Innanzitutto non è Kovac, ma è Kovar. Ragazzi,
0: sono mica qua a vendere noccioline, fritte io.
4: Lui è il portiere del PSV Eindhoven.
2: Comunque è una squadra notabile.
0: Andiamo avanti. Eccoci qua, ragazzi, spettacolo qua.
4: Che triangoli. Ripartiamo allora, il minuto è il 54esimo. La partita sta entrando nel vivo. Io, ragazzi, ma voi immaginatevi in questo momento a Seul, è troppo facile. Dimmi un'altra città della Corea del Sud.
0: Yangkamp.
4: Adesso, ragazzi, preparati.
0: Pensate a Yangkamp. In questo momento, sorpresa,
4: pensate in questo momento, il cartolaio della scuola, della piazza principale, che sarà lì. Con qualche bambino ci sarà sicuramente
0: altro
4: a comprare
0: che,
4: le penne, le gomme. Sta guardando su quella doppia azione che abbiamo appena raccontato. Voi potete immaginare il pathos coreano.
0: E le matite che volavano da
4: matite che era fatta, quella doppia azione lì. Era gol. Ma sulla strada della Corea del Sud si è opposto Kovar.
0: Peraltro, c'è un colpo di schiena. Attenzione, io sono anche un po' sensitivo.
4: Sentiamo.
0: Ecco, non sempre, ogni tanto sono un po' sensitivo e difficilmente intuitivo. Difficilmente mi sbaglio. Secondo me, tra un po' arriva il gol.
4: Ma non dalla Corea del Sud. Io ho questo
0: non
4: brutto
0: dico di chi, no, ma tra un po' arriva il gol. Non so ancora chi, sono ancora sintonizzato.
2: Quindi il
0: bene.
2: Famoso colpo di schiena di Bisi.
0: Colpo di schiena, attenzione, quanto manca?
4: Attenzione, calcio d'angolo per la Corea del Nord. Seguiamolo, che c'è un calcio d'angolo importante per la Corea del Nord. E dato che nella nostra sensazione il gol è maturo, vedi adesso, attenzione, il calcio d'angolo l'abbiamo rivisto, che l'azione, c'è stata un'altra bella azione dentro per Son, ma ancora una volta Kovar, che io credo che le vacanze in Corea del Sud le dovrà cancellare. So che la fidanzata aveva questo grande desiderio di andare a Seul, capitale mondiale dei prodotti cosmetici, lo sai, no? Quindi hanno già organizzato, finiamo il mondiale, ti porto a Seul. Ma dopo questa partita, secondo me, il visto,
0: è
4: sai
0: difficile.
4: Che chiaramente quei visti.
2: Peraltro ho due chicche.
4: Dimmi.
2: La prima, che praticamente in questo momento in Corea sono le 12:15. Ciò significa che l'idea che avevi tu del cartolaio andava
4: bene. Attenzione al corner, seguiamo il corner, Il corner per la Corea del Sud, ragazzi, io mi sento che è fatta, ve lo dico. Amici coreani,
0: lo stai dicendo tu.
4: Attenzione, il corner. Attenzione, e battilo sto corner, però.
0: Non si muove.
4: È partito, attenzione. Palla che resta lì.
0: Certo, è uscito il pallone.
4: È uscito da solo,
0: tra l'altro, è pazzesco.
4: Che sai. la doppia azione lì di prima ha portato via tante, non solo agli amici, ai bambini, agli anziani, anche ai giovani coreani.
2: Ma immaginate questi bambini coreani.
4: Pensate,
2: da,
4: io, guarda, io sono costernato. Io mi sento coreano questa sera.
0: Sì. Beh, insomma, poi ognuno fa molto quel abbronzato che gli pare piace.
4: Sì, perché
1: è un coreano del sud.
4: Questo è un prodotto. Fermi tutti.
0: Hai messo apposta
4: questo è un prodotto. Questo che io voi sotto, questo è un prodotto di cosmesi coreano carissimo. Sì. Carissimo, che tradotti in euro sono tipo 1684 euro a 40 milligrammi.
0: Ah,
4: messo così, questa
0: è sufficiente.
2: Come si chiama questo prodotto?
4: Posso rivelarlo? Non posso rivelarlo, perché con quello lo pago, posso neanche dire che poi da domani sono tutti così, capito? Comunque, siamo al 58esimo.
0: Attenzione!
4: A Zapopan è la partita che resta inspiegabilmente. Siamo tutti d'accordo sullo 0-0 perché la Corea sta veramente assaltando.
1: Io posso
4: la
1: fare
4: porta.
1: Un pronostico: vincerà la Repubblica Ceca.
4: E temo anch'io perché è un gioco spietato.
0: E voi continuate a dirlo, ma siamo, come dire, tutti in fibrillazione. Sottolineo fibrillazione.
4: Va bene.
0: Ci siamo?
4: Ci siamo,
0: ecco,
4: è fatta.
0: Guarda questa azione, splendida.
4: No, sei tranquillo, niente, splendida.
0: È splendida.
4: Quello è Vasco Rossi.
2: Adesso siamo nei cavoli.
0: No, e il pallone è ancora fuori.
4: È fuori. Si resta sullo 0-0, passa il tempo, 58 minuti, 13 secondi di questa seconda partita del Mondiale 2026 che noi, RTL,
0: 102.5,
4: seguiamo tutto, ma non solo il Mondiale, seguiamo
0: la Coppa
4: tutto.
0: Del Mondo, se è... Per certi versi riusciamo a seguire anche l'Italia.
1: Sì, molto seriamente e professionalmente.
0: Va bene?
1: Seri.
0: Ok. L'ultimo tiro
4: niente,
0: è un
4: niente,
0: rigore questo.
4: Niente,
0: è un calcio 0. Di rigore? No, non c'è calcio
4: attenzione.
0: Di rigore.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Bene, allora siamo, come dicevo prima, in fibrillazione
4: che la Corea vicina. Però attenzione perché c'è una rimessa laterale in attacco per la Repubblica Ceca.
0: C'è una grande energia.
4: C'è una grande energia.
0: Campo,
4: va
0: sì, infatti,
4: con le mani
0: infatti.
4: Kufal. Va lui, attenzione, con uno che rinvia molto lungo. Parte il rinvio lungo al centrale. Rigore stata cade! Il gol della Repubblica Ceca! Il gol della Repubblica Ceca! Repubblica Ceca in vantaggio!
0: Crazy!
4: Colpo di testa ravvicinato sull'unica! Ragazzi, io ve l'avevo detto poc'anzi.
0: No, io cosa ho detto?
4: È il gioco,
0: la
4: detto...
0: sensazione.
4: Esatto. Io però
0: tra poco
4: si segna
0: preciso. Esatto.
4: Io però avevo detto è il gioco del demonio. Aveva giocato solo la Corea del Sud. Quattro tiri in porta, quattro occasioni nettissima. L'unico al 60esimo. Occasione per la Repubblica Ceca, lui
0: pazzesco,
4: è saltato di testa, fagli vedere come è saltato di testa Alberto, fagli vedere come sta. E io faccio Kufal che lancio la rimessa laterale, va pam, colpo di testa e Repubblica Ceca in vantaggio. Attenzione con la Repubblica Ceca un po' galvanizzata anche da questa
0: alla
4: azione
0: grande.
4: E parte,
2: ci credono?
4: Però è meritato, va detto, ragazzi, è veramente immeritato, perché non avevano fatto nulla fino a quel momento. Hanno fatto un po' come i Pugili.
0: Però ancora una volta la sensazione era giusta. E se ti ricordi, ho detto non dico chi, io perché ancora non lo so, ragazzi, e tu poi hai specificato.
4: Io ho specificato.
1: No, no, scusate, ma l'ho detto io che sognavo. Voi tutti siete stato vago.
4: Allora, adesso
0: io ho detto che arrivava il gol.
4: È vero, io ve l'ho detto prima, lui è Leonardo da Vinci degli speaker radiofonici, allora, non solo italiani.
2: C'è una certezza, una certezza c'è, io non ho detto niente.
4: Bene, allora adesso dico io una cosa, tanto il tempo c'è, facciamo quel numero gentilmente.
1: Ci penso lui.
4: Siamo in linea perché vi diamo un'altra grandissima esclusiva, qualcosa che non ha mai fatto nessuno RTL alla mattina, Alberto.
2: Oh, si sentirà questa anche il telefono che squilla.
4: Va benissimo, perché deve essere fatto così. Non l'ha mai fatta nessuno. No, con lui non l'ha mai fatta nessuno. Questa cosa qua, sentiamo, vediamo se prende la linea.
2: In diretta,
4: intanto
2: abbassa la base.
4: La Repubblica Ceca in vantaggio 1-0 sulla Corea del Sud.
0: Incredibile, 1-0.
4: Incredibile.
0: Veramente. Suona sul telefono. Il calcio va così.
4: Non hai pagato la bolletta?
0: Non sento suonare, pronto?
4: Non suona, aspetta, suona.
0: Non suona.
2: No, allora, era quello che temevo io. Quando squilla il telefono, lui non ti devi alla chiamata.
4: Ah, okay. Hai capito, bene. Alberto? Era quello che temeva lui. Quando suona il telefono.
2: Andre, vai.
4: Pronto? Giovanni Peria! Giovanni Peria in diretta su RTL 102.5. L'avvicinamento alla radio. Alla radio, Giovanni Peria.
0: In questo momento.
4: A dove sei? Raccontaci. Dove sei?
9: In questo momento mi trovo a Cernusco sul Naviglio.
4: Benissimo.
9: Ho iniziato la mia strada verso RTL.
4: Hai iniziato la sua strada.
0: Ti aspettiamo.
4: Giovanni, tu rimarrai collegato tutto il tempo sotto. Ogni tanto noi seguiremo l'avvicinamento di Giovanni Peria.
0: In tempo reale.
2: Facciamo la telecronaca.
4: Giovanni Peria, una domanda: come hai preso il vantaggio della Repubblica Ceca al minuto 59esimo con colpo di testa e l'inzuccata di Krejci?
9: Ma allora, è stato un momento che ho vissuto con grande fatema d'animo, perché
4: non lo sapete, ma
9: io da tanto tempo
4: Giovanni Peria,
9: Repubblica Ceca,
4: perché Giovanni Peria è il più coreano del sud degli italiani.
0: Quindi
4: insomma, in sofferenza. Comunque,
1: in sofferenza perché mi sa che si è svegliato 15 minuti fa.
4: No, Giovanni Peria è un professionista, lui si alza, lui comincia.
9: Ma io sto ancora dormendo.
4: Esatto, vedi? Perché lui sogna, lui pensa di dormire,
0: no, ma è vero,
4: per lui è un sogno venire a lavorare qui, quindi dice ma io sono sveglio o sto sognando?
0: Non l'ha ancora capito.
4: Va bene.
0: Senti, ho un'altra sensazione.
4: Dimmi.
0: Mi è arrivata in questo momento.
4: Aia.
0: Potrebbe arrivare un altro gol.
4: Potrebbe.
0: E non dico di chi.
4: Non anch'io. Il Leonardo da Vinci della radiofonia mondiale.
2: Ma cosa facciamo con Giovanni?
4: No, lui sta collegato. Tanto via voce.
0: Rimani collegato.
4: Cosa gli facciamo ascoltare intanto, Giovanni?
0: Anche se vai in bagno, rimani collegato.
4: C'è il bagno in macchina. Ho capito, sai quelli dietro, quelli portatili.
0: Il bagno in macchina.
4: Cosa gli facciamo ascoltare?
0: Facciamo adesso?
2: Senti.
0: Eccola qua.
2: È bellissima. Senti la base.
0: Potential.
2: Questa è bella.
0: Potential.
4: Sei sembra Cernusco, Giovanni?
9: Giovanni. Dall'altra parte.
4: Sta già balbettando, è già stanco prima di cominciare. Va bene.
2: Comunque
0: sombre. Sombre. Anch'io sombre.

0: Bellissimo questo brano.
1: Bello, bello, vero.
0: Veramente
1: Giovanni,
0: bello.
1: Ti piace? Ti piace?
0: Anche prima.
1: Giovanni Peria.
0: Sombre. Potential.
1: Ci senti? Sì, ecco, sì. Ti piace?
2: No,
1: ti piace? Sombre.
0: Grande Giovanni. Grande.
1: Va bene, Giovanni, stai lì un attimo perché c'è un'azione importante per la Corea del Nord. Il lancio lungo, attenzione dentro per Wang Inbeom. Wang Inbeom, la finta mette a sedere il portiere. No! Il pallonetto morbido. È gol! È gol! È gol! Il pareggio! Il pareggio della Corea del Sud. Wang Inbeom. La Corea, tra l'altro un gol delizioso.
0: Ragazzi,
1: Giovanni,
0: ragazzi,
1: accelera, vai più veloce. Adesso. Tanto gli autovelox non vanno, vieni che devi riguardare. Ragazzi, un pallonetto delizioso, eh. Balla,
0: bellissimo.
1: Guarda, mette con la finta di sinistra.

0: sinistro a sedere sia il portiere che un difensore, e poi certo. di destro.
1: Oh, è detto il Pelé, il Pelé di Sud Corea.
0: Pelé di Sud Corea. Tra l'altro, scusate, il nostro Leonardo da Vinci.
2: Grazie,
0: Alberto.
2: Grazie,
0: come fai di secondo nome, Alberto?
2: Alberto? Leonardo. Antonella.
0: Alberto Leonardo Bisi da Vinci. Aveva detto poc'anzi: arriva un secondo gol. E sa che è arrivato. Che
2: Andrea, ti ringrazio di averlo, per averlo sottolineato, sì, perché è importante queste sensazioni che ha avuto. Sì. Non trascuratele.
0: Esatto.
2: Allora, l'ho detto poco fa in tempo reale.
1: Allora, ma come ogni partita, una volta che si sblocca la partita si accende.
0: È un po', come nella vita, no? Come quando incontri una ragazza, è solo il problema è sbloccarsi.
1: Ma che vero, cosa sono il Brasile? Cos'è lo Spagna?
0: Aspetta, vero Giovanni? Giovanni Peria.
3: Giovanni. Io tra l'altro vi segnalo, versando di Cerusco,
0: sì,
3: è iniziato a gridare gol come un deficiente.
0: E certo, perché... perché si era giocato i 100 euro sulla rete di Wang Yinbeom, però ha sbagliato in realtà, perché si mancavano i nomi. Dicevamo, ma anche tu quando hai conosciuto tua moglie, cioè la cosa difficile è stata solo sbloccarsi all'inizio, poi dopo una volta che si è sbloccata la situazione poi è andata via, no? Mi fa finta che non prende il telefono, guardate le
4: guardate. Io penso, Andrea, io penso di sì, anche perché ne ha fatti di figli, quindi
0: ne ha fatti di figli. Tanto gemelli, quindi pensa. Attenzione, guarda cosa c'è, Alberto, guarda cosa c'è. Siamo sull'1-1 di questa meravigliosa Corea del Sud, Repubblica Ceca. Vi abbiamo appena raccontato un
2: pazzesco,
0: gol capolavoro del Pelé coreano.
1: Stiamo facendo la storia
0: del Pelé coreano, Wang Yinbeom, servito da Lee Kang-in con una finta di sinistro. Ha messo a sedere il portiere, il difensore e poi di destro un pallonetto. Guarda la pelle d'oca, non si vede perché sono abbronzato, ragazzi, la pelle d'oca incredibile. Guarda, per chi ci segue in radiovisione, si vede, si vede la pelle d'oca.
2: Un pallonetto speciale.
0: Ma chi è Messi? Ma Messi chi? Ma Messi chi?
2: Non so chi è che li ha messi lì, non lo so.
0: Ma dico Messi, ma questo, cioè, poi la gente guarda l'Argentina, guarda questo, ragazzi.
2: Vabbè, senti,
0: c'è il cooling break.
2: Sì. Andiamo col cooling break, allora.
0: Sentiamo prima Giovanni Peria un attimo. Giovanni,
2: fissato quello.
0: Sentiamo
2: un
0: attimo Giovanni, andiamo col cooling break.
2: Hydration.
0: Però tra l'altro è il guidatore più lento della storia, perché abita a 50 metri dalla radio e ancora a Cerusco. La sta spingendo.
4: Ma c'è traffico.
2: Se ti ricordi, anche in questo caso ho detto, e non voglio dire chi segna.
0: Infatti.
2: Non so chi segna,
0: cioè,
2: però
0: è troppo facile dire chi segna.
2: No, sono capaci
0: tutti a dire chi segna.
4: Le profezie di Alberto Bidi come quelle di Nostradamus.
2: Ma credimi, pensavo al pareggio.
0: Al pareggio.
2: Questo
0: comunque
2: lo dico adesso.
0: Signori, minuti di gioco 72 a... dove? A Zapopan, Corea del Sud 1, Repubblica Ceca 1. Siamo al cooling break, fra poco vi racconteremo un finale che secondo me, caro Alberto, regalerà grandi sorprese,
2: grandi soddisfazioni. Ma per una volta non possiamo dire
0: hydration break. Giovanni Peria, tu preferisci hydration break o cooling break?
2: Io penso
3: cooling break.
0: Non avevo dubbi. Guarda, conoscendoti non avevo dubbi.
1: Oh, ma ci abbiamo Giacula ora.
0: Chi è?
2: Abbiamo
1: Giacula.
0: Ah, bello, questo è molto
2: bello.
0: Mamma
2: mia. Ho paura, new hit. Giacula. Remix.

0: La diretta continua, ragazzi, la diretta nazionale.
1: E che
0: continua.
1: Diretta!
0: Scusa, veramente Alberto, pazzesco.
2: Posso? Non continua, non si ferma mai.
1: Esatto.
2: Perché continua, lui dice, ma quando finisce? No, non si ferma mai.
0: Mi dicono dalla regia proprio in questo momento che la diretta non si ferma mai.
1: È vero Giovanni Peria?
3: E come no?
1: Come no? Te lo dice che Giovanni Peria? A che punto siamo?
3: In questo istante, sentite? Sentito?
2: No.
3: No.
2: Cosa hai fatto?
3: Ho beggiato,
1: fra poco entra in studio, lo faremo anche vedere.
4: Entra noi.
2: Allora, siamo al 76esimo, signori. Corea del Sud, Repubblica Ceca, 1-1, partita che sta regalando emozioni.
0: Emozioni.
2: Ma voi immaginate i bambini in quella piazza, come si chiamava la città, Alberto, in Corea?
0: Kambardruk.
2: Pensate al gol di Wang Inbeo, tra l'altro un gol pazzesco. Non di rapina, no. Non un gol fortuito,
0: no,
2: non un rimpallo, un gol no. Che
0: eccolo,
2: me...
0: eccolo qua,
1: eccolo, Giovanni Peria,
2: eccoli qua. E adesso attenzione perché sì. Giovanni Peria, che se per chi ci sta guardando in radiovisione potete vedere che insomma è l'italiano più coreano d'Italia.
4: mediccio.
2: Il più italiano dei coreani, scegliete voi. Ci sono stati due cambi nella Corea del Sud.
0: Sì.
2: Che adesso Giovanni andrà a leggere. Quindi questo è quello che entra con lo scuro e questo è quello che... Non vedi niente.
5: Eon Jisung.
2: Cosa ha fatto?
5: Di Oh Lee Hyun-kyu.
2: No, Giovanni, non hai capito niente. Attenzione però, attenzione. Seguiamo questo calcio di punizione per la Repubblica Ceca dal limite dell'area. Perché la partita si sta infiammando. Minuto 77. Calcio di punizione. Siamo dal vertice destro.
0: Non ho nessuna sensazione.
2: Dal vertice destro rispetto al portiere. Tutti dentro gli eroi della Corea del Sud. Siamo pronti, Questo calcio di punizione, l'arbitro, l'egiziano Omar, controlla, parte lo spiovente. Il colpo di testa no! Ha segnato la Repubblica Ceca! Di Suček, che quindi riporta in vantaggio al minuto 77 la Repubblica Ceca. Attenzione però, attenzione, c'è giustizia perché il guardalinea ha alzato le bandierine, l'arbitro fa segno così, che vuol dire fuori gioco, anche di attendere per una verifica al VAR. Noi andiamo subito sul rallenti, sì, fuori gioco nettissimo, vero Giovanni Peria?
1: Sì,
2: vieni qua, con tutta l'esperienza, il colpo di testa.
6: Ricordami il fuori gioco, allora fuori gioco è quando c'è...
0: Esatto.
2: Allora, era in fuorigioco. Quante emozioni ci... Alberto,
0: allora,
2: Alberto, io mi alzo i piedi.
0: Cosa
2: Quante emozioni?
0: Cosa ho detto io? Non ho nessuna sensazione.
2: Esatto.
0: E infatti,
2: però anche un gol annullato di testa. Ascolta, diamo anche un'altra. Vieni qua.
1: Vieni, non ti nascondere.
0: Mamma mia.
2: Appoggia pure il bagage. Attenzione.
1: Vieni.
2: Abbiamo un amico che è venuto. Vieni.
1: Facciamo un applauso.
2: Un applauso. Tu sei?
0: Certo.
2: Come ti chiami?
7: Fernando.
2: Allora, Fernando, questa partita, no? Questa notte di giugno, questa Corea del Sud, guarda là che perché ci segue Radiovisione, vede, bellissimo ragazzo. Questa partita Corea del Sud, quante emozioni ti sta regalando? Cioè, in tutta la tua vita, no? Una nottata così. Beh, tra le 4 e le 6, così emozionante, dimmi. Quando è stata un'altra volta? Ci sarà stata un'altra volta emozionante?
7: Non ricordo tanto.
2: Non ricordo.
0: Al momento non si ricorda.
1: Però è emozionato, discreto.
2: Ci si può affidare.
0: C'è delle emozioni.
2: Allora, io adesso gli do il mio numero del PIN del bancomat.
1: Ok.
2: E vediamo se se lo ricordo. Attenzionati.
0: Sì.
2: Che numero ho del bancomat?
7: 4248.
2: Ma come cazzo? Non te lo ricordare, te lo ricordo. Grande Fernando, grande, grazie.
1: Grazie Fernando.
0: Grazie.
2: Va bene, allora rete annullata.
0: Rete annullata.
2: Si resta lì, però attenzione, seguiamo
0: cosa
2: questa
0: è successo.
2: Io ho un brivido sulla schiena. Sento qua.
1: Anche
2: sento
1: io
2: qua.
1: Lo sento, ma che
2: ho un brivido sulla schiena. Attenzione, ho un brivido, c'è il portiere, il rinvio.
0: Sì.
2: Lancio lungo, colpo di testa, liscio del giocatore della Repubblica Ceca. Riparte la Corea del Sud sul lato destro.
0: Bellissimo.
2: Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo. Si gioca, lancio lungo in avanti. Attenzione, il cross dentro e sinistro. E questo è buono! La Corea del Sud in vantaggio! Oh, Yeon Gyu! Oh, Yeon Gyu ha segnato un'altra azione meravigliosa! Corea del Sud 2, Repubblica Ceca 1!
1: Oh,
4: Ragazzi, ho visto la lacrima sgorgare dall'occhio di Giovanni Perrini.
2: Lo so. Tra l'altro, allora, l'allenatore della Corea del Sud, Ong Myung-bo, potrebbe essere, c'è il Milan che sta cercando l'allenatore, no? Cioè, ma li vedi come stanno giocando? Attenzione che però forse c'è anche un mezzo fuori gioco.
4: No.
2: Credo di no. Credo di no. No, è buono.
1: Ma
2: dov'è
1: fuori gioco?
2: Quindi Myung-bo Wong, sì? Potrebbe, no? Secondo me, cardinale, secondo me potrebbe essere
0: l'allenatore.
1: Ma quindi insomma, non era gol?
2: No, il gol è buono. L'avete vista la partita? Non è ancora finito. 81 minuti. Corea del Sud 2, Repubblica Ceca
0: 1.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Bellissimo, eh? Sì. L'ho ballata tutta.
1: Oh, comunque è sempre hit dell'estate questo qui fa, Samurai J.
2: Ma anche in questo video, scusate, io mi sono distratto che si guarda la partita, c'è la nostra amica Belen Rodriguez.
3: È un altro il video.
2: No, ho capito, adesso, ma lo so, ma dico, ma non c'è anche in questo video?
1: No, ci sarà qualche altra gnocca. Cioè...
2: Ci sarà, beh, dopo lo possiamo rimetterlo, lo riguardiamo.
3: C'è il video,
2: solo il video dietro. Allora, intanto siamo all'86esimo, 4 minuti alla fine di questa partita emozionantissima.
0: È molto bella, sì.
2: Corea del Sud.
0: Sì, gran bella partita.
2: Corea del Sud.
0: 2 e non
2: Repubblica
0: ti guardavo.
2: Ceca, 1. Sì, ed oggi,
0: uno.
2: Signori, in Corea del Sud cambiano i libri di storia.
0: Sì.
2: Da domani i ragazzini sono lì in cartoleria, adesso stanno aspettando che arrivi il corriere.
1: Attenzione,
2: non succede niente, tranquillo, lo sento.
1: Sì.
2: I libri di scuola vanno buttati, quelli che avevano,
0: certo.
2: Si buttano, stanno arrivando
0: tutti?
2: Quelli nuovi, sono in stampa, sentito l'odore, perché ci sono due nuovi eroi nazionali. Due.
0: Esatto. Cioè
2: Wang Yimbeom, che è l'autore del pareggio, e Yeong-ju.
0: Oh, Yeong-ju.
2: Questi due signori.
0: Ci sono anche delle esclamazioni a volte. Oh, Yeong-ju.
1: Comunque, io speravo nel gol di Tokan, quello di prima. Però non l'ha fatta alla fine.
2: Non l'ha fatta. Però vediamo. E vi dico una cosa incredibile, fammi controllare.
0: Sì. Sì.
2: Allora, l'eroe di sera. Allora, Lee Kan. Ha fatto l'assist per la rete del pareggio di Wang Yimbeom.
1: C'è sempre lo zampino di Lee Kan.
2: Ma Wang Yimbeom, che secondo me, se finisce così, ragazzi, è fuori di ogni dubbio il man of the match.
0: Yeah.
2: Sì. Perché ha fatto l'assist proprio lui a Yeong-ju.
1: Cioè,
2: il
1: gol e assist.
2: Gol e assist.
1: Cioè, raga,
2: esatto. Il mondiale può finire.
1: Ma c'è
2: qua.
1: Il fantacalcio del mondiale?
2: Presumo di no, perché poi le squadre andando avanti escono, quindi sei giocatori.
1: Peccato, perché se ci fosse stato uno si prendeva quello lì che non mi ricordo.
2: Potrebbe diventare un acquisto di qualche squadra italiana. Dove lo vedresti bene, caro Alberto? Wang Yimbeom.
0: Nel Milan.
2: Anche lui, insieme all'allenatore.
0: Insieme all'allenatore.
2: Questa
0: Anzi,
2: coppia
0: ti dirò di più, rifarei tutta la squadra
2: con
0: giocatori stranieri. Completamente.
1: Facciamo così.
0: Tra l'altro, complimenti, complimenti per il Milan. Andrea, complimenti. Ti senti orgoglione come me?
2: No, io seguo tutte le squadre.
1: Tu devi sapere, Alberto, che lui tifa Giarre.
2: Io tifo Giarre.
0: Sì. Lui anche è un gran milanista.
1: Lui ha il cuore giallo-blu.
2: Siamo all'88esimo. Il tempo passa, ma la Corea tiene palla. È avanti, al limite dell'area dell'armata ceca. Questa Repubblica Ceca.
1: Le potremmo chiamare le Furie Rosse d'Oriente?
0: Bisogna chiederglielo a loro.
2: Però anche la Cina è rossa, la Cina è la maglia rossa.
1: Ma la Cina non si qualifica mai.
2: Ho capito, però.
3: Orient Red Fury.
2: Ecco, come mai secondo te la Corea del Sud, un paese così piccolo rispetto alla Cina, che
0: esatto.
2: Quante volte
0: è enorme,
2: la Corea del Sud?
0: È enorme.
2: Esatto.
0: Sì.
2: Attenzione ancora alla Corea del Sud in attacco. Al limite dell'aereo. Lì Kan, doppia finta alla Marbella. Il sinistro, il destro. Palla che resta lì, ancora sul sinistro. Il destro.
0: Ancora,
2: è esagerato. Ma perché a questo punto?
0: Ha insistito.
2: Ma Alberto,
1: sembrava Garrincia quasi.
2: È giusto. Quando stai dominando così a spada tratta, è giusto poi anche insegnare il calcio
0: a chi?
2: Ai ragazzi. Aspetta, aiutami un attimo, che si è fatto troppo presto, troppo tardi. Il nome arcaico della Repubblica Ceca, Davide.
1: La Cecoslovacchia?
2: No,
1: i Moravia, Boemia.
2: I
1: Slovacchi.
3: Russia.
0: Ragazzi, per un po' vi ho seguito, poi vi ho perso completamente.
1: Asburgico, l'impero Asburgico.
2: È andato troppo indietro.
0: Dove sta andando?
2: Sta andando.
1: La Valacchia, no, scusate.
0: Mamma mia, abbiamo fatto un salto nella storia.
1: Sì,
3: abbiamo dimostrato tantissima ignoranza.
2: Che quella non manca mai.
0: Usciamone fuori.
2: Esatto. Usciamone fuori. Ci sta provando la Repubblica Ceca. Siamo al 90esimo in quest'istante.
0: Sì. Oh.
2: Vediamo adesso quanto verrà concesso, assegnato. Io direi niente di recupero, successo niente. Tre gol, un annullato. Basta, va bene così.
0: Sì.
2: No,
0: cioè, grande partita.
2: Un cooling break. Che... Io direi un minuto di recupero. Finiamola così, perché i bambini, i nostri amici,
0: stavi
2: gli anziani.
0: Dicendo,
2: insomma, lì in quella nostra cartoleria, in 6 minuti di recupero. È un insulto. È un insulto.
0: Sei minuti
2: di recupero. No, non si fa. Scriviamo a Infantino.
1: Ma che ne dite di mandare un brano intanto che ci sono 6 minuti di recupero?
2: Sono d'accordo.
1: Ok, vado.
0: Rolling Stones?
2: Sì.
0: Esatto. Streets of Love. Un pezzo veramente pazzesco.
4: You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh,
0: hey!

0: È un altro brano pazzesco dei Rolling Stones su RTL 102.5, Streets of Love.
1: Strade dell'amore, vabbè, l'amore amore, dei coreani amore. Del sud. Siamo a un minuto e mezzo alla fine dei sei di recuperi con la Corea del Sud in vantaggio, sta vincendo 2-1 sulla Repubblica Ceca, ha messo la firma sull'incontro anche il portiere coreano, incolpevole va detto sul gol, subito assolutamente incolpevole, ma qui
0: un pallonetto molto bello,
1: no, dicevo il portiere
0: è il portiere che ha fatto il pallonetto, no.
1: Però pensate Sadlek, sai che vedo più niente. Sadilek ha avuto una grande occasione, ma lui pensa Seun Gyu Kim, il portiere, è stato scartato lui da Squid Games. Lui voleva fare l'attore in Squid, l'hanno scartato e ha detto io vi dimostrerò a tutti che diventerò un eroe nazionale. Ha cominciato a giocare a pallone, il portiere. Bravo. È arrivato in nazionale e al 93esimo salva il risultato, si lancia, la prende, la deve in un delirio.
0: Fatti
1: a
0: sentire.
1: Seul stanno lanciando creme. Bravo. Creme, come si chiamano?
2: Creme Chantilly.
1: Ma che creme Chantilly? Quelle creme idratanti. Lanciano creme idratanti. Lanciano creme anti-invecchiamento, ci sono i negozi di lì di cosmesi che stanno buttando fuori tutto, hai capito? Perché è un eroe nazionale anche lui, mette la firma anche lui.
0: Bravo,
1: attenzione,
0: Andrea,
1: 10 secondi alla fine dei 6 di recupero, attendiamo.
2: Ma come firmano solo in coreano, perdonami?
1: Così, come firmi tu ma in coreano. Okay. Stiamo solo aspettando il fischio finale del signor Omar, partito dall'Egitto, la terra delle piramidi. Lui è testimone della storia del mondo. Questa sera è stato testimone diretto, il primo, lì in mezzo al campo, in mezzo a loro, in mezzo a tutti, della storia, della vittoria della Corea del Sud che sta maturando. Stiamo andando avanti, altri 20 secondi, oltre i 6 minuti di recupero. Fischia Omar, fischia! Fischia la fine! Fischia la fine! No, non è lui! Questo è David Bella, mangiatelo quel fischietto, mangiatelo!
0: Bravo.
1: Non fischia David. Perché ha ammonito, pensate un po', noi non sono
2: però
1: d'accordo.
2: Ha fischiato per i
1: fatti. Io non sono assolutamente d'accordo, ha ammonito Gi Yukli.
0: Esatto.
1: Non
0: sono
1: d'accordo. È finita!
0: È finita!
1: La Corea del Sud nel girone A batte la Repubblica Ceca 2-1, sale così a 3 punti in classifica insieme al Messico dopo un primo tempo finito immeritatamente. Dillo Alberto, dillo!
0: Immeritatamente!
1: 0-0 con grandi occasioni per la Corea del Sud. Inizia la ripresa.
2: Andrea, sta rimanendo senza voce.
1: Non importa, ho finito. Una sola, va bene così. Inizia il secondo tempo. Ancora, dillo Alberto.
0: Immeritatamente!
1: Passa in vantaggio la Repubblica Ceca con un colpo di testa di Krejci al 59. Tra l'altro su una gran rimessa l'ha detto di Kufal, che è proprio di mano. Ma poi a questo punto ferita proprio nell'orgoglio la Corea del Sud. I ragazzi hanno pensato ai loro figli, ai nipoti, ai bambini delle scuole in Corea, che già stavano, hanno già con gli occhi ancora più stretti del solito, erano tutti con Rossi. Sale in cattedra Lee Kang-in, serve Wang Yibon, l'1-1, minuto 67, l'illusione del gol annullato su Cech per un nettissimo fuorigioco di testa al 77esimo, 3 minuti dopo il gol partita lo segna lui. Oh Yegun, il Pelé di Seul, il Pelé di Seul, dillo Giovanni Peria, chi è Oh Yegun, chi è il Pelé
3: di Seul?
1: Ridillo tutto lui.
3: Il Pelé di Seul,
1: finta di sinistro, mette a sedere difensore, portiere e con un pallonetto meraviglioso sigla il gol. Vittoria. Finale a Zapopan, allo stadio Akron, sotto la direzione dell'arbitro Omar egiziano. Corea del Sud 2, Repubblica Ceca 1. Viva RTL 102.5, viva Alberto Bisi,
0: viva Andrea Salvati,
1: viva David Bella, Manuel Bella, Giovanni Perria, a domani, ciao.

Era Andrea Salvati. Oh. Ha bisogno di essere recuperato un attimino. Deve essere recuperato. Un'ambulanza, subito. Grazie per la collaborazione. Un saluto a tutti gli aficionados. Grazie per i vocali. Vi saluto tutti quanti insieme. Naturalmente per voi adesso Rino Gaetano. Gianna!

0: È il grande Rino Gaetano con Gianna per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit. Un ringraziamento anche a tutti gli ascoltatori, a tutti gli aficionados. Per quanto riguarda il Crazy Club, l'appuntamento è rimandato a lunedì notte, naturalmente nel cuore della noce, come sempre alle ore 3. Un ringraziamento particolare a David Bella, a Manuel Bella. E un abbraccio anche, oltre che un ringraziamento, un abbraccio di cuore ad Andrea Salvati, che ho rivisto con grande piacere e con cui abbiamo fatto una grande nottata, mi permetto di dire. A proposito di speaker, ma anche di giornalisti, un saluto particolare a Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5. Grazie di cuore ancora a tutti voi. Ok, buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 12 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla presunta svolta sulla guerra in Iran. Dopo una giornata ad altissima tensione, il presidente americano Donald Trump ieri in serata ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto. L'Iran ha però frenato finora nessuna conclusione definitiva sull'accordo. Ma ascoltiamo le parole del presidente americano nello studio Vale.
3: We just made a great settlement of the war with Iran.
4: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo per la fine della guerra con l'Iran. Dovremo concludere nei prossimi giorni. Probabilmente ci sarà una cerimonia di firme in Europa. Soprattutto l'accordo significa che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz verrà ufficialmente aperto non appena firmeremo, il che potrebbe accadere forse durante il fine settimana. Essendo in Europa non potrò esserci, ma ci saranno J.D. Vance, il vicepresidente, e alcuni altri.
3: JD will be there, vice president, and some of the people.
2: La politica italiana nel corso del suo intervento in Parlamento in vista del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri Ivan Acciani: avete votato contro la fiducia al governo, non siete la vera destra. Scontro a tutto campo, intanto con le opposizioni avete fallito e il prezzo lo pagano gli italiani, ha attaccato la leader del PD Schlein. Renzi ha invece definito la premier Lady Tax. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, il pontefice prova a squarciare i muri dell'indifferenza sul dramma dei migranti e scandisce: l'Europa non può avere mari come cimiteri.

0: Sul molo dei migranti alle Canarie ha aggiunto che la dignità umana non ha passaporto. E ora il calcio, la fiesta mondiale inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa del Messico che hanno battuto 2-0 il Sudafrica su RTL 102.5 e abbiamo seguito anche la partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Mi chiedo se Andrea Salvati riuscirà a tornare serio per qualche secondo. Andrea, a te.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la Corea del Sud che vince all'esordio, batte 2-1 la Repubblica Ceca e raggiunge così in testa il girone A proprio il Messico, come hai detto tu in serata, ha vinto 2-0 contro il Sudafrica. Primo tempo di grande equilibrio che si chiude sullo 0-0, ma con la Corea del Sud che ha tre grandi occasioni per passare in vantaggio. Al primo vero affondo però la Repubblica Ceca passa al 59esimo su rimessa laterale, Krejci stacca di testa da due passi e batte il portiere della Corea del Sud. I coreani però non si perdono d'animo, trovano il pareggio al 67esimo con Wang In Beom, al 77esimo nuovo gol della Repubblica Ceca di Suček, annullato però per fuorigioco, all'80esimo è Oh Young-ju che si inventa un gran gol, finta di sinistro, mette a sedere difensore e portiere, poi con il destro in pallonetto sigla la rete del definitivo 2-1. Finale a Zapopan, Corea del Sud 2, Repubblica Ceca 1. A te.
0: Io passo la linea a Barbara Sala, buongiorno a te.
2: Eccoci qua, buongiorno, è stata una nottata di grande calcio, devo dire, anche di grande spettacolo. I nostri ascoltatori si sono divertiti tantissimo, lo leggo dai messaggi che continuano ad arrivare anche adesso, ma che sono andati durante il Crazy Club, perché i mondiali di calcio sono anche questo e avete capito quale sarà il mood, lo spirito con cui RTL 102.5 ve li farà vivere partita per partita. Voi siete stati svegli questa notte, lavoro o incombenza a parte, per seguire questa partita? Avete intenzione, per chi farete il tifo, perché avete intenzione di seguire il mondiale, per chi farete il tifo, come vedrete le partite? Fatelo in nostra compagnia e un pronostico, dai, ci sta, il primo giorno. 0225 1515, messaggi al 378 378 1025.
3: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
4: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nel complesso venerdì stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, si allontana il fronte instabile, avremo però un po' di vento da nord, specie tra Adriatico e Ionio, dalla residua variabilità tra Puglia e Calabria e qualche addensamento sulle Alpi di confine. Temperature ancora piuttosto frizzanti di notte al primo mattino, le minime scendono al di sotto dei 20 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Al momento la circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Sulla 4 Milano-Brescia per un incidente ci sono incolonnamenti tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Risolto invece l'incidente sulla 1 Milano-Napoli, dove restano 4 km di coda da smaltire. Siamo tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Milano. Il tratto si percorre in circa 30 minuti. E sempre sulla 1 ricordo che dalle 9 alle 17 per lavori sarà chiusa la panoramica verso Bologna tra il bivio per la direttissima e Roncobilaccio. In alternativa si potrà percorrere la direttissima e questa notte per lavori chiuderà la 7 Serravalle Genova in direzione di Genova, tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Rosignano dalla mezzanotte alle 6. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Corea del Sud, io me lo sento dopo questa nottata e dopo l'entusiasmo dei Very Normal People all'ascolto, credo che la Corea del Sud potrebbe seriamente ipotecare

0: sbagliato questo mondiale, ragazzi. Io me lo sento. Amici, buongiorno.
1: E se lo sente lei, sapete che è complicato. Buongiorno, buongiorno. Anche perché, diciamocela tutta, cara la mia Barbara Sala, cari nostri very normal people, in questo mondiale in cui non c'è l'Italia, bisognerà pur consolarsi con qualche altra squadra.
2: Io vorrei rassicurare i nostri amici, i nostri very normal people che hanno seguito la diretta con Andrea Salvati. L'ambulanza è arrivata, lo stanno controllando, saturazione ok, l'ECG anche, aspettiamo gli enzimi cardiaci.
0: Ma tu pensa se gioca l'Italia, cioè nel senso, cioè se uno sta così per Corea del Sud, Repubblica Ceca, quando un'Italia Francia, no, per dire, come stai? In ogni caso ci siamo divertiti e questo è lo spirito per vivere i mondiali e lo faremo per 40, non 30, 40 giorni qui su RTL 102.5. Cominciano Stop News, è tornata la Ludovica Marafini.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Finito di girare, sì.
1: So di esservi mancata moltissimo, ve lo dico, no, non ho imparato ad andare benissimo in bicicletta, ma tanto anche di questo parleremo più tardi proprio qui in No Stop News. Buongiorno a tutti voi, ma buongiorno a lei che tiene sempre la nave salda in mezzo alle onde, Barbara Sala.
0: Amici, buon... mi sembra ma è un applauso
2: diverso, è un applauso stadio. Da stadio,
0: è da stadio, questo sì, sì. È bello. Buongiorno ad Dario Vanacore.
2: E buongiorno ai nostri very normal people che saranno, immagino, svegli da un po' di tempo, se sono tifosi della Corea del Sud, della Repubblica Ceca o comunque del calcio in generale, perché siamo in un momento storico in cui, in assenza purtroppo della nostra nazionale, ci godiamo il mondiale per le atmosfere che restituisce.
1: Eh sì, e quelle, diciamo, sono sempre le solite, insomma, dovunque si giochi e chiunque ci sia in campo, perché poi vediamo anche delle scene bellissime che escono al di fuori anche degli gli spalti. Abbiamo visto l'arrivo di queste nazionali, un po' un clima di festa anche per le strade. Insomma, raccontateci come vivete anche questa atmosfera mondiale allo 02 25 15 15.
0: E vogliamo sentire anche i nomi in coreano, li avrete imparati dopo 90 minuti, mi raccomando.
2: Allora, a segnare è stato Hwang Kim-beom, il primo gol della Corea al 67esimo, all'80esimo Ho Yong-gyu.
1: Io chiederei subito scusa, ecco, a tutti gli amici collegati, assolutamente. Va bene, e se qualcosa sapete potete continuare a seguirci anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre in streaming dall'app di RTL 102.5 Play. Ma noi intanto salutiamo anche Mailboxes etc., che con MBA e-commerce Plus, il sistema integrato per la logistica e-commerce, vi offre la soluzione ideale per la gestione del vostro business online.
2: L'e-commerce è una realtà più che consolidata, con quote imponenti sulle vendite totali. Acquistare online è semplice, ma vendere online, le cose a cui pensare sono tantissimi, e Mailboxes etc. può farlo per voi.
0: Gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, spedizioni e anche stoccaggio e aggiornamento inventario, i resi, insomma, Mailboxes etc. può occuparsi del vostro e-commerce in ogni suo aspetto. Pronti? Noi vi aspettiamo allo 02 25 15 15.

0: non faccio previsioni mondiali, questa molto più semplicemente previsione per il nostro Power It's Estate. Sì, sento il profumo, questo è uno di quei pezzoni, ricordiamo sempre Gabbani, primo vincitore 10 anni fa del Power It's Estate. Summer Funk ci serve per aprire la prima ora di Non Stop News, quella dedicata alla linea diretta.
1: Eh sì, e questa mattina si parla di calcio perché siamo ormai veramente al centro di questa festa mondiale, festa che poi viviamo qui anche con lo spirito di RTL 102.5. Poco fa è terminata la cronaca di Andrea Salvati di Corea del Sud, Repubblica Ceca, per chi non l'avesse seguita, insomma vi ricordiamo è terminata 2-1 e lo spirito anche il vostro, quello allo 02-25-15-15 rispetto a questa manifestazione. Ora è chiaro che più di qualcuno segnala che insomma c'è un po' di amarezza per il fatto che ci siano squadre che potremmo considerare minori e non c'è in realtà l'Italia, 4 volte campione del mondo. Però
0: appunto, queste squadre minori ci hanno trombato, ricordiamo questo sostanzialmente da 12 anni a questa parte. Ma questa è un'altra linea diretta.
1: Sentiamo già magari qualche vocale arrivato al 378-378-1025.
0: Tra pochissimo arrivano, vi leggo questo. Grande Corea del Sud, Cosenza e Francesco è con te. Capisci, la Corea del Sud sta prendendo proprio, ma perché questo entusiasmo è incredibile dai messaggi di questa nottata pazzesca con cui sono stati inaugurati i mondiali e di fatto poi abbiamo inaugurato anche noi questa grande maratona che faremo per 40 giorni su RTL 102.5 per seguire tutte le partite. Avremo modo di davvero imparare a memoria testo e anche coreografie della canzone di Shakira, che è l'inno di questi mondiali particolari. 378-378-1025 i vostri messaggi, eccoli i vocali, arrivano.
2: Buongiorno, RTL anche mia, Vincenzo, assiduo ascoltatore da Telese Terme. Beh, io mondiale 82, avevo 15 anni allora e il cuore andava a 1000. Ora tifo Argentina, tutto il resto per il momento è tutto fumo, io aspetto l'arrosto. Buona giornata, buona trasmissione a voi e a noi che ascoltiamo e buon weekend a tutti.
0: Grazie, buon weekend. Tra l'altro poi anche noi il nostro news, credo domenica mattina avremo l'onore, che è una cosa che non credo non è mai successa nella storia di Non Stop News, avere una partita dei mondiali in quell'orario, perché insomma normalmente le gare venivano giocate di sera anche in posti confusi orari, ma non così strani. Io vado un po' a memoria, ma non mi sembra di aver mai ospitato una partita dei mondiali, quindi sarà così una prima volta anche per noi, ecco.
1: Pensa, un onore che è capitato proprio a noi, che cercheremo di essere all'altezza, ma c'è da dire che poi in tanti sottolineano anche, questo poi è il bello, che il calcio è anche la scusa poi per aprirsi più in generale ad altre culture. Ad esempio Roberto scrive: forse sarà davvero l'anno della Corea? Beh, speriamo che ci sia una Korean Wave anche in Italia, spesso sono sgombati ma in realtà hanno un loro perché. Roberto scrive una cosa che in realtà spesso viene citata, perché pensiamo ai fenomeni del K-pop, il K-drama, insomma qui stiamo parlando di serie TV, di musica che veramente ormai hanno un grandissimo successo.
0: Vi aspettiamo tra poco, il vostro mondiale, il vostro tifo, 0225 1515, il vostro pronostico, messaggi al 378 378 1025. Il presidente americano Trump ha annunciato l'accordo con l'Iran, abbiamo ottenuto ciò che volevamo, Teheran ha accettato di non avere

0: l'arma nucleare, finiremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, aggiunge Trump, che ritiene vi sia il via libera della guida suprema Mojtaba Khamenei. Teheran però frena, finora nessuna conclusione definitiva, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri.
1: Cambiamo argomento. Nel corso del suo intervento in Parlamento in vista del Consiglio europeo, la presidente Meloni ha attaccato Ivan Acciani. Avete votato contro la fiducia al governo, non siete la vera destra, scontro a tutto campo. Poi con le opposizioni avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani, attacca la leader del PD Schlein. Renzi ha definito la premier Lady Tax.
0: Ed eccolo qui il calcio con i mondiali, partita inaugurale Messico-Sudafrica che è terminata 2-0, vittoria per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Sul palco per la grande apertura la star internazionale Shakira con Dai Dai e Andrea Bocelli.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Il traffico in aumento in prossimità dei grandi centri urbani. Segnaliamo infatti le prime code sulla diramazione di Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare e sulla 4 Milano-Brescia verso Milano tra Dalmine e Trezzo. In direzione opposta tra Cormano e Sesto San Giovanni ci sono incolonnamenti per un incidente. Il traffico scorre su una corsia. Un camion in avaria sulla vicina 8 Milano-Varese sta causando incolonnamenti tra Gallarate Nord e la 36 Pedemontana per chi è in viaggio verso Milano. Per un incidente risolto invece sulla 1 Milano-Napoli ci sono 4 km di coda da smaltire tra Firenze Nord e il Bivio per la direttissima. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie, il tratto si percorre in circa 20 minuti. Ricordo solo uno, la chiusura della panoramica dalle 9 alle 17 per lavori in direzione nord. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Buon viaggio anche da noi, grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Una buona giornata da tutta la squadra di Non Stop News. Venerdì 12 giugno alle 6:20 e si sta parlando di mondiali. 02 25 15 15, aspettiamo le vostre chiamate e poi messaggi al 378 378 1025.
0: C'è subito polemica, iniziamo subito. Aia. Eccoli qua. Se gli italiani fossero intelligenti, scrive Morena, non guarderebbero nemmeno una partita per protesta, ma si sa, basta vedere un pallone e non capiscono più niente. Morena, la protesta bisogna farla non con i mondiali, dove giocano delle squadre che si sono, delle nazionali che si sono guadagnate la qualificazione. La protesta dovremmo farla durante il campionato, non fare gli abbonamenti alle varie piattaforme, non prendere l'abbonamento per andare allo stadio, eccetera eccetera eccetera. Quello va diretto al nostro calcio italiano, al calcio mondiale ci perdiamo, diciamo così, solo uno spettacolo di belle squadre che ci hanno buttato il cuore e i polmoni.
1: Ecco. E soprattutto ci hanno buttato fuori.
0: E ci hanno buttato
1: i
0: fuori.
1: Vocali, ascoltiamo.
4: Buongiorno RTL. E che dobbiamo guardare? TV, divertimento. Sai come ci divertiamo noi italiani? Ma 48 squadre, manchiamo solo noi. Questi milioni d'euro che prendono, ecco, con due calci a un pallone. Beh, sono tre edizioni che non ci qualifichiamo. Viene da piangere, no? Da divertirsi.
0: Vabbè, fai il paio, diciamo così, amico, con il messaggio di Morena. La protesta si può fare, ma con il nostro calcio italiano. E poi non riduciamo sempre davvero tutto a dare due calci a un pallone. Bisogna essere capaci di dare quel calcio al pallone lì, e quei calci al pallone lì muovono un sacco di soldi e un sacco di interesse nel mondo. Attenzione,
1: Chiaro, tra poco torniamo a parlarne insieme a voi, 02 25 15 15, ma intanto vi ricordiamo che domani dalle 17 RTL 102.5 vi riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. E allora rivivete con noi tutte le canzoni, super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione.
0: È soltanto il primo, ce ne saranno degli altri. Domani pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5. Non Stop News torna tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario, leggera.

0: foglio illustrativo.
1: Se resto, allaccia la libertà!
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.

0: Imagine Dragons on top on the world qui su RTL 102.5 in non stop news. Vi leggo questo messaggio. Buongiorno. Se i mondiali saranno commentati così, di questo non perderò una partita. La faccia di Alberto Bisi, il commento è stato d'antologia, ci scrive un ascoltatore. Bisogna vedere se tiriamo, cioè proprio fisicamente, per tutto il mondiale, perché oggi credo che Salvati abbia dato tutto, ma anche i Bella Brothers sono proprio fisicamente provati.
1: Sì, so che c'era qualcuno con la voce già giù, sì, per sì, aver urlato particolarmente.
0: Ma pensa te.
1: Eh beh, ma questo è uno spirito che ci piace molto, anche perché è legato a quello dei nostri ascoltatori. Massimo scrive: io la prima l'ho vista, le prossime però occhio, perché il fuso orario mi deve obbligare a svegliarmi alle 3 di notte. Beh, il bello è che lo faremo tutti insieme qui in questa grande festa su RTL 102.5. Si parla di mondiali insieme a voi. 02 25 15 15. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Francesco da Cosenza. Allora, io stamattina, solitamente della notte dormo poco e seguo sempre ad Alberto. Poi stamattina mi sono andato un po' più tardi, sono uscito che fa giorno presto, alle 4:30 già giorno col cane, ho giocato un po' in campagna qui da me. A salire ho acceso la televisione sul canale 36 e vedo la faccia di Alberto Bisio e Andrea Salvati che commentava il mondiale in un modo come se fosse l'Italia che giocasse. E mi ha così preso questa cosa che l'ho seguito fino alla fine. È stato simpaticissimo, mi è piaciuto tantissimo il commento, la faccia di Alberto che guardava stranito come commentava. Bellissimo, comunque, grazie.
0: Questo è l'effetto dei mondiali senza l'Italia, capite? Qualche cosa dovevamo inventarci.
2: Ci siamo rassegnati a questa cosa. Purtroppo ci affidiamo a voi in questo caso.
1: Bene, Francesco, noi di questo ti ringraziamo ovviamente. Senti, non c'è l'Italia, però appunto ci sono tante altre squadre. Tu chi tifi?
2: Non bisogna perdere il mondiale, anche se non c'è l'Italia.
1: Giusto, ma c'è una squadra che hai nel cuore?
2: La
1: che
2: Corea, ormai mi è venuta in mente la Corea.
0: Basta,
2: del tutto,
0: la Corea. Adesso vado a prendermi anch'io la formazione, così inizio a prepararmi, perché c'è grande aspettativa per questo mondiale per la Corea del Sud, quindi credo che ci si debba preparare un po' tutti. Quindi ripassa anche tu tutti i nomi dei giocatori, ok, sì, Francesco?
2: Sì. Il portiere adesso che ha detto che non avevano preso a Squid Game ed è andato a giocare ai mondiali.
1: Hai visto che somiglianza?
0: Sì, certo.
1: Va bene, Francesco, grazie per aver chiamato. Buona giornata.
2: Ciao.
1: Tanti messaggi al 378-378-1025. Qualcuno scrive: dovremmo guardarle con grandissima attenzione queste partite per cercare di capire dove sta il nostro errore e prendere l'esempio da queste piccole squadre, che poi insomma non solo piccole, perché appunto sono 48. E poi c'è chi dice: i prossimi mondiali mandiamo tutta l'under 17, lo dice Paolo da Roma. Vero, ci dà l'occasione per ricordare questo bel risultato della nazionale under 17 che qualche giorno fa ha vinto proprio l'europeo di categoria battendo il Belgio rigori.
0: E poi c'è anche il femminile, non dimentichiamolo, grandi soddisfazioni che arrivano anche dalla nazionale appunto femminile. 6:32, ultime notizie e poi torniamo con voi.
3: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'accordo con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare. Ancora firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto Trump, che ritiene vi sia il via libera anche della guida suprema Khamenei. Teheran però frena, finora nessuna conclusione definitiva, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. La BCE ha alzato i tassi.

tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. Il vice premier e ministro degli esteri italiani ha bocciato Eurotower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno, ha detto. Secondo il presidente di Confindustria Orsini, la decisione non è un buon segnale per le imprese italiane. E siamo al calcio. Si è alzato il sipario sul mondiale con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, che è terminata 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico. Vittoria invece per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca, partita che abbiamo seguito qui su RTL 102.5. È tutto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, il nostro new hit Canto d'amore, pezzo straordinario, una bellissima collaborazione che esce proprio oggi e tra un mesetto abbondante, il 17 di luglio, Angelina Mango torna nei teatri, il suo tour estivo parte da Verona, dal Teatro Romano, una location tra l'altro bellissima, quindi ci fa piacere anche questo. Sento profumo di Power Hits perché ha delle sonorità decisamente fresche e decisamente estive. 637 RTL 102.5, questa è Non Stop News.
2: E questo è il numero per mettervi in contatto con noi, lo 02 25 15 15. Questa mattina si sta parlando dei mondiali, la grande festa che è iniziata anche qui in diretta insieme a voi. C'è Selene, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
2: Ciao, da dove chiami?
3: Da Bergamo.
2: Bene, hai seguito allora le partite?
3: Quella di ieri sì. Quella di oggi, per fortuna ci siete voi e sono riuscita a seguirla con voi.
2: Bene, ma perché

0: viaggio, ti stavi muovendo, quindi insomma ti abbiamo fatto compagnia alla radio.
1: Sì, sì, sì, io mi stavo recando al lavoro, adesso sono qui e quindi grazie a voi l'ho seguita.
2: Bene, allora Italia a parte, polemiche a parte, tu per chi farai il tifo?
1: Per l'Olanda.
2: Olanda? Come mai?
1: È un paese che io ho sempre amato, che amo molto. Mia nipote, fra l'altro, si è appena trasferita là per lavoro, quindi ho avuto la possibilità di andarci. Io amo l'Olanda, amo i suoi tulipani, amo i suoi mulini a vento, è favolosa, secondo me è fantastica, è un paese meraviglioso.
0: Beh, e quindi insomma per vicinanza di spirito, diciamo così, seguirai questa squadra.
2: Aspetta
0: con particolare attenzione. Ma io volevo chiedere intanto, mentre tu cerchi, che ti vedo che stai elaborando qualcosa.
2: Sono tutti bravi a dire tifo l'Olanda, tifo la Corea.
0: Non fare il quiz, non fare il quiz.
2: Ma che quiz? Qua bisogna prepararsi, scusa.
0: Se lei mi guarda, provo a distrarla io, ma tu cosa farai per questi mondiali? Ti organizzerai magari con degli amici, sai, accendere la radio e magari nel frattempo fare una cena?
1: Ma allora, in realtà noi partiamo per le vacanze domenica, quindi le seguirò in hotel con la mia famiglia. Anche perché insomma mia figlia gioca a calcio, quindi ho almeno il suo supporto, riusciamo a vederle insieme.
0: Fantastico. Senti, gioca a calcio da quanto tempo, quanti anni ha? Raccontaci di più.
1: Allora, mia figlia ha 16 anni, gioca a calcio da 3 anni ed è il portiere della squadra del paese.
2: E invece come si chiama il portiere della nazionale olandese?
1: Lo sapevo, ma in questo momento mi sfugge.
2: Allora, mi risulta, se ho googlato in maniera efficiente, Flecken. L'allenatore è Roland Koeman. L'ho pronunciato un po' alla tedesca, ma così. Poi vabbè, c'è un Van Dijk, un Van Eck, sembrano i nomi dei pittori, sai, quando li studi a scuola, quelli pittori fiamminghi. Poi c'è un De Jong. Però De Jong.
1: De Ron,
2: dov'è?
1: Giocatore dell'Atalanta, è olandese. Però non è stato convocato, mi è sfuggito.
2: No, non lo so, però in questa probabile formazione di Olanda-Giappone non c'è. Non lo vedo. Poi c'è un Reinders, un Somerville. E insomma, sono in parallelo. E vi risparmio i giapponesi, tranne il portiere,
1: sì,
2: che
1: grazie.
2: È Suzuki. È facile, Suzuki.
1: Ah, ok, questo sì, ce lo ricorderemo.
2: Suzuki è facile. Comunque l'Olanda, primo appuntamento con l'Olanda, giocano domenica alle 22.
1: Quindi te lo segno. Riuscirò a vederla.
2: Sì.
0: Bene, Selene, ti aspettiamo qui allora puntuale alle 22 per seguire anche questa partita insieme su RTL 102.5. Ti auguriamo una buona giornata e salutaci anche tua figlia.
1: Grazie mille, un saluto a tutti voi.
0: Allora Barbara, qui c'è qualcuno che si unisce all'Olanda e so che in questo sarai d'accordo. Morena scrive: mio figlio è lì per lavoro, ieri pioggia e 13 gradi, una meraviglia.
2: Che meraviglia, un po' di nebbiolina anche che si alza lì dai canali, no? Così, un po' di umidità. Che poi mi si
0: paese caldo.
2: Ma che paese caldo? Poi senti alle 8, Corazon, cosa ti dice delle previsioni del tempo per i prossimi 15 giorni.
0: Ma con l'umidità mi si arricciano i capelli, dai.
2: Anche.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.

L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione immobiliare.

0: Ice Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

E in apertura il calcio, perché si è alzato il sipario sul mondiale con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, che è terminata 2-0, giocata nel mitico stadio.

0: Azteca di Città del Messico, vittoria per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Sul palco per la grande apertura, star internazionali, tradizioni e la musica messicana, dall'inno Dai Dai di Shakira ad Andrea Bocelli.
1: Cambiamo argomento. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'accordo con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto Trump, che ritiene che vi sia il via libera anche della guida suprema Moshabah Khamenei. Teheran però frena. Finora nessuna conclusione definitiva, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri.
0: Nel corso del suo intervento in Parlamento in vista del Consiglio Europeo, la presidente del Consiglio Meloni ha attaccato i vannacciani. Avete votato contro la fiducia al governo, non siete la vera destra. È tutto.
2: 6:49 minuti, siete su RTL 102.5 in Non Stop News, la nostra linea diretta di quest'oggi si ricollega ovviamente a quanto accaduto questa notte e nella serata di ieri, perché si parla di mondiali e quanto accadrà per i prossimi 39 giorni a questo punto, perché 40 totali saranno oltre 100 le partite, precisamente 104, da vivere intensamente anche qui su RTL 102.5 grazie alle cronache e contenuti di colore che verranno portati dai nostri giornalisti, come ha fatto Andrea Salvati proprio poco fa con Alberto Bisi, e arrivano anche un po' di commenti ai messaggi al 378 378 1025, ma telefonate allo 02 25 15 15. Allora Giampaolo, buongiorno.
3: Buongiorno Dario, buongiorno Barbara, buongiorno Ludovica, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, io chiamo dalla provincia di Padova, Piombino Dese. Allora, io volevo dirvi che io tifo il grande Curacao, quell'isolina lì perduta nel Pacifico.
2: Allora, prima abbiamo parlato con l'ascoltatrice Selene che ci ha raggiunto dell'Olanda. Io ti dico che il soprannome del Curacao è l'Amsterdam dei Caraibi. Vedi, qui tutto torna alla fine.
3: Bene, infatti siamo
0: Curacao non è una cosa che si beve colorata, no?
2: Hai visto, Ludovica? Ne parlavamo prima nel fuori onda e Ludovica colorata, mi ha additato come l'ubriacone di
0: tutto. No, è vero, che insomma, per i cocktail, capisci?
1: Sì, sì, no, non solo, ecco, però la cosa bella forse anche questa, Giampaolo, che non so quanti di noi fossero così ferrati in geografia, però si riesce anche a ripassare grazie a queste nazionali in effetti un po' di mondo. Ma l'hai visto l'arrivo del Curacao, che è partito con questo bus vintage? Cioè, è stata una vera festa quando sono arrivati poi in aeroporto.
3: Purtroppo io non l'ho visto, però ti dico, dovrebbero dare soltanto a loro un premio per la qualificazione che hanno avuto.
1: È vero. Sì, credo sia la prima volta che arrivano nella loro storia.
3: Sì, infatti, saranno una popolazione di 50 persone e metà giocano a calcio, quindi.
0: Eh sì, l'isoletta è proprio piccolina, eh. In ogni caso, se vi viene voglia di andare in vacanza lì, sono 16 ore e 25 minuti di aereo, così.
2: Allora, la prima partita del Curacao sarà domenica contro la Germania, ore 19. La probabile formazione prevede un 4-3-3 con portiere Room, difensori Floranus, Obispo, Bazoer e Brené, centrocampisti Bacugna, penso siano fratelli o cugini, quantomeno alla fine.
0: Ma lì sull'isola saranno tutti imparentati.
2: Come Nensia, e poi in attacco Antonis, Locadia e Gorré. Questa almeno la formazione.
1: Detto che poi mancano due giorni, quindi poi magari cambia anche. Io mi metterei accanto a Salvatore, che dice: non seguirò moltissimo, ma se dovessi rifare per qualcuno tiferei proprio il Curacao, perché mi ricorda il pane Curacao, ecco. Cioè, pensate qui
2: Possardo,
1: che tipo di vicinanze si fanno.
2: Beh, sempre un'isola, Sardegna è un'isola, Curacao è un'isola, alla fine vedi c'è una linearità di fondo in tutto questo.
0: Tutto torna. Bene, vedete come riusciamo a essere interdisciplinari? Abbiamo anche parlato così di geografia. Io non sapevo che esistesse quest'isola, ad esempio, così per dire. Va bene, grazie, tra poco ancora voi, 02 25 15 15. I can wait

0: No More Lonely Nights, Paul McCartney su RTL 102.5. Serate da soli non ne avrete, perché ci sarà tutta la squadra di RTL 102.5 a tenervi compagnia sia durante le serate che anche durante le nottate. Per curiosità ho cercato sul signor Google nazionali strane mondiali 2026 e mi dà l'Uzbekistan, che ok, ci può stare come nazionale strana, magari non te l'aspetti al mondiale, però anche la Nuova Zelanda, che magari conosciamo maggiormente per il rugby, il Giappone, che non è che io ritenga tanto strano a livello calcistico, voglio dire, da lì partono gli ebbeggi. Poi il Canada. Perché il Canada è strano per un mondiale? Non mi sembra troppo strano.
1: Beh, sai che comunque in America, cioè, ok, che il Canada è America, però da quella parte di lì il calcio non è poi così praticato.
0: No? Perché lì è il soccer.
1: Non è. Anche i giocatori che poi famosi che sono andati a giocare lì, alla fine vanno a fine carriera. Cioè, loro non hanno questa grandissima. È vero che il Canada è molto più europeo della parte, diciamo, così nord del mondo, però non credo.
0: Sì, sono
1: che,
0: più hockeyisti, forse carlinghisti.
1: Esatto, hanno tradizioni differenti da questo punto di vista. Come per noi, magari il rugby, che ci ha messo un po' di anni a venire fuori, a diventare uno sport molto praticato, molto più di prima, quando, che ne so, in Australia, in Nuova Zelanda è lo sport nazionale praticamente.
2: In ogni caso avremo modo di scoprirne tante, perché le seguiremo tutte qui su RTL 102.5. 0225 1515. Sergio, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, RTL anche mia.
2: Grazie, per chi tifi? Vai, sparacela subito.
3: Io per l'Argentina, ho sempre simpatizzato per l'Argentina, però purtroppo l'Italia non c'è e dobbiamo in qualche modo... Io volevo dire una cosa, cioè al di là del fatto che i mondiali adesso è la fase finale, dove tutti i migliori, quelli che si sono qualificati,

0: diciamo, se tu vai in un prato, in una spiaggia, ci sono tante persone che non conosci, anche da nazionalità diverse, tiri fuori un pallone e tutti insieme cominciano a giocare, perché il pallone veramente è magico, secondo me.
1: Crea adesione, crea unione, crea comunità, sì. è vero. Sì, che sia spelacchiato, perché magari l'abbiamo utilizzato sull'asfalto, oppure che sia immacolato, sì. Però,
0: e poi mi ricordo la scena del film Mediterraneo, quella partitella lì in quel contesto, cioè fa capire che il pallone ti fa dimenticare di tutto in quel momento.
2: Bene Sergio, grazie per averci raccontato
0: la tua.
2: Buona
0: giornata, forza Argentina.
2: Bene, grazie. C'è anche chi scrive: Giovanni, sono australiano ma vivo a Battipaglia, faccio il tifo per l'Australia, spero che batta la Turchia. Beh, tra l'altro Australia-Turchia è proprio la partita che seguiremo qui su RTL 102.5 domenica alle 6 del mattino. Poi c'è chi scrive: io tiferò per la Scozia. C'è anche chi si lancia in un pronostico: la finale sarà Francia-Spagna, vince la Francia 2-1. Gino ce l'ha detto già oggi,
3: io
2: segnatemelo,
3: segno, io segno.
1: Nodo al fazzoletto. Intanto linea al nostro Giovanni Peria dalla redazione Ultime Notizie, tra poco ripartiamo.
4: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai bootcamp il 20 e 21 giugno a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Filetto, in provincia di Chieti, sono le 7.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È venerdì 12 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito il Medio Oriente: nonostante gli annunci di un accordo con l'Iran del presidente americano Donald Trump, resta l'incertezza sugli esiti del negoziato di pace. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: C'è l'intesa con l'Iran, abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Sui social il presidente americano Trump ha annunciato il via libera di Teheran all'accordo e di aver annullato i nuovi bombardamenti che erano previsti questa notte. Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Una condizione su cui abbiamo insistito era il 95% della questione, ha spiegato Trump, che ha aggiunto: firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho parlato con il premier israeliano Netanyahu e gli altri leader. Il presidente statunitense ha riferito che subito dopo la sigla dell'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima hanno smentito e poi rivendicato il testo dell'intesa e quello proposto dall'Iran. Intanto però le forze americane hanno intercettato due droni iraniani che cercavano di attaccare navi nello stretto di Hormuz.
5: La politica: non sono mancate le tensioni ieri in Parlamento in occasione dell'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo Ciaparoni.
7: Nessuna delega agli Stati Uniti da parte dell'Europa, ma anche meno formati che si sovrappongono. Serve una figura che rappresenti l'Unione per Kiev, cioè un chiaro riferimento al recente vertice 3 sull'Ucraina, da cui Roma è stata esclusa. Così Meloni in vista del Consiglio Europeo. Sulla stessa linea anche il Presidente Mattarella, che chiede che l'Europa parli con una voce sola su Mosca e Kiev. E dalla Meloni non sono mancate neanche le stoccate alle opposizioni, così come, a sorpresa, a Ivan Acciani. Ascoltiamo il primo affondo di Meloni contro Futuro Nazionale.
8: Votare contro la fiducia a un governo, per chi ci ascolta, significa votare per mandare a casa. E quindi, di grazia, non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
7: Durissima la premier anche contro i 5 Stelle, che l'avevano accusata di indossare ginocchiere con Netanyahu e Trump. Ma secondo la leader PDL Schlein il governo ha fallito, e per il capo 5 Stelle Conte Meloni è la regina delle tasse, così come per il leader di Italia Viva Matteo Renzi.
5: È stata condannata a 18 anni per aver travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni che accusava di averla derubata. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca per Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, che sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. E siamo allo sport, il calcio, con le prime partite del Mondiale. Andiamo da Andrea Salvati.
9: Il Mondiale si è aperto con due partite divertenti e ricche di gol. I padroni di casa del Messico, alla Azteca di Città del Messico, battono il Sudafrica 2-0 con le reti di Quiñones al nono e Jimenez al 67esimo. Con il Sudafrica chiude addirittura la partita in 9 per le espulsioni di Sithole e Zwane.

0: Pulso anche Montes nei messicani. In piena notte poi arriva la vittoria della Corea del Sud 2-1 contro la Repubblica Ceca dopo un primo tempo conclusosi sullo 0-0. Nella ripresa è Ladislav Krejci a sbloccare al 58esimo per la Repubblica Ceca, ma poi sale in cattedra la Corea del Sud che pareggia al 67esimo con In Beom Hwang e trova la rete del definitivo 2-1 all'81esimo con Ion Gyu Oh. Corea del Sud e Messico guidano così a pari punti il girone A con 3.
1: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì ben soleggiata su buona parte della nostra penisola, al più residua variabilità sulla Calabria, da segnalare anche addensamenti sull'arco alpino centro-orientale dove non escludiamo isolati piovaschi ma isolati di breve durata, il tutto con temperature diurne un po' ovunque comprese fra i 25 e i 29 gradi, ma ancora una ventilazione a tratti tesa settentrionale sul medio-basso versante adriatico, dettagli sull'app e Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento in prossimità dei grandi centri urbani sulla rete gestita, in particolare sulla 4 Milano-Brescia verso Milano tra Dalmine e Trezzo e tra il raccordo per la tangenziale est e Sesto San Giovanni. In direzione opposta invece la coda tra Cormano e Sesto San Giovanni è dovuta a un incidente, il traffico scorre su una corsia. Un camion in avaria sulla vicina a 8 Milano-Varese sta causando incolonnamenti tra Gallarate Nord e l'A36 Pedemontana verso Milano con tempi stimati in circa 25 minuti e ripercussioni sulla diramazione Gallarate-Gattico perché diretto in A8 a partire da Gallarate Ovest. Per un incidente risolto sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Milano restano 2 km di coda da smaltire con il traffico che è tornato a scorrere su tutte le corsie. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Commenti fuori dagli schemi, talvolta anche fuori luogo, ma come ci siamo divertiti questa mattina all'alba con la Corea del Sud, va detto, non ci divertivamo da anni. Grazie ad Alberto Bisi e soprattutto ad Andrea Salvati, questo è il mood e lo spirito con cui RTL 102.5 vi racconterà i mondiali. Seconda ora di Nonstop News, buongiorno.
7: Ma buongiorno a tutti voi, tra poco si parla ancora di mondiali, prima però la rassegna stampa puntuale Davide Giacalone.
8: E chissà se parlerà anche lui di mondiali, non penso. Prima però noi ci dedichiamo come sempre alla musica, c'è il nostro Power Hit che ci riporta anche a ieri sera perché c'è stato il suo primo live di sempre allo stadio San Siro, lui è il Rama, lo ritroviamo con Cabana.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Anche oggi 7:10 in punto, venerdì mattina è il 12 di giugno. Andiamo in edicola per la rassegna stampa con Davide Giacalone. Ben trovato.
2: Buongiorno, buon venerdì.
3: Buon venerdì a te Davide e a tutti i nostri ascoltatori. Allora partiamo dall'economia. Sulla prima del Sole 24 Ore la foto è quella della presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Il titolo è: la BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%, più dura la guerra più aumentano i rischi. Questo è il virgolettato. Ritroviamo queste parole anche sulle pagine interne del Corriere della Sera. Prezzi, argine della BCE, tassi su dello 0,25%, scelta unanime contro l'inflazione. Lagarde dice non è di minaccia alla crescita, per Tajani però non ci aiuta, Confindustria parla di uno scoglio in più.
2: Allora, la decisione sì è stata presa all'unanimità, ma era anche scontata, era talmente scontata che addirittura qua, diciamo, l'avevamo prevista giorni addietro, quindi figuriamoci se c'eravamo arrivati noi, c'erano arrivati tutti, era scontato sul mercato. Tieni presente che veniamo da 3 anni di ripetuti diminuzioni del tasso di interesse, teniamo presente che il tasso di interesse praticato in Unione Europea, nell'Unione Monetaria Europea, è più basso, significativamente più basso di quello statunitense o di quello inglese, e teniamo presente che la nostra inflazione per l'appunto è anche più sotto controllo di quanto non sia negli Stati Uniti. Il punto sul quale, ecco, sono i commenti secondo me a confondere le idee, no? I commenti, non ci aiuta, scusate, ma veramente si pensa che l'economia debba continuamente essere aiutata? E chi aiuta? Chi aiuta l'economia? Cioè è l'economia che crea ricchezza, è il mercato, è la produzione. Si può vivere eternamente sotto stimolo? Il 3 anni di diminuzione dei tassi di interesse, abbiamo attraversato dei momenti in cui il costo del denaro era zero o addirittura era sotto zero. E quello era una situazione abbastanza innaturale. Perché? Perché il denaro deve costare in modo anche da fare da punto di riferimento della produzione. Io mi avventuro nel prendere in prestito, come giusto e bene che sia, dei quattrini per investirli, avviare o fortificare attività produttive, contando che la crescita della mia ricchezza vada più velocemente di quanto non vada la crescita, in quel caso era addirittura la diminuzione del costo del debito. Se non è che si può rinunciare a questi punti di riferimento, se no è come muoversi in un deserto senza nemmeno la bussola. Il punto è che se tu hai molti debiti, a te che ci sia l'inflazione e che i tassi di interesse siano bassi ti sta bene, e se i tassi di interesse rimangono bassi e questo fa crescere l'inflazione, a te che hai tanti debiti, a te sta bene, perché l'inflazione mangia il valore del tuo debito. Se tu hai molti risparmi, che ci sia l'inflazione ti va malissimo, perché si mangia appunto il valore dei tuoi capitali, del tuo risparmio, e il tasso di interesse ti interessa che sia, diciamo, buono, diciamo, a livello di mercato, tendenzialmente un po' più alto. Perché? Perché da una parte ferma l'inflazione, quindi il mangiarsi del tuo capitale, e dall'altra lo remunera più in maniera più soddisfacente. La contraddizione di tanti commenti italiani è proprio questa: lo Stato italiano ha molti debiti, i cittadini italiani hanno molti risparmi, non abbiamo gli stessi interessi, sono interessi diversi. La politica, che è un po', diciamo, il sistema nervoso, anche un po' il sistema morale dovrebbe essere di un paese, è tenere in equilibrio le due cose. Ma fare i commenti a secondo che si parli agli uni o agli altri, diciamo manifestando opinioni e pareri diversi, non è un tenere in equilibrio, è un tenere il piede in due scarpe, il risultato è che finisci con l'andare scalzo nella vita.
1: Davide, diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia e poi torniamo da te in rassegna stampa.
0: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia verso Milano, tra Dalmine e Trezzo e tra Raccordo per la Tangenziale Est e Sesto San Giovanni. In direzione opposta verso Brescia invece la coda tra Cormano e Sesto San Giovanni è dovuta a un incidente in cui è rimasto coinvolto un furgone e il traffico scorre su una corsia. Un camion in avaria sulla vicina 8 Milano Varese è la causa della coda tra Gallarate Nord e l'A36 Pedemontana verso Milano, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti e ripercussioni sulla diramazione Gallarate Gattico, perché è diretto in A8 a partire da Gallarate Ovest. Per un incidente risolto sulla 1 Milano Napoli restano 2 km di coda da smaltire tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Milano. Ricordo che per lavori sarà chiusa la panoramica dalle 9 alle 17 verso Bologna tra la direttissima e Ronco Bilaccio. È tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Autostrade per l'Italia tornerà ad aggiornarci dopo il giornale orario delle 8. Sono le 7:15, ancora la rassegna stampa di Davide Giacalone. Ci sono dei dati interessanti che riguardano l'Italia, i laureati e il lavoro. Siamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, c'è un richiamo anche in prima. Laureati più veloci e più esigenti. Calano le donne nelle materie STEM, cioè quelle scientifiche. Alma Laura dice: occupazione al 90%, ma 2 su 3 rifiuterebbero stipendi sotto i 1.500 euro. Davide.
2: Allora, intanto diciamo l'idea della laureandi e poi quelli che si sono levati a cercare di fare in fretta, quello è giusto. Quello è giusto. Gli studi devono da una parte appassionare e dall'altra non bisogna avere una passione così forte da rimanere agli studi per tutta la vita, insomma, mi è piaciuto così tanto che non me ne andrei mai. A un certo punto bisogna chiudere gli studi, poi, no, gli studi non finiscono mai, non sono solamente gli esami di Edoardo, anche gli studi non finiscono mai, ti accompagnano fino all'ultimo giorno della vita, ma quello destinato a prendere un titolo di studio, per prima lo finisce, è meglio stiamo tutti quanti. Questi dati di Alma Laurea danno una cosa interessante, cioè la laurea, il titolo di studio, io poi figuratevi, io sono per l'abolizione del valore legale del titolo di studio, ma la conoscenza, l'avere impiegato del tempo per acquisire delle conoscenze, e funziona come nel campo dell'occupazione, perché un anno dopo sono occupati l'81-82%, e 5 anni dopo siamo al 90-95 a seconda dei diversi livelli. Quindi insomma funziona e come. Perché allora, funzionando questo, al tempo stesso i salari non crescono? Però ecco, voglio dire, vengono comunque pagati meno questi neolaureati, quindi diciamo, noi li chiamiamo ragazzi. Una volta a 24-25 anni cominciavi ad essere adulto, ma insomma diciamo, questi giovani, questi più giovani o meno anziani, entrano e hanno un reddito ancora basso. Ma questo perché viviamo in un paese in cui si pensa che le protezioni siano più importanti della competenza. Perché viviamo in un paese in cui si ritiene che il progresso nella carriera e nel reddito sia più importante che avvenga per anzianità che per competenza. E questo è un errore enorme. Però sapete cosa c'è? Gli anziani siamo in maggioranza. Essendo noi anziani in maggioranza, a noi ci piace l'idea che gli anziani guadagnino di più e rimangano saldi al loro posto. Ma naturalmente poi quando qualcuno di noi ha bisogno di un medico, uno non è che cerca il più anziano che c'è sulla piazza, sperando che sia anche bravo, cerca di trovare il più bravo che sia sulla piazza, poi che sia anziano, che sia giovane, che sia donna, che sia maschio, che faccia quello che gli pare, non ci lascia del tutto indifferenti, l'importante è che ci lasci anche in vita. Questo nel campo della produzione, ma in tanti altri campi, compreso l'informazione, la politica, non è così. E questo è un grosso guaio, perché dalle istituzioni al mercato si confonde la stabilità con l'immobilismo e l'immobilismo impoverisce.
3: Davide, torniamo alla politica in senso stretto. letto ieri le dichiarazioni del presidente Meloni in vista del Consiglio europeo e in aula alla Camera la Premier ha aperto il capitolo Vannacci. Siamo su Repubblica, scontro Premier Vannacci, fa il gioco della sinistra, la replica, hanno paura, l'accusa, futuro nazionale vota con l'opposizione, replica Ravetto, Laura Ravetto, ex Lega neoparlamentare di Futuro Nazionale, che dice avete tradito voi gli elettori e i deputati di destra lasciano l'aula. Sulla 7 share al 9,9% per l'eurodeputato, lo ricordiamo, è stato ospite di Lilli Gruber. È veramente scontro?
2: Ma allora, se deve essere una cosa, se stiamo parlando di cose serie, non è difficile, anche senza alzare i toni, senza dire queste cose che non hanno gran senso, fai il gioco della... Vogliono, e c'è attualmente, e vogliono riconfermare, questa è la volontà della maggioranza, che poi ci riescono o non ci riescono, lo staremo a vedere, sistema elettorale che premia le alleanze. C'è qualcuno fra noi che favorisce gli altri anziché favorire noi? Stia fuori dall'alleanza. Metti fuori dall'alleanza. Io penso che in quel caso sia a destra che a sinistra funzionerebbero nello stesso modo, che mica sono fessi gli elettori. Sono prigionieri di un sistema falso, questo sì, siamo prigionieri di un sistema falso, ma mica fessi. Per cui se uno, cioè, vede un gruppo fuori dallo schieramento che preferisce, che sia di destra o di sinistra, si rende conto che votare quello finisce col favorire gli altri, questo se ne rende ben conto. Se invece parti con queste scaramucce e non mi spieghi, lo lasci fuori, Vannacci da destra, sì o no? Sarebbe questa la domanda, diciamo, pertinente. Il resto assomiglia un po' al folklore. Ieri, tra le altre cose, si trova appunto oggi sui giornali, in questo passaggio parlamentare, la Presidente del Consiglio ha anche detto ma l'Europa dovrebbe avere un solo rappresentante per dialogare per mediare con Putin. Ma perché ci sono notizie che Putin sia interessato a negoziare? Può darsi che siano molto riservate, nel senso che non sono emerse e qualcuno ne sia a conoscenza, perché non sembrerebbe proprio. Ieri, peraltro, mentre si diceva questo nel Parlamento italiano, erano presenti a Mosca, presso il Ministero degli Esteri, ovviamente russo, tre ambasciatori europei, un francese, un inglese e un tedesco, non è una barzelletta, e i quali stavano, diciamo, cercando di trovare uno spiraglio per negoziare. Non piace questo? Beh, no, perché non piace? Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. L'Italia non è mai stata esclusa dal gruppo dei volenterosi. Si è esclusa. Si è esclusa per due ragioni importanti e sbagliate. Noi qui sostenevamo fossero sbagliate nel mentre sbagliavano. E la prima è che troppo a lungo si è sperato di poter fare il ponte con gli Stati Uniti, dove era evidente fin dal primo momento e fin dalla sceneggiata immonda e disgustosa nello studio ovale della Casa Bianca con l'aggressione a Zelensky, che la posizione degli americani era cambiata. Ma il governo italiano ci ha messo molto tempo per dover prendere atto di questo e alla fine ha dovuto farlo quando sono arrivati gli insulti diretti al governo italiano. Quindi lì si è arrivato in ritardo, primo. Secondo, l'Unione Europea era divisa, sostanzialmente non era divisa l'Unione Europea, c'era Orbán con l'Ungheria, che era su una posizione diversa, ma se non mi ricordo male Meloni gli ha fatto la campagna elettorale, gli ha fatto gli spot per la campagna elettorale che fortunatamente Orbán ha perso. Non è che quando parli di Unione Europea, di Europa, sono sempre gli altri, c'è sempre qualcun altro che deve fare qualche cosa. Su quella materia il governo italiano, il governo Meloni ha un merito storico importantissimo, non ha mai mollato sulla questione ucraina. E questo è un merito che rimarrà nei libri di storia. Però se si lamenta del fatto che non c'è abbastanza unità, è anche responsabilità del medesimo governo Meloni e governo italiano.
5: Con questa riflessione chiudiamo la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, grazie, buona giornata, buon lavoro, appuntamento a domani alle 7:10.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
5: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport apre con i mondiali. Saranno andati in stampa tardissimo perché titola Messico e nuvole, festa mondiale con tre rossi. Finita 2-0 la sfida inaugurale contro il Sudafrica. Poi quella tra la Corea del Sud e la Repubblica Ceca l'abbiamo seguita in diretta su RTL 102.5. Su Tutto Sport c'è un'esclusiva intervista a Cannavaro. Qui è magia anche con l'Uzbekistan.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
4: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
5: Ma no, abito qui dietro.
4: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
5: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
4: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
5: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Mamma, raccontaci una storia d'avventura!
9: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
10: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
11: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
15: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!

Trump ha annunciato l'accordo con l'Iran, abbiamo ottenuto ciò che volevamo, Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto Trump. Secondo Axios la possibile cerimonia potrebbe essere nei prossimi giorni a Ginevra, a siglarla per gli Stati Uniti potrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance. Nel corso del suo intervento in Parlamento in vista del Consiglio Europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato Ivan Acciani: avete votato contro la fiducia al governo, non siete la vera destra, scontra tutto campo con le opposizioni, avete fallito e il prezzo lo pagano gli italiani, ha attaccato la leader del PT Schlein. Tragico incidente stradale la scorsa notte in periferia a Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura, ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza che era la guida della vettura. In corso le indagini sulla dinamica. Condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, a processo per aver travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni che l'aveva precedentemente derubata. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Cresce la pressione per la scomparsa di Sara e Alicia, sorelle di 12 e 16 anni sparite domenica scorsa dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori. L'appello del padre: aiutatemi a ritrovarla. Anche la madre, separata dal marito, ha presentato una denuncia, ha diffuso un appello. Siamo al calcio, si è alzato il sipario sul mondiale con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che è terminata 2-0, vittoria per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca nella partita che si è giocata alle prime ore di questa mattina. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Cari Ariete, qualcuno saprà dialogare benissimo con voi, dicendovi le giuste parole, provando a capire le vostre intenzioni e le vostre forze e le possibili debolezze. Amici del segno del Toro, la Luna toccherà velocemente quel Marte che vi agita, quelle energie che non smettono di movimentare il presente, ma per fortuna saprete dare un senso agli sforzi. Gemelli, fidatevi dell'impulsività di quelle reazioni e delle azioni che si prendono velocemente e senza riflettere troppo a lungo, perché questa volta avranno ragione loro. Cari Cancro, imparate a dialogare con gli amici, anche quelli che non sembrano avere voglia di discutere, anche quelli che tirano dritto. Forse le parole potranno risolvere qualcosa. Cari Leone, forte in voi il bisogno di fare, di impegnarvi, dimostrando che ce la potete fare, che siete più forti di altre realtà. Non rinunciate, non arrendetevi alle apparenze. Cari Vergine, Luna, Marte e Mercurio sembrano lavorare per voi, per creare una situazione fatta di passione e di logica, di sogno e di progettualità. Impossibile non sentirvi a vostro agio. Cari Bilancia, in questo periodo sembrate dare la precedenza al buon senso, a quella logica che difficilmente sbaglia o ci tradisce. Per questo avrete voglia di spiegare ogni cosa. Scorpione, Luna e Marte si uniscono davanti a voi, rendendo le emozioni del momento particolarmente forti, vibranti. Lasciatevi vivere qualcosa di speciale e non rinunciate a niente. Cari Sagittario, non tutti saranno mossi solo dalla razionalità, da idee precise, da intenzioni che abbiano un senso e una funzione. Ci sarà chi lascerà parlare di passioni, chi non si farà domande. Cari Capricorno, divertitevi a raccontare qualcosa di speciale, qualcosa che sappia davvero rapire l'attenzione di chi vi ascolta, così da rendere migliori i rapporti e le connessioni. Acquario, non sarà facile sentirvi tranquilli e rilassati di fronte a certe realtà che vi riguardano da vicino. Provate solo a non dire troppo per non comunicare messaggi sbagliati. Infine, cari Pesci, sentite una strana fretta di dire, di confessare, di ammettere magari qualcosa che vi pesa, ma probabilmente condividere vi farà bene, vi aiuterà ad avvicinarvi a qualcuno.
2: 7:42 minuti, questo era l'oroscopo, grazie alla nostra Daria Baglietti. Questa è RTL 102.5, in Non Stop News c'è sempre tanto, tantissimo spazio per lo sport.
3: Esatto, è ufficialmente partita l'operazione Noi Dire Mondiali su RTL 102.5, tutte le 104 partite. Abbiamo iniziato questa notte, questa mattina all'alba fino alla finale, ma non solo calcio.
4: Eh no, perché lo sapete, vi abbiamo raccontato da vicino il Giro d'Italia maschile, il Giro d'Italia women. Beh, non ci fermiamo qui, perché tra poco parte anche il Giro Next Gen e allora tra poco vi racconteremo tutto. Rimanete in Non Stop News.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi...

0: 7:48 minuti, siete su RTL 102.5 in Non Stop News e, come anticipato, ampio spazio allo sport, perché nella notte c'è stata la parentesi dedicata ai mondiali che seguiamo passo passo qui insieme, ma è il momento anche di proiettarci verso i grandi eventi che riguarderanno i prossimi giorni e le prossime settimane.
1: Le due ruote ancora una volta protagoniste qui su RTL 102.5, perché vi dobbiamo presentare il Giro Next Gen 2026. La Teams Presentation ci sarà domani 18:30 in Piazza Duomo a Reggio Calabria. Si parte da lì e poi l'arrivo è previsto all'Aquila domenica, non questa, la prossima, il 21. È un'occasione per girare anche l'Italia da un punto di vista culturale, turistico, e rifarsi veramente gli occhi, perché ci saranno delle tappe interessanti. Concentriamoci però sulla Calabria con il dottor Roberto Cosentino, che è il dirigente generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale di Regione Calabria. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, è un piacere essere su RTL 102.5.
1: Grazie, è un piacere per noi essere virtualmente in Calabria. Allora, seguiamo un po' queste tappe e che cosa vedremo di bello?
2: Intanto per noi è un modo di far conoscere la Calabria, di far attraversare dei territori che hanno delle grandi ricchezze, i nostri borghi, il nostro mare, la nostra montagna. Noi partiamo da Reggio Calabria e, attraversando territori come la Locride, arriveremo anche a Vibo Valentia. È un modo davvero per far entrare in contatto l'Italia, il mondo, chi è appassionato di sport, però con una realtà che si caratterizza per la sua varietà, e per chi attraverserà anche i nostri territori entrerà anche in contatto con quella capacità di accogliere, quella cultura dell'accoglienza che è tipica dei calabresi.
3: È vero, anche perché il bello poi di questa manifestazione, noi lo abbiamo raccontato anche per il Giro d'Italia maschile, per il Giro d'Italia women, è che poi davvero le città si preparano e c'è un'accoglienza fantastica per questi atleti. Vediamo addobbi, vediamo persone che organizzano anche magari degli spunti per poter mangiare. Ecco, anche in questo senso, che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Noi stiamo mettendo a disposizione realtà che offrono enogastronomia, i nostri momenti anche di socializzazione. Come bene dicevi tu prima, domani a Reggio Calabria ci sarà il momento di presentazione delle squadre, ma anche un momento di piazza, di coinvolgimento della popolazione, che accoglierà davvero a braccia aperte i ciclisti e anche tutta l'organizzazione. Ogni tappa noi arriveremo anche a Tropea, che è la perla della costa degli Dei, arriveremo a Crotone e poi l'ultimo momento calabrese si muoverà da Sibari per arrivare attraverso il Pollino poi in Basilicata. Ognuna di queste tappe avrà delle specificità legate al luogo dove si arriverà e da dove si ripartirà. E la possibilità di vedere anche attraverso le immagini sarà anche un modo per far incuriosire le persone, perché possono venire in Calabria non solo a fare turismo, ma per essere arricchiti da questa esperienza.
1: Anche perché in Calabria c'è il mare, c'è anche la montagna, abbiamo citato il Pollino, quindi davvero un po' per tutte le passioni si trova qualcosa da fare.
2: Sì, noi abbiamo una grande ricchezza, un grande dono che ci ha dato la natura. Abbiamo mare, montagna e abbiamo anche investito in questi anni, a proposito di ciclismo, su un'infrastruttura importantissima che è la ciclovia dei Parchi. Sono più di 545 chilometri che attraversano il nostro territorio, attraversano tre parchi nazionali, un parco regionale, e per chi vuole fare un'esperienza turistica anche di tipo lento, come si dice in maniera un po' retorica ma assolutamente centrata, è un modo davvero di vivere diversamente l'esperienza del viaggio. Quindi noi invitiamo le persone davvero a conoscere la Calabria non solo per i suoi splendidi per le sue splendide coste, per il mare, ma anche per un entroterra, certo, che è ricchissimo e che è davvero pieno di offerte diverse
1: e anche tanta storia, però avremo modo poi insomma di tornare a parlarne.
3: Eh sì, spunti molto interessanti, soprattutto visto che tanti magari si stanno ancora organizzando anche per questa estate, quando magari ci sarà un po' più di tempo libero. Grazie al dottor Roberto Cosentino, dirigente generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale della Regione Calabria, per essere stato insieme a noi. Le auguriamo un buon lavoro.
2: Buona giornata a voi e grazie.
3: Grazie. Noi continuiamo a parlare di Giro Next Gen, perché cerchiamo di capire un po' di più anche il lato tecnico di questa gara. Lo facciamo insieme a Roberto Salamini, responsabile marketing e comunicazione di RCS Sport. Roberto, buongiorno e bentornato su RTL 102.5.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito.
3: Ma grazie a te per averlo accettato. Ecco, ci racconti qual è la specificità di questo Giro Next Gen?
4: Allora, innanzitutto, come diceva anche il dottor Cosentino, quest'anno il Giro Next Gen sarà presente soprattutto nelle regioni sud Italia, che insomma ci fa molto piacere. Era un po' di tempo che il Giro Next Gen non percorreva queste strade e siamo molto contenti, perché veramente visiteremo luoghi incredibili. Della Calabria, le prime tappe ne abbiamo parlato, abbiamo già anticipato che il Giro arriverà all'Aquila, ma percorrerà 6 regioni diverse. Quindi la Calabria, la Basilicata, la Campania, la Puglia e il Lazio, fino ad arrivare domenica 21 giugno all'Aquila. Quindi insomma una bellissima porzione del sud Italia con tutte le sue ricchezze e le sue specificità.
1: Ci sono delle tappe bellissime, perché incroceremo dei patrimoni UNESCO, ma ci sono anche degli eventi per il pubblico di grande impatto.
4: Sì, quella a cui tu fai riferimento è una tappa molto bella, che in particolare è quella del 17 giugno, la quarta tappa, che è Matera, Corato, Molino Casillo, perché lì ci sono proprio due località, appunto Matera e Castel del Monte, che sono due patrimoni UNESCO di una bellezza incredibile. Ci saranno ovviamente tanti eventi. Vi invito, come diceva il dottor Cosentino, già sabato alla team presentation, quella che noi chiamiamo team presentation, cioè la presentazione di tutte le squadre, tutti gli atleti a Reggio Calabria alle 18:30. Vi invito a venire a Bacoli, altra tappa vicino a Napoli, stupenda, dove ci saranno barche a vela, che faranno uno spettacolo apposta per noi, e il finale all'Aquila con la cronometro, in cui si potrà vivere tutti i protagonisti uno per uno. Insomma, stiamo parlando se parliamo poi anche di parte tecnica, di oltre 1000 chilometri di corsa con, insomma, per i più esperti, più di 15.000 metri di dislivello, quindi una corsa anche importante che percorrerà parecchi territori.
3: Eh sì, impegnativa, lo ricordiamo, 8 frazioni. Ho dato un'occhiata anche al tracciato, effettivamente in alcuni punti anche piuttosto frastagliato. Abbiamo nominato più volte la presentazione delle squadre, vogliamo ricordare velocemente, ci sono anche italiani?
4: Ci sono anche italiani. Ricordiamo che questo del Giro Next Gen, che poi è l'ultimo atto, come voi sapete bene perché ci seguite sempre, del Giro d'Italia, ma il Giro Next Gen nasce nel 1970, quindi è una corsa storica di grandissimo rilievo internazionale, per cui sarà seguita davvero in tutto il mondo, oltre che in Italia, e che ha avuto tra i propri protagonisti dei grandi vincitori. Se parliamo di italiani, come mi chiedevi, ricordiamo che questa corsa è stata vinta da, faccio due nomi su tutti, da Moser e da Pantani.
3: Per dire.
4: E tantissimi altri protagonisti che poi si sono affermati.
1: Quest'anno un italiano che potrebbe vincere?
4: Quest'anno c'è un italiano, insomma, forte, anche quest'anno un italiano molto forte, che è Lorenzo Sin, che è una grande promessa del ciclismo italiano, promessa che a un certo punto, perché è già riuscito a vincere nelle sue categorie 2 campionati del mondo, come juniores e come under 23, quindi è campione del mondo. L'anno scorso ha vinto la maglia azzurra, che è la maglia del miglior scalatore, quindi di chi sa interpretare meglio anche le tappe in montagna, e quindi insomma il ciclismo italiano punta molto su
1: dai, e anche noi facciamo il tifo per fine. Allora, domani 18:30, Piazza Duomo, Reggio Calabria, la presentazione, poi domenica si parte con la prima tappa del Giro Next Gen 2026, la tappa Reggio Calabria Vibo Valentia. Grazie Roberto Salamini, marketing e comunicazione RCS Sport, buon lavoro.
4: Grazie a voi, buona giornata, grazie.

0: E diamo la carica con i Santa Esmeralda a chiudere la nostra seconda ora di Non Stop News. Don't let me be misunderstood. Fraintendimenti non ce ne sono, chiari e lampanti arrivano le notizie con Giovanni Perria.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Anche a Gerace, in provincia di Reggio Calabria, le 8:01.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 12 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Potrebbe essere vicina alla firma l'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, l'annuncio arrivato dal presidente americano Donald Trump, anche se restano le incertezze sui contenuti dell'accordo. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Donald Trump ha prima dato l'annuncio sui social e poi ha parlato dallo studio Vale alla Casa Bianca. C'è l'intesa con l'Iran, abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto il presidente annunciando il via libera di Teheran all'accordo di aver annullato i nuovi bombardamenti che erano previsti questa notte. Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito, era il 95% della questione, ha spiegato Trump, che ha aggiunto: firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Trump ha parlato con il premier israeliano Netanyahu e gli altri leader. Il presidente statunitense ha riferito che subito dopo la firma dell'accordo con Teheran riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima hanno smentito e poi rivendicato il testo dell'intesa e quello proposto dall'Iran. Pakistan ed Egitto sostengono gli sforzi per porre fine alla guerra.
4: La politica italiana, con l'intervento di ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, dalla Premier accuse contro i Vannacciani, la vera destra non è funzionale alla sinistra, ha dichiarato la Premier, che ha accusato i parlamentari di Futuro Nazionale di aver votato contro la fiducia al governo. Il dibattito in aula è stato accompagnato dalle tensioni con le accuse dell'opposizione all'esecutivo, avete fallito e il prezzo lo pagano gli italiani, ha attaccato la segretaria del PD Schlein. La cronaca in periferia. A Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale di Linguardo a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte, ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza che era la guida della vettura. In corso le indagini sulla dinamica. È una tragedia con una vittima, un adolescente, anche in provincia di Foggia. San Nicandro Garganico, un ragazzo di 17 anni, è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. A travolgerlo nei pressi di una curva un altro partecipante alla festa, certamente in corso da parte delle forze dell'ordine. E siamo al calcio con i risultati delle prime partite del mondiale. Sentiamo Andrea Salvati.
6: Si apre con una vittoria il Mondiale 2026 per uno dei paesi ospitanti. Il Messico vince 2-0 allo stadio Azteca di Città del Messico con le reti di Quiñones al nono minuto e Jimenez al 67esimo contro il Sudafrica, con i sudafricani che chiudono addirittura la partita in 9, espulsi Sithole al 49esimo e Zwane all'84esimo. A ricevere un rosso per i padroni di casa è invece stato Montes al 92esimo. Mai una partita d'esordio nei mondiali.

0: Le aveva visto tre espulsi. I messicani conquistano così i primi tre punti nel gruppo A, insieme alla Corea del Sud, che a Guadalajara in serata batte la Repubblica Ceca per 2-1. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo è Krejci a sbloccare il risultato per la Repubblica Ceca con un gran colpo di testa. Al 67esimo il pareggio per la Corea del Sud lo sigla In Beom Hwang. La rete vittoria per i coreani arriva all'81esimo con Gyo, che porta in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato 2-1 per la Corea del Sud sulla Repubblica Ceca.
1: E ora mente traffico.
2: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
3: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Paolo Corazzana, Trebi Meteo, buongiorno.
6: Buongiorno Barbara, come stiamo?
5: Oggi bene, ma già so che nei prossimi giorni suderò tantissimo.
6: Sì, mamma, che fastidio. Allora guarda, sì, oggi davvero si sta bene, da metterci la firma. Giornata di sole praticamente in tutta Italia. Già al sud, nel Salento, in Calabria qualche acquazzone, ma si stanno allontanando e le temperature non superano i 30 gradi. Tra l'altro la notte io ormai ho anche chiuso la finestra questa notte perché l'aria è molto frizzantina. Però guarda, già nel weekend le temperature iniziano un po' a salire. Tutto sommato però si resiste nel weekend, quindi bel weekend estivo. Ma attenzione, sembra confermato che da metà della prossima settimana inizierà una fase di cui non si vede la fine, è questo che mi preoccupa alquanto, in cui le temperature ritorneranno a salire parecchie. Insomma, da metà della prossima settimana, giorno dopo giorno, si suderà sempre di più e davvero temo che per un bel po' non avremo tregua. Quindi, cara Barbara, prepariamoci davvero a giornate e nottate piuttosto difficili, che te devo dire.
5: Organizziamoci, godiamoci per il momento questo bel weekend, direi, di estate. A questo punto, Paolo Corazzone, grazie e buon weekend.
6: Ciao, buon weekend a tutti.
4: Via Radio.
7: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare sulla 4 Milano-Brescia verso Torino, con tempi di percorrenza di 30 minuti circa tra raccordo per la tangenziale est e Cormano, mentre in direzione opposta sono necessari 40 minuti circa per arrivare da Pero a Milano Est. Sulla vicina 8 Milano-Varese, rimosso il camion in avaria verso Milano, restano le code da smaltire. Siamo tra Gallarate Nord e la 36 Pedemontana e ripercussioni di 2 km sulla diramazione Gallarate Gattico per chi è diretto in A8 a partire da Besnate. Lavori sulla 1 Milano-Napoli stanno causando incolonnamenti tra Valsamoggia e la 14 Bologna-Taranto verso Roma. Ricordo che sempre per lavori sulla 1 dalle 9 alle 17 sarà chiusa la 1 panoramica tra la direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Inizia così ufficialmente anche la terza ora di Non Stop News di questo venerdì 12 giugno, sono le 8.08, buona giornata da Ludovica Marafini, Dario Vanacore e Barbara Sala.
9: Buona giornata a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre in streaming dall'app di RTL 102.5 Play con l'autoradio, insomma mille modi per mettervi in contatto anche con i nostri ospiti che arrivano tra poco.
10: Tra pochissimo, prima però come sempre protagonista è la musica, arriva Safe con il suo o la sua buona domenica.

0: domenica.
1: È solo venerdì, ma noi vi diciamo e vi cantiamo con Safe buona domenica, perché questo è il Non Stop News del fine settimana con Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore.
2: E i tanti ospiti che ci raggiungono. E tra poco ci sarà con noi anche un altro, diciamo che si parla di intelligenza artificiale, lo facciamo anche in relazione all'istruzione, no? Sappiamo che giovedì 18 giugno 8:30 suona una campanella forse più speciale delle altre, perché ci sarà la prima prova scritta, quella di italiano comune a tutti gli indirizzi, quindi insomma occhi puntati anche sulla maturità, ma in realtà di intelligenza artificiale poi si parla sempre più spesso, se ne è parlato anche in relazione al contrasto alla criminalità. Insomma, ci arriveremo. Intanto però Libreriamo, che è un portale digitale dedicato alla cultura, ha analizzato proprio il rapporto tra intelligenza artificiale e cultura. Pensate che studiando quasi 1500 interazioni con sistemi di intelligenza artificiale generativa ha evidenziato come 2 risposte su 10 contengano errori grossolani, quindi insomma non parliamo davvero di numeri così piccini. Allora facciamo il punto con Saro Trovato, sociologo, che ci raggiunge in diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
2: Grazie a te per averlo accettato. Allora, partiamo proprio dai dati. Qua leggo: il 38% delle risposte è corretto, il 44% è plausibile, il 18% è un errore evidente. E su questo rapporto leggo testualmente, c'è scritto: si salva solo la grammatica italiana. Ma è davvero così? E soprattutto com'è possibile?
3: Allora, di fatto in grammatica è bravissima l'intelligenza artificiale, ma il problema vero non sono gli errori, i 2 errori su 10. Il problema vero sono la reinterpretazione della cultura che fa l'intelligenza artificiale, nel senso che la plausibilità e la trasformazione di ciò che la cultura realmente dice, afferma nelle varie fonti, nei vari testi, viene trasformata. Quindi l'intelligenza artificiale praticamente sta riscrivendo completamente e sta tirando fuori quello che noi abbiamo definito un nuovo umanesimo plausibile, dove la verosomiglianza sovrasta la realtà.
2: Abbiamo superato anche la famosa post-verità di cui si parlava un tempo, però c'è da dire anche che l'intelligenza artificiale in realtà ha anche risvolti molto positivi.
3: È uno strumento fantastico, nel senso che banalmente, da un punto di vista dell'acculturamento, soprattutto per milioni di persone che non hanno la nostra stessa fortuna, sarà il modo per procedere a ad agire nell'avere l'opportunità di avere uno strumento che possa aiutare nella conoscenza. Su questo non c'è un po' di dubbio, come in molti altri applicativi è uno strumento formidabile. Quando parliamo che commette degli errori oppure crea una verosomiglianza, non si sta dicendo che è una tecnologia che non va bene, anzi è una tecnologia che aiuta molto, ma è l'approccio alla tecnologia che deve essere cambiato, nel senso che ogni tecnologia crea una trasformazione culturale, è stato sempre così nella storia dell'umanità. Dal punto di vista della tecnologia culturale, la tecnologia ha la forza più grande nel trasformare le culture. Nel momento in cui ci approcciamo a uno strumento così formidabile, dobbiamo essere pronti anche a gestirlo. E quindi non sostituisce.
4: Abbiamo perso il nostro sociologo Saro Trovato, adesso lo recuperiamo. Tra l'altro, questo aspetto che stava analizzando, cioè imparare a utilizzare nel migliore dei modi uno strumento, va proprio nella direzione che la scuola sta prendendo. Notizia giusto, credo di ieri o l'altro ieri, questi fondi dati alla scuola per la formazione degli insegnanti affinché imparino a utilizzare. Ecco, abbiamo recuperato Saro Trovato. Stavo dicendo che questa necessità di imparare a utilizzare e sfruttare al meglio uno strumento incredibile va proprio nella direzione, fortunatamente, mi dirà lei se fortunatamente, ma io credo di sì, sta prendendo la scuola con questi fondi stanziati per formare i docenti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
3: Ma è fondamentale andare in questa direzione, nel senso che l'intelligenza artificiale ormai deve entrare nei programmi scolastici, perché se posso fare un'immagine, l'intelligenza artificiale è come uno studente che è molto sveglio, che nel momento in cui fa un'interrogazione ha la capacità di intortare il professore facendogli capire che lui ha studiato. Di fatto non è così, bisogna prenderne coscienza, nel senso che soprattutto quando ci utilizza da un punto di vista culturale, richiede che ci sia anche una preparazione alle spalle, se certo. si vuole avere un approccio il più possibile reale e che sia legato alle fonti, altrimenti il risultato che ci restituisce è un risultato soltanto plausibile.
2: Chiaro, in ogni caso, insomma, la verifica delle fonti resta sempre, possiamo dire, in tutti i campi una bussola fondamentale. Grazie a Saro Trovato per essere stato insieme a noi, un buon lavoro e a presto.
3: Grazie a voi per l'invito.
4: Il presidente americano Trump ha annunciato l'accordo con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, aggiunge Trump, che ritiene vi sia il via libera della guida suprema, Mojtaba Khamenei. Teheran però frena, finora nessuna conclusione definitiva, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri.
2: Nel corso del suo intervento in Parlamento in vista del Consiglio europeo, la presidente Meloni ha attaccato Ivan Acciani. Avete votato contro la fiducia al governo, non siete la vera destra, scontro a tutto campo anche con le opposizioni. Avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani, attacca la leader del PD Schlein. Renzi ha definito la premier Lady Tax.
4: In periferia a Milano un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte, ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza che era la guida della vettura.
0: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre sostenuta in prossimità dei grandi centri urbani, in particolar modo per chi in viaggio sulla 4 Milano-Brescia verso Torino, dove rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti circa tra raccordo per la tangenziale est e Cormano, mentre in direzione opposta sono necessari 40 minuti per arrivare davvero a Milano Est. Per lavori in colonnamenti di un chilometro sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia e il

0: tratto si percorre in circa 15 minuti. Ancora per lavori, coda anche sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e la 14 Bologna-Taranto verso Roma, con il traffico che scorre su una corsia. Coda anche sulla 14 stessa in direzione sud verso Bari, tra Pescara Sud e Ortona, anche qui una corsia al transito. È tutto, guidate con prudenza.
1: Grazie Rita Lonzi, grazie Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti. Intelligenza artificiale, argomento sempre divisivo, argomento che come sempre poi istiga anche un po' a dire la propria.
2: Eh sì, tanti messaggi al 378-378-1025. Mauri scrive: non dimentichiamo che i data center sono da raffreddare, milioni di ettolitri d'acqua che vengono utilizzati. E poi c'è Valentina che scrive: i futuri medici stanno usando ChatGPT per superare gli esami di medicina. Ma insomma, un discorso che poi magari può essere anche relativo, da verificare.
3: Sì, un po' semplicistico ridurlo così, però è interessante parlarne. RTL 102.5, Non-Stop News torna tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Convenienza? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
18: Cibu, cibu, bu.
19: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
1: Figurati, me ne trovano un altro.
19: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
1: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale,

0: furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Kinto? La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà! Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Bieber, le 8 e 28 minuti, siete su RTL 102.5 in Non Stop News, che è il luogo dove seguire tutti i mondiali 2026 che si disputano tra Messico, Stati Uniti e Canada, mondiali che sono cominciati nella nostra serata di ieri a margine poi di quella che è stata una presentazione e una cerimonia d'apertura come sempre molto suggestiva.
1: Sì, tra l'altro tu citavi bene, sono tre quest'anno i paesi ospitanti di questi mondiali e quindi per la prima volta nella storia ci saranno tre cerimonie di apertura. Ieri c'è stata la prima a Città del Messico, immagini spettacolari perché abbiamo visto anche un enorme mappamondo dorato, 120 giocatori placcati in oro che poi erano dei ballerini, al centro si ergeva questa Coppa del Mondo gigante, insomma anche una bellissima coreografia, e poi abbiamo visto esibizioni di Shakira, che sappiamo ha firmato l'inno anche di questa edizione, di artisti come J Balvin, ma c'era anche un po' d'Italia perché presente era anche Andrea Bocelli.
2: Eh sì, almeno un po' d'Italia, cioè nel senso, non avendo portato la nazionale, almeno portiamo altre eccellenze italiane. Piccola curiosità, ma insomma i meno giovani se lo ricorderanno, quello stadio che abbiamo visto ieri sera è stato teatro negli anni di cose importantissime, è lo stadio delle edizioni del

0: 70 dell'86 e quello di Italia-Germania 4-3, Pelé che alza la Coppa del Mondo, insomma lo vediamo nei documentari, è veramente un pezzo di storia. E i mondiali di calcio da seguire qui in diretta su RTL 102.5, dove adesso arrivano le ultime notizie.
1: Dopo l'annuncio del presidente americano Trump di un accordo con l'Iran per la fine della guerra, la firma dell'intesa potrebbe arrivare nei prossimi giorni a Ginevra. Secondo quanto riferisce Axios, a siglarla per gli Stati Uniti dovrebbe essere il vicepresidente J.D. Vance. È morto per le ferite riportate il giovane di 19 anni rimasto coinvolto a Milano in un incidente mentre viaggiava a bordo di un monopattino come passeggero. Il mezzo a due ruote si è scontrato contro una macchina, il conducente del monopattino e la ragazza alla guida dell'auto sono rimasti lievemente feriti. Tragedia anche in provincia di Foggia, a San Nicandro Garganico. Un 17enne che rientrava a piedi da una festa con alcuni amici è stato travolto e ucciso da un'auto alla guida, un altro giovane che aveva partecipato alla festa. E siamo al calcio. Nelle prime due partite dei mondiali, il Messico ha sconfitto il Sudafrica per 2-0, bene anche la Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1. È tutto per adesso, a più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È così intensa la nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore è il new hit qui su RTL 102.5. E adesso noi dire mondiali.
2: Speciale mondiale.
1: Sì, perché le trasmettiamo tutte, le seguiamo tutte insieme a voi queste 104 partite, a sto punto 102 perché due sono già state giocate, sì, tra l'inaugurazione di ieri sera e poi questa mattina all'alba, le seguiremo tutte.

0: Con i giornalisti di RTL 102.5, i conduttori che si sono preparati tutti anche con le pronunce dei giocatori più strani per questo mondiale veramente grandioso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ieri si è giocata la partita inaugurale Messico-Sudafrica e al nostro Paolo Pacchioni chiediamo subito com'è andata. Buongiorno.
1: Buongiorno, è partito bene il mondiale del Messico che in casa davanti al pubblico dello stadio Azteca ha battuto meritatamente il Sudafrica, 2-0 il punteggio. Sudafrica che però si è rivelato avversario veramente molto molto modesto. Partita subito indirizzata dal gol di Quiñones dopo 9 minuti, gol favorito da un errato disimpegno dalla difesa sudafricana. A metà del secondo tempo arriva il raddoppio di testa di Raul Jiménez che di fatto ha chiuso la partita. Partita che peraltro ha visto più espulsi che gol perché ci sono stati 3 cartellini rossi, 2 per i sudafricani, 1 per il Messico. Gara che non è stata spettacolare, il Messico l'ha vinta meritatamente, il Sudafrica si è rivelato di un livello veramente basso e vedendo il livello di alcune squadre che partecipano a questo mondiale cresce il rammarico per l'assenza dell'Italia.
2: Eh sì, questo senz'altro, grazie al nostro Paolo Pacchioni, insomma continueremo a seguire tutto grazie anche alla tua voce. Nella notte però c'è stata anche la sfida tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, la raccontavamo proprio all'inizio del nostro programma. Allora in collegamento c'è Andrea Salvati, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno, che emozioni questa notte, in piena notte con la partita iniziata alle 4, la Corea del Sud che vince 2-1 meritatamente contro la Repubblica Ceca. Io credo che forse questa Corea del Sud, almeno nella fase gironi, potrebbe essere una delle grandi rivelazioni perché non ha mai fatto giocare la Repubblica Ceca. Nel primo tempo ha sfiorato il vantaggio in 3 occasioni senza trovarlo, anche merito del portiere dei cechi. Poi nella ripresa al primo affondo passa in vantaggio la Repubblica Ceca con un colpo di testa di Krejci, ma a questo punto i coreani si compattano, trovano il pareggio poco dopo al 67esimo con un gol perla, veramente un gol meraviglioso di In Beom Hwang, e poi all'81esimo con Yong Yuo trovano la rete del meritato vantaggio che tengono fino alla fine con la Corea del Sud che quindi nel girone A raggiunge in testa dopo una partita il Messico con 3 punti. Alla prossima!
4: Grazie Andrea Salvati, alla prossima. E ovviamente diceva Barbara all'inizio, 104 partite da disputare, 2 sono già state disputate, ne restano altre 102. Oggi si apre la seconda giornata del Mondiale, sentiamo un po' quali sono le partite in programma con Nicolò Pompei. Ciao Nick, buongiorno!
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. La seconda giornata di questi mondiali vede l'esordio degli altri 2 paesi ospitanti, quindi il Canada e gli Stati Uniti. Partiamo dal Canada, questa è un po' la partita rammarico per noi italiani, perché sì, sarebbe stato Canada-Italia, e invece no, è Canada-Bosnia, perché la Bosnia ci ha battuto, ci ha buttato fuori meritatamente, e quindi è una partita che noi italiani guarderemo con davvero la lacrimuccia che ci scenderà dalla guancia. Ma è una partita in cui il Canada parte favorito, ma attenzione, noi la conosciamo bene la Bosnia è una squadra che non molla mai e che ha dei talenti molto giovani, molto promettenti. Dovremo vedere se riusciranno a gestire la pressione, e comunque il Canada parte favorito perché avrà praticamente tutto lo stadio a proprio favore. E poi gli Stati Uniti, dopo l'apertura del mondiale tocca quindi anche a loro davanti al proprio pubblico a Los Angeles. Gli americani fanno il loro esordio contro il Paraguay alle 3 di notte ora italiana, in una partita che vale già molto per il gruppo D. Gli Stati Uniti tra l'altro guidati da Mauricio Pochettino arrivano con grandi aspettative e con alcuni giocatori molto importanti che giocano nel nostro campionato come Pulisic e Weston McKennie su tutti. Dall'altra parte c'è un Paraguay che è una squadra sicuramente umile, che torna al mondiale dopo 16 anni, 0 pressione, quindi sicuramente la pressione sarà tutta sulle spalle degli Stati Uniti, e attenzione, vedo una partita più equilibrata di quanto si possa pensare. Grazie e ci sentiamo più tardi ovviamente. Buona giornata.
4: Grazie a te Nick. Nicolò Pompei che con Massimo Caputi, Paolo Pacchioni, Tommaso Angelini e Andrea Salvati fa parte della squadra di giornalisti che giorno per giorno vi racconterà tutto ciò che c'è da sapere su questi mondiali 2026 in Noi Dire Mondiali su RTL 102.5.
0: Da seguire anche su tutti i canali social di RTL 102.5 per non perdersi veramente niente di questo mondiale. Ci siamo persi l'Italia nel frattempo, negli ultimi 12 anni, però per tutto il resto la passione, la voglia, i gol, le belle giocate ci sono e noi le seguiamo per voi.
2: È vero, il tifo lo facciamo insieme a voi sempre qui su RTL 102.5.
6: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: È ora di

0: partire! Nel nostro catalogo vacanze estive Last Minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.

0: Nel corso del suo intervento in Parlamento in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato i vannacciani. Avete votato contro la fiducia al governo, non siete la vera destra, scontro a tutto campo con le opposizioni, avete fallito e il prezzo lo pagano gli italiani, attacca la leader del PD Schlein. Renzi ha definito la Premier Lady Tax.
1: La cronaca in periferia a Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con un'auto. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte, ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza che era la guida della vettura. In corso le indagini sulla dinamica.
0: Il calcio, si è alzato il sipario sul mondiale con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che è terminata 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico. Vittoria invece per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Sul palco per la grande apertura star internazionali Shakira e Andrea Bocelli.
2: 8:48 minuti, siamo entrati nelle fasi finali dell'appuntamento odierno di Non Stop News su RTL 102.5. Questo vuol dire che è arrivato il momento anche di fare il punto della situazione su quelle che sono le notizie di strettissima attualità, con uno sguardo in particolare a ciò che accade all'estero.
1: Eh sì, allora ci raggiunge in diretta e per questo lo ringraziamo Andrea Nicastro del Corriere della Sera. Buongiorno e bentornato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori di RTL.
1: E allora Andrea, non possiamo che partire dalle prime pagine dei giornali, che ovviamente sono dedicate al nuovo annuncio di Donald Trump, che ha parlato di un accordo vicino. Ora, ieri la CNN aveva addirittura contato le volte in cui era già arrivato

0: ma in Europa nel weekend. Poco fa Axios parla di Ginevra, davvero può essere la volta buona?
1: Siamo un po' alla commedia, però volta buona per che cosa? Cioè, mettiamo anche che arrivino a firmare, che Trump, come ha detto, mandi J.D. Vance, dice che non vada lui a proclamare, come aveva fatto per Gaza, una pace millenaria, perché quello di cui stanno discutendo non è affatto la pace, è una tregua che rimanda ad altri 2 mesi di trattative sul nucleare e sugli altri punti veri, cioè è come dire ci fermiamo un attimo a combattere perché serve il petrolio in giro per il mondo, perché così gli alleati arabi degli Stati Uniti possono finalmente ricominciare ad incassare petrodollari, magari gli iraniani fanno anche il funerale a Khamenei, a Khamenei, è da lì Khamenei che è stato ammazzato il primo giorno di guerra 4 mesi fa, però i problemi che hanno scatenato la guerra, i dissapori rimangono identici, quindi altro che pace, è come dire una cosa che serve alle borse, che serve alle economie di tutte e due gli schieramenti, però non è assolutamente una cosa che diciamo è finita, questa crisi è finita, non finirà per niente, anche se firmano a Ginevra.
2: Andrea, tra l'altro citavi le borse, agenzia di poco fa, in virtù del fuso orario e l'apertura dei mercati azionari asiatici, volano in questo momento le borse sulla prospettiva di questa intesa tra Stati Uniti e Iran, ad esempio Seoul più 5%. Uno dei nodi fondamentali legati all'energia, al petrolio. Oggi sul Corriere della Sera scrivete: come si riapre Hormuz? E io proprio questo ti chiedo, come si riapre?
1: In Siria, ad esempio, una delle cose che non sappiamo ma che vengono fatte firmare è che si riapre per tutti gli altri, per cui l'Iran deve garantire un passaggio dallo stretto, Iran e Oman devono garantire un passaggio dallo stretto a tutte le navi, mentre invece nell'accordo sembra che gli Stati Uniti continuerebbero a vietare il passaggio delle petroliere iraniane. Questo è un punto che probabilmente Teheran non accetterebbe. E si riapre, c'è già un canale aperto che è quello che passa vicinissimo alle coste iraniane, mentre il braccio di mare più largo, relativamente più largo, stiamo sempre parlando di pochi chilometri, è sospettato di essere infestato di mine o mine anche a guida remota che possono essere attivate, sono calate sul fondo e possono essere attivate in remoto quando passa una nave, cosa che l'Iran ha fatto intuire nei mesi scorsi di aver già piazzato di queste cose. Quindi vabbè, si riapre con il consenso politico delle due parti, bisogna vedere quale sarà l'accordo.
0: Chiaro, insomma, nodi tutt'altro che sciolti. Insieme a noi c'è Andrea Nicastro del Corriere della Sera. E prima di chiudere dobbiamo citare anche le parole di ieri di Giorgia Meloni, che è tornata a parlare anche di Ucraina. Ha detto: serve un inviato autorevole dell'Unione Europea per condurre un negoziato. Abbiamo idea di chi potrebbe essere?
1: Ma la risposta della Meloni è giustamente una risposta un po' all'iniziativa dei 3 paesi più importanti d'Europa, Gran Bretagna, Germania e Francia, che nei giorni scorsi erano a Mosca e hanno parlato a nome dell'Europa, dicendo che si sarebbero coordinati, però in sostanza sono andati loro. Hanno parlato a Mosca, non hanno raggiunto chissà quali risultati, hanno riproposto a Trump le condizioni che Putin, che Putin si sapeva avrebbe negato, quello di fermare la linea del fronte, e addirittura pagare i danni di guerra all'Ucraina, ma Putin non lo sarebbe mai.

0: però era un segnale diplomatico importante, cioè i tre paesi principali dell'Europa vanno e parlano per conto loro, parlano senza due protagonisti, senza l'America di Trump, di cui ormai è chiaro non ci si può più fidare, dobbiamo fare da soli o cominciare a fare da soli dal punto di vista militare e anche dal punto di vista diplomatico. E questo è il punto che la Meloni ha fatto bene a sottolineare, senza la presenza dell'Europa. Questo significa che l'Europa deve crescere, deve avere, se vogliamo diventare un blocco capace di far concorrenza, capace di reggere il confronto, certo, con Stati Uniti e Cina, dobbiamo avere sì una parola europea. Detto dalla Meloni è un po' strano, perché è sempre stata piuttosto euroscettica, esatto, e adesso invece
1: però
0: reclama.
1: Però Andrea, con questo ci salutiamo, sono le parole di Mattarella che dice l'Europa parli con una sola voce, un richiamo insomma veramente all'unione dell'Europa e non solo all'Unione Europea. Grazie al nostro ospite Andrea Nicastro, Corriere della Sera, buon lavoro e ciao.
0: Grazie a voi.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Quotidianamente facciamo il punto della situazione su quelle che sono le ultime che arrivano soprattutto dall'estero. Il titolo di questa canzone un po' ci restituisce lo scenario. Quasi sempre in via di risoluzione, ma in alto mare, come cantava Loredana Bertè, che ascoltiamo con gran piacere.

0: In alto mare con Loredana Bertè ci avviamo verso la conclusione di Non Stop News di quest'oggi, venerdì 12 giugno 2026. Allora, il ringraziamento in regia a Milano a Ricchieri Starco e Pio Ingegno, a Roma Andy Ceccarelli, grazie anche da parte nostra, da Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore.
1: E noi ringraziamo anche Mailboxes Etcetera, che con MBE e-commerce Plus, il sistema integrato per la logistica e-commerce, vi offre la soluzione ideale per la gestione del vostro business online.
0: Gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, inventario, resi, insomma, Mailboxes Etcetera può occuparsi del vostro e-commerce in ogni suo aspetto.
2: MBE e-commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it. A domani, ciao! Anche a Terzigno, in provincia di Napoli, pochi secondi alle 9. RTL

0: leggero sul monopattino. Feriti in modo lieve il conducente del mezzo a due ruote, un ventenne e la ragazza di 21 anni alla guida dell'auto. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Nel Foggiano, nel frattempo, a San Nicandro Garganico, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre rientrava a piedi con alcuni amici da una festa di compleanno. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Alla guida della vettura, secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato un altro giovane che aveva partecipato alla stessa festa. Inutili i soccorsi, sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.
1: Dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump di un accordo con l'Iran per la fine della guerra, la firma dell'intesa potrebbe arrivare nei prossimi giorni a Ginevra. Secondo quanto riferisce Axios, a siglarla per gli Stati Uniti dovrebbe essere il vicepresidente J.D. Vance. Il capo della Casa Bianca ha invece affermato che Teheran avrebbe accettato di non aver l'arma nucleare, circostanza per il momento non confermata dalla Repubblica Islamica. La prospettiva comunque di una possibile fine della guerra spinge le borse. Bene la partenza di Piazza Affari questa mattina, il Fuzimib guadagna l'1,23%, borse asiatiche anch'esse positive, Tokyo più 2,81%, Hong Kong più 1,44%, Fuzzi China più 1,36%. E chiudiamo con lo sport, il calcio e le prime due partite dei mondiali. Il Messico ha sconfitto il Sudafrica per 2-0, bene anche la Corea del Sud che nel match che si è giocato dalle prime ore di questa mattina ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1, oggi alle 21 Canada Bosnia Erzegovina e alle 3 di notte Stati Uniti contro Paraguay. Non c'è altro per il momento, ora meteo e poi arrivano le informazioni sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore prevale il sole su gran parte d'Italia, qualche nuvola ancora presente questa mattina al sud, addensamenti anche sulle Alpi di confine con qualche debole precipitazione sui crinali. Altrove giornata anche piacevole dal punto di vista termico, con temperature che non supereranno i 28-30 gradi su tutta l'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A1 Milano-Napoli. Per un incidente tra un camion e un'auto ci sono 3 km di coda tra la 16 Napoli-Canosa e Napoli centro direzionale in direzione sud. Il traffico scorre su due corsie. Ho un veicolo in avaria sulla 14 Bologna-Taranto, la causa degli incolonnamenti tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro verso Bari, e sempre nella stessa direzione c'è un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Ortona. Il traffico qui scorre su una corsia. La circolazione è sostenuta in prossimità dei grandi centri urbani, in particolar modo per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia. Rileviamo tempi di percorrenza di 20 minuti circa verso Torino tra Monza e Cormano, e in direzione opposta sono necessari 35 minuti da Pero a Milano Est. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: venerdì 9-4. Ai ai. Facciamo la canzone tutta dei mondiali. Allora, facciamo così, sigla e poi mondiale. Dai. Buongiorno, Vinci. Manu, Luca, Sara, Jay, Giulietta. Dai, Ricuzzolo e Pio. Ciao ragazzi. Buongiorno Sara, Jay, Giulietta in diretta dalla Toscana. Dove esattamente?
1: Dalla Toscana Bella Camping Sant'Aia, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: No, scusate, adesso io non vorrei subito addentrarmi perché abbiamo due ore di tempo. Però non succede. Ma se succede, ragazzi, ma se succede, perché ieri il Messico ha vinto 2-0 contro Sudafrica. Ho già vinto tutto, quindi preparate.
2: Allora, ieri abbiamo fatto i pronostici della

0: Famiglia Giù al Nord, coinvolgendo anche voi, veri normativi.
1: Certo.
0: Cioè, ovviamente, cioè i primi tre posti, quelli diciamo che contano per i mondiali 2026, e Giulia ha detto che il mondiale lo vincerà il Messico.
2: Certo.
3: No, io l'ho messo terzo, al terzo posto, non esageriamo, Giulia. Adesso va bene che i miracoli esistono, ma fino a un certo punto.
2: 108 partite.
0: Sì.
2: Ok. Vabbè. No, così.
3: Io ho fiducia, io ci credo, io lotterò insieme a loro. Bravo. E adesso
1: buongiorno,
3: mi taccio.
1: Anche all'ottimo Luca Viscardi, buongiorno Luca, ti sei lamentato tutto il tempo della partita, come si vedeva la partita?
2: Ma la partita si vedeva,
1: puoi dire la tua?
2: Ma la partita si vedeva malissimo ieri sera.
1: Dove?
2: Allora, cioè sulla piattaforma che li trasmette, sulla piattaforma che la trasmette.
0: Ma che bisogno c'è da vederlo? Puoi ascoltarlo su 102.5.
2: Esatto, ecco. Esatto.
0: E risolvi il problema.
3: Sì.
0: Scusate, una domanda, ma facciamo tutti i giorni fino alla fine dei mondiali a parlare solo di mondiali? Chiedo.
1: Dai.
0: Ah, beh, meno male, mamma mia, aiuto.

0: Ibiza, 9.13, venerdì, buongiorno, RTL 102.5 con la famiglia. Oh, non vorrei spoilerare subito la fondamentale partita di questa notte dei mondiali, Corea del Sud e Repubblica Ceca.
1: Però
2: e come, chi se la perde?
1: Come giustamente diceva qualcuno, ragazzi, facciamo un patto, non è che due ore di mondiali.
2: Detto da lui, poi voglio
1: anche
2: dire.
1: Perché, insomma, stavo facendo riflessione questa mattina, no? Cioè alle 5 c'è stata Corea del Sud e Repubblica Ceca. Cioè, piuttosto che giocare a quell'ora quella partita lì, è meglio stare a casa. Hanno fatto bene gli azzurri.
3: Ma infatti tutto calcolato.
2: È per la nostra salute, perché altrimenti gli italiani cosa c'è?
4: Luca.
1: Che c'è?
4: Mi meraviglio di te.
1: Di cosa?
4: 104 partite, non 108.
0: Ah, sono subito sbagliato.
1: Sono 104, io ho detto 108.
2: Beh, scusa, il totale delle partite dei mondiali.
1: 104, io avevo detto 108, perché alcune sono così belle che valgono doppio.
2: No, comunque,
3: tipo quella di stanotte, Luca.
2: Fai un errore di base. Quando dici un numero diverso da 102,5, sbagli sempre. C'è poco da fare.
0: Tutte professioniste qua.
5: Chi è? Cara famiglia giù al nord.
1: Dica.
5: Tantissima gente in questo weekend andrà a vedere il nuovo film di Steven Spielberg dedicato alla presenza degli UFO tra noi.
1: Sì.
5: Ciao, ma io mi domando, quanti UFO ci sono lì da voi in redazione tra la famiglia giù al nord?
1: Tutti. Guardaci.
3: Ecco, io mi candido.
2: Volete dei UFO o alieni?
3: Tutte e due, mi sa.
0: Ciao, sono Mario Mai, ho visto il nuovo film di Sorrentino.
2: Sorrentino, bravo. Che è lì in America e sta seguendo Ancelotti, perché fa un documentario su Ancelotti.
3: Brasile.
2: Sul Brasile. Su Ancelotti, sui 50 anni di carriera del CT del Brasile. Questo è cerimonia di ieri sera di apertura vista ai mondiali?
0: Beh, bella.
3: Dai.
0: Sì, ha messo dai l'inno dei mondiali. A un certo momento, mentre Shakira cantava una canzone che si è preparata per 4 anni, blocco TG1.
3: Per 4 anni, addirittura.
0: Beh, la canzone dell'inno l'avrà studiata per un po', non è che
2: è uguale a quello. Poi è bello vedere il campo con tutte queste bandiere enormi, no?
3: Sì, e poi bello anche l'esibizione di Bocelli,
1: certo,
3: con David Guetta, che ormai è un abitué di questi grandi eventi, no?
1: E poi è bello il fair play del campo, cioè prima partita 3 espulsi. Devo dire bene.
2: Sì. No, ma infatti, cioè, la partita, la prima, com'è stata? Bella da vedere?
3: Ma l'arbitro chi era?
2: Perché sempre alla fine
3: chi lo conosce, Jay?
1: Non lo so, però parlava un inglese divertente. Scusa, ma non ti ho interrotto.
0: No, Viscardi l'ha vista a scatti la partita, quindi ancora non lo sa come è stata la partita. No, in chiusura volevo dire questo: questa sera c'è l'emblema della rosicata di noi italiani, perché questa sera c'è Canada, Bosnia e Erzegovina.
2: Sì.
0: E in teoria noi avremmo dovuto fare questa partita,
2: perché la Bosnia ha battuto l'Italia ed è andata appunto ai mondiali, quindi ci saremmo dovuti essere noi, questo è il senso.
0: Quindi oggi è proprio rosicata dei.
1: Quindi in bocca al lupo, Bosnia, andrà benissimo.

0: Quando, quando?
1: Ecco, avrei detto We Are Young 9:22. Domani cosa si fa, Jay?
0: Guarda, alle ore 17, anzi dalle ore 17, RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5.
1: Ma c'ha il fiatone.
2: Ma tu lo sai che io faccio il fenomeno adesso quando mi dicono: oh, ho visto Power Hits Estate, c'era quella vestita di nero sul palco. E io dicevo: ragazzi, siamo così noi.
3: Sì, ma proprio, sì? Quindi, perché devi mettere in giro le voci false?
4: Esatto, dice bugie in giro. Pensa come se la vende Viscardi, perché conosce Giulia Biati, ci fa il programma nella famiglia giù al nord. No, scusate, ma Emanuele, tu hai un po' scatenato un casotto sul fatto di rosicare per la partita di questa sera.
1: Sì, perché in teoria noi avremmo dovuto giocare contro il Canada se l'Italia si fosse qualificata ai mondiali. Quindi questa sera alle 21 avrebbe giocato l'Italia. Invece non ci siamo, quindi oggi è catalogato come Rosicata Day. Cioè l'emblema della rosicata dei mondiali è oggi, venerdì 12 giugno.
4: Evviva, evviva, che bel venerdì.
1: Ci sono altri lati che fanno rosicare noi italiani. Cioè se scopriamo lo sconto, il saldo il giorno dopo. Quindi tu compri un capo d'acquisto.
0: Sempre così, vabbè, perché se il negozio è corretto, tu riporti indietro lo scontrino. No, ascoltate, in America è legge.
1: Ma in America è legge.
0: Sì, legge. Ti devono portare giù il prezzo.
4: Ho capito, perché in America un hot dog ai mondiali costa $250, capito? Questo è più o meno il paragone. Per quello poi uno gli erode.
0: Ti danno la differenza.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a €2,59 e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a €2,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana.

0: Selenella, i valori della terra.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snecchini.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Cibu, cibu.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dyson full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
9: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
10: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Perché scegliere Genertel?
13: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
15: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.

0: Tommaso Paradise, buongiorno, buona mattinata, 9.36, prima Achille Lauro, sempre RTL 102.5, oggi è Rosicata Day.
1: Scusa, è ufficiale, la giornata internazionale della Rosicata.
0: Secondo me sì, almeno quest'anno calcisticamente parlando oggi è la Rosicata Day, ma l'abbiamo allargata anche su altre cose che a noi fanno rosicare, noi italiani.
2: Vogliamo parlare, a proposito di rosicate, la Roma che va in Champions con l'allenatore dell'Atalanta.
1: Ma
0: non c'avevi giorni di ferie da prendere tu oggi?
2: Ti voglio dire, è vero che si rosichi.
3: Torniamo al calcio un secondo perché se vi interessa, l'arbitro di ieri sera era il brasiliano Wilton Pereira Sampaio.
1: Adesso possiamo sopravvivere.
0: Che c'entra questo? Ho capito.
4: Era rimasta un dubbio esistenziale.
1: Aveva il punto di domanda su questa cosa. Va bene, dopo aver parlato dell'Atalanta anche per i mondiali 2026,
2: perché
1: Emanuele,
2: cosa si rosica nella vita?
0: Oltre al discorso dei saldi, quindi non beccare gli sconti prima degli altri, fa molto rosicare in Italia, una cosa tipica italiana, scoprire che il vicino di scrivania guadagna più di te. Noi italiani rosichiamo tanto se scopriamo persone in ufficio.
1: Anche lì scoprirlo, cioè io non è che vado a chiedere in giro quanto guadagni nella vita in generale, non solo ai miei colleghi, fai a scoprirlo? Vai all'ufficio del personale e dici scusa, ma quanto piglia?
2: Mi verrebbe da chiedere, voi che avete dei colleghi, perché magari molti di voi, insomma, voi lavorate da soli, ma voi che avete dei colleghi, sapete quanto guadagnano?
3: Non è diventato legge adesso che puoi chiedere per la categoria?
0: Quanto guadagni?
3: I singoli, per la categoria. Sì, quelle
2: allora
3: anche
2: vuoi sapere
3: per
2: quanto guadagno o quanto rubo, per capire.
1: Va bene.
4: Quanto rubi?
1: Allora scusate, io farei la domanda. Cioè,
0: quanto guadagnate?
1: Che cosa vi fa rosicare nella vita? Saranno. Jay, vai il numero.
0: Grazie, Jay.
2: Ciao, a domani. Brava.

0: 40 RTL 102.5 è una novità di queste settimane. Buona giornata con la famiglia. Stiamo cercando di capire cosa vi fa rosicare. Qualcuno rimane sul mondo calcistico. Il famoso rigore di Ronaldo. Cos'era? Juve-Inter? O Inter-Juve? No, Juve-Inter.
1: Non mi ricordo.
2: Non saprei aiutarti, Emanuele.
0: Un abbraccio. Avete visto
1: Ronaldo ieri a proposito? In intervista che stava parlando con Andrea Bocelli.
3: Sì, ma è un altro Ronaldo quello di cui parla.
1: Ah, ok. Quasi Ronaldo. Infatti, io non mi ricordo quel gol che hanno citato al 378-378-102.5.
0: Rigore non dato.
1: Mi ricordo assolutamente. Che anno era?
0: Anni 90.
1: Che ancora
0: grida vendetta quel rigore non dato. Vabbè.
3: Capisco che il Ronaldo di oggi sia un Highlander, ma quello era un altro, c'era Ronaldo
1: Ronaldo
3: brasiliano.
1: Va bene, sì. La domanda che vi stiamo facendo fuori dal calcio è quella cosa che vi fa rosicare, cioè definisci rosicare, vi fa mangiare il fegato, vi fa innervosire.
0: Sì. Tipo, che ne so, la vostra no, vedete non qualcuno che ha trovato 100 euro per terra e non l'avete trovato
3: allora,
0: voi.
3: Se rosicate per le vacanze degli altri, le vacanze migliori iniziano da una bella scelta come quella di partire con Aecon Adviaggi.
1: Con Aecon Adviaggi trovate tante offerte last minute con sconti fino al 50% sulle più belle località di mare italiane. E per i titolari di carte Conad, su tante destinazioni, c'è anche un extra sconto di 50 euro. Preparate le valigie, quest'estate si parte sereni con Aecon Adviaggi. La promozione valida per prenotazioni entro il 30 settembre. Scegliete ora, adesso, la vostra vacanza su viaggi.conad.it.
3: E intanto
2: iniziamo a rosicare per le vacanze altrui, dai.
3: Esatto.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
11: Figurati, me ne trovano un altro.
10: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
15: Pronto?
16: Ciao nonno, sono dal commercio.

0: Socialista, ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: A l'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.

0: Eccolo, vedi, parliamo di rosicate. Ad esempio, ballare questa che te ne vai a Ibiza, Jay, un po' di invidia, un po' di invidia ce l'avrò.
1: Ma arriverà, porta pazienza.
0: Porto pazienza, sì. Porto pazienza. Va bene, la musica di RTL 102.5 con il Rosicata Day, così chiamato dalla famiglia. Ultimi minutini, poi basta, perché sennò iniziamo a rosicare troppo. Sì. Abbiamo messaggi.
2: Abbiamo vocali anche che sono arrivati, però intanto un sacco di messaggi. Io rosico guardando quelli alla radio che vengono pagati.
0: Sì. Eccoci, ecco. Grazie a tutti. Grazie.
2: Vabbè, attenzione. Sì. Pensate a quanto potrebbero rosicare i colleghi di lavoro di quelli che vengono pagati mentre guardano quelli alla radio che vengono pagati.
3: Cioè io mi sono persa le prime due parole. Sì?
4: No, dicevo, oggi siamo noi il mirino dei nostri ascoltatori.
3: Vabbè, ma siamo qui apposta noi per fare da mirini. Io rosico, per esempio, quando faccio acqua gym e vedo le sciure più grandi di me che sono più brave di me. Ve lo dico, confesso. Sì. Niente.
5: Sì, sì. Okay. Yeah. Ciao famiglia giù al nord.
3: Ciao.
5: Secondo me quello che fa rosicare di più le persone è la felicità altrui. Una massima un po' confuciana. Sì. Ma secondo me è molto vera.
3: Sì. Confuzio.
5: Non tanto per il sottoscritto, ma credo per la maggior parte delle persone.
3: Sì.
5: Ciao, buona giornata.
3: Allora, Giorgio. Sì. Dal tono di Giorgio, peccato non abbia detto fa rosicare il fatturato. Ma mi fa rosicare il fatturato degli altri. Quando...
4: Se noi siamo andati sull'acqua gym, sugli stipendi, lui sulla felicità.
3: Bravo,
4: cioè,
3: bravo.
4: Ha elevato un po' il tutto.
2: Chi altri?
6: Ragazzi, buongiorno, sono Stefano, vi ascolto dalla Sicilia. Allora, a me è una cosa che fa impazzire è che io lavoro per un'azienda grossissima, una forse la più grande azienda in Italia, e mi fa impazzire che tu vedi che i colleghi guadagniamo tutti lo stesso stipendio, però c'è quello che non fa niente, alla quale nessuno chiede mai niente perché tanto quello non fa niente.
3: Aia.
6: E tu che magari ti impegni e cerchi di guadagnarti la pagnotta, sei quello che lavora e se
0: attacco.
6: Mai un giorno insegna a fare 100 fai 99 ti buttano tutti addosso. Sì. E a quelli non li caga nessuno. A me
0: ecco qua,
1: fatto un tasto dolente.
2: Quale potrebbe essere l'azienda più grande dello Stato? Lo Stato?
3: Può darsi, è il primo pensiero che ho fatto anch'io, però non è detto perché ci sono delle grandi aziende private che... Però hai notato il ritmo con cui parlava?
4: Sì. Secondo me Stefano oggi quando arriva in azienda non sarà una bella giornata per i colleghi, eh? Io lo dico.
3: Salutiamo anche Stefania invece, vedi, da Stefano a Stefania, che è una responsabile amministrativa e lei dice io so gli stipendi di tutti in azienda. Ecco. Però dice,
4: e come li hai scoperti, voglio sapere.
3: Vabbè, perché
4: anche.
3: Si occupa lei. È come la, come la nostra Genzano, come la nostra Anna Maria qui.
0: Grande Anna Maria Genzano, un applauso! Grazie Anna Maria!
4: Non fare il ruffiano!
0: Una di noi la più brava! Brava!
2: Smettila!
1: Ecco. Ma non è lei quello che decide.
0: Dedichiamo la prossima canzone alla Genzano! Vai, suonala!

0: il pensiero di Sara quando ha sentito Zucchero
1: è il seguente: che pezzi ha fatto Zucchero, mamma mia, pazzeschi.
2: Io l'ascoltavo quando ero ancora in America, famosissimo, bravissimo.
3: Sai cosa mi fa rosicare? Non essere riuscito a scrivere pezzi così,
1: ecco.
0: Guarda, per poco Luca, perché ne ho sentiti alcuni tuoi molto
1: fatti con l'intelligenza artificiale.
4: RTL, io rosico quando esprimo un desiderio e servere agli altri.
1: No,
0: fa ridere, sì.
5: No, allora c'è qualcosa di rotto qui, perché è strana questa cosa.
6: Ciao, sono Fabrizio dalla provincia di Teramo, Costa Adriatica. Io non rosico mai, faccio rosicare gli altri.
1: Ciao. A me messaggi così
5: rito di Sara.
1: A me messaggi così mi fanno rosicare, perché c'è quel tono, io non dico mai, mi faccio rosicare gli altri.
5: E infatti ci scrivono rosica, ma fa finta di niente, cioè lo nega se stesso.
1: No, non è vero, ci sono quei caratteri che tra virgolette si fanno scivolare tutto addosso, per cui.
0: Vabbè, Luca è uno di quelli,
3: sì, io guarda proprio. Mi rimbalza tutto.

0: della cartella clinica del bimbo. Voltiamo pagina, cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alicia, sorelle di 12 e 16 anni sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori dai genitori separati, due richieste d'aiuto per ritrovarle. Allora sentiamo il padre Stefano Di Giacinto.
1: Sappiamo che si sono allontanate di notte, dalle due in poi, non sappiamo purtroppo dove sono andate. E la domenica in quel posto non transitano autobus e non ci sono mezzi di comunicazione. La stazione più vicina è molto distante, quindi a piedi è quasi impossibile arrivarci. E quindi cortesemente sto chiedendo un grande aiuto a tutti quanti voi di aiutarmi a ritrovare le mie figlie.
0: E voltiamo pagina, la possibilità di un imminente accordo tra Stati Uniti e Iran spinge questa mattina le borse europee, così come Piazza Affari. E allora andiamo da Marco Favalli, buongiorno a te.
2: Buongiorno. Nei primi scambi della seduta i listini europei si muovono in deciso rialzo. A Piazza Affari il FTSE MIB segna più 1,55% ed il FTSE Italia Mid Cap più 1,70%. Tra le blue chip le migliori al momento sono Stellantis più 4,70% e Buzzi più 4,30%. Sul fronte opposto il calo del petrolio spinge in ribasso Eni meno 2,40% e Tenaris meno 1,70%. Migliora infine lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
0: E siamo al calcio oggi, seconda giornata di partita ai mondiali, alle 21 Canada Bosnia Erzegovina, alle 3 di notte in programma Stati Uniti Paraguay. Nella partita d'esordio il Messico ha sconfitto il Sudafrica per 2-0, successo anche della Corea del Sud sulla Repubblica Ceca per 2-1. Tutte partite che vi abbiamo raccontato qui su RTL 102.5. Non c'è altro, ora arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Ci sono 3 km di coda per un veicolo in avaria, si tratta di una vettura. Siamo tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Milano. E sempre sulla 1 in direzione nord, per un incidente ora risolto, restano le code da smaltire tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano. Il traffico scorre su tutte le corsie, dunque il tratto si percorre in circa 30 minuti. E ricordo, sulla 1 sempre in direzione nord, la chiusura per lavori fino alle ore 17 della panoramica nel tratto compreso tra la direttissima e Ronco Bilaccio. In alternativa si può percorrere la direttissima. Il traffico è sostenuto sulla 14 Bologna-Taranto in direzione sud verso Bari tra Bologna e Imola, e sempre nella stessa direzione per lavori ci sono 2 km di coda tra Pescara Sud e Ortona. Il traffico scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Queste le principali segnalazioni, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
7: Rieccola, c'è la famiglia, ancora buon venerdì, le 10:04, buongiorno in regia a Ricuz e Pio. Vedi, a noi fa rosicare il ciuffo di Ricky, no? Che
8: ad c'è esempio.
7: Questo ciuffo, gran ciuffone.
9: Sì, è vero.
7: Che oggi non l'ha più, però dice...
9: Era, no, era è un po' volta... più corto, però ce l'ha
7: una
9: sempre.
7: Volta sì, una volta sì che Ricky invece ce l'ha più.
8: Ormai.
7: Buongiorno a Cassara, Jay, Giulietta e Luca.
9: Sì, una bella rosicata anche per Giulia che si sta abbronzando.
10: Beh, ragazzi, è una rosicata per me e verso gli altri, perché io per abbronzarmi ci metto 4 mesi, mentre tante persone che sono qui con me invece basta una giornata al mare e sono già scure, no? Diventano dorate. Invece io, guarda qui,
7: ma
10: al 36
7: elegante,
10: del digitale terrestre, cadaverica sono,
7: ma
10: sono
7: va,
10: nobile,
7: elegante.
10: Come dice mia madre, sì. Nobile.
9: Comunque questa è tra le rosicate del periodo estivo in assoluto, sì. No? Come quelli che arrivano in formissima in spiaggia. E
7: eccoci,
9: tu non
10: esatto.
7: Lo so.
10: Senza
7: faccio
10: fare
7: rosicare.
10: Nulla poi tra l'altro, sì, ma sì, va in palestra, no? Non ho fatto sì, nulla, sono sì. Nata così.
8: Ragazzi, cercate di non essere troppo cattivi quando arrivo in costume,
7: ecco. Con lo slippettino.
9: Grazie, Luca.

0: Pink della famiglia, venerdì, buona giornata, buon inizio di weekend, RTL 125. Allora, mettendo da parte la rosicata dei, sì. Come possiamo non rosicare? E ci aiuta Sara Calogiri, l'esperta dell'antirosicata.
1: Sì, qua che dritta. Allora, esperta di benessere, grazie, sì. Grazie, mi piace appiopparmi questa cosa. E non di Feng Shui però, quindi ho preso spunto da questa cosa che riguarda il Feng Shui, quindi l'arte.
0: Che è facile,
1: l'arte,
0: no?
2: Certo, cioè, chi non applica il Feng Shui?
0: Il Feng Shui?
1: Sì. Tu sì. Usi il Feng Shui in casa?
3: Certo.
1: Brava.
3: Cioè, quindi devi mettere il letto che guarda chi entra nella camera.
1: Sì, una serie, sì, sì, sì. Una serie di regole per vivere bene appunto all'interno delle mura domestiche.
2: Ma anch'io, sai che il letto deve essere rivolto a nord per il Feng Shui? No? Ho girato casa, siccome non riuscivo a girare il letto. Ho detto,
1: allora, innanzitutto di cosa parliamo? Del punto della ricchezza e della prosperità. Ok,
0: signori, questa
3: siamo
0: è la parte
3: tutti orecchie, Sara.
0: Vai,
3: bene, bene.
2: Cioè, per diventare ricchi,
1: sì, devi avere quest'angolo qui. Se non ce l'hai, ma ce l'hai, lo devi solo allestire, ok?
0: Secondo me non c'è a casa mia, però dimmela.
1: Allora,
0: dimmela
1: prendi
0: che
1: una bussola, prendi una bussola e cerca l'angolo.
0: Prendi la bussola,
1: sì, e cerca l'angolo sud-est della casa, va bene?
0: Aspetta,
3: okay. Ce la caviamo col telefono, mano.
1: Bravo, esatto, esatto. Una volta che hai trovato quest'angolo, devi dipingerlo con toni blu e neri.
0: Ah, sarà contenta Zaira, il proprietario di casa. Casa, che vada a dipingere
3: nero azzurro,
1: sì, brava, non è un caso, esatto,
0: sì, sì, ce l'ho.
1: Con della luce che però passi attraverso questi colori, cioè ci deve essere la luce, se no
0: quindi
1: non va bene,
0: spacco anche il muro per far entrare,
2: no? Okay.
0: La notizia è bella,
1: aspetta, e poi aggiungi dell'acqua perché è sinonimo di abbondanza.
3: Okay. Dove aggiungi l'acqua?
0: Una fontanella,
1: bravo.
0: Dentro casa
1: una fontanella,
2: o apri un rubinetto e vedi cosa succede.
1: E non è finita, perché se state con noi amici della famiglia Giornal Nord, vi dico anche delle altre cose per arricchire il punto della ricchezza.
3: Okay, Emanuele, ti voglio già oggi a bucare il muro,
0: sì,
3: mi raccomando.
0: Sì, a breve, a breve.

0: Noel Gallagher, RTL 102.5, c'è la famiglia finale 11. Allora, buon venerdì, ricordandovi di rimanere con noi su RTL anche nel pomeriggio.
1: Oggi alle 15, per essere precisi, perché ci sarà Francesca Michielin, nostro ospite in the flight.
2: Oh, bene, bene, bene, bene,
1: con tanta ricchezza.

0: ricchezza, abbondanza e prosperità dopo quello che vi stiamo raccontando noi qui alla radio nella famiglia giù al nord, cioè il punto a sud-est nella casa, che è appunto quello della ricchezza.
1: Allora, sì, detto, allora a me sfugge, vai,
0: sì,
1: Sara,
0: ricapitoliamo. Esatto. Allora è a sud-est, dipingete o arredate anche la casa, sì, con i colori nero e azzurro, nero, okay, blu, esatto, ok? Quindi interisti.
2: Sì. Già poi sfiga, infatti non capisco,
3: no, perché tifosi dell'Atalanta,
0: che ci sia della
3: tifosi del Latina.
0: Bravo, che ci sia della luce, ok? Sì. Sì. Poi dell'acqua, che può essere o con una fontana artificiale, certo, una piccola fontana artificiale, certo, oppure...
1: Ma dove la trovo io una fontana artificiale?
3: A Roma, a Roma.
4: Ma non basta un bagno en suite?
0: Sì, brava, anche
5: en suite.
0: Ha ragione.
5: Ma come parla?
0: Vabbè, ma
5: en
0: se
5: suite,
0: non sapete le cose, però. Altrimenti dipingete delle onde sulla parete, oppure, che ne so, il divano a forma di onda, capito?
5: Ah, quindi, cioè, compro anche 1.000 euro di divano. Ma sta andando bene.
0: Poi aggiungete piante che siano rigogliose, cioè non il cactus che secco e non porta benessere, ok? Ma rigogliose, per cui
1: non piante grasse.
0: No, o delle rose o delle ninfe o dei crisantemi.
3: Allora, scusa, per diventare, per diventare ricchi dovete comprare la vernice, bucare una parete, allora, mettere una fontana, comprare le rose.
0: Non ho finito. Aggiungete anche simboli che evocano la ricchezza, quindi monete sparse.
4: Ma dai.
1: Ma no, vabbè, ragazzi, che brutta postazione che c'è. Io non invito più la gente a casa mia. Scusa, un muro bucato con delle onde disegnate.
0: Se volete rimanere poveri, allora sono fatti vostri. Io i consigli ve li ho dati, mo.
1: Allora fai il tuo angolo, Sara, poi ci mandi una foto, va bene?
3: Sì, adesso vi dico il mio su come diventare ricchi. Credo sia come rapinare una banca. No, non si può fare.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Let's go! Da MyYogurt delle migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
2: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
3: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
4: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
5: www.sistemi.com.
6: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Pau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza

0: diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
1: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Ma lei, Cyrus, 10:34, buongiorno da tutta quanta la famiglia. Ancora non l'abbiamo segnalato, Jay sta vivendo un po' di ansia questi giorni.
1: Perché?
0: Sabato notte i New York Knicks potrebbero...
1: Hai visto, San Antonio.
0: Dopo tanti anni vince.
2: Tra l'altro ieri Milano ha vinto la prima partita invece con Venezia per serie italiana.
3: Ho una domanda sui Knicks, ma ci va Trump a vedere la partita?
1: Ma non credo, anche perché sarà nel Texas, lui è di New York. Anche perché si addormenta pure lì, quindi
3: Si addormenta appoggiato alla spalla del proprietario dei Knicks, che a sua volta si addormenta.
2: L'unica che ha visto l'hanno persa, e quindi giustamente quelli dei Knicks dicono: no, ma presidente, ma lei ha tante cose da fare.
0: Scusate, e poi vi ricordo che nel weekend fa il compleanno Trump.
1: Quanti anni fa?
0: Credo faccia 80.
1: Ma dai,
0: ma io devo dire a Jennifer che è il compleanno di Trump.
2: Allora, la volete una storia? La volete una storia su Donald Trump? Ha annunciato tanto tempo fa una nuova compagnia telefonica con il suo nome, che si chiama Trump Mobile, e aveva detto che ci sarebbero stati solo telefoni made in USA, cioè fatti completamente negli Stati Uniti. Questo

0: telefono non è mai arrivato.
1: E per forza, cioè, perché non li fanno negli Stati Uniti.
0: Finalmente ne è comparso uno. Il Trump Phone 1. Sì. L'hanno smontato e fatto in Cina.
1: Certo.
0: Fine di una storia.
2: Ecco. No, scusate. La notizia è che Trump è del segno del gemelli, o sbaglio? Scusate.
3: Sì.
2: È del gemelli?
1: Sì. Che
2: bello. Doppia faccia, doppia personalità.
1: No, dai, non ci giochiamo così gli ultimi rapporti che abbiamo con gli Stati Uniti d'America, per favore, Giulia. Faremo gli auguri quindi a Trump. Che cosa potremmo scrivere in un biglietto d'auguri per Donald Trump?
3: Devo dare il numero di telefono.
4: Poi ce l'ho, comunque fa 80 anni. Cosa si regala a un uomo che ha già tutto? Questo è un po' la.
1: Io vorrei
2: la tinta
1: dire
2: per i capelli, forse, perché sai che mi piace parecchio quella roba lì.
3: Ultimamente i suoi capelli sono a posto.
0: Allora,
3: sì,
0: una crema autobronzante che faccia meno effetto arancione.
1: Ce l'ha. Io vorrei dire delle cose, ma non posso. Che cosa
4: dire? No, che pure forte, vai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E vabbè, devo dire, la nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni l'hanno lanciata pochi giorni fa ed è già qui in diretta. New Hit, Canto d'amore, novità su RTL 102.5.
2: Che è anche una necessità in questo momento storico, secondo me. Canto d'amore, proprio, ne avremo tutti quanti bisogno.
3: Amiamoci di più. Sì. È weekend, approfittiamo.
2: Sì. Ma no, ma non in quel senso. Ah, no.
1: Giulia, ti amo, Giulia. Anche,
4: anche io ti amo.
1: Chi è? Chi è?
5: Un bel però, regalo basta. Per Trump, la Groenlandia, gli manca solo quella. Ciao, ciao, Max da Verona.
2: Ma che cos'è? La Kamchatka.
3: La Groenlandia potrebbe essere un'idea.
2: Certo,
3: no?
2: Diamoli, fomentiamolo come se già certo. Non ne avesse. No, però abbiamo dato così degli spunti in generale perché ricorre il compleanno di Donald Trump.
3: Sì. Parliamo di amici?
2: Vuoi parlare d'amici?
3: No,
2: vai, dici.
4: Canto d'amore.

0: Allora, una ricerca della famosa università di cui non conosciamo mai le origini, cioè, ci dice che gli amici che ci prendono in giro sono quelli che ci vogliono più bene.
1: Ah, quindi ragazzi, stai giustificando le cose che abbiamo detto su Trump, perché cioè noi siamo amici, quindi certo, questo vuoi dire.
2: Sì. Okay. No, la notizia è che Luca Viscardi ci ama alla follia, dato che ci massacra dalla mattina alla sera. E allora
0: dovreste
2: siamo
0: saperlo
2: super amici,
0: che siete nel mio
2: friends.
0: Cuore. Dovreste saperlo.
2: No, ma lo sappiamo, voglia.
1: Va bene. Vogliamo quindi.
3: Alla radio.
1: Sì, no.
3: Ah, vabbè, allora vattene a quel paese, lui, tanto ci vogliamo bene, capito? Quando vai in ferie, infatti, che uno si vuole bene.
1: Stavo cercando un modo carino, capito?
3: Per dire,
1: che ho delle
3: io.
1: Cose. Ma, bravo Emanuele.
2: Sì,
1: grazie.
2: Ma sai con chi puoi scherzare? Ci sì. sono persone con chi puoi e con chi no.
3: Luca, sai chi ti saluta? No, non era così per dire. No, era per dire. Era...
4: 102.5. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash. La musica romantica.
10: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Ciao patatina!
15: Ciao patatino!
14: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
15: E cioè?
14: Buona, ma non fritta.
15: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
16: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: C'è anche Biagio della famiglia, sì, su RTL 102.5, gran pezzo di canzone, dici Geno.
1: Sì, bellissima questa canzone. Bravo Biagio. No, perché gran Sara pezzo detto sono di che cosa, scusami. No, perché ce l'avessero vorrei dire.
2: Subito pronti ad attaccarmi, solo perché.
0: Ma perché ci vogliamo bene? Hai detto te, tra amici, sì, ci prendiamo in giro.
2: Grazie, grazie. Ho grande stima di Biagio Antonacci. Questo sì, siete sì, voi che maliziate.
3: Lo sappiamo, Sara. Dunque, senti, ma parliamo delle giornate internazionali.
2: Grazie, grazie al mio pubblico, come sempre. Chiudiamo in bellezza questo programma. Allora, abbiamo citato prima le rose come simbolo di prosperità da mettere, certo, in casa per l'angolo della ricchezza. Oggi è la giornata mondiale della rosa rossa.
4: Oh, oh. E allora diciamo grazie a Rosa che ci ha mandato delle rose qualche giorno
2: fa.
4: È
2: vero, la nostra ascoltatrice.
3: Che tra l'altro io non ho ricevuto. Ma no, chi gli ha rubate le mie rose?
2: L'ho presa io. Ho capito, ma cioè, sei fuori, muore la rosa.
3: Ho capito, però se diventi ricca e le metti nell'angolo della ricchezza,
4: scusami,
3: facciamo
4: Giulia,
3: metà e metà.
4: Sei
3: eh?
4: Al mare a scrocco, mangi gratis. Scrocco, arriva il pasticcere che ti porta i pasticini e lo saluti pure.
3: Che
4: poi di pure la rosa.
2: Ti vorrei dire, ti è. Poi oggi anche la giornata, attenzione, in Brasile, solo in Brasile, però mi garba molto sta cosa. La giornata Dia dos Namorados.
3: Sì?
2: Dia dos Namorados.
3: Cioè San Valentino. Giornata degli innamorati.
2: Brava. La giornata degli innamorati di San Valentino.
0: A giugno. Vabbè, raga, no, a me non
2: c'è.
0: Quindi perché devo invertire le cose. Quindi allora oggi è il San Valentino oggi.
2: In Brasile.
4: Cioè, da loro cambiano le stagioni, no? Quindi loro vanno verso l'inverno, quindi adesso insomma si
2: lo
4: sta
2: sapevi,
4: più vicini.
2: No? Emanuele,
4: no?
2: Lo sapevi.
0: Eh no, certo, los dias de.
3: Ma scusate, lo possiamo festeggiare anche noi?
2: Certo,
3: ma
2: brava. Certo.
1: Comunque Brasile è sempre il giorno degli innamorati. Sai che sono focosi.
0: Ecco qua. E andiamo sempre là poi, perché alla fine finisce la trasmissione sempre su bussare la sera.
2: Sì, sì, sì.
3: Posso, un po' come italiani.
2: Posso spegnere la passione dicendo che domani, o accenderla, domani è la giornata mondiale del gin.
4: Oh,
2: gin. Sì, hai letto la mail.
5: Ciao. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ciao, ciao.
3: Ma perché ci viene in mente lui ogni volta che parli di gin? Chissà.
0: Senti,
3: come
0: no,
3: mai.
0: Allora, ci prendiamo un gin tonic e facciamo serata.
3: Sì. Dai. Domani
0: e non serve,
3: ragione.
0: E non serve dire,
2: scusa,
0: il mio nome.
2: Scusa, Carocci, ti dimmi. Voglio dire che hai già nominato la nostra responsabile amministrativa oggi, la Genzano. Quindi starei attento a quello.
0: No,
2: che...
0: ma io tutte e due, io punto, su due, vorrei punto dedicare... su due strade, sì, per avere l'aumento.
4: Io vorrei dedicare a Carocci il prossimo brano, visto, sì, che non ci sarà più.

0: vabbè, devo dire, abbiamo finito con eleganza. I nostri Millennium, quelli di RTL 102.5, andiamo via senza però non ricordarvi dei mondiali di calcio.
1: No. Basta.
0: C'è anche il remix, ragazzi. Eio. Ecco qua.
2: Scusa.
0: Abbiamo fatto il remix.
1: Allora, ragazzi, no, i mondiali finiscono il 19 di luglio. Abbiate pietà, per favore.
2: No, facciamo così per un mese e mezzo.
3: Ferma tutto. Cioè, tu hai fatto il remix della canzone di Shakira.
2: C'è l'aria al sangue, lui.
0: In realtà è uscito oggi quello dei Clean Bandit. Ne abbiamo fatto la versione per la famiglia. Ma ricordandovi che questa notte alle 3 Stati Uniti, Paraguay.
2: Sì. Okay. Sì. Comunque vorrei dire anche un'altra cosa. Ha fatto il remix di questo pezzo mentre era in diretta.
0: Sì. Beh, lavoro per la famiglia.
3: Sapete chi ti fa? Sì, sì, Stati Uniti, certo. No, perché non fa una mazza nella famiglia. Mi raccomando, attenzione alla SIAE. Attenzione.
0: Ma no! No, sì, sì,
1: dai. Andiamo via!
0: Ciao, saluto! E viva la SIAE!
2: Ciao, Emily!
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Anche a Polia, Polia, Vibo Valencia, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 12 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura le novità sulla vicenda del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto dopo un trapianto di cuore fallito a Napoli. Per i 2 medici che lo hanno operato è arrivata l'interdizione. Sentiamo Mario Vai.
6: Primo provvedimento cautelare nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e mezzo deceduto il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore eseguito all'ospedale Monaldi di Napoli. Secondo l'ipotesi investigativa, l'organo destinato al piccolo sarebbe arrivato danneggiato a causa di un presunto errore nelle procedure di trasporto. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per 12 mesi nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e per 7 mesi nei confronti della cardiochirurga Emma Bergonzoni, applicando la durata

massima prevista dal codice per questa misura cautelare. Soddisfazione è stata espressa dalla famiglia del minore attraverso il legale, secondo il quale il provvedimento rappresenta un primo momento di verità giudiziaria.

0: Ha scritto la Premier su ex, un grande leader, un amico fraterno, un maestro, secondo il vice premier e ministro degli esteri, nonché leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Prosegue l'ottima giornata della Borsa di Milano in vista di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il FTSE MIB segna più 2,03%. Chiudiamo con il calcio e i mondiali. Enzo Tamborra.
1: Le prime a sorridere in questo mondiale sono Messico e Corea del Sud. In scioltezza il successo dei padroni di casa, 2-0 la Azzecca contro un modesto Sudafrica in un match caratterizzato da ben tre cartellini rossi. E rimonta invece la vittoria della Corea del Sud 2-1 sulla Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 entra in scena il Canada che affronterà la Bosnia, la squadra che ha eliminato gli azzurri nella finale dei playoff. Alle 3 della prossima notte italiana toccherà invece gli Stati Uniti che affronteranno il Paraguay. Ed intanto al momento il vincitore dei mondiali è l'arbitro Somalo Artan, accolto come un eroe a Mogadiscio dopo essere stato rispedito a casa alla frontiera americana.
0: Viabilità.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta a quest'ora sulla rete. La notizia principale proviene dalla 30 Caserta-Salerno, perché tra Nocera Pagani e Salerno verso quest'ultima il traffico registra 4 km di coda per un camion ribaltato all'interno di una galleria. Spostiamoci adesso sulla 14 Bologna-Taranto, perché tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto abbiamo 2 km di coda per un mezzo in avaria ora rimosso. E sempre sulla 14 tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro in direzione di Taranto, le code a tratti generano tempi di percorrenza pari a circa 3/4 d'ora. Riscendendo poi invece nel tratto tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Taranto, che qui abbiamo code per traffico intenso. Chiudiamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano c'è una coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. Da Autostrade per Italia è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Con me, Don Di Salotti. Lo stile dei tuoi desideri.
6: Aspetta, no, un attimo solo, perché allora c'è un microfono spento, poi c'è uno che...
7: Vabbè, ma va bene, lo sei,
6: ma non rifacciamo, no, per carità, un po' come Paganini che non ripete. Eccoci qua, ci siamo, la prima delle tre puntate del lungo fine settimana di No Problem, viva l'Italia. Cominciamo l'appello da Milano, Paolo Cavallone,
7: eccoci.
6: Carlo Elli, Charlie Gnocchi
7: e
8: Carolina. Buongiorno a tutti, che bello essere di nuovo insieme. Io voglio mandare un pensiero a tutte le mamme che questa settimana, come me, hanno avuto i figli a casa. Le scuole sono finite da neanche una settimana e a me sembra passato un mese e mezzo.
6: Guarda, si vede dagli occhi che hai dormito davvero poco,
8: sono
6: che
8: provata.
6: Queste giornate sono davvero molto molto intense.
7: Scusate,
6: che è tutta un'estate davanti. Posso dire, anche i padri comunque hanno avuto i figli a casa.
7: Certo,
6: è una cosa che deve essere automatica.
7: È ovvio.
8: I genitori,
7: ragazzi,
8: tutti sono con voi.
7: Sì, ci stiamo dimenticando da una presenza toscana tra di noi, ragazzi.
9: Perché certo, io mi stavo un po' offendendo,
7: no,
9: infatti,
7: ma
9: scusatemi,
7: scusa,
9: ero già lì a dire, cioè, così abbandonata a me stessa di fronte al mare con il sole, i cocktail freschi, cioè mi stavo sentendo un po' così.
6: Ma noi abbiamo fatto le solite presentazioni, adesso ne facciamo una particolare
7: ma
6: per
7: dai,
6: te. Capito? E allora, dalla Toscana, la Ceci.
9: Bonjour, grazie per avermi qua con voi quest'oggi e domani e dopodomani, cioè non vi lascio soli, ragazzi.
6: Lo so. Ma poi ci spiegherai anche che cosa fai in Toscana, Ceci.
7: È in tenda, in campeggio.
9: In campeggio, vado a funghi anche, tipica attività estiva della Toscana.
6: Dai che partiamo.
7: Dai che c'è Olivia Rodrigo.

0: Enough is enough, Post Malone. Posso fare una battuta alla Carolina? C'è vai, Post Malone e c'è Pre Malone anche.
1: Bella, ghiaccio!
0: C'è la spalla quello che capita di solito ghiaccio. Con Carolina. Oh, Carlo, ho detto, voglio fare una battuta alla Carolina. Vabbè, sto zitto.
2: Ma
0: ok,
2: non
0: va
2: farlo,
0: bene, basta.
2: Non farlo.
0: Carlo, non farlo. Allora, torniamo dalla Ceci perché abbiamo detto che si trova in Toscana, in un bel posto, sì. In un bel campeggio soprattutto,
3: Sì, al Toscana Bella Camping Sandaia, diciamo, siamo in provincia di Livorno, vicino a Cecina, e siamo proprio davanti al mare.
1: Senti,
3: cioè,
1: ma,
3: esatto, sì. La Ceci a Cecina.
1: La Ceci a Cecina. Senti, volevo chiederti una cosa, Ceci a Cecina. Ma quando uno vive lì nel campeggio, quindi in tenda, eccetera, quando lo vedi attraversare con in mano la carta igienica, c'è qualcuno che gli chiede dove va?
3: Sì, mi è capitato, ma vedi, che lo chiedessero a me, specialmente poi, se me l'hanno chiesto in tedesco, perché è pieno di tedeschi, quindi Vogelsgu, e io, ich liebe dich, che te devo dire, amico mio?
4: Ceci, è una domanda che ti faccio per i miei parenti finlandesi, uno viene in tenda nei bungalow oppure ci sono delle casette di legno, com'è? Com'è il campeggio?
3: Qua c'è tutto, cioè praticamente hai le piazzole attrezzate, hai la casetta, puoi portare il tuo camper, cioè comunque è proprio il campeggio perfetto, con la piscina, col mare davanti, il barettino.
4: Bello.
3: Insomma, mi sono accollata questo peso e lo porterò avanti per tutti questi giorni.
5: Beh, è il caso di dire chi vuole intendere intenda, gli altri in ruolo,
3: tutti gli altri in camper.
4: È vecchia.
1: Abbiamo il cestino, abbiamo il contenitore del ghiaccio, ragazzi, perché oggi mi sembra di capire che lo riempiamo.
4: Vi siete lamentati di me? No, senti oggi, che battuta
1: oggi
4: qua.
1: Strabocca, andiamo fuori col ghiaccio oggi, dai, va bene.
0: Volevamo lanciare un argomento, ma lo facciamo
1: dopo, abbiamo tempo, 2 ore insieme qui con No Problem, viva l'Italia, abbiamo tanta bella musica e alle 11:14 arriva quello che secondo me potrebbe essere il vincitore del Power Hits Estate, lo dico così. Pronti, via. Fredde Palma, Anita e Evi Schilla.

0: Shawn Mendes e Camila Cabello, la signorita su RTL 102.5, 11:20. Stavo leggendo un messaggio al 378-378-1025. Parla di te, Carolina. Qualcuno scrive, qualcuno è Fernando che ci segue sempre sulla social TV e dice: hai trovato marito? Perché su Instagram abbiamo visto una foto con un peluche.
1: Allora, va bene che voi mi crediate così disperata, ma non arriverei a tanto, non mi sposerei un peluche. Però vi dico che oggi pomeriggio andrò a fare un aperitivo a Ponte Milvio.
2: Perché cosa succede a Ponte Milvio?
1: Perché hanno installato la Wedding Machine.
2: La Wedding Machine sarebbe?
1: Sarebbe una macchinetta con la quale ti puoi sposare in soli 15 minuti.

0: e paghi una somma.
1: Quanto? 15 euro.
0: 15 euro e in pochi minuti ti sposi.
1: La domanda di un ignorante è questa: ti sposi da solo o hai bisogno della materia prima?
2: Ma sì, dai, lì con
3: una volta che paghi, ti sposi con chi vuoi.
1: Ne prendi uno a caso che passa e
0: Ma facciamo una prova, non lo so. Chi vuol venire con me? Andiamo.
2: Ecco,
1: allora, Charlie è già sposato. Paolo è già sposato.
2: Buoni, buoni. Sei
0: accompagnato?
3: Caro, vengo io. Faccio Toscana Ponte Milvio.
2: Ragazzi, domani dalle 17 RTL 102.5 vi riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Allora rivivete con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati sui 102.5.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
13: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
18: Via, via!
17: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
19: E la mia ha fino a 7 posti.
14: Anche la mia!
19: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi...

0: La ragazza del futuro, Cesare Cremonini su RTL 102.5, No Problem, Viva l'Italia. 11:33 minuti. Allora, stavamo parlando di questa cosa curiosa a Ponte Milvio a Roma, di questa macchinetta che permette di sposarsi con poco, con 15 euro. Ma ovviamente, cioè, non è un matrimonio legale.
1: È un gioco.
2: Un po' come un matrimonio a Las Vegas, uno va sull'onda dell'entusiasmo, si sposa. Ma attenzione, e poi vede anche l'effetto che fa.
0: Si prova l'ebbrezza, dai, no. Si prova l'ebbrezza del matrimonio, della promessa di matrimonio.
1: Sì, ma attenzione che hai detto Las Vegas, ma molti matrimoni di Las Vegas poi vengono anche ufficializzati o resi effettivi. Adesso non so se questa macchinetta è in grado di fare la stessa identica cosa, cioè una volta che ti sei sposato lì poi vai a registrare, non credo proprio che sia così.
0: Io 35 anni fa mi sono sposato in una wedding chapel a Las Vegas. Sì. Vestito con di Elvis Presley, anche la parrucca, mi sono molto divertito. Sì. Devo dire che, come idea per il turista, la wedding chapel era divertente.
1: Infatti, la gente fuori gridava: guarda, si è sposato Tony Pitoni! Guarda, guarda, hai visto il matrimonio di Tony Pitoni?
0: Non Elvis. Allora, io farei la domanda: se siete d'accordo, anche la Ceci potrebbe portare una macchinetta lì al campeggio,
3: certo? Sì, metterla qua per i nostri turisti tedeschi e spiegare loro che si possono sposare comodamente con 15 euro.
0: Allora, 378 378 1025, la domanda, il domandone è il seguente: macchinetta per sposarsi a Ponte Milvio, 15 euro, vi sposate, è una grande cazzata oppure
2: ci credete? Ma che domanda è?
0: Ragazzi, io faccio la domanda che se, secondo voi, ma secondo voi è un gioco oppure è una cosa
4: gioco sicuramente?
2: Ma io farei più che altro una domanda legata all'entusiasmo del momento, cioè, quante stupidaggini abbiamo fatto sulla scia dell'entusiasmo, quali sono quelle cose che istintivamente avete fatto e poi vi siete pentiti?
0: Come quando vai dalla cartomante.
4: Ti sei reso conto della differenza tra la domanda che hai fatto tu e quella che fai?
0: Allora, voglio dire una cosa, io ragiono a modo mio. Secondo me, magari in vacanza funziona, ma a Ponte Milvio
3: comunque. No, posso dire, meglio la wedding machine che farti un tatuaggio uguale col tuo fidanzato, perché nei primi mesi siete entusiasti di questa cosa. Al massimo hai speso 15 euro, capito?
1: Brava, giusto osservazione. Ecco. Allora, quella mattata che avete fatto, 378 378 1025, New It.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sempre.
1: Sempre. Viaggiando per il mondo. Carol G e Manu, ciao. Novità New Hit su RTL 102.5, le 11.39 minuti. Attenzione perché si parla di matrimoni. Poco veri, però matrimoni.
2: Wedding machine, la macchina che vi permette di fare un matrimonio così farlocco, simpatico, bello e divertente fra voi a Ponte Milvio, l'ha messa?
3: Sì, ce n'è una. Volevo aggiungere che vi danno anche gli anelli e il certificato. Scrivi il nome, loro ti fanno il certificato personalizzato con tanto di anello.
1: E poi vai in comune? Vai in comune a registrarlo?
3: Vabbè, no. A casa tua, ognuno a casa propria.
4: Ma c'è il brillocco sull'anello che tu c'hai?
1: Brillocco, finto, ma c'è di plastica. Ah,
3: vabbè, Temo che siano gli anellini delle uova di Pasqua.
5: Allora, Ceci, dai, vieni giù a Roma, perdi mezza giornata e ci andiamo a sposare. Dai.
2: Ecco,
4: va bene.
2: Scusami, non hai detto che volevi ripassare lì con tua moglie, hai detto in questi
5: giorni? Sì, ci ho ripensato vedendo la Ceci.
1: Ma tanto guarda che la moglie non accetta.
4: Infatti, sarà lei a dire no, lasciamo perdere.
2: La moglie dice: non c'è una machine divorce, c'è della wedding, non c'è la machine divorce.
1: Sì, però ufficiale, però.
2: Si possa utilizzare in qualche maniera. Sentite, vogliamo dedicarci invece ai nostri veri normal people che sono tanto bravi e ci mandano dei messaggi a proposito della wedding machine.
1: Sentiamo, dai.
6: Ragazzi, a prescindere, sposarsi è una grande cazzata.
2: Ma no!
1: Grande! Standing ovation non è vero, dai.
4: 90 minuti di applausi.
2: C'era un altro, sentiamo.
7: Auguri Charlie, buon matrimonio!
2: Ti ha gridato...
1: Non ha ancora capito Charlie che non è il caso.
2: Ti ha gridato ricchi premi e cotillon. Hai sentito?
1: Ha lanciato che riso.
5: Mamma mia. Che tragedia.
1: Abbiamo per caso un altro vocale?
2: Vai. No, anzi, stimoliamo i nostri veri normal people a dirci la loro a proposito di questa wedding machine. O se magari, anzi, come ha detto giustamente Carolina, se avete commesso qualche bella bravata per amore in quei momenti al sesto gin tonic che dici cose che non dovresti mai dire.
1: Proprio non si capisce più niente.
5: Ragazzi, compriamone una e mettiamola in radio a Milano.
2: State con noi, torniamo fra pochissimo.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada.

0: diventa più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
2: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: All Natural. Abbiamo seguito il video in radiovisione di questa canzone di Rita Ora, direi Wella, però, su RTL 102.5.
1: Solo Wella?
0: Rita Ora, sì, giusto per capire.
1: Ecco. No, detto da uno che è stato a Budapest per qualche mese, insomma.
0: Anni, che mesi?
2: Ma scusa, lì si trattava di lavoro.
1: Ah, era lavoro quello, va bene.
0: Allora. So, ragazzi, quando c'avevo il capello lungo.
1: Allora, parlando della Wedding Machine, i nostri veri normal people si esprimono al 378-378-1025 con dei bei messaggini vocali. Sentiamo.
3: Dai. Sposati quando sei giovane, perché da vecchio diventi saggio, e se sei saggio non ti sposi.
0: Ah, ecco.
1: Questa, ecco. Una bella teoria questa.
4: Vabbè.
0: Massima
4: Liz Taylor si è sposato 8 volte.
1: Appunto.
0: Vabbè, ma ha iniziato giovane.
1: Ma poi a un certo punto non capisci più niente, ti portano all'altare e ti sposi.
0: Direttamente dalla RSA.
2: Dai. Quindi ho ancora una speranza.
1: Sì.
5: Ne abbiamo almeno 6, caro. 6 tentativi ancora ci rimangono.
4: Murdoch, il vecchio Murdoch. Ha voglia di sposarsi ancora.
0: Certo.
1: Sì. Sentiamo un altro very normal.
6: Ragazzi, ma una machine per vendere il marito dopo 30 anni di matrimonio non c'è, sì. Non l'hanno ancora inventata.
1: C'è. Si chiama Vinted, mettilo, poggialo online,
0: esatto.
1: Vedi,
0: e non è l'usato quello, manco sicuro.
5: Marketplace, via.
1: C'è un altro?
0: Vai.
7: Io 3 giorni prima di sposarmi sono andata a trovare il mio ex per capire se stavo facendo la cosa giusta. Ho capito che non stavo facendo la cosa giusta, l'ho fatta lo stesso. Mi sono pentita. Non vi sposate!
1: Ma no, che
0: ragazzi, questi messaggi qua.
2: Ma non voleva essere una puntata contro il matrimonio.
0: Esatto.
5: Cioè, doveva essere andiamo tutti, 15 euro, sposiamoci, viva l'amore, il brillocco finto. Quindi invece c'è poca speranza.
1: Mi sa che prima di sera qualcuno va là e fa saltare in aria la wedding machine. Se continuiamo qualcuno va là la danneggia, ragazzi.
2: No, oppure propongo il business. Mettiamo noi cinque insieme la machine per il divorzio a fianco.
4: Okay, ragazzi, adesso chiamo quelli della conferenza episcopale.
0: Siamo a posto. Senti, mi sa che sta rispondendo alla tua domanda, Charlie.
4: Qual è?
0: Quella della cazzata.
1: Tiziano Ferro e Lazza sono qui su RTL 102.5 con XX Dono.

0: ci troverà.
1: Ci troverà. Ci troverà.
2: Mi sembri la Gianna.
1: Allora c'è il suicidio d'amore.
2: C'è la Gianna, a proposito di Toscana, la Ceci invece, che sta vicino a Cecina, anzi a Rosignano per la precisione.
3: Esatto.
2: Abbiamo chiuso la prima delle due ore di No Problem Viva l'Italia con Paolo Cavallone, Cialli Gnocchi, la Ceci ovviamente, Carlo Elli e
4: Carolina.
5: Sentite un po', i nostri veri normal people ci raggiungono, parlano della Wedding Machine, dopo la canzone Suicidio d'amore era perfetta. Sì. Andiamo a sentire cosa ci dice il nostro amico. Sentiamo un attimo.
6: Pelle, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Maschiato, buongiorno. Signorina Ceci, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno. Caterina, buongiorno.
5: Carolina.
6: Buongiorno. Jerry. Io ti faccio una proposta con questa novità che hai messo. Ti do 150 euro se ti sposi mia suocera. Ciao, buona giornata, buon fine settimana.
2: Ma bastano 100 euro, buongiorno.
5: Esatto.
2: Non dirlo troppo forte, no, li piglia tutti.
7: No, gli faccio... ha fatto di peggio per molto meno.
5: Comunque, allora, ringraziamo i nostri veri normal people che sono sempre molto attenti. Ci ha chiamato Caterina e Jerry. Sapere chi sono. Torniamo fra poco, eh?
2: Dai. Anche a Crescentino, in provincia di Vercelli, mezzogiorno in punto.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Venerdì 12 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Stati Uniti e Iran verso i negoziati finali per metter fine alla guerra. La firma potrebbe arrivare nel weekend a Ginevra dal presidente americano Donald Trump. Intanto è arrivata una nuova stoccata all'Europa. Andiamo ad Alberto Ciapparone, a te.
10: Sì, buongiorno Giovanni. Dunque, l'Unione Europea è stata irrilevante, abbiamo vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto, così il presidente degli Stati Uniti Trump in una telefonata riportata dalla 7. E proprio sul fronte diplomatico i media iraniani riferiscono che America ed Iran si preparano ad avviare i negoziati finali e c'è l'ipotesi della firma del memorandum di intesa nel weekend a Ginevra, con la previsione di 60 giorni di negoziati sul nucleare. Insomma, questa volta siamo davvero al momento della svolta e intanto, secondo il New York Times, l'amministrazione di Washington valuta una significativa riduzione di caccia e mezzi militari destinati alle operazioni NATO in Europa. Dunque il vecchio continente di nuovo nel mirino del numero uno a stelle e strisce, sia con le dichiarazioni sia con le mosse concrete. Ma il ministro degli esteri italiano Tajani dice: non è la nostra guerra, ma facciamo la nostra parte. A te Giovanni.
9: Grazie. Corre la borsa di Milano in vista di un possibile accordo di pace. Il FTSE MIB segna più 2,05%. Papa Leone a Santa Cruz de Tenerife, quarta e ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Il pontefice si è trasferito in un centro d'accoglienza. Siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani, ha dichiarato il Papa Leone, che questa sera farà ritorno a Roma. E ora alla cronaca con due

0: Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre rientrava a piedi con alcuni amici da una festa di compleanno. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Alla guida della vettura, secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato un altro giovane che aveva partecipato alla stessa festa. Inutili i soccorsi, sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.
1: È tutto, ascolti televisivi.
2: Su Rai 1 la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio è vista da una media di 2,9 milioni di spettatori e 22,1% di share. La partita Messico-Sudafrica da 4,7 milioni di media spettatori, 27,1% di share. Su Canale 5 la ruota della fortuna 4,7 milioni e 24,8%. Su Rete 4, quarto grado 1,1 milioni e 9,7% di share. Sulla 7, 8,5 1,5 milioni e 8,2%. Piazza Pulita 7,1% di share. Su Italia 1 sarà banda Sele 7% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta ancora sulla rete. La notizia principale riguarda la 30 Caserta-Salerno, perché tra Nocera Pagani e Salerno in direzione di quest'ultima abbiamo 5 km di coda per un incidente tra due auto. Per i percorsi alternativi vi invito a contattare il nostro numero unico 803111. Sulla A14 Bologna-Taranto invece, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Taranto, le code a tratti generano tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. Siamo adesso sulla 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia-Monteceglio verso Napoli c'è una coda per un incidente tra due auto e un camion. E sempre sulla 1 tra Fabbro e Orvieto verso Roma un chilometro di coda per ripristino incidente e due chilometri di coda per la stessa causa anche nel senso opposto. Flussi intensi poi a Milano sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
6: No problem!
7: Viva l'Italia!
6: Dai che cominciamo questa seconda ora e rifacciamo l'appello! Paolo Cavallone!
1: Buongiorno! Carlo Elli!
6: Buongiorno! Charlie Gnocchi!
8: La Ceci!
9: E... buongiorno!
10: Carolina!
9: Buongiorno a tutti, ancora un'ora insieme, che bello!
6: Sì, sei bello, felice, bello, sei felice.
9: Sì, sono anche bella prima oggi, vedi?
6: Ragazzi, scusate, non c'entra niente, ma ieri sono iniziati i mondiali, avete visto la cerimonia d'apertura?
1: Sì, no. L'ho vista, segata dalla Rai, in pieno, quando è arrivato il momento...
6: Si sono dimenticati!
1: Ma no, ma è arrivato il momento di Shakira, via, TG1, e poi nei titoli c'è grande successo di Shakira, ma scusa...
6: Possiamo dire la cerimonia più sfigata del secolo, ragazzi, però è una replica, dopo le Olimpiadi, dopo la... Oh, non se l'è filata nessuno.
9: Vi posso dire? Sembriamo rosiconi che non c'è
1: no,
9: l'Italia.
1: Vi posso dire? Meglio Power Hit estate, guarda.
9: Totale!
6: Power Hit, dai, a proposito.
7: Dai che vi partiamo!

0: Love, love.
1: Justin Timberlake, Sweet and Thai su RTL 102.5, mezzogiorno e 12 minuti. Posso farvi una domanda a proposito dei mondiali che stiamo seguendo anche grazie a RTL 102.5 anche questa notte?
2: Siamo sul pezzo.
1: La partita,
2: siamo sul
1: noi
2: pezzo.
1: Dire mondiali, certo, noi dire mondiali, grande RTL. Esatto, e abbiamo seguito questa notte, sicuramente ti sei svegliato, Charlie,
3: sì, certo,
1: a seguire la Corea del Sud contro la Repubblica Ceca.
3: Sì, l'ho vista. Ma ho visto anche Messico contro Sudafrica.
1: Ieri sera è la partita, la prima partita
3: inaugurale. Poi stasera c'è un'altra partita.
2: Sì. Avete visto, avete visto anche le ciabatte da salotto della Ferrari di ieri sera? Scrive un amico.
3: Abbiamo visto tutto.
2: Avete visto tutto?
4: Quindi?
3: Ma non solo, abbiamo anche il domandone, perché Carolina è interessatissima.
4: No, no, ma mi state dicendo che sono iniziati i mondiali, quindi.
3: Carolina, dai.
1: Ceci, ti sei svegliata stanotte?
3: C'è lì in
5: campeggio? Sì, no, io stanotte alle 3 seguo Stati Uniti Paraguay.
3: Brava,
5: che ci tenevo tantissimo.
3: Brava.
5: Sì, mi piace tantissimo.
3: C'è anche Bosnia-Canada. Bosnia-Canada, la domanda è semplice.
2: No, no, adesso scusami un attimo, Charlie, perché il fatto che non ci sia la nostra nazionale italiana apre un mondo agli italiani di tifoserie diverse. Cioè, c'è chi si schiera, ad esempio, noi milanisti, almeno io.
1: Brasile.
2: Brasile, c'è Carletto Ancelotti. È stato una colonna del Milan e guida il Brasile. Dica, Carolina.
4: No, io tifo Paraguay, perché è sempre meglio pararli che averli.
5: Benissimo.
3: Bella ragazzi. Bellissima. È una allora io farei la domanda. 378-378-1025. In questi mondiali del 2026 non c'è l'Italia, non partecipa l'Italia.
1: Sì.
3: Lo sappiamo tutti, no?
1: Certo.
3: Allora, per quale nazione voi tiferete? Alla fine dei conti,
2: ma ce la fai o no?
3: Per quale nazione tiferete? 378-378-1025.
1: Abbiamo detto io Paolo Brasile, Carolina Paraguay, Ceci.
5: Mi unisco al Brasile perché gosto molto do Brasil.
3: Molto buono.
2: Comunque ci sono altri allenatori italiani delle nazionali, c'è anche Cannavaro, campione del mondo, no?
1: Uzbekistan.
3: C'è anche Montella.
2: C'è Montella,
1: Turchia.
2: Guarda, c'è anche Letra Lamborghini, pensa, ma non fa l'allenatrice, Bam bam bam bambina.

0: Bagno a mezzanotte, Elodie su RTL 102.5, già a mezzogiorno e 20 minuti di questo venerdì 12 di giugno. Senti come batte a tempo Paolo.
1: Sì, anche sì, perché sì, il bagno a mezzanotte ce lo fa la Ceci questa sera, è vero o no?
0: Eh sì,
2: in quella esatto, sì, mi tengo sveglia per la partita delle tre, ragazzi.
3: Sì, perché
0: che bagno lungo però.
3: A mezzanotte le partite del mondiale, quindi ci sta, tutto è collegato, dai.
0: Dai, torniamo sì al mondiale, al fatto che l'Italia, insomma, visto che
1: non gioca.
0: Partecipa, esatto. I nostri veri normal people hanno espresso il loro parere su quale squadra ti feranno.
3: Carolina ha fatto un bel ragionamento. Cioè cosa
4: quale
3: ti piace?
4: Non ricordo.
3: Che non ti, e ti piace il Paraguay.
4: Ah, sì, Paraguay, sì. Ti era piaciuta la battuta, te la rifaccio.
0: No, sì, no, sì, grazie.
4: Meglio parare i guai che averli.
1: Ma non bastava una.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Non bastava una. No, due.
0: No, no, niente, niente.
1: Dai, sentiamo i veri normal.
5: Ciao ragazzi, Luca dalla provincia di Varese.
1: Dica.
5: Io in assenza della nostra amata Italia tiferò Portogallo, sia perché ho diversi amici portoghesi, sì, quindi avrò il piacere di seguire con loro la loro nazionale,
1: sì, sì,
5: e soprattutto perché ho l'idolo indiscusso CR7 che
3: Roma è suo sesto mondiale,
5: quindi seguirò lui, sì, sperando in tanti urli del sì.
0: Sì, che non è milanese però.
1: Sentiamo un altro.
6: Ciao, sono Enzo, ma è ovvio, ti farò Uzbekistan di Fabio Cannavaro, forza certo. Napoli.
1: Non Uzbekistan, perché Cannavaro, grande pilastro della nostra nazionale, grande pilastro anche del Napoli, dello scudetto. Sentiamo un altro?
0: Dai.
7: Noi siamo milanisti e tifiamo Brasil.
0: Bravo, Carletto, brava.

0: Vabbè, in tanti si esprimono in maniera differente, avete visto?
1: La mia... Aspettiamo... Nessuno che ha detto Francia, però, no, mi sembra.
2: Ma come mai?
0: Piuttosto Curaçao, piuttosto che la Francia.
2: Grandi quelle di Curaçao.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
9: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
10: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
9: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
11: La musica romantica.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Let's go! Da Mediaboard le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
15: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto.
16: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservazione.

0: We are the people, Martin Garrix, Bono and the Age su RTL 102.5. A proposito, questa è stata la colonna sonora di Euro 2020, giocata nel 2021 per il Covid, guarda caso vinta dall'Italia, che non parteciperà per la terza volta consecutiva a questo mondiale.
1: Bello. Vabbè, ricordiamoci qualcosa di bello, dai, quella che una volta.
0: Esatto.
1: Vi ricordate quella volta che abbiamo vinto gli europei? Vi ricordate? Ai rigori con l'Inghilterra 3-1.
0: Che bello.
2: Anche quella volta in cui abbiamo partecipato.
1: Sì,
2: perché
1: sì.
3: Anche bel ricordo.
0: Nel 2014.
4: Sì, però sì. Gli ascoltatori che sono svegli ci stanno dicendo che questo mondiale lo guarderanno e tiferanno le varie nazioni. Abbiamo messaggi, Paolo?
1: Ha voglia. Da qui possiamo stare in onda fino alle 15. Bene, dai, andiamo un po'.
5: Ciao RTL.
0: Ciao.
5: Io tifo per Curacao.
0: Curacao.
5: Che è più come quelli cuore buonissimo.
1: Sì.
5: Buono. Viva Curacao.
0: Viva Curacao.
1: Quello il cuore con
3: quello che bevi nell'Angelo Azzurro.
0: Non so se avete visto. Bella. Non so se avete visto gli allenamenti a Curacao per i mondiali.
1: Cosa fanno?
0: Con le cuffiette praticamente. Ballano.
1: Poi bevono lì.
0: Si allenano e ballano.
2: E cantano quella canzone Curacao meravigliato.
0: Ragazzi, che freddo.
1: Ghiaccio secco.
3: Chiudi la porta.
2: Oggi mi sento in forma.
1: Beh, si sente. Sentiamo un altro.
0: Vai.
6: Francesco e tifero Argentina per il Toro Martinez.
1: Bene,
0: abbiamo, interista mi sa.
1: Interista, abbiamo sentito Juventino. Sì, con CR7. Insomma, si dividono giustamente. Non c'è l'Italia. Sentiamo un altro.
7: Ciao ragazzi, la Creda Milano.
1: Dica.
7: Ma allora chi vorrei che vincesse il mondiale? Una volta che non c'è l'Italia, che vinca il migliore.
1: Vabbè.
7: Va bene tutti, purché non vinca la Francia.
0: Diciamo la verità, la Francia sta simpatica a tutti,
1: l'abbiamo capito.
0: Però la Francia potrebbe giocare anche con le riserve e vincerlo.
1: Purtroppo c'è uno squadrone che fa invidia veramente. Un altro, dai, al volo.
8: Ciao RTL, siete fantastici. Ciao.
1: Grazie.
8: In mancanza della nostra nazionale, che io sono italiano e napoletano, tifo l'Argentina per il Dios, di Diego Armando Maradona.
0: Dieguito.
8: Che abbiamo un figo con gli argentini. Ok, forza Argentina, in mancanza della nostra nazionale, ripeto, forza Argentina.
1: Va bene, siamo tutti
8: contenti.
1: Ciao
8: RTL, siete fantastici.
1: Grazie, troppo gentile.
3: Grazie.
1: Ci dedichiamo a questo fantastico new hit della coppiata Angelina Mango e Marco Mengoni, è il Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, la loro nuova canzone New It su RTL 102.5. Torniamo a parlare di mondiali?
2: Eh beh, hai voglia, ci sono tanti veri normal people che con l'assenza dell'Italia si vogliono esprimere in merito a questo mondiale che è già cominciato. Questa notte ricordiamo che alle 3 saremo tutti svegli.
1: Ma certo.
3: Ma c'è anche la Ceci che ha una notiziola, una curiosità che non è niente male, Ceci.
4: Ma più che notiziola io la darei veramente per una notizia molto importante, perché chi non ha competenza tecnica come la sottoscritta si affida un po' al fato. Vi ricordate il Polpo Pol, quello che fece la previsione della vittoria della Spagna, no? Nei mondiali successivi a quelli della vittoria dell'Italia. Da lì, siccome il Polpo Pol poi è passato miglior vita, si è provato negli anni ad affidarsi ad altri animali oracolo. Quest'anno per il mondiale 2026 il formichiere Taio, che ha un naso che supera i 30 centimetri e che verrà sottoposto, sì, T-A-I-O proprio, tutto attaccato, che dovrà scegliere fra tre bottiglie. Gli daranno una squadra e lui dirà vittoria, sconfitta, pareggio. E in base a quello si costruirà poi effettivamente la finale, chi arriverà.
3: Per chi non lo sapesse, dov'è il formichiere Taio? Dove sta? Dove sta l'oggi?
2: Dove vive? Dove vive Taio?
4: In Germania, allo Zoo di Münster, in Germania.
1: C'è la residenza lì?
5: Taio. In mezzo a dei coltelli.
3: Sono tutto un Taio.
4: Freddo, lo dico anch'io, Paolo.
2: Sì.
1: No, ma fa freddo veramente oggi, è incredibile. La temperatura è scesa.
3: La pizza al Taio.
2: Viene voglia di mettere vanilla ice
1: ragazzi,
2: baby.
1: Ragazzi, diamole un taglio, dai.
6: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio! Nel senso, abbi il coraggio di cambiare! Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford!
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179 euro.

0: 99. In negozio, app e sul sito.
1: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
9: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono. Trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
11: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Supermodel Maneskin su RTL 102.5. C'è No Problem, viva l'Italia, come ogni venerdì, sabato, domenica tra le 11 e le 13.
1: E di Supermodel ne abbiamo due noi.
0: Assolutamente. Abbiamo la Ceci dalla Toscana e Carolina.
2: Carolina da dove?
0: Carolina da Roma, insieme a questi due, perché poi Paolo sta a Milano.
3: Poi è bello che la Ceci ha già fatto il bagno lì in Toscana, sì, e quindi già balneare, sì, con questi occhialetti scuri, sì, sì, così, sì, bella.
0: Quella del programma fa un altro bagnetto.
2: Sta in vacanza lei. Beh,
3: sta in vacanza, sta lavorando.
0: È dura la vita, Ceci, è dura la vita.
4: Cioè, tra Cologno e Monzese, devo dire, il Toscana Bella Sandaia Camping, sceglierei comunque il Toscana Bella Sandaia Camping.
1: Ma va, chi l'avrebbe detto? Pensa.
4: Sono un po' una fuori dal corso.
0: Sì, sì, sì.
1: Dai, che abbiamo tanti veri normal people a proposito di chi ti faranno questi mondiali. Sentiamo.
0: Vai.
5: Beh, ragazzi, è ovvio, se è passato il Curaçao al posto nostro, viva Curaçao!
3: Ciao, sta andando fortissimo il Curaçao, eh?
2: Sì. Il pane Carasau?
0: Sì, no, Curaçao.
4: Perfetto.
1: Aio! Aio!
2: No, perché a quest'ora avrei una certa fame.
3: Cioè, sì. Allora ti faccio portare il pane Carasau.
0: È da mezzogiorno che
4: c'è buono.
0: Fame.
1: Un altro, sentiamo.
6: Ma quale Brasile? Bisogna tifare l'Uzbekistan per il nostro pallone d'oro Fabio Cannavaro. Tutta la vita Uzbekistan.
1: Va bene, cioè, grazie.
3: Vabbè, vero, voi che ne sapete di più, tutto bello.
0: Uzbekistan
1: è vicino lì a
0: Kazakistan e il Kurdistan.
1: Andostan, anche l'Andostan. L'Astan. Un altro?
7: Ciao, vai. Sono Neno da Venezia. Io sono interista, ma tifo Brasile perché ho la moglie.

0: brasiliana.
1: Ecco,
2: Forza Brasile.
1: Forza Brasile, perché nonostante
3: fuori di casa
1: diventa difficile la vita, la sopravvivenza. C'è un altro?
4: Ciao RTL, sono Rita Nettuno. Io vorrei che vincesse la Spagna.
0: Spagna.
1: Ma
5: vabbè, perché no, dai, la Spagna vabbè, ci sta,
1: sono vicini, ma sono vicini ai francesi.
3: Però dici, la Sardegna sei da facci li vedi, eh.
1: sei capito, i confinanti che li là, dai.
3: Per cui anche la Germania no,
6: guardate che no. In Spagna si mangia bene,
1: vabbè, andiamo a mangiare, ma non lasciamo di vincere i mondiali, no. Dai che ci dedichiamo alla bella musica, quella che accompagna ogni giorno RTL 102.5 24 ore su 24. La nuova di Eddie Brock si intitola Bel Venerdì, come oggi.
7: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bel venerdì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Lo so.
3: E
2: che succede?
0: E adesso Paraguay.
3: Voilà, Paraguay.
2: Titi per il Paraguay.
4: Viedo.
2: Fai male? Problemi? Prostata? Lui fa il caos.
5: Bagno?
6: È il freddo di oggi.
2: Dai, che c'è il millennium.
3: È l'anticipazione del nostro millennium. What a wonderful world, canta Sam Cooke.
7: Sam Cooke.
3: Eh?
7: Ma che bello di Sam Cooke.

0: What a wonderful world it would be.
1: C'è la versione che Louis Armstrong va bene. Wonderful World, Sam Cooke, Millennium Heat, a chiudere questa prima delle tre puntate di No Proprio in Viva l'Italia. Ma Ceci, ma ce la farai domenica a ripresentarti con noi?
2: Ceci, eri tu a fare, hai fatto tu
3: l'imitazione,
1: fallo un attimo.
0: What a wonderful world it would be.
1: Ok, è partita la tonsilla.
3: Comunque sì, non vedo l'ora, io rimango qui sola, cioè, sul track fino a domenica.
1: Ceci, alla sera fanno il karaoke lì, fanno qualcosa.
3: No, fanno la baby dance.
2: Vabbè, ma è giusto, ragazzi, ci sono famiglie, la baby dance è uno dei momenti clou anche
3: in
2: di
3: tedesco,
2: tutti
3: in tedesco, oltre
2: in tedesco.
1: Beh, cioè, è ovvio.
2: Cosa sono ballano?
4: High five polizai, high five.
2: Quella lì ballano.
3: Sì, esatto, i Kraftwerk anche, che vanno un sacco tra i bambini tedeschi.
2: In effetti non è che abbiamo molti artisti tedeschi all'appello al grande successo. Chi c'era? Nena forse con Nafty Nine,
3: Luft
2: Ballon. Va bene,
1: anni 80.
2: Detto questo, dobbiamo fare un paio di ringraziamenti, soprattutto a chi ha curato la parte tecnica, Pio Ingenio, Ricky Ristarco. Grazie.
1: Bravi,
2: ragazzi.
1: Grazie. Salutiamo e ringraziamo Paolo Cavallone,
2: Carlo Elli,
1: Charlie Gnocchi, La Ceci
2: e Carolina.
5: Ciao a tutti, ci ritroviamo domani.
1: Forse, che può dire?
2: Ciao.
1: Anche a Scano di Montiferro, in provincia di Oristano, le 13.
6: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito gli spiragli di accordo tra Stati Uniti e Iran che sembrano farsi più concreti. Il presidente americano Trump alla TV La 7 ha detto: abbiamo vinto la guerra da soli. Alberto Ciapparoni.
9: Eh sì, Ivana, sembrava davvero il momento della svolta, regnava anche molta fiducia, ma poco fa l'agenzia di stampa dei Pasdaran ha spento la fiducia e l'ottimismo, almeno sull'ipotesi della firma del memorandum di accordo nel weekend a Ginevra. Fatto sta che comunque sul fronte diplomatico i media iraniani dicono che America e Iran si preparano ai negoziati finali. Circola pure una bozza dell'accordo che prevede 60 giorni di negoziati sul nucleare e non contempla la cessione del controllo dello stretto di Hormuz da parte di Teheran. Dal suo canto Trump ha affermato che l'Europa è stata irrilevante e che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto. Intanto la stessa amministrazione di Washington pensa ad una significativa riduzione di caccia e mezzi militari delle operazioni NATO in Europa. Insomma, il vecchio continente è ancora nel mirino di Trump e il ministro degli esteri italiani dice: facciamo la nostra parte, ma non è la guerra dell'Europa. A te.
8: Nelle ultime ore due giovanissimi hanno perso la vita in incidenti stradali. A Milano un 19enne è morto in monopattino, mentre un 17enne è stato investito a Foggia. Massimiliano Mantiloni.
10: A Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con un'auto

0: Di ragazzi si trovava all'altezza di una curva quando un'auto guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. La posizione del conducente della macchina è al vaglio degli inquirenti.
1: La vicenda di Domenico Caliendo, morto a febbraio a Napoli dopo un trapianto di cuore, il GIP ha interdetto dalla professione medica il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre del 2025 impiantarono l'organo bruciato al Piccolo. Giovanni Perria.
2: Sì, buongiorno. La misura cautelare del GIP Mariano Sorrentino è legata all'accusa di falso materiale ideologico in relazione a quanto inserito nella cartella clinica del bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio. In sostanza, i 2 cardiochirurghi, Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, avrebbero attestato falsamente nei giorni successivi all'intervento di aver iniziato l'espianto del cuore del piccolo Domenico all'arrivo dell'organo prelevato a Bolzano, come cosa risultata non vera. E questo avrebbe impedito anche all'equipe di accertare le condizioni del cuore danneggiato nel trasporto. Dunque un anno di interdizione per Oppido e 7 mesi per Bergonzoni, il massimo secondo il legale della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, che ha sottolineato anche la contestazione per la prima volta nel procedimento di un fatto doloso. I 2 medici con altri 5 sanitari sono infatti anche accusati di omicidio colposo. Alle battute finali, la trattativa extragiudiziale tra il Monaldi e la famiglia per il risarcimento del danno.
1: Notizia di poco fa è di un morto e 3 feriti. Il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. La borsa di Milano in questo momento FTSE MIB più 1,89%. E ora il nostro speciale mondiale.
3: Speciale mondiale.
1: I mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada hanno già regalato emozioni con le prime 2 partite, la gara di apertura Messico-Sudafrica e Corea del Sud-Repubblica Ceca. Paolo Pacchioni.
4: Il Messico, spinto dal pubblico dello stadio Azteca, è partito con il piede giusto, sprazzi di bel gioco e vittoria meritata sul Sudafrica, ma i giudizi vanno tarati con il basso livello degli avversari. Il 2-0 porta la firma di Quiñones e di Raúl Jiménez. Quest'ultimo nel 2020 rischiò di morire in campo per uno scontro gravissimo con David Luiz in Premier League. Dopo un intervento alla testa ci mise più di un anno per tornare a giocare. Deludente la Repubblica Ceca, che è stata ribaltata da una Sud Corea brillante, specie nel secondo tempo. 2-1 il punteggio a favore degli asiatici, che ora possono sognare la qualificazione ai 16esimi di finale.
1: La nostra squadra di RTL 102.5 Noi Dire Mondiale è pronta per seguire le partite di oggi, il giorno in cui, ahimè, avrebbe dovuto esordire l'Italia. Tommaso Angelini.
5: Poteva essere l'esordio dell'Italia al Mondiale e invece lo seguiremo da spettatori. Alle 21 a Toronto andrà in scena Canada-Bosnia, sfida che apre la seconda giornata della Coppa del Mondo 2026. Proprio la Bosnia lo scorso marzo ha eliminato gli azzurri nei playoff, condannandoli alla terza mancata qualificazione consecutiva. I padroni di casa si affidano alle accelerazioni di Alfonso Davies e ai gol di Jonathan David, mentre i bosniaci puntano sull'esperienza del capitano Edin Dzeko per continuare a sognare. Nella notte italiana alle 3 sarà invece il turno degli Stati Uniti, impegnati contro il Paraguay. La nazionale di Mauricio Pochettino vuole partire forte davanti al proprio pubblico, ma dovrà fare attenzione a un Paraguay solido e guidato dal talento di Julio Enciso.
1: Grazie Angelini, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
6: Good afternoon, here's the latest world news in English. Iran has insisted that a final decision on an agreement to end the conflict with the U.S. has not yet been reached, despite President Trump claiming a deal was likely to be signed this weekend at a ceremony in Europe. Iran's foreign ministry said reports of an agreement were speculative and nothing has been finalized. Elon Musk's SpaceX has raised $75 billion from financial firms ahead of it becoming a publicly traded company in what is expected to be the highest value stock listing in history. The space and AI company said it had sold $75 billion in shares priced at $135 each. World Cup 2026, Mexico started with a 2-0 win over South Africa in Mexico City. South Korea beat the Czech Republic 2-1. That's all for today in English. We'll be back on Monday at 1.
3: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore bel tempo sull'Italia, un po' di variabilità ancora presente al sud con qualche locale piovasco, specialmente sui rilievi della Calabria. Addensamenti anche sulle Alpi settentrionali con qualche debole pioggia. In Alto Adige, altrove tanto sole con clima gradevole, temperatura al di sotto dei 30 gradi su tutta Italia, più fresco sul versante adriatico per venti da nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché tra Incisa Reggello e Arezzo verso Napoli ci sono

0: 4 km di coda per un tamponamento tra due auto, mentre sulla 30 Caserta-Salerno tra Nocera Pagani e Salerno verso quest'ultima sono 3 km di coda, ma per traffico congestionato. Per i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803-111. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
1: Ora Miseria e Nobiltà, grazie, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5, Very Normal People.
4: E ta ta ta!
5: Mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
5: Mi piace tum! Mi piace tum! Sembra incredibile!
4: Ma siamo qui! Buongiorno al nostro Conte Galeri! Faccia il saluto nobile.
5: Bonjour, un saluto nobile, si oblige, come va bien?
6: Va bien, merci beaucoup, ma non ha capito che il saluto nobile era. Era venerdì!
4: Certo. Lugolato. Buongiorno signorina Simpone, Princess of China Virginia Chang.
6: E buongiorno al nostro Dieghito Zappone.
4: Come stati, che?
6: Bene, eh? Tutto bene, grazie.
5: Bene, diciamo.
4: Bene, pronti a cominciare, inizio di weekend su RTL 105, Miseria e Nobiltà, tante cose da dirci, tante cose da farci.
5: Sì.
4: Quindi
5: da
4: tenga le mani a posto.
6: Non lo so.
4: Andiamo.

0: Can't Feel My Face, lo dice The Weeknd nel nostro Weekend di Miseria Nobiltà. Buon venerdì 12 giugno alle 13.15 RTL 102.5.
1: Conte Galè,
0: la Princess of China Virginia Chang,
1: sì.
0: Whatsappone. Allora, oggi è Miseria Nobiltà Medicina 33.
1: 33, molto bene. Ma intanto come sono andate queste prime partite dei mondiali? Qualcuno l'ha seguita?
0: Ho seguito poco, ma ho visto uno straordinario Andrea Salvatti in versione notturna con Alberto Bisi.
1: Ragazzi, ma noi andiamo in diretta sempre 24 ore,
2: certo,
1: su 24, quindi dobbiamo garantire un servizio come fossimo il servizio pubblico,
0: sì,
1: noi anche di notte in diretta.
0: Sì, l'abbiamo detto, perché le partite giocando poi negli Stati Uniti, in Canada, eccetera, vanno in onda
1: vari
0: in Italia in orari che noi seguiamo, però assolutamente
1: la radio li segue. Io sinceramente stanotte non l'ho seguito,
0: ma potrebbe fare uno speciale
2: verità, ma nel caso in cui si svegliasse di notte e non riuscisse più ad addormentarsi, sa che si accende RTL e può seguire i mondiali,
1: capito?
0: Capite?
1: Certo.
0: Ma volevo spostare l'attenzione sul fatto che tante volte noi non diamo la giusta attenzione al nostro corpo, perché se il nostro corpo funziona bene è fatto di piccoli grandi segnali.
1: Ma
0: che tra poco vi diciamo.
1: Noi accidenti se ci occupiamo del nostro corpo, proprio lei lo dice.
0: Ma certo,
1: è fissato.
0: Ma certo, bravo. Però,
2: sì, però ci sono sette segnali che ci fanno capire quanto sia sano il nostro corpo, che magari noi nemmeno notiamo perché non ci facciamo caso.
0: Esatto. Dica
2: io li sto
0: primo
2: traducendo tutti, Conte. Perché il primo è: i piccoli tagli si curano in fretta.
1: I piccoli tagli.
2: Quindi quando dei piccoli tagli, magari quelli provocati dalla carta, magari anche dal freddo, si curano molto più in fretta rispetto a chi non ha un corpo sano.
0: Anche
2: e dopo
0: nel
2: spieghiamo
0: cuore,
2: come mai.
0: Anche del cuore.

0: We Don't Talk Anymore, Charlie Puth, Elina Gomez, RTL 102.5. Conte, sì. I suoi tagli non si rimarginano in fretta, è così?
1: Alle volte sì, i grafici mettono un po' di più. Io ho sempre pensato che dipendesse dalla tipologia di pelle.
0: E
1: no?
0: Invece?
1: Prende una pelle chiara, delicata, sensibile. E invece possono essere tanti fattori se... no, è più lenta la rimarginazione, certo, di una piccola, certo, ferita, anche delle sciocchezuole.
0: Dipende dai suoi sabato notte, voglio dire.
1: No, cosa c'entro i miei sabato notte?
0: Oppure una carenza effettiva di vitamine e minerali.
2: C'è scritto che il fatto che i piccoli taglietti si curino e richiudono in fretta è un segnale che il tuo corpo invia ossigeno e nutrienti nel modo corretto. Ecco. Riflette anche il fatto di avere un sistema immunitario molto attivo.
0: Per forza, vede, troppa mortadella, Conte, glielo
1: non
0: diciamo
1: la
0: sempre.
1: Sto mangiando,
0: non
1: ora,
0: è vero.
1: Ora, se non la smettete con sta mortadella,
0: e la burrata.
1: Ne porto una enorme e ve la tiro.
2: Tutta la scamorza affumicata che non mangia quando non mangia la mortadella, è la stessa cosa.
1: Non vi fate le scamorze e le mortadelle vostre.
0: Ci vogliono i nutrienti. Come la signorina Simponi, che col cibo cinese si nutre di ottime qualità. È vero così?
2: Come, no,
0: come si chiamano i ravioli che fa lei?
2: Ma stia zitto, che fa prima.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snack.
8: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
10: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
12: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Genertel.it.

0: Ora la sua V-Mind su RTL 102.5, Miseria Nobiltà, sì. 13.35, un sacco già di messaggi che dicono, ma noi la nostra dieta mediterranea in teoria dovrebbe portare giusti nutrimenti per star bene, no? Anche per quanto riguarda i piccoli tagli che dovrebbero
1: immaginarsi. Allora, la nostra Chang meravigliosa ci ha tradotto tutto dall'inglese, yes. Mamma mia, un lavoro ha fatto.
2: Mi sono impegnata molto.
1: Che lì stanca morta, non vuol far più niente.
0: Perché al cinese non ci siamo arrivati.
1: Ancora no. Il secondo esempio che facciamo, le vene si vedono bene durante l'allenamento. Avete notato quando i culturisti come si vedono tanto le vene, no? Diventano ben visibili quando la circolazione del sangue aumenta. Questo significa che il nostro corpo riesce a regolare la circolazione e la temperatura.
0: Solo nelle braccia, Conte? Solo nelle braccia.
1: Scusate che mi suona
2: in generale.
1: Qualcosa. Devo
0: citofono. Pronto?
1: Abbassare il body pack.
0: Sì, poi dipende anche dalla massa grassa che uno ha, naturalmente.
1: Esatto.
0: Cioè, non per questo non si è sani. È chiaro che più perdi massa grassa, più le vene sono visibili ed è buon segno, vero?
1: Comunque, come scrive la nostra amica? Dico, ciao amici, essere sani si vede come siamo più resistenti alle infezioni, recuperiamo più in fretta da eventuali malessere, i nostri movimenti anche sono più fluidi, particolare
2: Per ovvi motivi. No, lei sciocca. È fluido di suo, ma i suoi movimenti non sono così tanto
1: silenzio.
2: Fluidi
1: la mente più sveglia, no, i movimenti grazie alle mie ginocchia non sono tanto fluidi, la pelle più tonica e mai secca, il sonno è più riposante, siamo più prestanti fisicamente, respiriamo meglio, la nostra pressione è regolare e perfino il nostro intestino lavora bene.
0: Un po' Luciano Onder.
1: È un po' Luciano Onder, l'assessore l'ha anche detto, si sente un po' Luciano Onder la
0: Conte,
1: signora.
0: Conte, senza oggi, dire troppo, ma faccia un piccolo spoiler sulla quella successiva, quella dei piedi che mi interessa particolarmente.
1: I peli,
2: è un po' feticista,
1: no, i peli sui piedi, feticista che non è altro, gliela leggo dopo.
0: È sinonimo di buona salute.
2: Ottima circolazione del sangue.
0: Capite?

0: Come spinge Harry Styles la sua nuova Dance No More? Ho visto
1: spinge,
0: la signorina Simpone, Virginia Chan con gli occhicini a cuoricino, è vero così?
1: Sì, sì.
2: Ma con
3: sì,
2: dove l'hanno
3: messa? Guardi,
0: ma non era Harry Styles anche
3: ero
0: lei?
3: Ero qua che non mi ero neanche accorta. Cioè, no, Harry Styles mi piace, sì, però non mi ero accorta.
2: Non
3: che...
2: ho mai visto Virginia con gli occhi a cuoricino.
0: Ma non lo fa vedere.
2: Dovrò aspettare per vedersi occhietti a cuoricino.
0: È più interessata ai peli sui piedi?
2: No, ma
3: neanche a quelli, posso dire.
2: Anzi è schifata.
3: Sì,
2: comunque,
3: esatto.
2: La descrivo lo stesso, visto che ce l'ha tradotto dall'inglese.
0: Prego.
2: Allora, peli sui piedi sono un segno di ottima circolazione del sangue. Questo è importante. Significa che il corpo riesce a inviare ossigeno efficientemente alle tue estremità inferiori del corpo.
0: Certo.
2: Perché è vero, spesso si dice che certe ferite si rimarginano più lentamente sugli arti inferiori, cioè, perché il sangue circola di meno rispetto ad altre zone del corpo. Ora sembro veramente Luciano Onda.
0: Ma sa che la vedrei bene in una rubrica su RTL 102.5
2: Medicina 33.
0: Ma certo,
2: ma anche 34, 35.
3: Insieme al nostro Angelo Nevicari.
0: Dai,
3: ne sta veramente tanto.
2: Perché fa da cavia.
0: Colini.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucateaux, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare. L'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
11: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.

0: Tata Mahmood su RTL 102.5, miseria e nobiltà. Allora è definitivo, si è trasferito in Spagna?
1: Sì.
0: Ufficiale, ma neanche un gelatino in Italia.
1: Ci sarà un perché.
0: Poverino, ti.
2: Che vuole scappare da lei, dopo le avanze ricevute.
1: Ci avrà un gelatino in Spagna. No, non è per niente il mio tipo lui, per carità.
0: Vede.
1: Allora, quarto, comandamento.
0: Sì.
1: Quando non ti gira la testa se ti alzi in piedi in fretta, anche questo è alzarsi senza giramenti di testa indica una pressione sanguigna stabile. Significa che il corpo riesce ad adattarsi bene ai cambi di posizione, quindi puoi fare qualsiasi posizione e non ti gira la testa.
0: Vede che tutto torna. Capisce. Ma noi le notizie le scegliamo per lei.
2: E sì, il sangue, ma perché hanno tutto il doppio senso?
0: Ma è così,
2: ma sempre, sempre.
0: No, comunque è brutto quel senso di quando ti senti la testa pesante, ti alzi, ti appoggi un attimo.
2: Sì, che vedi le stelline. No, ti
0: è
2: alzi e vedi proprio le stelline.
0: Lì,
1: comunque, anche a livello di cibo, il modo di cibarsi, di mangiare, amici, siamo fortunati perché la nostra dieta mediterranea porta i macro e i micronutrienti essenziali per il nostro benessere, no? Quindi un'alimentazione varia ci permette di assumere proteine, vitamine, sali minerali e carboidrati complessi con gusto e piacere. Abbiamo anche questa fortuna.
0: Beh,
1: noi
0: certo,
1: italiani,
0: naturalmente, buon cibo, buona cucina, essendo poi noi la miglior cucina del mondo.
1: A
0: dai,
1: meno
0: diciamolo.
1: Che non ci mettiamo a fare delle diete assurde privandoci di tutto.
0: Ma no, per carità. Senta, un completo da nutrizionista domani le donerebbe.
1: Perché quello di oggi non le piace.
0: Ma mi piace sempre.
2: È che non fa molto nutrizionista.
0: Esatto, non è credibile.
1: Tutto vecchio Armani oggi.
0: Vecchio.
1: Cioè è diventato vintage.
2: Un vecchio
1: me,
2: armadio sei.
0: Tra poco altri comandamenti. Occhio, annotateli perché è importante tenersi informati.
1: Grazie, Bellina.

0: Cuore con le ali, Eros Ramazzotti chiude la prima ora di Miseria e Nobiltà, lui in giro negli stadi e poi ci saranno ancora date. Torniamo tra poco, adesso segnale orario.
1: Vai.
2: Anche a Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura un'ampia pagina di cronaca. Cominciamo andando sul Lago Maggiore, dove è precipitato un elicottero. Il servizio.
5: E di un morto e tre feriti, il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero privato precipitato nella tarda mattinata a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da pochi minuti da una villa situata alla foce dell'Erno, quando per cause ancora da accertare è precipitato al suolo. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo dell'elicottero. I tre feriti hanno riportato lesioni giudicate di media gravità e sono state classificate in codice giallo, due trasferiti nell'isoccorso all'ospedale di Novara, mentre il terzo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Borgo Manero. Sul posto i soccorritori del 118, le forze dell'ordine e il sindaco di Lesa per seguire le operazioni e gli accertamenti. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
4: Ci spostiamo in Abruzzo, dove siamo al quinto giorno di ricerche per le sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedana. Sentiamo l'appello del papà.
6: Sappiamo che si sono allontanate di notte, dalle due in poi. Non sappiamo purtroppo dove sono andate. E la domenica in quel posto non transitano autobus e non ci sono mezzi di comunicazione. La stazione più vicina è molto distante, quindi a piedi è quasi impossibile arrivarci. E quindi cortesemente sto chiedendo un grande aiuto a tutti quanti voi di aiutarmi a ritrovare le mie figlie.
4: Ora ci trasferiamo in Medio Oriente per la guerra in Iran. Tutte le novità che sembrano positive con Mantiloni.
7: Secondo alcune agenzie di stampa potrebbe essere firmato già domenica

0: che ha poi sottolineato come il sostegno degli alleati europei è stato irrilevante, rivendicando che gli Stati Uniti hanno raggiunto gli obiettivi senza il loro contributo. Ma l'agenzia di stampa Fars News, affiliata ai Pasdaran iraniani, ha respinto le indiscrezioni su un imminente accordo con Washington. Qualsiasi speculazione su una firma in Svizzera o su un incontro faccia a faccia non è altro che un malinteso delle proposte e un'illusione americana, ha affermato la testata.
1: Il calcio infine, seconda giornata di partite mondiali, alle 21 Canada-Bosnia, alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay. Come sempre sarà in campo la squadra di Noi Dire Mondiali su RTL 105 in diretta tutte le partite, la professionalità dei nostri giornalisti sportivi e l'allegria e l'ironia dei nostri conduttori in un viaggio meraviglioso. Non potete mancare, restate con voi, adesso c'è il traffico.
2: Via Radio. Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Le notizie principali riguardano ancora la 1 Milano-Napoli, perché restano 4 km di coda tra Incisa Reggello e Arezzo per chi viaggia in direzione di Roma a causa di un incidente ormai risolto, mentre sulla direttissima ci sono 3 km di coda per un veicolo fermo in galleria tra Badia e Localitalio per chi va verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida. Buon viaggio!
1: Tutto anche per noi, buon pomeriggio!
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Miseria e nobiltà.
6: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
5: Venerdì 12 giugno, seconda ora insieme su RTL 105, le 14:05. Il nostro meraviglioso Conte Galella, Princess of China, Virginia Chang.
6: Diego Zappone.
5: Zappone. Sì. Stiamo prendendo cura del corpo dei nostri veri normal people.
6: Di tutti noi, no?
5: Sì, no, perché piccoli segnali che ci fanno capire che tutto va bene.
6: Se tutto sano.
7: Allora, funziona. Al quinto posto abbiamo le calze o gli indumenti stretti non lasciano segni sulla pelle. Se non li lasciano significa che il corpo non trattiene fluidi in eccesso, può indicare un'ottima circolazione.
6: Questo è molto interessante.
7: Sapete che questo a me invece capita, a me rimangono i segni.
6: Tipo le calze, i calzettoni.
7: O anche magari se quando vai a fare ginnastica i suoi leggings stretti rimangono tutte le cuciture.
6: Faccia nuda.
7: Cosa a me.
5: Ma no, metta cosa un po'
7: guardi. Oggi voi due mi avete rotto.
6: Con un filo intergentale via.
5: Magari anche l'intimo del Conte fa questo, ma non ce lo dirà mai.
6: No, me lo fa.
7: Piccolo.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Ciao Ligabue, tu sei lei, 14 e 13, Misera Nobiltà RTL 105, nel nostro venerdì, se avete qualche piccolo malessere, non vi preoccupate perché facciamo il vademecum
1: allora,
0: delle cose che vanno bene nel corpo.
1: Ragazzi, adesso voglio sentire dei vocali, ecco, però.
0: Andiamo da Fabione.
1: Voglio sentire delle voci che non sono le nostre. Ecco.
0: Stanno arrivando.
1: Che non siano le nostre, per dire.
0: Vero, ce l'abbiamo. Vabbè, ce l'abbiamo.
2: Ragazzi, buongiorno trio mio preferito.
0: Ciao.
2: Comunque ragazzi, io ho dei venoni grossi, vuol dire allora sono ben alimentato
1: e anche allenato.
2: Bisogna mangiare, intanto ingoiare, non mangiare, ingoiare un aglio intero e nutrirsi
1: cada via.
2: Un abbraccio da Lucio Moreno, RTL ai mondiali.
3: Lucio, io eviterei di trangugiare un aglio intero.
1: Come si fa a starle accanto se ingoia un aglio intero?
0: Però fa bene, ha delle ottime proprietà.
3: Ma senza dubbio, però poi dopo le altre persone scappano da te, non ti vogliono stare vicino.
1: Per star bene te devi far svenire gli altri.
0: Però vedete, ve ne ho già parlato, per esempio in Spagna l'aglio e la cipolla sono ovunque, è abitudine.
1: Ecco, quindi anche se gli uomini più belli sono gli spagnoli, se mangiano agli interi, per me possono star là in Spagna.
3: Allora, però in teoria se lo mangi anche tu si annulla, perché poi non lo senti.
0: Cioè uno più uno fa zero.
1: Per carità. Facciamo tempo a sentire un altro al volo.
0: Ce l'abbiamo Fabione, sentiamo.
4: Amici di RTL,
1: bella voce.
4: Buongiorno Alberto da Udine. Allora l'importante non è quale posizione, ma l'importante è prendere posizione, perché una volta che hai preso posizione non ha importanza quale posizione fai. Ciao amici,
3: la questione era sull'alzarsi.
4: Un abbraccio,
3: la questione era
1: per
3: sull'alzarsi,
1: far fluire il sangue meglio, si intende.
0: Ma naturalmente
1: si è agganciato a quello, l'ha capito o no?
0: Ma certo, ma lei posizione più che altro l'ha capito o no?
1: Io tutto ho capito.
0: Benissimo.
3: Fin troppo.

0: Anche Lenny Kravitz, la sua The Chamber alle 14.21 su RTL 105. Allora, dove siamo rimasti?
1: C'è dell'altro feticismo.
2: No, rinfreschiamo la memoria su quello che è l'argomento di oggi. Magari qualcuno si è messo all'ascolto adesso, dice di cosa stanno parlando.
1: Va bene. Allora, i 7 segni che il tuo corpo è più sano di quello di molte persone. Abbiamo detto: se i taglietti si curano in fretta, se le vene si vedono durante l'allenamento, se crescono peli sui piedi, se non ti gira la testa quando ti alzi in piedi in fretta, se le calze e gli indumenti stretti non lasciano segni sulla pelle.
2: I primi 5 che abbiamo affrontato.
0: Certo.
2: Il sesto, se le tue mani e i tuoi piedi rimangono caldi, questo è un bel segnale, attenzione. Mani e piedi sempre caldi stanno a significare che il sistema cardiovascolare funziona nel modo corretto. Il sangue circola quindi bene all'interno del corpo. Ecco,
0: io ho un problema lì.
2: Sì, perché io d'inverno mani e piedi tendono a rimanermi freddi anche quando tutto il resto del corpo è caldo.
1: Ragazzi,
0: è un fuego.
1: Male.
0: Ma anche con le calze purtroppo a volte rimane freddo.
2: Quindi dove li metti?
0: Si deve far scaldare di più, Conte.
2: Anche lei.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad! È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
3: Puoi contare su Mailboxes Etcetera per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes Etcetera puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
4: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.

0: Chainsmokers, la loro Closer.
1: Davvero.
0: Yes, mistero yes. Novità nel nostro venerdì su RTL 102.5. Allora, prima di leggere l'ultimo settimo segno, se il nostro corpo funziona bene,
1: leggiamo
0: il messaggio di Antonella.
1: Di Antonella,
0: Conte, Conte.
1: Si dice: salve, io prediligo come indumenti in base alla stagione quelli di lana o cashmere, sì, e di cotone senza acrilico e nylon, perché contengono microplastica, ha ragione, perché portano più allergie e intolleranze, come ad esempio quelle per il nickel,
0: certo,
1: creano infiammazioni anche su pelle se ingeriti con alimenti
0: dannoso per la nostra salute,
1: dannoso per la nostra salute in generale.
2: Allora,
1: diciamo,
2: ha ragione,
1: sì,
2: però ormai con tutti i negozi che ci sono è difficile molto trovarli, sì, o comunque se li si trova costano veramente tanto.
0: Tanto, ed è questo un male, perché molto spesso anche il cibo più sano viene fatto pagare di più. Questo è terribile, eh?
2: Come succede in America, uguale.
0: Esatto.
2: Se ti compri un hamburger costa meno che comprare, che ne so, delle zucchine fresche al supermercato.
0: Vogliamo andare dal nostro Fabione? Sentiamo un boccalone.
1: Subito, andiamo.
3: Buongiorno a tutti.
0: A te, caro.
3: Sono Roberto, chiamo da Verona. Conta il modo in cui lei prima
1: io
3: si titola, povera signorina Chang.
2: Sì.
3: Non è
2: si
3: che
2: permette.
3: Sia molto nobile, cioè un
0: malissimo.
3: Miserissimo. Silenzio. No,
0: no,
3: anche al question time.
1: Allora. Senta.
3: A Londra, come lei ben sa, quando devono fare silenzio dicono silence please,
0: silence, please.
3: Si stanno ammazzando.
2: Bravo Roberto.
1: Comunque,
2: Roberto.
3: Una buona giornata.
2: Roberto,
1: cioè,
2: il Conte non è nobile,
1: no,
2: cioè lui è misero.
1: Allora,
2: ecco, guarda, ha detto di nuovo,
1: Roberto,
2: non ha imparato niente.
1: Io la perdono.
2: Non ha imparato
1: perché
2: nulla.
1: Ha una bella voce maschile da uomo sexy, però lei ha idea di tutto quello che mi dice questa bambina viziata?
2: Ma io
1: di
2: sono un angioletto.
1: Ma che angioletto? È Lucifero lei, non è un angioletto.
2: Sì, attento.
1: Me ne dice di tutti i colori, mi prende in giro dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, che sono tre in croce.
2: Che facciamo Temptation Island.
0: In un attimo Halloween.
1: E mi vorrebbe
0: novità,
1: portare a Pechino Express. Ci ammazzeremmo noi due.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È intensa, canto d'amore, mia, bellissima. Brividi. Ci ha lasciato col fiato sospeso,
2: brividi,
1: del resto.
2: Bello,
1: esatto, novità New Hit, Marco Mengoni, Angelina Mango,
2: pochino,
1: ne sentiremo parlare.
2: Un pochino inquietante.
1: E anche il video particolare va interpretato, va rivisto con calma.
2: No, mi sono rivisto io quando studiavo danza.
1: Vede? Cioè, ma le manca un bel video, Conte, un videoclip importante.
2: È l'unica cosa che non ho mai fatto. Ho fatto cinema, teatro, danza, tutto. Voglio fare un video.
1: Facciamo un video, dai.
2: Chi mi fa fare un video?
1: Summer.
2: Un appello ai cantanti vari che transitano da qua continuamente.
1: Allora, io sa
3: con
1: chi
3: la
1: lo vorrei
3: contessa.
1: Fare. Ma scusate, noi abbiamo la nostra signorina Chang che è esperta di
2: lancio
1: video.
2: Delle frecce da così.
3: Con
2: nelle
3: Damiano,
2: che vorrei fare.
3: Di nuovo.
2: No, Damiano l'ho dimenticato.
3: No, vorrei
2: no, Fabri Fibra.
3: Elodie.
1: Sì.
2: Elodie.
1: Sì.
2: Anche Blanco,
1: sì.
2: O Mengoni,
3: no, Blanco
2: uno,
3: no,
2: di questi.
1: Uno di questi.
2: Uno di
1: okay,
2: questi.
1: Ok, va bene. Adesso
2: se mi viene in mente qualcun altro, aggiungo.
1: Chiamiamo qualcuno di.
2: Con uno di questi.
1: Va bene, ci informiamo. Ma che ruolo
2: anche
1: vuole fare
2: anche
1: nel video?
2: Nudo, non vedo l'ora!
3: Il Conte vuole fare quello che limona Fabri Fibra.
2: Scherzavo.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: La musica romantica.
8: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la

Sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: Hold Back the River, James Bay su RTL 102.5.
1: Mi scattano a ridere perché ho visto che Ferrando fa anche la regia.
0: Sì,
1: ora,
0: sì,
1: dice,
0: sì, sì, sì.
1: Vai tu, Diego, vai.
0: Vado io. Allora, dobbiamo fare un complimento ai nostri veri normal, anche chi ci segue appunto sulla social TV, su TikTok.
1: Fuori onda.
2: Perché sono sempre dicono, attenti.
0: Sanno meglio di noi le cose, essendo appassionati. Ma Conte, ma il video con Achille Lauro.
1: È vero, la mano me l'ha ricordato. Come ho fatto a dimenticarmi Achille? Ma il primo con cui
2: era
1: vorrei
2: troppo concentrato su Fabri Fibra, eh?
1: Vabbè, insomma, ho tu i miei gusti anche.
0: Dai.
1: Diciamo l'ultimo, settimo e ultimo comandamento. Che no, per far capire come sta il nostro
2: corpo è sano.
1: Le unghie, se tornano rose in fretta, dopo che ci applichi una piccola pressione sopra, provate.
2: Vai.
1: Se tornano rosa dopo circa 2 secondi, indica un corretto riempimento dei capillari. Anche
2: scusi,
1: questo...
2: è che Diego ha provato ma non ha funzionato molto.
1: Anche questo è un segnale di ottima circolazione. Che è successo?
2: Quella di Diego è rimasta abbastanza bianca.
1: No,
2: la sua in 2 secondi mia, non torna.
1: Guardi la mia.
2: Ci faccio vedere la sua, Conte, vediamo 3, 2, 1.
1: Torna
2: quella
1: su.
2: Del Conte torna
1: mamma
2: subito.
1: Perfetto.
2: Quella
1: subito.
2: Di Diego invece no. Io
1: la
2: non
1: mia,
2: posso farlo
1: ma
2: perché ho le unghie pitturate,
1: rosa,
2: scusatemi.
1: Guardi. Ma anche se pigio forte. Come
2: beh, basta, non è che è uno
0: non
2: esperimento.
0: Non si faccia male.
2: Bravo.
0: Poi dopo dobbiamo.
2: Ottima circolazione.
1: Ma non
2: Conte,
1: ho un corpo, ho una macchina.
0: Ma è supereroe lei.
1: Ho una macchina
0: ma
1: full
0: pazzesco,
1: optional.
0: No.
1: Iper accessoriata.
0: Quelle mani lì, dove
1: Stellantis.
0: Le mette?
1: Stellantis.
2: Sembra più una marchetta così.
0: Oh, mamma.
1: Senta,
0: no, secondo me perché lei poi se le lima spesso anche le unghie.
1: Io continuamente. Ieri
0: continuamente.
1: Sera le limate quasi fino all'osso.
2: Lei cosa fa invece? Le mangia, Diego?
0: No, io non le mangio, le taglio.
1: Guardate la perfezione della limatura.
2: Sì, va
0: vedete,
2: bene.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oggi il nostro Millennium ci riporta in Italia dalla splendida Mia Martini, che ricordiamo sempre con grande affetto. 1973, canzone straordinaria scritta da Franco Califano e Dario Valdambembo.
3: Posso dirlo io?
2: Sì.
4: Dica.
3: Minuetto.
2: E l'ascoltiamo? Ma la cantiamo? In religioso silenzio anche va ascoltata.
3: Assolutamente.
2: Minuetto, Mia Martini.

0: Che meraviglia, che testo, che parole,
1: mamma,
0: che emozione.
1: Mamma mia.
0: Minuetto 1973.
1: Sia chi l'ha scritta che chi l'ha cantata, vero, hanno avuto vero, anche vero. Delle vite tormentate, difficili, ma ci hanno lasciato.
0: Dei capolavori musicali come questo di Mia Martini,
1: incredibili,
0: vero. Allora noi abbiamo chiuso, grazie come sempre a tutti voi, con un sacco di messaggi scritti e vocali, sì. In merito anche al corpicino, vedete che quando ci occupiamo di salute vi rispecchiate.
1: Oggi Medicina 33 è servito. Interessante, ma anche per noi stessi, perché certo, sono dei piccoli segnali che insomma ci fanno,
2: sì, perché
1: sono
2: finalmente
1: dei test.
2: Il Conte torna a Firenze dall'osteopata, da
0: vero,
2: tutti,
0: vero,
2: capito?
0: Vero, vero. E allora finalmente, grazie alla nostra regia, capito? Grazie Conte Galè, signorina Simpone.
2: E lo Zappone. Ciao, a lunedì.
1: Ciao.
3: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
4: da sempre
3: vivono in super forma.
5: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
4: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti,
5: e ti mantiene giovane.
3: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.
6: Anche a Borgomanero, in provincia di Novara, sono le 15. Buon venerdì.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Milano per il tragico incidente che ha coinvolto ancora una volta un monopattino. Sentiamo Mantiloni.
9: A Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con un'auto, feriti i conducenti del mezzo e della vettura. Eros Gagliardi è deceduto la notte scorsa all'ospedale Niguarda per le ferite riportate nell'incidente al quartiere Bicocca. Non sono stati trovati caschi indossati dai due occupanti. Secondo la polizia locale, il monopattino elettrico non avrebbe dato la precedenza all'incrocio con Viale dell'Innovazione, ha proseguito senza rispettare la precedenza ed è stato colpito dalla vettura. A San Nicandro Garganico, nel Foggiano, un 17enne Giorgio Pianabarca è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. Il gruppo di ragazzi si trovava all'altezza di una curva quando un'auto guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. La posizione del conducente della macchina è al vaglio degli inquirenti.
8: Ora passiamo alla pagina politica, incentrata sulla ricorrenza della scomparsa di Silvio Berlusconi, morto 3 anni fa. Sentiamo il servizio di Giannoli.
10: Un protagonista assoluto della vita politica italiana, con lui abbiamo condiviso un percorso fondato sull'idea che l'amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose. Quel percorso continua ancora oggi, così la premier Meloni nel terzo anniversario della scomparsa di Berlusconi. Ci manchi Silvio, ha scritto sui social. Il leader della Lega Salvini, il segretario di Forza Italia, il ministro degli esteri Tajani, ha ricordato le intuizioni politiche, la guida saggia e illuminata, ma soprattutto l'umanità profonda del cavaliere padre, fondatore di un centrodestra alleanza di governo. Tajani ha anche citato l'ultimo messaggio fortemente europeista inviato dall'ex premier poche settimane prima di morire, il 12 giugno del 2023, all'età di 86 anni, all'ospedale San Raffaele di Milano, nel campus di Cologno Monzese. Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i dipendenti per ricordare insieme il padre. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo, ha detto, riferendosi allo schianto frontale in auto da cui è uscito illeso mercoledì scorso.
8: Intanto, secondo alcune agenzie di stampa, potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. L'obiettivo è definire la formulazione entro

0: rookie, cioè ai debuttanti, i giovani debuttanti, e va detto che fra i giovani debuttanti il migliore è stato l'italiano Fornaroli, quinto tempo con la McLaren alle 17, le seconde libere. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: Grazie Enzo Tambor, ora c'è il traffico, linea ai colleghi di Via Radio.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Le notizie principali riguardano ancora la 1 Milano-Napoli, perché sulla direttissima ci sono 4 km di coda tra Badia e Localitalio per chi va verso Firenze, mentre a causa di un incidente che vede coinvolti più veicoli ci sono 5 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Per conoscere eventuali percorsi alternativi attivo il nostro call center allo 0803111. È tutto, buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Le 15, 5 minuti, buon venerdì 12 di giugno 2026, ben ritrovati, questo è l'appuntamento ormai un classico direi della radiofonia mondiale.
5: Sì, a voglia, anche intergalattica, sì, ovunque, universale. Nel cosmo proprio.
4: Sì.
5: Benvenuti amici, questo è The Flight, 2 ore da trascorrere insieme come sempre alla radio, come sempre anche alla radiovisione, al 36 del digitale terrestre, è un piacere ritrovarsi qui anche quest'oggi dalle 15 fino alle 17.
4: E come sempre alle 16 daremo un'occhiata a quelle che sono le canzoni che state votando su RTL 102.5 Play per quanto riguarda la classifica, la Power Hits estate 2026.
5: Esatto, è una seconda ora all'insegna del no spoiler, visto che sapete che siamo alla vigilia del weekend e durante il fine settimana vediamo le posizioni per come sono, quindi ferme, immobili, in attesa della riapertura delle votazioni.
4: Ma non ci facciamo mancare niente.
5: Ma
4: perché
5: figo,
4: torna a trovarci una grande amica.
5: Oh sì, che bello, siamo molto contenti, è tornata Francesca Michielin, ci parla del suo nuovo disco e di tutti i suoi progetti, per cui state qui, è tra poco con noi. Cominciamo!

0: Noemi con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera su RTL 102.5 alle 15:09 minuti in the flight? Ma quanto siamo contenti quando vengono degli ospiti con cui possiamo parlare liberamente di Formula 1.
1: Non di musica, di Formula 1 soprattutto.
0: Adesso facciamo due ore su Kimi Antonelli.
1: Beh, Francesca, beh, io sono pronta se volete.
0: Francesca, sì, Micheli.
2: Bentornata.
1: Ciao, grazie, Franci.
2: Anche perché in questi giorni sarà spesso on the road e anche nei prossimi mesi, no?
0: Sì.
2: Quindi voglio dire, bene, no? Essere incamminati.
1: Sì. Infatti.
0: La chiudo subito. Siamo contentissimi di Kimi.
1: Ma certo.
0: Una roba incredibile.
1: La cosa importante è non mettergli, come
0: no,
1: diciamo,
0: vero,
1: in Veneto,
0: sì,
1: pressa. Non mettiamogli pressa.
0: Sì, sì, è vero.
1: Lasciamolo,
0: è vero,
1: sperimentare questa avventura bellissima.
0: Che drago. E tu come stai?
1: Io sto molto bene, sono molto felice di essere qui perché oggi è un giorno che aspettavo da tanto tempo.
0: Che succede oggi?
1: Perché dopo 3 anni e quasi e mezzo dal mio ultimo disco, siamo qua con un nuovo disco finalmente, che è Magia Bianca, ed è uscito proprio oggi.
0: Oh, che figata. Mi sembra di capire, annusando il periodo, annusando l'aria, che sono stati 3 anni di grandi cambiamenti, di grandi anche rivelazioni, non lo so, che cosa è successo in questi 3 anni?
1: Eh beh, sono successe un sacco di cose, fisiche, psicologiche, decisioni, un po' di deragliamento di treno necessario, perché io sono fan di questa cosa, che quando la tua vita ti porta verso strade che non erano previste, in realtà va bene così e bisogna abbracciare la chaotic energy che accade, e questo disco è frutto di tanta voglia di sperimentare, di raccontarsi, di studiare e soprattutto di recuperare quello spirito fantasy, irrazionale e magico che secondo me con l'età adulta perdiamo un pochino.
0: Ok, quindi anche un po' il bambino che sogna, questo senso qui?
1: Certo, il bambino, la bambina che sogna, assolutamente. E di fatto però questo disco, che si chiama Magia Bianca, che ovviamente è una magia positiva, è una magia rituale, comunitaria, è dedicata alla figura della strega, quella donna che è libera, quella donna che ha voglia di essere se stessa, ed è proprio una dedica che faccio a tutte le donne, a tutte le persone in realtà che vogliono sentirsi libere, perché con questo disco mi sono sentita molto libera.
2: Ed è anche un disco molto femminile, nel senso che tu mandi molti messaggi alle donne che ti ascoltano.
1: Sì, certo, è un disco in cui la femminilità è al centro, ed è un disco in cui soprattutto c'è la celebrazione di una femminilità che è alternativa. Cioè, a volte ci vogliono un po' lì dentro un binario, dentro un'etichetta, invece la femminilità deve essere espressa in maniera appunto travolgente, a volte anche un po' perturbante. E questo disco è dedicato proprio a questo.
2: Beh, poi c'è la parola strega, che dà l'idea subito di una cosa negativa. In realtà, come tu dicevi, è tutt'altro.
1: Anzi, no, strega vuol dire stridere, di fatto. E stridere da rocchettari, no? È una cosa fondamentale.
0: Certo,
1: essere un,
0: sì,
1: po',
0: sì, sì, un po' fuori
1: una distorsione della chitarra fa la differenza, ecco.
0: Ah, deriva da stridere, strega?
1: Sì, strega deriva da stridere, certo. Cioè, erano i versi delle civette, degli animali notturni.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Ed è diventato il personaggio che nella società stride, quindi è la strega, in questo senso.
1: Esatto, sì.
0: Ma
1: sì,
0: vedi, ma guarda.
1: Viva l'etimologia.
0: Viva l'etimologia, sì, hasta l'etimologia sempre.
1: Esatto.
0: Proprio.
2: E allora ecco, la strega comanda.

0: Strega Comanda, canzone che trovate all'interno di questo album nuovo di Francesca Michelin, Magia Bianca, proprio fresco fresco di stampa, possiamo dire.
1: Sì.
0: Che proprio...
1: io non ho ancora ricevuto una copia, infatti adesso lo sto toccando con mano.
0: Cioè, l'artista non ha una copia del disco.
1: No, beh, ma succede spesso.
0: Cioè, oggi tra l'altro ne vedrai parecchie di copie perché andrai il firmacopie,
1: sì, infatti,
0: no?
1: Sì, quando succedono queste cose dico, ma adesso mi compro
0: me lo compro,
1: ciao, me lo tengo. Sì, che
0: a proposito di in store, ricordiamo l'appuntamento oggi alla Feltrinelli, Piazza Duomo a Milano, poi il 14 a Venezia, il 15 a Trento, a Bologna il 16, il 17 a Napoli, il 18 a Roma. Ecco perché dicevo che comunque
1: sì, ci vediamo tutta la settimana per chi vuole, sì.
0: E comunque Franceschina si sposa. Franceschina
2: sì.
0: si sposa.
2: Così proprio, dritti.
1: Pure questo faccio.
0: No, ma fai qualcosa.
1: Ma no, ma ho detto è un periodo bello della mia vita, è un periodo magico in tutti i sensi, allora mettiamoci dentro anche un'altra cosa bella da festeggiare. Perché siccome se uno aspetta di vivere le cose non le vive, a sto punto.
2: Ok.
1: Mettiamo in questo bel calderone tanti ingredienti belli.
2: Beh, innanzitutto congratulazioni.
1: Grazie.
2: Tutto il meglio. Nel disco c'è qualche cosa che riguarda la magia bianca anche di una relazione che evolve?
1: Certo.
2: C'è questo?
1: Allora, c'è uno dei miei pezzi preferiti che è la traccia numero 7, che è Solstizio d'estate.
2: Ok.
1: E il solstizio si avvicina perché è il 21 giugno e questa è la canzone d'amore che ho dedicato al futuro marito. Quindi
2: okay.
1: È una... perché... quando ho scritto il disco ho detto vabbè, un disco di streghe, di magia, però io la wedding song me la voglio scrivere voglio provare a scriverla.
2: Okay.
1: E devo dire che sono molto felice di come è venuta. È una canzone d'amore che ognuno può dedicare alla persona che ama e parla tra l'altro anche della paura di innamorarsi, delle scelte che si fanno, perché poi qualsiasi relazione, qualsiasi impegno, qualsiasi appunto relazione è anche una scelta che fai, cioè un impegno a dire ok, ti voglio bene, voglio stare con te, voglio condividere del tempo con te, quindi a volte non tutte le persone sono in grado di buttarsi, e quindi questa canzone parla proprio di questo.
2: Ma è la canzone che potrebbe essere usata al ballo, cioè dopo quando c'è il momento tutti si allontanano e...
1: secondo me
2: potrebbe
1: allora non spodesterà mai per sempre si salda vince.
2: Ah, okay.
1: Ovviamente è possibile.
2: Certo.
1: È chiaro. Però è un po' più dark, però devo dire che per il ballo ci sta.
2: Okay.
1: Io ovviamente al mio non me la metto perché sarebbe un po' cringe,
2: un po' cringiata,
1: questa cosa.
2: Dici.
1: Metto okay. Taylor Swift, ho deciso.
2: Sì.
1: Per il taglio torta metto Taylor.
2: Ma lui lo sa?
1: Sì, abbiamo scelto.
2: Okay.
1: Sì.
2: Abbiamo scelto insieme.
1: Abbiamo scelto.
2: Sì, okay, certo, sicuramente.
1: Sì.
0: Chissà chi canta al matrimonio di Francesca?
2: Si sa? Tu lo sai?
1: Sì, lo so, ci sono più persone che cantano.
0: Ah, okay.
2: Sì,
0: okay.
2: Poi ti tireranno dentro sicuramente, è inutile che ci giriamo.
1: Sì, io il karaoke lo gestisco io.
2: Ah, okay.
1: Mia mamma, mia cugina, certo.
0: Sì, che bello.
2: Contratto a chiamata proprio.
1: Sì.
2: Nel disco c'è anche questa canzone, Una donna non può.

0: Una donna non può, la canzone di Francesca Michelin, che ha in qualche modo anticipato, no, le notizie su questo album che oggi è disponibile, si intitola Magia Bianca, accattatevelo, andatela a trovare nei vari in store già da oggi e anche nei prossimi giorni attraverserà un po' tutta l'Italia praticamente.
1: Yes, non vedo l'ora, tra l'altro ne approfitto perché nel video, per chi l'ha visto, c'è la straordinaria partecipazione di Giovanna Mezzogiorno in questo video, che io non ci posso credere, la ringrazio ancora, e c'è un piccolo cameo anche, non so se te la ricordi, di Strega Salamandra.
2: Sì,
1: della Melevisione,
2: sì, certo.
1: Questa cosa dedicata ai millennial, ovviamente in ascolto.
2: Wow, e hai scelto proprio lei apposta? Cioè,
1: beh,
2: quel personaggio?
1: Certo, cioè, ovviamente è Roberta Triggiani, l'attrice, però le ho detto devi venire.
2: È la strega,
1: insomma,
2: cioè,
1: tu sei la strega, okay, per cui sì, noi sì, siamo diventate, sì, noi, cioè, tutte, sì, noi, sì, ragazze, sì, siamo diventate quello che siamo grazie a Strega Salamandra. Sì. Quindi mi sembrava doveroso invitarla.
2: Noi invece incolpiamo Lupo Lucio, evidentemente,
1: certo,
2: per ovvie ragioni.
1: I due villain.
2: Beh, sì, per forza, per forza. Senti, in questo disco qua, dimmi se ti risuona. Io ho un po' il mondo di Kate Bush,
1: beh,
2: Alice, anche,
1: wow,
2: anche Florence. Questo mondo,
1: grazie,
2: qui, ti risuonano come ascolti, come influenze?
1: Allora, sì, soprattutto le prime due che hai citato. Tantissimo, ma in realtà la cosa che a me ha divertito, che alcune persone hanno detto tipo proprio riguardo a Una donna non può, hanno detto ci sento molto Battiato.
2: Wow.
1: E io in realtà non è che sono andata in studio pensando a Battiato, però quando tu ascolti tanta musica di quel tipo e fai un disco in cui ti diverti, in cui cerchi di, insomma, sperimentare

0: carico di suoni. È chiaro che dopo tutti gli ascolti che hai fatto riemergono, certo, quindi non è che avevo una reference precisa, un brano preciso, però insomma io sono cresciuta un po' a Pane e anni 80, quindi e anche metal, ci tengo sempre a ribadirlo, visto 80, che certo, tu sei collega rockettaro. Quindi sì, però ti ringrazio, sono delle reference che mi piacciono molto.
1: Taylor?
0: Ma secondo me in sto disco l'abbiamo un po' lasciata tranquilla, però Taylor è sempre lì nel, però è lì, lì c'è, cioè, chiaro, mente, il folklore ovviamente, l'ha fatto un disco che si chiama Folklore, quindi sì.
2: Ma me la spieghi a me Taylor Swift? Perché io non sono molto vicino a lei, però ne riconosco l'influenza.
1: Tanto anche Somber ha cantato ieri sera una canzone,
0: sì,
1: di Taylor.
2: Una canzone sua? Sì. Cioè, secondo te perché è arrivata a così tante persone, ha raccontato così bene la sua generazione o non necessariamente la sua, insomma?
0: Perché allora innanzitutto come si pone? Lei si pone molto come una ragazza della
2: una
0: porta.
2: Di noi.
0: Sì, non è una diva.
2: Okay.
0: Anzi, lo è diventata, ma rimane sempre una ragazza entusiasta della vita, delle partite di basket, cioè sì, è una di noi. E secondo me, ovviamente, magari noi come italiani lo capiamo meno, però il suo songwriting, cioè il suo modo proprio di scrivere e utilizzare il testo, è veramente fortemente poetico, crea degli immaginari assurdi, e tant'è che è studiata pure all'università, è studiata in corsi di letteratura, quindi ha secondo me delle peculiarità che noi magari non riusciamo a capire, però sono incredibili.
2: Per questioni di lingua più che altro,
0: sì,
2: però,
0: no,
2: di
0: magari,
2: cultura popolare.
0: Esatto,
2: certo,
0: io tipo
2: sì,
0: non è che se ascolto una canzone in inglese la capisco subito.
2: Sì, sì, certo.
0: Ci sta che magari ci voglia del tempo. Certo. Ecco.
1: E ieri ha ricevuto il premio al Songwriter Hall of Fame.
0: Sì, la più giovane di sempre, se non sbaglio.
2: Wow. Tutto ciumbia. Torna. Ciumbia, esatto, risposta esatta. Ciumbia.
1: E allora Magia Bianca è l'album nuovo di Francesca Michelin, in questi giorni la trovate in giro per l'Italia nei vari appuntamenti in store, ma ci sono anche degli appuntamenti live dei quali parleremo
0: ma
1: tra
0: certo,
1: pochissimo, state lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
12: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
13: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
14: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
7: Let's go! Tamayo World, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.
15: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
16: Cipu, cipu.

0: Francesca Michieli in Convulcano, su RTL 102.5, 15.32 in the flight. Eccoci, perché Francesca è qui. Allora, prima di ricordare le date, tocca pagar pegno.
1: Nel senso che
0: noi chiediamo a tutti i cantanti, a tutti gli artisti, una cosa in cambio, che è il loro eravamo io. Quindi quella storia lì che comincia con era, e tu ne hai una?
1: Sì.
0: Ok.
1: Allora, eravamo io, mia madre, mio padre, mio fratello e Ronaldo il fenomeno.
2: Ma dove? Come?
1: Nell'area colazione dell'aeroporto, penso di Lisbona.
0: Sì.
1: E c'era Ronaldo che beveva una spremuta colazione. Io lo vedo, mi sento male. Mi sento male e dico: mamma, mamma, voglio fare una foto. Io ero piccola, e mia mamma fa: no, non disturbarlo, sta facendo colazione. E mio fratello è andato lì invece. No, can we take a pic together? Non so se gliel'ha detto in portoghese, non so cosa gli ha detto. E Ronaldo mi vede che io lo guardo così, con gli occhi a cuore, fa: dai, vieni.
0: Come, ok.
1: E io ce la faccio.
0: E sei rimasta
1: non
0: fuori?
1: Non ce la faccio. Infatti c'è questa foto di mio fratello con Ronaldo, che però Ronaldo sta guardando me ridendo, è stupenda. E quindi io non ho la foto, vedi, con Ronaldo.
0: No, non sei andata alla fine?
1: No, non ce la faccio. Cioè, io sono andata...
2: E questa cosa ti ha segnato per tutta la vita,
1: beh,
2: va
1: sì,
2: detto.
1: Io adesso devo rincontrarlo e rifare, cioè,
2: assolutamente,
1: fare la foto.
2: Assolutamente.
1: Sì, sì, sì, sì,
2: allora,
1: sì.
2: Ricordiamo, tra gli appuntamenti prossimi, il 25 di giugno esce Supergirl, che tu hai curato il soggetto?
1: Sì, esatto.
2: Okay.
1: Ho curato il soggetto, è stata una cosa molto molto bella, perché sono stata chiamata a scrivere di fatto una storia dalla quale poi è stata estratta questa sceneggiatura e i disegni. E che dire, abbiamo cercato di rendere questa Supergirl invincibile, pazzesca, un po' più umana e un po' più fragile.
2: Ok.
1: E l'abbiamo ambientata a Lecce, questa storia, posso dire. Eh sì, perché ti chiedono, cioè ti dicono che puoi anche utilizzare, no, uno scenario italiano, essendo noi italiane, le uniche italiane, tra l'altro, in questa raccolta mondiale. Ovviamente volevamo omaggiare un posto a noi caro e io ho scelto Lecce perché
2: brava,
1: sinceramente è un luogo che per me è molto importante.
0: Neanche
2: ero
0: un po' di
2: io,
0: parte.
2: In realtà ero io,
1: no, anziché sai Milano-Roma, ma scegliamo
0: sì,
1: Lecce.
0: Certo.
2: Giusto. E poi dall'11 di giugno trovate Francesca Michelini in giro per l'Italia per i suoi live, non perdetelo perché andrà avanti praticamente per tutta l'estate e non solo, poi
1: sì,
2: da novembre continui, vai nei teatri.
1: Sì, esatto. Allora, tra pochissimi giorni, ne approfitto di questo spazio, annunceremo le date definitive del tour estivo che sono in continuo aggiornamento. Dico okay, questa anticipazione soltanto per voi.
2: Grazie.
1: Che il 2 luglio suoniamo a Rovigo in un contesto stupendo, meraviglioso, okay, non devo ancora dirlo, lo dico qua. E andiamo avanti fino al 22 di settembre, quindi
0: wow,
1: poi pausetta e si riparte con i teatri il
0: 8
1: di novembre ad Trento. E per i teatri, ragazzi, stiamo per mettere in scena una cosa. Che preparatevi, non è un concerto normale, è molto di più.
0: Immagino ci sia tanta stregoneria allora.
1: C'è un po' di stregoneria, un po' di musical,
2: un po' di
1: opera, forse, un po' di cose folli, perché ovviamente ti pare che facciamo il concerto che abbiamo fatto in estate e lo rimettiamo in teatro.
0: Ma no.
1: Qua dobbiamo sempre stupirvi.
2: Quindi. Poi c'è anche un matrimonio da organizzare,
1: sì,
2: da fare,
1: ma
2: adesso
1: infatti,
2: bisogna
1: ma
2: vedere
1: qua
2: quando.
1: È così.
0: Ma
1: in mezzo,
0: ma non in mezzo al tour, questo, dopo questo.
2: Vabbè, vediamo.
1: Chi lo sa?
2: Adesso oggi è in vena di spoiler, ma non è che ci può dire proprio tutto.
0: Pronto? È Ronaldo il fenomeno.
1: Ah,
0: ha detto
1: dico,
0: se vuole
1: lui
0: venire.
1: Lui lo invito, certo. Tra l'altro mio cugino, mio testimone, figurati, lui è cresciuto, cioè penso che se lo vede muore. Cioè proprio Enrico, sì.
0: Facciamo
1: pazzo.
0: Un appello. Ronaldo, if you have any spare time, remember you have an invitation to Francesca's
1: sì,
0: wedding.
1: Sì.
0: Remember, please.
1: Che rido.
0: Join us.
1: Sì.
2: È uscito l'album di Francesca Michelini, si chiama Magia Bianca, la trovate oggi a Milano per l'in-store e in giro per l'Italia da qui all'eternità.
1: Sì, per fortuna ci sono i social, quindi se non vi ricordate qualcosa trovate tutto nei post fissati in alto.
0: Franci, ti vogliamo tanto bene.
1: Anch'io,
0: un bacione.
1: Di cuore.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Meraviglia di Luca Carboni, la mia città su RTL 102.5 alle 15.44 minuti in the flight.
1: E domani dalle 17 RTL 102.5 vi riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate, quindi rivivete con noi tutte le canzoni, super ospiti, l'energia del primo grande show della stagione. Chi c'era lì?
0: C'erano tutti.
1: Ma tu non c'eri?
0: Io passavo da quelle parti, ma è l'importante che c'erano tutti i vostri artisti preferiti. Allora la riviviamo insieme sabato pomeriggio dalle 17 su RTL 102.5.
1: A tra poco.
0: State con noi, torniamo in the flight.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
6: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Ed Sheeran con Camera su RTL 102.5 alle 15.54 End the Flight, lui che è stato citato da Shakira in una recente intervista per Vogue, perché lei ha detto che ha pensato subito a lui e lo ha contattato in quanto, secondo lei, la persona è l'artista più indicato per scrivere una canzone che doveva diventare l'inno dei mondiali. E così è stato, perché ha collaborato anche lui alla scrittura di Dai Dai,
1: che vede la partecipazione di Burna Boy.
0: Burna Boy.
1: E si sono esibiti all'inaugurazione dei mondiali 2026.
0: Esatto, la cerimonia di apertura, sì, che ha dato il via, anzi il calcio d'inizio, effettivamente.
1: Ma oggi c'è un'altra.
0: Altro che oggi, ma adesso andiamo avanti fino al 19 luglio. Hai voglia?
1: Ma dico l'inaugurazione.
0: Ah,

0: Non pensate a una wrong impression, non ve la vogliamo dare la wrong impression, eh? Anche a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. Secondo alcuni media sarebbe davvero vicina la chiusura dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La firma potrebbe arrivare già al termine di questa settimana, ma ci sono delle dichiarazioni del presidente americano Trump proprio di questi minuti. Allora facciamo il punto in diretta con Alessandra Giannò.
3: Sì, procediamo con ordine. Il memorandum d'intesa per fermare la guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica, probabilmente a Ginevra, dal vice di Trump, J.D. Vance, e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Il testo finale, secondo i media iraniani, non avrebbe ancora avuto il via libera delle autorità competenti, documento che conterrebbe, secondo i media del regime, una tregua con la cessazione dei combattimenti anche in Libano. Questa mattina, dopo l'annuncio di ieri, Trump è tornato a parlare. L'Europa è stata irrilevante, abbiamo vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto, ha detto il tycoon in una telefonata riportata alla 7. Gli europei non sono stati d'aiuto, ma potranno esserlo in futuro dopo l'accordo con l'Iran, ha aggiunto poi Trump, contattato dal Corriere della Sera. Gli Stati Uniti, lo ricordiamo, stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO nel vecchio continente. Poi, come dicevi poco fa, le precisazioni del capo della Casa Bianca, le condizioni relative all'accordo che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news. Teheran farebbe meglio rimettersi in riga e in fretta, ha scritto sul suo social il presidente degli Stati Uniti.
2: Grazie ad Alessandra Giannoli. Cambiamo argomento. Una notizia arrivata qualche istante fa: è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa, intorno alle 4 del mattino, ha investito e ucciso l'amico 17enne in provincia di Foggia, mentre il minorenne, insieme ad un altro amico, stava rientrando a casa a piedi dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane è risultato positivo all'alcol test e i test tossicologici. Il 18enne neopatentato aveva partecipato alla stessa festa. Infine, i mondiali di calcio, oggi la seconda giornata che seguiremo ovviamente tramite uno speciale su RTL 102.5. Si parte questa sera alle 21 con Canada-Bosnia. Tommaso Angelini.
4: È la partita del grande rimpianto italiano. Alle 21 a Toronto si apre la seconda giornata dei mondiali 2026 con Canada-Bosnia, una sfida che per i tifosi azzurri riporta inevitabilmente alla mente la finale playoff dello scorso marzo, quando i bosniaci superarono l'Italia conquistando il pass per il torneo e condannando gli azzurri alla terza esclusione consecutiva dalla Coppa del Mondo. Il Canada, padrone di casa, dovrà fare a meno della sua stella Alfonso Davis, ma vuole iniziare con il piede giusto davanti al proprio pubblico. La Bosnia invece si affida all'esperienza di Edin Dzeko e all'entusiasmo di una nazionale tornata sul palcoscenico mondiale 12 anni dopo. Nella notte italiana alle 3 sarà poi la volta degli Stati Uniti, impegnati contro il Paraguay nella gara d'esordio del gruppo D. La squadra di Pochettino cerca una partenza vincente davanti ai propri tifosi, mentre i sudamericani puntano tutto sulla solidità del collettivo e sul talento di Julio Enciso. Seguiremo entrambe le gare con noi dire mondiali su RTL 105. A te.
2: E intanto il Sassuolo riparte da Alberto Aquilani, ora è ufficiale lui il nuovo allenatore dopo la separazione da Fabio Grosso. È tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
1: Via radio.

0: 3 chilometri di coda per lavori tra Pescara Sud e Ortona per chi viaggia verso Bari. Vi ricordo che all'interno dei cantieri dovete rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto da Autostrade per l'Italia, fate un buon viaggio.
1: Grazie e grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
4: Pronti? Anche il coro, visto? Vabbè, il coro, certo, matto, che è lì. Power Hits Estate 2026. Guarda, io oggi, essendo poi tra l'altro giornata in cui a mezzogiorno si sono chiuse le votazioni della settimana, quindi quello che vedrò tra poco è il risultato definitivo di questa settimana, quindi è la classifica che andremo a fare questo weekend. Non l'ho neanche aperto perché voglio l'effetto sorpresa.
5: Vuoi un po' di effetto sorpresa? Vado? E fai bene. Vai, vai, apri, apri.
4: Oh!
5: Esatto.
4: Oh, no, vabbè.
5: Io l'avevo già guardato, insomma, sappiate che da questa reazione già dovreste capire delle cose.
4: Mi piace così, è frizzantina.
5: È frizzantina, vuol dire che insomma che in alto succedono cose. Rimaniamo sul vago e sapete che domenica più o meno attorno alle 5 scoprirete che cosa è successo. Voi continuate a votare intanto su RTL 102.5 Play. Cominciamo il viaggio con Madame Emma Ram.

0: Marrakesh. Volevo capire, questa la canzone presente nella Power Hits Estate 2026, di sicuro l'ascolteremo nel weekend perché fa parte della top 50 e direi più sulla domenica.
1: Sì, così se dobbiamo.

0: Dobbiamo sbilanciarci e più sulla domenica, il che vuol dire, sapete, che è un'indicazione, se non altro, della metà alta o della metà bassa della classifica domenica, vuol dire dalla 25 fino alla numero 1.
1: E voi continuate a votare perché i voti espressi dalle 12 un minuto fino a lunedì ci saranno comunque all'interno del conteggio, quello finale però della classifica generale.
0: Sì, sono voti misteriosi per tutti, anche per noi. Rimaniamo in zona? Chi lo sa? C'è Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead. Mi sa di sì.

0: Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, anche lei sicuramente la incontreremo nel corso di questo weekend, sabato e domenica tra le 15 e le 17, con la Power in estate divisa a metà, 50-26 le posizioni che ascolteremo sabato, 25-1 le posizioni della domenica.
1: Sono molti quelli che ascoltano Power Hits Estate, sono in tanti quelli che lo fanno dalla capitale, magari nelle scorse ore sono anche reduci da un concerto importante per la storia e per la carriera di un artista che conosciamo bene, perché anche al Centrale del Foro Italico ha fatto un grande spettacolo. È Achille Lauro con la sua Comuni Immortali.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su RTL 102.5 alle 16:17, la ballatona di Lauro, che tra l'altro sul palco dell'Olimpico ha portato anche Venditti, quindi insomma ha fatto proprio il filotto, no? Ha fatto storia, dai. Il presente e il futuro.
1: Assolutamente. E tra l'altro volevo sottolineare il fatto che fino adesso le canzoni che abbiamo ascoltato, che stiamo anche per ascoltare la prossima, sono quelle che troveremo domenica.
0: Stiamo sbilanciando molto oggi.
1: Ma sì, dai, un minimo di indicazioni. Già io ho avuto quella reazione istintiva nel guardare per la prima volta la classifica definitiva di questa seconda settimana. Anche questa l'ascolteremo domenica. Vuol dire che è molto alta.
0: Madonna and Sabrina, Bring Your Love.

0: E allora parliamone. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter hanno decisamente qualcosa di cui parlare.
1: Io voglio.
0: Sì, ha voglia.
1: Un po' di girls talk faranno tra di loro.
0: Ma sì, anche essendoci una grande differenza di generazionale tra le due, Madonna magari le dà anche dei preziosi consigli.
1: Ma certo che sì, o dei racconti di vita vissuta che sicuramente mi sento di dire ce ne siano, insomma. 16:21 su RTL 102.5, viaggio nella classifica, viaggio all'interno di Power It's Estate 2026. Continuate a votare, fatelo su RTL 102.5 Play.
0: A tra

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.

0: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ovunque tu sia, con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: Di nuovo in classifica, di nuovo all'interno di Power It's Estate 2026 con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro sorry, scusa.
1: Lo siento.
0: Che con il sottofuendo.
1: Ci sta perfetto.
0: Perfetto.
1: Tra l'altro, canzone che nel

corso di queste prime due settimane è sempre stato abbastanza in alto, quindi siamo curiosi di vedere cosa succederà proprio in chiusura di questa seconda settimana. In classifica c'è anche lui, il Rama.

0: Sierra. Cavana.
1: Anche lui in classifica, anche lui ve lo possiamo dire, bello in alto. In Power It's Estate 2026 al termine della seconda settimana.
0: 16:31 minuti, c'è anche Bresh, da Dio.

0: Da Dio, Bresh su RTL 102.5, anche lui presente nella Power It's Estate 2026, seconda settimana, nuovo aggiornamento, gli sono chiusi i giochi.
1: Ogni tanto mi faccio prendere dall'esplosione di ritmo e vado, capito? Per quello.
0: Niente, non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
1: No, anche lui in classifica, i giochi stanno piano piano, si stanno facendo. L'importante è che continuate a votare anche nel weekend, mi raccomando. Noi vi diciamo quella cosa del mezzogiorno, del lunedì e il venerdì, ma riguarda la settimana, poi comunque i voti rimangono in classifica, anche quelle di Giova e Alfa.

0: saremo ancora al numero uno. Che ne so?
1: Che ne sappiamo? La seconda settimana.
0: Lo sappiamo, ma non lo diciamo.
1: Sì, certo, no, è inutile che facciamo finta, no? È vero. No, non ci nascondiamo dietro un dito, anche perché lo sapete, questa risposta qui ce l'avete più o meno attorno alle 17 della domenica, no? Quando arriviamo in fondo alla grande corsa.
0: Eh sì, però voi continuate a votare perché veramente si sta presentando come una classifica particolarmente frizzantina.
1: Sì,
0: sì, è vero, siamo solo all'inizio, 2 settimane su 13.
1: Movimentata.
0: Però non lo so, mi dà quest'idea che non avremo certezze fino alla fine.
1: Aspettatevi sorprese.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.

0: 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaccialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro. La musica
1: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: di Amon Amarth. Sal Da Vinci con poesia su RTL 102.5 alle 16.45 minuti. All'interno della classifica vi possiamo anticipare un po' di cose, cioè che, come già detto, in cima sono cambiate come le posizioni, quindi insomma tutto da scoprire, e che Sal Da Vinci si trova più o meno a metà, insomma non vi diciamo di più, però potrebbe essere o sabato o domenica.
1: Ma tra l'altro una delle 9 nuove entrate di questa settimana.
0: Verissimo.
1: È stata parecchio sconvolta la classifica.
0: Romantica, ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo con Romantica, anche lui inserito nella Power Hits Estate 2026. Ormai siamo a venerdì, i giochi sono fatti, la classifica è lì bloccata. Cristallizzo, cos'è questo? Ah, Nick.

0: Beautiful Freaks, lo dice Meek, lei che ci aveva raccontato di quanto è bello sentirsi fucking fabulous pochi mesi fa e poche settimane fa, ha fatto entrambe le cose sul palco del centrale del Foro Italico di Roma,
1: che potrete rivedere domani,
0: esatto,
1: alle 17, quindi alle 17. Se ve lo siete perso comunque per rigustarvelo, mm-hmm, anche tu potresti riguardartelo, no?
0: Volentieri,
1: per vedere se è rivestito bene, pettinato bene,
0: ma questo lo appunto,
1: se la falcata era quella giusta,
0: la falcata è quella che mi preoccupa di più, in effetti, sì, lo capisco. Annalisa con canzone estiva.

0: ripresa con la canzone estiva che è annunciata, avrete saputo, il live nell'anno prossimo praticamente a San Siro.
1: Tra un anno esatto.
0: Mamma mia.
1: 12 giugno, proprio come oggi, ma 2027, per cui in bocca al lupo Nali, buon divertimento.
0: Beh, è un'altra bandierina.
1: Ah, quella. Certo che sì, certo.
0: Quindi
1: che sì.
0: Una carriera costellata di successi, giustamente un San Siro ci stava.
1: Ci sta e non può mancare, infatti in Power It's Estate lei che è stata nostra ospite in tantissime occasioni.
0: Eh sì, anche in questa.
1: Anche in questa.
0: Quindi domani la potrete rivedere insieme a tutti gli altri, ma anche Emma, per dire.
1: Un sacco di volte.

0: Marcomi, Vacci Piano su RTL 102.5. Nella Power Hits Estate 2026 si è conclusa ufficialmente la seconda settimana.
1: Eh sì.
0: Quindi i giochi sono fatti, però continuate a votare.
1: Ma certo, RTL 102.5 Play 1.

0: Voto al giorno, registratevi alla community se ancora non l'avete fatto.
1: Sì, perché questo appuntamento prosegue praticamente per tutta l'estate fino all'arrivo del 1° di settembre all'Arena di Verona, dove ci sarà la serata finale col premio, i premi perché
0: esatto.
1: Ci saranno tante cose per tanti artisti.
0: Grazie a Fabio Romano, Anthony Loponte in regia. Grazie Zach.
1: Grazie Matteo. Ciao.
2: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione, il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Anche a Gallipoli, provincia di Lecce, sono le ore 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. Apriamo con la crisi in Medio Oriente, perché sono contrastanti le notizie che arrivano sulla guerra nel Golfo. L'intesa fra Stati Uniti e Iran sulla fine del conflitto sembrava vicinissima, ma prima fonti iraniane hanno smentito la firma dell'accordo domenica a Ginevra. E poi lo stesso presidente americano Trump ha invitato il regime di Teheran a rimettersi in riga. Trump inoltre, in un colloquio con il Corriere della Sera, dopo le nuove critiche rivolte all'Europa, ha affermato che l'Unione non è stata d'aiuto fino ad ora, ma potrà esserlo in futuro. Torniamo in Italia, andiamo in provincia di Foggia per un caso di omicidio stradale, ma ci spiega tutto Tommaso Angelini in diretta.
5: Un 18° compleanno festeggiato con amici, musica, balli e poi la tragedia. Giorgio Pianabarca aveva 17 anni, è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico nel Foggiano intorno alle 4 del mattino mentre rientrava a casa a piedi insieme agli amici con cui aveva trascorso la serata in una sala ricevimenti. A travolgerlo è stata un'auto guidata da un ragazzo poco più grande, appena maggiorenne e neopatentato, che aveva partecipato allo stesso evento. Il conducente si è fermato subito e ha chiamato i soccorsi, ma all'arrivo del 118 per il giovane non c'era più nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo alla guida è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. Sarebbe risultato positivo ad alcol e droga ai test tossicologici. Giorgio, studente del liceo scientifico, è ricordato come un ragazzo solare molto conosciuto in città. I carabinieri stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente. A te.
4: Per la politica c'è l'annuncio: il 25 giugno Macron riceverà ad Antibes la Premier Meloni per il primo vertice bilaterale Roma-Parigi. Chiudiamo con lo sport, una ricca pagina sportiva. Cominciamo dal calciomercato, perché il Torino riparte da Ignazio Abate. È arrivato l'annuncio ufficiale: il classe 1986 sarà il nuovo allenatore dei Granata. E ora la seconda giornata dei mondiali di calcio, alle 21 Canada-Bosnia, la prima partita che si gioca in Canada, e ci sarà una seconda cerimonia d'apertura dopo quella di ieri in Messico. Ci racconta tutto in studio con noi Nicolò Pompei.
6: Esatto, dopo lo show di Shakira allo stadio Azteca di Città del Messico, stasera tocca la cerimonia canadese, questa sera a Toronto. Prima di Canada-Bosnia, infatti, in programma un nuovo show che inizierà alle 19.30, ora italiana. La cornice è il BMO Field, un impianto inaugurato nel 2007 da 45.000 posti di capienza. Normalmente la casa del Toronto FC e della nazionale canadese di rugby. Anche questa sera si esibiranno artisti di fama mondiale, tra cui Eliana, Michael Bublé, William Prince e molti altri. Un evento che rappresenterà la natura multiculturale del Canada in unione con la storia e le tradizioni del paese. Ci sarà una rivisitazione del trofeo della Coppa del Mondo ispirata all'arte del mosaico. Nella notte italiana, poi, intorno alle 1.30, sarà il turno del terzo paese ospitante di questo mondiale, ovvero gli Stati Uniti. In California, prima gli Stati Uniti-Paraguay, andrà infatti in scena la terza ed ultima cerimonia d'apertura prevista in questo mondiale.
4: Grazie Nicolò, con questa notizia chiudiamo il nostro notiziario, ma restate con noi perché adesso c'è il traffico. Linea Via Radio.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente che è stato risolto restano però da smaltire 6 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Passiamo ora sulla 7 Serra Valle Genova, dove troviamo 2 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia e 1 km per la stessa causa tra Ronco Scrivia e Busalla. Entrambe le code sono verso Genova, mentre in A14 Bologna-Taranto c'è 1 km di coda per lavori tra Pescara Sud e Ortona per chi viaggia in direzione

0: ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Come? E allora sì, adesso lo possiamo ufficializzare. È venerdì 12 giugno, inizia il weekend. Per molti credo sia iniziato addirittura ieri, perché Roma è deserta, quindi beati voi che già siete in vacanza o in un posto che comunque non è una Roma accaldata. Io sono la Mario, benvenuti in diretta su RTL 102.5 e c'è Pop Around the Clock. Oggi, domani no, poi vi racconto per quale motivo, domenica sì, ma l'importante è essere qui adesso, in questo istante, e lo sapete, noi al venerdì abbiamo un po' di cose da fare in questi 60 minuti, solo 60 sì, però per un'ottima ragione. Dopo in console mi arriva l'imperatore Massimo Alberti, mi inchino di fronte ai suoi 70, 80, 90 all'ora. Nel frattempo però noi già iniziamo a scaldare le dita, a mandare un bel messaggino, magari anche un vocale al 378 378 1025, e ci raccontiamo com'è questo venerdì, che progetti abbiamo fatto, che progetti ci hanno rovinato e come tenteremo di sopravvivere al calor. Nel frattempo noi ovviamente partiamo con la grande musica, c'è Somber con potential.

0: E per la voce di un somber con il suo potential che ci saluta dopo aver aperto le danze di Pop Round the Clock, c'è la voce di una nostra signora della comunicazione della Fimi, Rossella Lofaro, che è pronta per illuminarci sulla classifica, tutte le novità della settimana. Ross, bentornata, ciao!
1: Grazie, grazie, sono prontissima anche perché questa settimana abbiamo diverse novità. Pronta?
0: Bene. Sì, andiamo, andiamo.
1: Andiamo. Si parte con la decima posizione, che è di Zeninero, Succo e Flatter con EOG. Mentre al nono posto arrivano niente poco di meno che i Pink Floyd con il loro nuovo album 8 Tracks. All'ottavo posto c'è Teja con Ryan Ted, mentre si conferma in settima posizione Samurai J con Amatore. Risale di un paio di posizioni Bad Bunny, al sesto posto con Delitti Larmas Photos, e in quinta posizione troviamo un altro abitué della classifica, e cioè Olly con Tutta vita sempre. Bene, sì. Al quarto posto c'è un altro debutto, è quello di Naya Loran, l'ex One Direction, con Dinner Party, e ci addentriamo quindi sul podio. Al terzo posto troviamo Bresh con Mediterraneo dopo il mare, e in seconda posizione Geolier con Tutto è possibile, lasciando lo scettro anche questa settimana a Shiva al primo posto con Vangelo.
0: Beh, devo dire che è super interessante questa classifica, iniziano già ad esserci i veri sapori dell'estate, mi permetto di dire. E i supporti, quelli fisici, lì ci sono degli sconvolgimenti?
1: Ebbene sì, è una top 10 ricca di new entry, di fatto 8 su 10. Al primo posto troviamo Naya Loran con Dinner Party, mentre quell'assaggio di estate di cui parlavi lo troviamo sicuramente nella prima posizione dei singoli, che è Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca.
0: Ross,

0: Praticamente sono passati 10 anni da questo primo grande successo di LP Last New, che fu un successo velocissimo, raggiunse i vertici di tutte le classifiche, suonatissimo in tutte le radio, ovviamente anche qui su RTL 102.5. Ultimamente 2 anni sabbatici per LP, ma sta per tornare. Quest'estate sentiremo parlare molto molto molto di lei, non soltanto per le nuove produzioni musicali, ma perché finalmente, qua faccio un po' di gossip, roba che di solito non faccio mai, ha trovato finalmente il grande amore della sua vita, quindi si racconta nelle ultimissime interviste come un essere umano finalmente sereno. Potrei aggiungere la domanda che ci stiamo facendo al 378 378 125, che poi una domanda non è, ma è banalmente cosa facciamo questa sera, anche che cosa facevamo 10 anni fa, cioè LP partoriva Last New. Noi 10 anni fa ci ricordavamo più o meno nel mese giugno, luglio, che cosa stavamo partorendo, quale idee sane ma anche malsane, perché no? Dai, aggiungiamo anche questo al messaggino vocale o al messaggino scritto, se siete timidi e in fondo l'amore e la musica non vi danno poi così tanto coraggio. Io vi ricordo, l'ho già accennato prima, lo stavo raccontando anche in una storia su Instagram, domani non sarò in diretta con Pop Around the Clock, ma per un ottimo motivo, perché abbiamo di nuovo alle 17 abbiamo il Power Hits estate, quindi vi faremo rivivere le emozioni di tutte le canzoni che il 31 al Foro Italico ci hanno fatto innamorare nuovamente dell'estate. Non perdete l'appuntamento, seguitelo ovunque voi siate, perché lo sapete, RTL 102.5 è sempre con voi in ogni posto.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a €1,49. DM, qui io sono, qui compro.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se resto allaccia la libertà!
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. A Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Convenienza. Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: sì, mi scappa l'ormonella per Adam Levine dei Maroon 5. Adesso One More Night, 17:31, RTL 102.5, Pop Round the Clock. Ci stiamo raccontando al 378-378-1025. Intanto cosa facciamo stasera? Ma poi che cosa facevamo? Magari era un venerdì, quello di 10 anni fa, in cui è successo qualcosa di particolare della serie. Il mondo è bello perché è vario. Vi leggo questi due messaggi arrivati proprio in successione a distanza di pochissimi secondi al 378-378-1025. LP partoriva Lost on You. Da qua mi è nata la curiosità di che cosa facevamo 10 anni fa. E io cosa ho partorito 10 anni fa? L'amore della mia vita, mio figlio. Ecco, di controparte arriva 10 anni fa stavo per rovinare la mia vita mettendomi insieme alla madre di mio figlio. Questo è il messaggio di Gianluca da Torino, che chiaramente credo, Gianluca, tu non faccia poi riferimento alla meraviglia dell'aver avuto un figlio, almeno che tu non voglia raccontarmi un altro tipo di storia, ma al fatto semplicemente di aver scelto la compagna sbagliata. A volte capita, non dovrebbe, ma succede. Ci sono novità musicali, sentiamo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: la cifra stilistica di Manu Chao, quanto funziona e quanto ci piace. In questo caso viaggia per il mondo insieme a Karol G. Karol G, avete visto il video di questo nuovo singolo adesso sul 36 del Digitale Terrestre? Perché lo sapete, Rete 102.5 è soprattutto la radiovisione. No, perché mi fa una grande invidia, e voi direte: ti piace invidiare facile, Mario, è un fisico pazzesco. No, non è niente di tutto questo, cioè anche sì, la invidio anche per quello, perché c'è questa mise meravigliosa, questo fisico super. No, la invidio perché riesce a caricare un camion intero lavorando col tacco 12. Io, se volessi anche in sogno solamente indossare quel sandalo, che tra l'altro mi piace da morire, non riuscirei neanche a andare dal letto al bagno per fare la pipì, perché ci dovrei arrivare gattonando e piangendo, perché sono del tutto incapace di essere, come dire, di dimostrare sicurezza su un tacco. Vabbè, questa era una triste storia personale che ho voluto condividere con voi, very normal people del mio cuore. Se volete condividere altre storie anche tristi, fatelo, 378 378 1025. Poi insomma, quelle allegre le preferisco, ma sulle tristi sono ben disposta all'ascolto.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
5: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. 3,
10: 2, 1, go! Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
11: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
10: www.sistemi.com.
12: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Pronto?
14: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
13: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
15: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue Me, ci sono One Republic, anzi c'erano perché adesso li abbiamo salutati su RTL 102.5, 17 e 47. Buonasera, buon venerdì da parte mia, sono la Mario e fa caldo anche in studio. Io, sapete, ormai una barzelletta la mia, che tra un brano e l'altro mi tocca litigare con il condizionatore che a un certo punto decide di andare in pausa o magari di iniziare a pensare alle vacanze. Ovviamente faremo anche una puntata dedicata alle vacanze, ma così per sbaglio quasi mi è cascato l'occhio su un articolo che recita: finalmente quest'anno i giovani decidono di mettere da parte le vacanze pericolose, che sono sempre un argomento che mi fa ribaltare lo stomaco, ragazzi, perché io mi domando ogni volta, ma perché uno d'estate, quando c'ha dei giorni per, non dico mettere a molle ciapette, io peraltro odio mare e caldo e sabbia, ma per stare un po' più tranquillo deve poi andarsi a buttare in posti che sono pericolosi e mettere in crisi poi magari un'intera famiglia. Vabbè, torneremo a parlare anche di questo. Nel frattempo le note le avete sentite, una versione molto particolare di Perdono, Tiziano Ferro con Lazza. Mi raccontate comunque tra un perdono e un progetto quali sono i vostri, così, i vostri proclami per la serata. 378 378 1025.

0: Mi fa sempre molto sorridere ripensare alla storia di questa band The Ark dalla Svezia con furore. Il frontman era convinto che sarebbe arrivata l'apocalisse e quindi voleva costruire un'arca musicale per portare in salvo l'umanità. Quello che ne è venuto fuori è It Takes a Fool to Remain Sane, bisogna essere un folle per rimanere sano, che è un brano che è ancora a distanza di tantissimi anni continuiamo ad ascoltare volentieri. Vabbè, il tempo a mia disposizione è terminato, arriva l'imperatore Alberto in console, prima c'è l'oroscopo, poi le news, io ritorno domenica a partire dalle 17. Baci dalla Mario, vi amo, ciao ciao ciao ciao.
1: L'oroscopo di Donna Moderna a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Venere si fa più simile a voi, al vostro modo di fare e di pensare, per questo l'amore vi riesce meglio, vi sentite più simili e più vicini a chi è importante, bellezza pura. Cari Toro, Luna e Venere vi lasciano facendovi sentire improvvisamente meno sensibili alle emozioni, meno legati ai sentimenti. Momento ideale per fare senza pensare. Cari Gemelli, accogliete la Luna con un applauso, celebrando emozioni capaci di cambiare regole e abitudini, levandovi da una certa noia, scongiurando il rischio della banalità. Cari Cancro, addio Venere, sei stata una dolcissima compagnia. Abituatevi a vivere senza di lei, senza quella promessa di armonia che rendeva tutto più facile. Metteteci impegno. Leone, amore e dolcezza sembrano crescere nel vostro presente, dando però maggiore importanza alle cose da fare, agli impegni del caso. Affrontate benissimo ogni situazione. Vergine, la Luna vi convincerà a mettercela tutta per rendere felice qualcuno, facendo cose che ama, comportandovi particolarmente bene in certe situazioni. Amici del segno della Bilancia, tutto grazie agli spostamenti di Venere e della Luna diventa leggerissimo, fatto di bellezza e di grazia, rendendovi intimamente felici. Godete di un cielo amico, facile e gentile. Scorpione, la nuova quadratura di Venere parla di amori meno facili, di intese che hanno bisogno di essere coltivate meglio, più attenzione per funzionare. Provateci. Sagittario, le stelle da voi si aspettano uno sforzo, una piccola dimostrazione di interesse verso persone in realtà che non potete e non dovete trascurare. Cari Capricorno, potete rilassarvi, potete allentare attenzione e impegno verso certe persone che vi hanno chiesto molto, forse troppo. Concentratevi nuovamente su voi stessi. Acquario, crescono le energie dell'aria e migliorano le promesse cosmiche per il vostro segno. Per questo vi sentirete di buon umore, capaci di muovervi bene tra le promesse del momento. Infine, amici del segno dei Pesci, sentirete meno interesse e meno empatia intorno a voi, convincendovi a vivere in modo meno connesso a certe persone e certe realtà. Lasciate andare le cose e vivete in modo spontaneo.
1: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai bootcamp il 20 e 21 giugno a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti
5: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: E anche a Murello, in provincia di Cuneo, pochi secondi alle 18.
6: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: RTL 102.5, giornale orario.
7: Una buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con una notizia che riguarda Alberto Stasi. Ci dice tutto Alessandra Giannoli in diretta.
8: Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi con fine pena nel 2028, è in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento in prova ai servizi sociali, perché i giudici in gran segreto

0: hanno tenuto un'udienza nel pomeriggio e sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio. Dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la buona condotta da detenuto anche in semilibertà e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il parere della Procura Generale segue i benefici già ottenuti da Stasi, prima il lavoro esterno e poi la semilibertà, e va letto come una sorta di automatismo per scontare la pena residua. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo, revisione per la quale la difesa presenterà istanza dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia su Andrea Sempio, accusato dello stesso omicidio avvenuto nel 2007 a Garlasco.
1: Un problema tecnico ha bloccato la partenza dell'aereo di Papa Leone XIV dalle Isole Canarie poco prima del decollo verso Roma. Il pontefice è stato costretto a sbarcare dopo i controlli. Sulla pista era presente anche il re di Spagna Felipe VI, che aveva appena salutato il pontefice, ha poi fatto ritorno al terminal insieme a lui. Notizie contrastanti sul conflitto nel Golfo. L'intesa tra Stati Uniti e Iran sembrava vicina, ma fonti iraniane smentiscono la firma dell'accordo prevista domenica a Ginevra. Donald Trump ha poi invitato Teheran a rimettersi in riga, tornando a criticare l'Europa. Non è stata d'aiuto finora. Ora i numeri della borsa con Marco Favalli.
2: Buonasera. La settimana si chiude in deciso rialzo per i listini europei. Il FTSE MIB registra più 1,97%, toccando un nuovo massimo storico sopra i 51.000 punti. E ancora meglio il FTSE Italia Mid Cap, a più 2,80. Tra le blue chip brilla Buzzi, più 5,67%, seguita da Mediobanca, più 4,59%. Sul fronte opposto Moncler, meno 3,75% e Diasorin, meno 2,92%. In calo anche i rendimenti sui BTP, con lo spread BTP Bund che scende a 73 punti. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
1: Apriamo ora la pagina sportiva, partiamo dal calcio. La Roma ha annunciato che dal 1 luglio Tony D'Amico sarà il nuovo direttore sportivo al posto di Ricky Massara. D'Amico arriva dopo 4 stagioni all'Atalanta. Infine chiudiamo con la Formula 1 per le libere del Gran Premio di Barcellona. Enzo Tamborra.
3: Seconda sessione che fa segnare un colpo di coda delle McLaren, miglior tempo per Lando Norris 1:15.426, davvero di un'inezia, più veloce di George Russell su Mercedes, secondo tempo pensato ad appena 9 millesimi, terzo tempo per l'altra McLaren di Oscar Piastri che precede la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, distante 373 millesimi, quinto tempo per il leader del mondiale Kimi Antonelli davanti a Verstappen, ottavo tempo per Lewis Hamilton, da segnalare nella prima sessione l'ottima prestazione del debuttante Fornaroli, quinto tempo con la McLaren. È tutto, linea allo studio.
1: Traffico.
4: Via radio.
5: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento, iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 8 chilometri di coda per traffico congestionato tra la Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola per chi viaggia in direzione di Bologna, mentre un camion fermo sta causando 5 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza, sempre verso Bologna. Passiamo sulla 7 Serra Valle Genova, dove troviamo 3 chilometri di coda per lavori tra Isola del Cantone e Busa per chi viaggia in direzione di Genova, e poi 2 km di coda con la stessa causa in A14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Ortona per chi va verso Bari. Vi ricordo che all'interno dei cantieri bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5.
8: 70, 80, 90.
9: Oggi, prima di cominciare, vorrei ricordarvi un appuntamento bellissimo, cioè quello di venerdì prossimo a Riccione, perché ci sarà la Notte Rosa, uno spettacolo veramente unico da godere qua su RTL 105 con un sacco di artisti, e ci saremo anche noi di 70, 80, 90 all'ora. Sono le 18:04, anche oggi puntualissimi con un'ora di musica vera, come piace chiamarla voi, al 378-378-1025. Io sono Massimo Alberti e oggi iniziamo con l'Italo Disco, con Spagna. C'era anche questa chiamata Call Me.

14 minuti, state ascoltando RTL 102.5, noi siamo sempre in diretta con 70, 80, 90 all'ora, con me che sono Massimo Alberti, ogni venerdì dalle 18 alle 19. Dopo i Visage, dopo i Forest, arriva anche lui, Rod Stewart.

Quando senti Paris Latino e Bandolero ti viene sempre in mente il sole, la spiaggia, il mare, insomma l'estate, perché è così che si fa. E allora, parlando di ritmi caraibici, secondo me il maestro era sicuramente lui. Kid Creole and the Coconuts e My Mal Curiosity.

Siamo entrati anche nella sala anni 90 con Robin S, con Daft Punk, con Stefano Secchi, insomma, e anche con Bobby Brown e Two Can Play the Game. Ma a sto punto dobbiamo fare i complimenti a un DJ, un collega italiano che ha fatto questa collaborazione con gli Even 17. Sto parlando di Molella, With This Ring and Let Me Go.

Posso dire che questa è una delle migliori cover ballabili di questa canzone, era appunto di Charlie Soggins e Baby I Need Your Lovin'. Qui in sottofondo sento una canzone che fino a 2 anni fa era viralissima perché è stata rifatta dai Kungs. Questa è l'originale di Happy Song.

0: Beh, chiusura oggi abbiamo voluto omaggiare anche uno dei più grandi tastieristi, devo dire, per quanto riguarda il genere italo disco. Era Koto, famoso per Japanese War Game, ma anche per questa Visitors. Sono le 18:59 e a sto punto, ragazzi, vi devo salutare. Grazie come sempre, perché ogni venerdì siete preziosi. Grazie a Anthony Loponte, a Gigi Resta, a Luigi Nino, a Simone Chiavegato. E come sempre, se volete, noi ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui su RTL 102.5.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti!
5: Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane!
1: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
0: Anche a Soverato, sono le 19.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura torniamo a parlare dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra, firma che sembra possa arrivare già al termine di questa settimana. Alessandra Giannoli. Non abbiamo ancora il collegamento con Alessandra Giannoli, forse però adesso sì. Alessandra, ci sei? No, non la sentiamo. Allora andiamo avanti. Alberto Stasi esce dal... Cioè, non la sentiamo, la regia mi dice che c'è, ma non la sento. Alessandra?
9: Sì, eccomi.
8: Eccoli, eccoci, andiamo.
9: Possiamo confermare che è stato raggiunto un accordo su un testo definitivo così poco fa il Pakistan, paese mediatore. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran potrebbe essere firmato già domenica, probabilmente a Ginevra, dal vicepresidente americano J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto, ha precisato Trump nel pomeriggio. La posizione del regime degli ayatollah in un post considerato positivo dal tycoon che lo ha rilanciato sul suo social, l'accordo

0: non è mai stato così vicino alla conclusione. I dettagli saranno resi noti al momento opportuno. Parole scritte dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Trump oggi ha parlato anche dell'Europa in una telefonata riportata dalla 7. È stata irrilevante. Abbiamo vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto.
1: Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata però con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo sull'omicidio di Chiara Poggi. Cambiamo argomento. Problema tecnico all'aereo che avrebbe dovuto portare Papa Leone XIV da Tenerife a Roma. Il pontefice tornerà quindi in Italia con l'aereo del re di Spagna, offerto gentilmente da Sua Maestà. Il personale della Santa Sede e i giornalisti del volo papale faranno invece ritorno nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione da Iberia. Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno organizzato il loro primo vertice bilaterale da quando la Premier è a Palazzo Chigi. I due leader si vedranno il 25 giugno in Costa Azzurra. Alberto Ciapparoni.
2: In un primo tempo la sede fissata era stata Tolosa, quindi è stata spostata a Cannes. Adesso viene indicata una terza sede, sempre in Costa Azzurra. Cambiamenti che raccontano qualcosa del rapporto diplomatico non proprio sereno di questi mesi fra Eliseo e Palazzo Chigi. Ma ora c'è l'ufficialità del vertice e sarà una sorta di consiglio dei ministri congiunto fra i due paesi. In sostanza, ecco il primo summit intergovernativo di alto livello fra Francia e Italia, che è il frutto di quel trattato del Quirinale che fu siglato 6 anni fa, quando a Palazzo Chigi c'era Mario Draghi, e si terrà il 25 giugno prossimo ad Antibes, ma questa volta ci sarà la Premier Meloni. L'obiettivo è quello di approfondire la cooperazione franco-italiana in molti settori cruciali, soprattutto la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture.
1: Intanto il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato decaduto il titolo esecutivo della pena per Nicole Minetti a seguito della grazia concessa a febbraio dal Presidente della Repubblica, l'ex consigliera lombarda condannata a un totale di 3 anni e 11 mesi per il caso Ruby Bis e per la vicenda delle spese allegre al Pirellone, atto confermato anche a seguito dei recenti accertamenti della Procura Generale milanese. La decisione è un mero passaggio formale che chiude però il caso. La cronaca ci porta purtroppo ora su due tragedie avvenute sulle strade italiane nelle scorse ore. Due ragazzi giovanissimi hanno perso la vita. Massimiliano Mantiloni.
3: E Eros Gagliardi, il 18enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne per la ragazza alla guida della vettura. È stata ipotizzata una mancata precedenza da parte del monopattino che, arrivato all'incrocio con Viale dell'Innovazione, avrebbe proseguito senza dare la precedenza. È stato colpito sul fianco dalla vettura. Sale a 6 il numero delle vittime di incidenti con monopattino dal 1 gennaio in Italia. Un ragazzo di 17 anni, Giorgio Pienabarca, ha perso la vita a San Nicandro Garganico nel Foggiano dopo essere stato investito da un'auto mentre stava tornando a casa a piedi da una festa insieme ad alcuni amici. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 18enne neopatentato e partecipante alla stessa festa, arrestato per omicidio stradale, è risultato positivo ad alcol e droga.
1: La chiusura in borsa, il FTSE MIB conclude in rialzo dell'1,97%. Ora, prima del nostro speciale dedicato ai mondiali di calcio, vediamo quali sono le principali notizie di calcio mercato dedicate agli allenatori e non solo. Enzo Tamborra.
4: Nel puzzle degli allenatori di Serie A si è aggiunto un nuovo pezzo. Ignazio Abate, lo scorso anno alla Juve Stabia, è il nuovo tecnico del Torino. Nelle scorse ore un altro allenatore proveniente dalla Serie B, l'ormai ex catanzaro Alberto Aquilani, si era accasato con il Sassuolo. Ancora vuota la casella del Milan, Oliver Glasner, vincitore della Conference League con il Crystal Palace, resta il favorito, ma ci sono almeno altre due opzioni, quelle che portano a Mattias Jasle e a Ruben Amorim, ufficiale il nuovo direttore sportivo della Roma, e Toni D'Amico, arrivato dall'Atalanta, dove ha già lavorato insieme al tecnico dei giallorossi Giampiero Gasperini.
1: Ed ora, come vi dicevo, il nostro speciale mondiale.
5: Speciale mondiale.
1: Partiamo dal campo, inizia tra poco la seconda giornata alle 21, Canada-Bosnia, che seguiremo con il nostro speciale Noi Dire Mondiali, Tommaso Angelini.
6: Eh sì, Nicolò, lo ricordavi, si parte da Canada-Bosnia alle 21 a Toronto, sfida che apre la giornata mondiale anche con tanti volti noti in campo. Il Canada si affida a Jonathan David, attaccante della Juventus, con Buchanan dal primo minuto e l'assenza pesante di Alfonso Davis ancora ai box. La Bosnia risponde invece con Kolasinac e Ndjeko Attesi titolari. Prima del calcio d'inizio al BMO Field, spazio alla cerimonia d'apertura di Toronto, evento spettacolare che celebra la multiculturalità canadese tra musica

e tradizioni locali con artisti come Michael Bublé e Alanis Morissette nella notte italiana. Poi alle 3 toccherà a USA Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood. Gli Stati Uniti di Pochettino puntano su McKenna.

0: A Toronto giocherà la Bosnia. I limiti del nostro calcio ci sono assolutamente noti, non c'è bisogno che ce le ricordi il presidente della FIFA, che peraltro ha origini italiane. Gianni Infantino, non contento del mondiale a 48 squadre, che già sono troppe, ha dichiarato che in futuro potrebbe esserci un torneo con 64 partecipanti. Così, ha aggiunto divertito, forse si qualificherebbe anche l'Italia, per poi aggiungere tra le risate, magari dovremmo arrivare a 228. Simpatico, non c'è che dire.
1: Grazie a Paolo Pacchioni, ora il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso del weekend splenderà il sole sul nostro territorio con alta pressione e infatti dominante. Solo qualche nuvola in più potrà transitare sui rilievi alpini orientali e le temperature saranno in aumento nei valori massimi, specialmente sulle regioni settentrionali e sulle pianure, con valori che sfioreranno anche i 33-34 gradi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna rileviamo 5 km di coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Modena Sud e di rientrare a Valsamoggia dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Restiamo sull'Autosole per segnalare code per traffico congestionato tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, sempre verso Bologna. Sono invece i flussi intensi a causare code sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Infine sulla A12 Genova Sestri Levante tra la A7 Serra Valle Genova e Genova Nervi in direzione di Livorno troviamo 3 km di coda per un mezzo in avaria. E da Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qua, 19:08 minuti puntuali e in diretta come sempre, amici e amiche di Protagonisti, hermanos ed hermana. E quando dico hermanos, chi dico?
6: Ma dici secondo Gabriele voi. Parpiglia?
7: Secondo me quando dice hermanos, lui ha bisogno di una manos.
6: Hermano.
5: Sì, un po' romanesco.
7: Ma come sei vestito? Non ti avevo visto. Sembri Hannibal Lecter, versione gelatale.
5: Sembro Jerry Calà in professione vacanza.
6: Grande Jerry. Grande Jerry.
5: Lo salutiamo, lo salutiamo. Allora, come ve la cavate con il curling?
6: Con il?
7: Carling. Carling.
6: Molto male. Molto
7: io male, Taranto male, ma Alberti campione di curling.
6: Sì, ah, sì, sì, è vero, sì, è vero.
7: Un po' come mixare i dischi, no? Quella roba.
6: Ma lui, esatto, quale fa? Quello che gratta la neve o quello che tira?
7: Fa la neve.
6: No, non approfondiamo.
7: No,
6: per carità, la neve
7: dai,
6: è una cosa.
5: Allora vi dico che tra poco ci collegheremo con il Colle Oppio. E quando dico Colle Oppio, quale città?
6: Quale
5: Roma,
6: città?
5: Quale città? Foggia, quale città? Città. Però prima sì. Salutiamo Mailboxes etc. che con MBA Commerce Plus, il sistema integrato per la logistica e-commerce, vi offre la soluzione ideale per la gestione del vostro business online.
6: Eh sì, l'e-commerce è una realtà più che consolidata con quote imponenti sulle vendite totali. Acquistare online è semplice, però vendere online, le cose a cui pensare sono tantissime, quindi Mailboxes etc. può farlo per voi.
5: Esatto, gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, spedizione, anche stoccaggio, aggiornamento inventario, resi, insomma, Mailboxes etc. può occupare

0: Mace insieme a Salmo e con la pesce cattive abitudini, 19:13 minuti. Apriamo protagonisti, ovviamente versione del venerdì, per cui la prima ora con il nostro Gabriele Parpiglia qua in studio.
1: Sì. Allora, è una brutta abitudine, posso dirla,
0: concordo,
1: ragazzi, anche
0: concordo.
1: Andare in costume in città, girare in costume in città. E quindi a Gallipoli il sindaco ha fatto un'ordinanza ad hoc. Okay. Quindi Gabri, se vai a
2: ho letto tutto.
1: A Gallipoli non ti mettere gli slip, quindi
2: non posso
1: giro,
2: andare con gli slip, ma neanche in bikini posso andare, scusa.
1: No, io uso il bikini di solito sempre. Come lo fai a sapere? Uso al mare ho il due pezzi.
2: Ho delle tue foto
1: unico
2: nell'archivio segreto.
1: Allora andiamo dal sindaco, vediamo se c'è. Sindaco.
3: Sì, ci sono, vi ho sentito, buon pomeriggio.
1: Avvocato Fasano, giusto?
2: Buonasera sindaco.
3: Già.
1: Lei ha un cognome pugliese, poi abbiamo Francesco Taranto in studio.
0: È
1: che
0: vero,
1: dire?
0: È vero, abbiamo un sacco di Puglia.
3: Ecco. Abbiamo tutte le città della Puglia.
1: Senta, ma perché ce l'ha con chi va in costume al mare? Ci può dire il motivo?
3: Beh. Oh, non ce l'ho con chi va in costume, ce l'ho con chi non ha rispetto della città dove va. Io se vado a Rimini non vado nelle chiese o per strada a torso nudo, o il rispetto della gente è diverso se sto sulla riva del mare, quindi credo di aver fatto una cosa normalissima per correggere
1: un po' acerba come ordinanza
3: abitudine.
1: Parpiglia, no Gabri?
2: No, sarà difficile da gestire sindaco, perché stiamo parlando comunque di una cittadina che è la perla del sud d'estate, in inverno, un vanto per l'Italia, ma soprattutto per il turismo. Come farete a fermare chi cammina in bikini? Cosa gli succede? Ecco, se io vengo in bikini che mi succede?
1: Io penso unico sindaco, te lo dico.
3: Capisco la simpaticissima, provo vostra ironia.
2: No, è una domanda seria, che cosa gli farete?
1: Mia in realtà, io veramente uso il pezzo unico, io faccio la panza, sindaco, scusi. Come
3: non faremo niente di più di quello che nell'ordinanza ci sta già.
1: Multe.
3: Rischiano la multa da 25 euro a 500 euro le persone che non sono, diciamo, vestite nelle
1: in modo adeguato, giusto? Però sindaco,
3: adeguato,
1: scusi, se uno usa il costume boxer, che tutto sommato è come un pantaloncino, pure lì prendi la multa?
3: Se ha il costume boxer però sopra ha una polo, una maglietta, e comunque va tranquillamente.
1: Ah, quindi
0: certo, senza, se vai a torso nudo, diciamo, no, in
1: senza
0: quel costume,
1: pettorale in vista, giusto?
2: Sindaco, mi scusi, ma se viene una straniera
3: sulla litoranea può anche andare.
2: No, chiaro, ma se viene una ragazza straniera che non conosce l'ordinanza e cammina in topless, carcere, lì è carcere duro.
1: Che si fa? Che fa?
2: Lì è carcere.
3: Lo so che lei vuole attirare.
2: No, io faccio domande.
3: Dei giovani che amano vedere le belle donne,
1: ma no,
3: il problema è che anche se straniera deve sottostare alle
2: multe.
1: Ma perché, scusi, se vengo io che ho dei lardominali da tavola posso dire
0: anche tu,
1: che
0: anche
1: un bello di metterla
0: lì, metto la doppia multa secondo me.
1: Io la tartaruga,
3: anche io la tartaruga rovesciata.
1: Sindaco, mi raccomando, ci prenderemo un caffè in un lido, io e lei in costume, però in un lido, va bene?
3: Con piacere, io vi attendo.
1: Grazie.
3: E siete davvero simpatici nel tipo di trasmissione che
1: grazie. Ci saluti Gallipoli, ci saluti tutto il Salento, Lumare, Lusole,
0: Vento.
1: Vento, andiamo con Lady Gaga.

0: Lady Gaga, amici e amiche di Protagonisti su RTL 125, 19 e 21. E beh, non so come ve la caviate.
1: In che senso?
0: Perché tu ami il caviale, quindi come
1: la caviate?
0: No, a me
1: caviate? Non piace il caviale, ma vedendoti vestito così capito. Per gli amici della radiovisione, vorrei chiederti un gusto, pistacchio stracciatella, grazie.
0: No, vabbè, per, dai, per cortesia fai lo scontrino alla cassa e serviamo prima il signor Taranto.
2: Come la chiameresti la tua gelateria? Come la chiameresti?
0: Gelateria da Fredella,
3: ma beh, certo.
0: Oh my Carling! Oh my Carling! Piste da Carling anche a Roma, Colle Oppio. Due passi nella storia, spasso nel tempo di fronte al Colosseo.
1: SPQR.
0: Oggi posso dire, esatto, una grande squadra del RTL 102.5, c'è DJ Alessio Valentini, c'è il nostro Mario Vai e Ludovica Marafini. Ci colleghiamo adesso però con Mario, che già vedo pronto. Mario!
4: Amici di RTL 102.5, siamo al Colle Oppio a Roma, a due passi dal Colosseo, dove oggi vengono inaugurate tre piste da curling. Esatto, avete capito bene, non è impossibile, è tutto vero. E noi siamo qui in collegamento con Diego Nepi, amministratore delegato di Sport e Salute, e con la campionessa olimpica qui, Stefania Costantini. Allora, sembrava impossibile, è estate, e invece è tutto vero.
5: Beh, questo è il bello dello sport, rendere possibile ciò che sembra impossibile, ma in realtà rendere reale ciò che tutti noi abbiamo amato durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina, tutti abbiamo seguito e dovevamo dare seguito proprio a questo, cominciando a creare degli impianti di curling e farli aperti a tutti in modo tale da far provare uno sport così bello.
4: Stefania, è veramente sembra incredibile, è divertimento più che sport, soprattutto da quello che vediamo qui al Colle Oppio.
6: Beh, sicuramente il divertimento è la parte fondamentale, anche per noi che lo facciamo di professione, grazie alle Fiamme Oro io dal 2022, ma sicuramente il divertimento è alla base. Infatti per me oggi anche qui è bellissimo, sia a livello proprio di soddisfazione di vedere la nostra disciplina anche qui a Roma, e soprattutto anche perché vedo quanto divertimento c'è, quanto il nostro curling viene apprezzato, e quindi grazie a questo progetto io mi godo questa giornata diversa qui a Roma alle spalle del Colosseo.
4: Ce la godiamo anche noi. L'ultimissima domanda: potrebbe essere un momento in cui gli altri copiano noi vedendo questo spettacolo?
5: Beh, intanto cerchiamo noi di continuare a fare bene, cioè cerchiamo di aprire altri spazi, altri impianti, altri campi come questo di curling in altri comuni d'Italia. Cerchiamo di dare di fare in modo che possa essere promossa. Poi io sono convinto che lo sport è un effetto moltiplicatore, quindi da cose poi nascono altre cose, e sono certo che può essere l'inizio di una bella avventura.
3: Certo, bellissimo, grazie Mario Vai, bellissima questa cosa. A questo punto noi che siamo, possiamo dire, un po' incapaci di giocare a curling, mi è venuta voglia di andare a giocare a curling.
1: No, ma io sono fan della
3: Costantini. Voglio andare anch'io.
1: Sono fan della Costantini.
3: Bravissima lei,
0: ma
3: bravissima.
0: Poi scusate, la cosa bella è che c'è il ghiaccio sintetico, cioè c'è un ghiaccio particolare che anche in estate rende la pista da curling uguale a quella invernale.
3: Lo dice
1: tipo Elton John.
0: No, c'è una protesi ai denti che si sta staccando, questa è la verità.
1: Prendi quelle di seconda mano.
0: No, non ho messo la colla, un attimo, scusate.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è... MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Let's go! The MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
13: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
14: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.

0: Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale e i Colors, 19:33 minuti. Cazzo. Ma perché noi diciamo sempre: i nostri fuori onda non diamo.
1: No, sono bellissimi.
0: Non diamo cattive idee, perché già.
1: Possiamo dirlo?
0: Sono più belli dell'onda.
1: Allora dai, la facciamo live. Vai, vai, prego, vai, prego, vai. Martina, vai.
2: Eccoci ragazzi, buonasera. Sono qui con due passeggeri, ovviamente dall'aeroporto di Roma Fiumicino, che si chiamano
3: Laura,
4: Bruno.
2: Ragazze, allora, che cosa fate nella vita? Diteci un po', siete giovanissime, quanti anni avete?
3: Allora, abbiamo 19, quasi 20 anni.
2: Ok.
3: E studiamo medicina alla Cattolica qua a Roma.
1: Dove, dove studiate? Dove studiate?
3: Alla Cattolica.
5: Ah, Roma. Alla Cattolica. Io avevo capito a Cattolica, a la città, quella vicino a Rimini, Cattolica.
1: No, e c'è anche chi è credente ed è...
5: È ovvio.
2: Bene. Allora, siete proprio al primo anno, quindi avete appena scoperto il mondo dell'università. Come è andato questo anno? Raccontateci.
3: Andando con un po' di difficoltà, perché comunque essendo lontana da casa,
2: certo,
3: un po' la lontananza.
5: Il pacco dal sud arriva, però.
1: Dalla Sicilia, dalla Sicilia, da dove?
3: Sì, sì, dalla Sicilia.
1: Da dove? Palermo, Palermo, Palermo.
5: Delle melanzane.
1: Trapani e Mazzara. Okay.
5: Delle melanzane sotto olio.
1: No, da Mazzara arriva il gambero, Francesco.
2: Bravo. Ah, io ho detto Mazzara, ho detto
1: Vi chiedo scusa per la sua ignoranza, scusa.
2: No, ma la cosa bella, ragazzi, è che loro in realtà non si conoscevano, ma tramite un contatto in comune sono diventate amiche e hanno scelto proprio di andare a vivere insieme e di diventare coinquiline.
5: Ah, quindi grazie a un assessore. Cioè, il vostro contatto in comune. C'è un assessore. Dai,
0: io
5: spengo.
0: Tutti abbiamo un assessore amico.
1: Fredella c'ha i sindaci.
2: Fredella ne ha più di uno.
1: E adesso vivete insieme? Adesso dove andate? Sei in aeroporto, dove andate?
3: Stiamo tornando a casa.
0: No,
1: ma qua già per le vacanze.
2: Di magari di riposarsi un po' prima di fare la sessione, cioè di riposarsi però studiando a casa almeno.
3: Sì, esatto.
2: Bene,
5: ecco, ma la domanda è quando litigherete? Ecco, questa è la
1: per cosa litigate? Ecco.
5: Ma litigheranno, perché se li mette insieme prima
3: o poi. Per adesso non abbiamo ancora litigato.
1: Hai sbagliato
2: domanda. Questo è il gruppo di medicina, quindi tanti anni insieme pian piano.
3: E poi noi facciamo tutto assieme, perché abbiamo pure il cognome vicino, quindi esami, lezioni,
2: tutto insieme.
5: Allora è un segno del destino questo, scusate. Va bene, va bene. Grazie mille.
1: Il segno delfino, ho detto.
5: No, dell'intestino, ho detto. Vabbè, non... Fanno medicina, duodeno, digiuno, i Leo, no, le tre parti.
0: Quante ne sa?
2: Vabbè,
1: guarda, sei più falso del giuramento di Ippocrate.
3: È un'idea, mezza idea.
2: In cosa?
3: Neurologia o neuropsichiatria?
2: Wow.
1: Hai tre pazienti qua,
5: Sì, sì, a noi ci serve un radiologo, okay, perché facciamo la radio, se c'è un radiologo.
0: Io me ne andrei.
2: Ragazzi, vi lascio andare prima che qua finisce male. Fate voi. Questa era bella.
1: Questa era bella.
5: Ma scusate, ma ciao. C'ho anche il camice io stasera. Ma scusa, in radiovisione, ma non ho il camice.
1: Fatto due
0: posso dire, ti manca solo lo stetoscopio al collo o il filato nel taschino, che a volte lo tengo nel taschino.
5: Ragazzi,
0: meraviglioso. Va bene, ciao ragazze, ciao.
2: Ciao ragazze, grazie.
1: Se fai la crasi tra Fredella e Zangrillo, esce Zangrella.
5: Esatto, la crasi, che fa le bolle di solito. No. Andiamo, New Hit.
1: Basta.

0: 19:39, amici e amiche. Allora, su RTL 1025 è arrivato il momento della frutta realistica, che è già superata, no, Gabriele?
1: Bravo, niente, bravo, hai lanciato un tema. Sì, effettivamente, diciamo che negli ultimi, da quando Cédric Gollet l'ha lanciata a Parigi e poi in tutto il mondo, adesso in Italia, soprattutto a Milano, hanno aperto da poco Petito e Zorzi, adesso ha aperto Alberto Magri, star di,
0: cioè, tutti Top. Pazzi per
1: tutti
0: sta
1: pazzi per la frutta realistica. L'avete provata voi?
2: No, sinceramente no.
1: Costa quanto teniamo. Un re.
2: Ecco, forse per questo non l'ho provata.
1: Okay. 13 euro per esempio a pezzo, 12 euro a pezzo, a nocciola, okay, fragola, lampone, eccetera. È buona, però secondo me.
0: Ma tu
1: me
0: sai che c'è la cozza realistica?
2: La cozza?
0: La cozza realistica.
1: La cosa o la cozza?
0: La cozza. Quella.
1: Ma veramente?
0: Tarantina, sì, io sto provando a chiamare un amico in Puglia, vediamo.
1: Cioè, fanno la cozza, sì, seguendo il procedimento della frutta realistica.
0: Esatto.
1: Col
0: esatto.
1: Sapore, però, della.
0: No, magari di un dolce, no?
1: No, scusami,
0: ecco, aspetta che abbiamo.
1: Dai, che dici?
0: Abbiamo al telefono un amico pugliese, giornalista, che è Bruno Bellini. Bruno! Ci sei, Bruno?
1: Si starà bevendo un Bellini.
0: No, sta bevendo, sta mangiando la cozza realistica.
2: Ci sei, Bruno? Al sapore di mascarpone.
3: Sì,
2: per
3: mi
2: dire.
3: Senti? Sì.
0: Oh, finalmente c'è, dalla ridente Puglia.
1: Ora chiedo.
0: Allora, scusa, cozze realistiche le hai provate da quelle parti?
3: No, meglio quelle vere. Decisamente quelle vere.
0: Ho capito.
3: Con lo spaghetto o gratinate, ma realistica proprio non mi ispira.
0: Anche con i fagioli, no? Però Parpiglia è da provare, perché a Taranto e a Gallipoli già ci sono molte pasticcerie che stanno provando questa cozza gourmet.
1: Sì, ho
0: che
1: capito, ma tu hai,
0: cozza.
1: Tu hai detto che ha un sapore dolce, invece sto leggendo che mantiene il sapore della cozza, perché non può. Effettivamente, se mangi la cozza e sta di panna e fragola,
2: fa strano,
1: capisci che.
0: Ma io stamattina ho chiamato una pasticceria che faceva dei dolci a forma di cozza. Bellini,
1: no,
0: li hai provati?
3: No, io non ancora, però ancora non è esplosa qui a Monopoli questa moda, però sicuramente arriverà.
0: Non ti vedo molto convinto,
1: no,
0: della cozza.
1: Ma neanche a te, fratella.
0: No, ma pelosa o non pelosa?
2: Beh,
0: non
2: adesso,
0: per capire.
2: Attenzione, a quest'ora però non si può, A quest'ora siamo in fascia protetta.
0: Beh, scusa, pelosa è anche l'arcipelago, certo. Non è che stiamo dicendo cose.
1: Ma poi, scusa, non per esempio, il merluzzo realistico lo fanno?
2: Madonna mia, pensa
0: no,
2: che
0: merluzzo.
2: Pezzo di merluzzo.
1: La pezzonia realistica.
0: Ma vabbè, secondo me ci stiamo allargando. Allora, grazie Bellini e salutiamo.
3: Grazie a voi.
0: La nostra amata Puglia, Bruno Lifestyle Blog, seguitelo.
2: Grande Bruno.
0: E intanto chi dobbiamo
2: perché salutare? Gestire un e-commerce, scusate, no, di moda, per esempio, non è, sai, metti due foto e via, no? Oppure le spedizioni si fanno da sole. I clienti tanto comprano e basta, non è così, giusto, fratella?
0: No, ci sono gli ordini da gestire, resi da rincorrere, il servizio clienti, le spedizioni in Italia e all'estero, insomma, c'è tantissimo da fare, non sempre è facile gestire tutto, a meno che non ci si affidi a mailboxes, eccetera.
2: Che con MBA e-commerce Plus vi offre una soluzione all in one per gestire al meglio il vostro business online, gestione ordini, logistica, spedizione, resi, cercate il centro servizi più vicino a voi su mba.it.
0: Ma cosa ti rende così la re felice,
2: ora
0: Taranto?
2: Ora ti dico.
1: Sei tu.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo €5,95? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: A l'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour, le bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
19: Hai fame?
20: Sì.
19: Molta?
20: No.
19: Hai voglia di uno sfizio?
20: Sì.
19: Fritto?
20: No.
19: Croccante?
20: Sì.
19: Dici sempre sì e no?
20: Sì.
19: Sì e no Fiorentini?
20: Sì.
21: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Chi è lei? Chi è lei?
1: No, vabbè, lei è Olivia Rodrigo, grandissima, peraltro, bravissima. Però...
2: Ma non è, scusa, ma non è parente di Don Rodrigo, no?
1: Non credo.
2: Non c'entra nulla.
0: No, Rodrigo è il calciatore. Però chi c'è dopo? Chi c'è dopo?
1: Allora, tra poco sentiremo una canzone molto famosa di un po' di anni fa. Non sappiamo quando esattamente. Perché
2: il titolo è unico, Taranto.
1: Il titolo è Fireworks. Ma lei, come si chiamava? Che non mi viene in mente.
0: Si chiama Che ti perdi.
1: Ah, che ti bravo.
2: E se non vai al concerto?
0: Che ti perdi.
2: Che ti perdi. Beh, così, così. Vabbè.
1: Io pensavo, secondo me può finire anche qui la puntata proprio.
2: Siete delle brutte persone. Tra poco vi porto
0: dove? Notizie allegre, vai.
2: A fare un giro in un cimitero.
0: Allegre!
2: A Bari c'è il tour turistico nel cimitero.
0: Ma no.
1: Ma in che senso?
2: Certo.
0: Quanto costa?
2: 15 euro si
0: dai
2: va,
0: già fatto
2: no vorrei provare io voglio far da vivo e non voglio farlo
1: certo ovviamente
2: in orizzontale però se c'è l'ascolto che un impresario di pompe funebri
0: oppure sì, comunemente detto
2: Becchino.
1: Ecco. Tra l'altro no, di una notissima, no? Di un notissimo brand. Cascato. Possiamo dire brand. È un brand.
2: Beh,
1: alla fine
2: è un brand.
1: Chi è?
2: Bello Munno. È un amico di Gianni, quindi perciò lui.
0: No, trattiamolo rispetto così Gianni non fattura.

0: Katy Perry, 19:56 su RTL 102.5. Allora facciamoci due risate, no? Anche in, tra amici, tra noi tre matti, perché ma non certo, siamo molto normali.
1: Fuori di testa completamente. Dire,
2: assolutamente, totalmente.
0: Tra l'altro io vestito da medico oggi, no? Col camice.
1: Gelataio medico, fai tu.
0: O macellaio. La stessa cosa. Cioè il camice uguale, sì, sim, molto simile. Lì. Allora, sei mai andato a Bari, Parpiglia?
1: A Bari assolutamente sì, tante volte. Bari, anche a Bari Vecchia. Sono
0: non hai mai fatto un giro al cimitero?
1: Perché assolutamente
0: no. Perché si paga. Lo sai, se vuoi puoi fare un tour... costa 15 euro e vai a visitare.
2: Offriamo noi,
1: ma sai che stasera
2: noi
1: me lo faccio a Milano e non ho niente a fare.
2: Vabbè, ah, sì, sta, sì, dai, al Monumentale, ma...
0: chiamiamo qualcuno che frequenta i cimiteri. Fabio Bellomunno, onoranze funebri, si presenti e faccia anche la marchetta. Trin.
3: Buonasera. È Bellomunno che risponde per servirvi.
0: Questo Munno
1: per servirvi anche no, scusa, per servirvi.
2: Mani sul tutti mani sul tavolo.
0: No, scusi, ma questo Munno o l'altro è bello per capire, visto che lei ha a che fare.
3: Noi preferiamo sempre l'altro.
0: Ah, va bene.
1: Sempre quanti... voi, non noi, anzi voi due.
0: Sa che a Napoli porta anche bene scherzare con
1: ma
0: la morte,
1: certo,
0: no? Tutti
1: scherzate voi, io no, io sono scaramantico, ma che vuoi?
0: Sì, però esorcizziamo. Sì. Ha saputo di questo tour turistico nel cimitero di Bari che costa 15 euro, si può fare. È d'accordo lei?
3: Allora, per me è anche poco.
0: Poco, 15 euro.
3: Sì, è poco, è perché la gente ci muore per andarci.
0: Ma posso dire, ma lei proprio, ma non ha cuore, non ha pietà.
1: Ma scusa, ma uno che va a fare, perché uno deve andare a vedere i bronzi di Riace a Reggio Calabria? Ma vai al cimitero.
0: Ma perché
1: dico, ci sono i miei parenti?
2: Forse è un cimitero monumentale.
3: Andate al cimitero, lo dico a tutti e nessuno mi sta a sentire.
0: Sì.
1: Allora, possiamo fare una distinzione seria. Per esempio, a Parigi, voi siete andati al Momo
2: certo, per la Scella.
1: Per la Scella, giusto. Certo.
0: Che è? No, io con la Scella non ho avuto nulla. Che è sto
1: no,
0: per la
1: lì
0: Scella?
1: Io sono andato, Morrison, sono andato a vedere la tomba di Jim Morrison. Ma ecco
2: certo,
1: lì.
2: Certo.
1: A Bari,
3: molto bella.
1: Voglio capire, a Bari, ma perché c'è sta roba?
2: Ma forse ci sono delle tombe altrettanto importanti.
0: Però, scusa, se muoio io, non viene a vedere la tomba mia a Foggia.
2: Beh, ci pensiamo.
1: Ma c'è già la cappella, cioè avete già no, la cappella, Fredella?
0: No, la compro quando muoio,
1: no,
0: scusa.
1: No, familiare, la cappella Fredella.
0: No, perché la mia famiglia purtroppo avendo casa popolare
2: vabbè,
0: non giustamente manco non soldi, c'è, capito?
1: Vabbè, ora non voglio sapere tu
0: siamo veri normal people, quindi vabbè, però per capire, a Napoli invece ci sono, cioè, tombe.
3: A Napoli ci sono davvero prestigiose tombe, davvero parliamo del principe della risata,
0: da Totò.
3: Ma abbiamo qua Caruso, Benedetto Croce, ma ne abbiamo parecchie di tombe e c'è una zona si chiama Monumentale. Vale la pena sicuramente farsi una passeggiata.
0: Sì, però perché far pagare
3: la cultura della città,
0: ma perché far
3: pagare? Allora dipende che servizi ti danno. Ora,
1: ma che ti danno? Patatine con popcorn
0: per vedere che ti devono dare? Devi portare i fiori, secondo me.
3: Magari c'è una guida che un Caronte Barese, molto carino, magari
0: Caronte Barese. Vabbè,
3: sì, ma il problema qual è? La domanda è: ma è assicurata l'entrata con 15 euro e l'uscita è assicurata?
0: Su questa, guardi, posso dire, lei è una brutta persona, io la saluto perché su questo
1: mamma
0: grande Bellomunno, spirito, goliardia e posso dire puntualità, perché i funerali lui arriva sempre puntuale.
3: Cioè, non si è mai lamentato nessuno
0: e ci credo che non si è lamentato nessuno, scusi.
2: Grazie Bellomunno e grazie anche a Parpiglia che da qui in poi ci segue dalla macchina, diciamo.
1: Ah, pensavo dall'aldilà.
2: No. mani sul tavolo
0: posso grazie, dire ragazzi. Fate un'app e la chiamate Aldilap. Ciao a tutti,
1: vergognati.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Anche a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, sono le 20.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buonasera da Sergio Gadda. Verso la conclusione della guerra tra Stati Uniti ed Iran, Donald Trump considera positivo il post del ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui l'accordo con Washington non è mai stato così vicino. Lo ha detto lo stesso presidente americano in un'intervista. L'accordo tra le parti potrebbe essere firmato tra domenica e lunedì, ha detto ancora Trump. E ci sono due decisioni del Tribunale di Sorveglianza di Milano delle scorse ore. La prima riguarda Alberto Stasi, che potrà uscire dal carcere. Il giovane, che è stato condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione non ha nulla a che vedere con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. La seconda riguarda Nicole Minetti. Sulla grazia concessa all'ex consigliera lombarda sentiamo Alberto Ciapparoni.
6: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato decaduto il titolo esecutivo della pena per Nicole Minetti a seguito della grazia concessa a febbraio scorso dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ricordiamo che l'ex consigliera lombarda era stata condannata a un totale di 3 anni e 11 mesi per il caso Ruby Bis e per la vicenda delle spese allegre al Pirellone. L'atto di clemenza che sospende la pena e poi la estingue dopo 5 anni, però senza reati, è stato di fatto confermato a seguito dei recenti accertamenti della Procura Generale milanese dopo l'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano. La decisione è un mero passaggio formale, ma significa la chiusura definitiva del caso e la pena non dovrà essere più scontata.
5: E adesso i mondiali di calcio 2026 che RTL 125 segue minuto dopo minuto. È in corso la seconda cerimonia di apertura di questa edizione. Ci racconta tutto Tommaso Angelini. Buonasera Tommaso.
7: Buonasera a te Sergio. Dal BMO Field 45.000 posti di Toronto, lo ricordavi, in corso la seconda cerimonia aperta da una clip dedicata alla città di Toronto. A dare il benvenuto in inglese e francese è stato il cantante canadese William Prince. Al centro del campo uno scheletro di un pallone dorato sotto una grande foglia d'acero. Spettacolo musicale aperto poi da Alessia Cara, poi l'esibizione di Nora Fatei e Veg Dream, in scena anche Jesse Reyes ed Eliana, poi sarà il turno di Michael Bublé e Alanis Morissette, un intreccio quindi di musica e simboli per celebrare l'inizio del mondiale e la multiculturalità di Toronto. Alle 21 si parte con Canada-Bosnia, alle 3 del mattino Stati Uniti-Paraguay, dove si svolgerà poi la terza cerimonia d'apertura al SoFi Stadium con Katy Perry. Su RTL 102.5 seguiremo in diretta tutte le gare dei mondiali con lo show Noi Dire Mondiali, tutto condito da tanto entusiasmo e ironia la Coppa del Mondo. A te.
5: Grazie a Tommaso, è tutto per questa edizione. Ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Giornata di sabato caratterizzata dal sole su tutta l'Italia, rinforza infatti l'anticiclone del weekend che porterà tempo tipicamente estivo su tutte le nostre regioni. Anche le temperature torneranno ad aumentare con valori massimi che ritorneranno sopra i 30 gradi sulle aree interne del centro-nord, più contenuti sulle coste e sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di un'ora, il doppio rispetto alla norma. Più a sud, tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna, rileviamo 1 chilometro di coda per un incidente risolto. E sempre sulla A1, ma tra Attigliano ed Orte verso Roma, troviamo 2 chilometri di coda per un tamponamento fra due auto. Il traffico qui transita su una sola corsia. Andiamo sulla A12 Genova Sestri Levante, dove tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno ci sono 3 chilometri di coda per traffico congestionato. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
11: RTL 102.5
2: E allora, anche la seconda ora di Protagonisti inizia alle 20 e 6 minuti. Caro fratello, iniziamo a prendere le distanze, iniziamo a darci del lei a quest'ora,
0: bravo,
2: giusto?
0: Diamoci del lei e...

0: Di
1: o fermo al semaforo. Comunque poi, se riusciamo, anche Fisco Inferno, novità per una nuova rottamazione.
2: Ai ai ai.
1: E questo è molto sensuale. Voilà.
2: Noemi.

0: Amore e Elisa alle 20:13 e questa è la seconda ora di Protagonisti su RTL 102.5. Allora, caro signor Taranto, andiamo nell'Isola Azzurra, andiamo a Capri, perché c'è una grande novità, tra poco potrebbe diventare realtà, cioè via libera entro l'estate all'area protetta di Capri. Sei felice? Non ti cambia la vita questa
1: idea?
0: No,
1: beh, però sono, insomma, a parte non sono mai andato, vorrei andare, sono molto curioso di vedere quest'isola meravigliosa. Già ci siamo stati qualche giorno fa noi di Protagonisti,
0: esatto,
1: non
0: e proviamo a chiamare
1: col pensiero, ecco, sì.
0: Sindaco di Capri, è lei?
2: Sono io.
0: Sicuro?
2: Buonasera.
0: Ci dia la prova,
2: sicuro,
0: che lei.
2: Sicuro.
0: E ci dia la prova.
2: Sono
0: guarda.
2: A Capri, ci sono i faraglioni, li vedo da qua.
1: Allora, vabbè, allora a Capri sicuramente.
0: Scusi, no, ma anche Simioli dice che a Napoli invece è Mondragone, cioè, ma che c'entra?
2: No. Non sono in video, altrimenti le farei vedere la vista che ho.
1: No, ma ci crediamo assolutamente.
0: Io la invidio invece, a proposito di video. Allora, senta. Noi l'abbiamo disturbata l'altro giorno, ma ci dice se il via libera entro l'estate a luglio arriverà e quindi finalmente Capri diventerà area protetta, e cosa cambierà? Costerà di più arrivare a Capri?
2: No, assolutamente non costerà di più, Capri sarà sempre accessibile a tutti, ma ci saranno un po' di regole per mare, per essere un po' più sostenibili, un po' più attenti,
0: disciplinati.
2: Non devono disciplinati, ecco, questo è quello che vogliamo. So, ho parlato con il responsabile alla Camera, con l'onorevole che sta portando avanti il progetto, e entro luglio dovremo andare alla Camera dei Deputati, quindi sarà chiusa questa questione, avremo un'area marina protetta bellissima, Capri ovviamente.
0: Ma che bello. Resterà
2: sempre bella. Adesso guardo Marina Piccola in questo momento.
0: Lei,
2: un po' di invidia la dovete avere.
0: Taranto, che vedi? Cologno Sud.
1: Sì,
2: Cologno,
1: esatto.
2: Sud è bella, vabbè, Milano è però
0: non c'è il mare
2: piccola,
0: a Milano, scusi,
2: non c'è il mare, però Milano è bella, dai, Milano.
1: No, vabbè, Milano è bella, una bellezza diversa naturalmente rispetto a un'isola come
2: assolutamente, cosa di
1: esatto.
2: Due mondi diversi,
1: sì,
2: due mondi diversi che si incontrano.
0: Bene, sindaco, esatto. Lei è il nostro faraglione, possiamo dirlo?
2: Assolutamente.
0: Le piace?
2: E voi il nostro duomo, va bene,
1: bellissimo.
2: Facciamo così.
0: Sindaco, lei è la mia grotta azzurra, continuiamo così.
1: Tu, fratella, sei il nostro Colosseo, possiamo dire, sei il nostro Colosseo.
0: Sì, perché sono vecchio, sono decrepito. Vabbè. No, oggi mi sento cupola, non so perché. Vabbè, 20:15, salutiamo Capri, il sindaco. Ciao Falco.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Grazie, grazie.
1: C'è Bruno Mars con Rosy.
3: 장이야 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: 20 e 18 minuti, anche Rosy con Bruno Mars, Apt, questi protagonisti su RTL 105. Caro fratello, tra pochissimo ci collegheremo anche con la nostra direttrice, naturalmente Ivana Faccioli.
1: Esatto, perché a Verona, esatto. Come sapete, insomma, Verona è il tempio della musica classica, ovviamente, della lirica, e ci collegheremo proprio con Ivana dall'Arena di Verona, quindi grande serata questa sera perché parte la stagione lirica in Arena, quindi prepariamoci a grandi sorprese, prepariamoci soprattutto a tutte le anteprime che ci regalerà la nostra direttrice Ivana Faccioli, che dovrebbe essere lì, quindi tra poco ce l'abbiamo,
0: tra pochissimo,
1: forse collegata.
0: Esatto, tra poco ci collegheremo. Se no, nel frattempo, vediamo, se no, magari iniziamo
1: a scaricare
0: la pubblicità e dopodiché torniamo. Comunque, caro Fra, noi tra l'altro diciamo, possiamo dire che il nostro piccolo contributo, piccolissimo contributo alla lirica,
1: è
0: la sigla della sacre scritture. È vero o no?
1: Cioè, sì, è vero, perché quella è fatta anche un coro polifonico lirico.
0: Esatto.
1: Io devo dire che sono nato nella città dove c'è un teatro che è intitolato ad Umberto Giordano.
0: Certo.
1: Che è morto a Milano, ma è foggiano, giusto, e la Fedora è una sua opera, quindi non dimentichiamolo. Nel mio DNA ho un po' di opera lirica, anche io, no? Di opera classica.
0: Ma
1: in
0: infatti
1: qualche
0: posso
1: modo,
0: dire, infatti, la sigla delle sacre scritture che a volte mettiamo, non a caso, diciamo,
1: richiama un po' le sonorità.
0: Un tuo parto, diciamo così.
1: Sì,
0: vabbè, allora direi che andiamo
1: Cesareo, perché l'ho fatto in Salento, Porto Cesareo. Bene, andiamo.
0: Andiamo intanto in pubblicità, diciamo anche al nostro Mungi di andare nel frattempo in pubblicità, così dopo riusciamo a recuperare la nostra Ivana Faccioli, naturalmente, dall'Arena di Verona, esattamente.
1: Dai. E poi ovviamente l'aeroporto di Roma Fiumicino con la nostra Martina Rinelli. Lo ricordiamo, anche seconda giornata oggi di Mondiali di Calcio, dove non c'è l'Italia, purtroppo non è una grande novità, però comunque noi li seguiamo tutti i nostri cronisti schierati.
0: È vero, già ieri, sia ieri sera ma poi anche proprio di notte, perché chiaramente una partita era alle 4 di notte, se non ricordo male.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto un grande show qua su RTL 105, e tutto questo lo faremo per tutte le 104 in totale partite del Mondiale. Quindi noi saremo
1: una
0: qua.
1: Solo due capitano alle 19, capito?
0: È vero.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 100.

0: 89 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: E allora alle 20:26 in diretta noi ci colleghiamo con la nostra direttrice Ivana Faccioli. Tra l'altro, complimenti in radiovisione, elegantissima, ma la è serata vero. Da quello che mi pare di capire a Verona lo impone, lo chiede, quindi devo dire complimenti, chapeau alla nostra direttrice. Ivana, a te.
1: Ma buonasera, buonasera, buonasera. Da questo splendido scenario, questi sono i giardini di Piazza Bra, dietro di me la

0: Arena di Verona, questa sera si inaugura il nostro 103esimo Arena Opera Festival. Dico nostro perché RTL 102.5 ancora una volta è a fianco dell'Arena di Verona, ma stasera che cosa vedremo? Vedremo una cosa davvero speciale, il melodramma più amato, La Traviata di Giuseppe Verdi. E pensate che La Traviata racconta la storia, immagino che lo sappiate, di Alfredo e Violetta a Parigi, ambientata a Montmartre, e questa produzione è stata fatta in collaborazione col Moulin Rouge, per cui sul palco dell'Arena per la prima volta ci saranno i simboli del Moulin Rouge e posso pensare anche il corpo di ballo. Il regista è lo scozzese Paul Curran, che esordisce stasera all'Arena, non ha mai fatto nulla qui e quindi intende naturalmente ricordarsi di questa prima volta, intende stupire tutti. Ci sono delle arie famosissime, per esempio Libiamo nei lieti calici, che immagino ricorderete tutti, e poi mi piacerebbe sentire Fredella cantare Amami Alfredo.
1: Posso dire, io eviterei, perché se no è un attimo arriviamo alla corrida con me, insomma, quindi eviterei, però grazie.
0: Ecco, sono arie che sono famose in tutto il mondo, con il Rigoletto e il Trovatore. Questa opera fa parte della trilogia popolare cosiddetta di Verdi. Pensate che la prima rappresentazione fu circa a metà del 1800 a Venezia e fu un insuccesso clamoroso, come accade sempre per i capolavori: all'inizio non vengono capiti. E poi divenne appunto un'opera famosissima. Peraltro i natali di quest'opera sono celebri, perché è tratta da un romanzo altrettanto celebre, che è Il Signori, Le Signora delle Camelie di Dumas. Quindi voglio dire, il pedigree culturale ce l'ha tutto questa sera. Naturalmente qui c'è il clima delle grandi occasioni, sfarzo, vestiti elegantissimi, perché la prima dell'Arena, insomma, è anche una serata mondana, no? Diciamoci la verità.
1: Quindi ti divertirai, cara Ivana, sì, stasera, direttrice.
0: Assolutamente, adesso qui ci diamo al cocktail.
2: Bello.
0: Esatto, e poi entreremo all'Arena, dove vi assicuro che ogni opera all'Arena è speciale, ma La Traviata si annuncia davvero come un capolavoro messo in scena in quello che è probabilmente il teatro in cui si fa la lirica più famoso al mondo.
1: Ecco, io tra l'altro vi suggerirei di seguire non solo RTL 102.5 ma anche i nostri social, perché vi racconteremo la serata anche lì con storie, con reel, insomma vi portiamo all'interno dell'Arena e vale la pena di esserci.
0: Sì, c'è qui infatti la nostra Alessia Manzoni, che insieme a me vi farà vivere sui social tutta l'opera, quindi non perdete anche i nostri
2: salutiamo
0: social.
2: Anche Alessia, esatto.
1: abbiamo visto un pollice,
2: esatto. Grazie.
0: Ci sentiamo allora più tardi. Ciao.
2: Perfetto.
0: Buonasera.
1: Grazie Ivana e buon lavoro. Ovviamente tutto in diretta, ragazzi. Noi siamo, come vedete, la prima radio d'Italia che va ovunque, tra poco anche all'aeroporto di Roma Fiumicino. Intanto i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: New Hit di Angelina Mango insieme a Mengoni, 20:36 minuti. Atterriamo anche da te, Marti, aeroporto di Roma Fiumicino.
2: Ah, buonasera ragazzi, io voglio sempre ricordare ai nostri ascoltatori che sui nostri canali social, soprattutto su Instagram, RTL 102.5, trovate un sacco di contenuti realizzati proprio oggi.
1: Certo.
2: Insieme ai passeggeri ho beccato degli sposi che hanno ricreato, cioè uno sposo che partiva per l'addio al celibato, che ha voluto ricreare con i suoi amici la proposta di matrimonio. Vi dico solo questo.

0: beh, no, posso dire.
1: È divertentissimo.
0: Non ho parole. Quindi social di RTL 102.5, trovate tutte le storie.
2: Grazie Marti.
0: Porto.
2: Ciao.
1: Grazie a voi.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, eccetera, fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
4: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con PeopleLink.
5: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
6: Con il software PeopleLink avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
5: Il futuro è digitale. Con PeopleLink è più personale.
6: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. La
9: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
12: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
13: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservazioni.

0: Brash, la sua da Dio, 20 e 43 minuti. Allora, come promesso, torniamo però a Verona, giusto, caro Fra?
1: Esatto, esatto, dalla nostra direttrice Ivana Faccioli, che con un ospite, un amico sì, di RTL, della famiglia di RTL 102.5.
2: Sì, buonasera, vi dicevo che stiamo aspettando la Traviata che inaugura questo Arena Opera Festival. È una serata di grande cultura e ovviamente ci sono gli uomini di grande cultura come il nostro Beppe Severgnini. Beppe, buonasera.
3: Ciao a tutti, non fatemi domande sulla lirica. Tra l'altro mi ha intervistato alla televisione di Verona poco fa e ho detto: guardate, ero più preparato quando ero per i Power Hits qui. Mi avete invitato grande. Voi. Tra l'altro è stata una bellissima serata, perché ricordo di aver visto purtroppo per l'ultima volta la Ornella Vanoni dietro le quinte, che era dolcissimo col cantante di The Colors che l'accompagnava. Un bel ricordo.
2: Sì, anche perché l'Arena di Verona, come giustamente ricordavi tu, è teatro dei nostri eventi e lo sarà ancora. Power Hits 1 settembre, Future Hits Live 2 settembre. Allora, dici che non sei un grande esperto di opera, però immagino che tu sia comunque affascinato da questa atmosfera, dalla Traviata di Verdi, che comunque insomma va oltre la sua stessa fama.
3: Ma vedi, Ivana, la domanda era, hai centrato il punto. Non occorre essere esperti, la Traviata fa talmente parte dell'Italia e degli italiani che la conosciamo anche se non sappiamo di conoscerla, perché il Libiamo, i Canti di Gioia, Violetta, la Traviata era una escort dei suoi tempi, parliamoci chiaro. E quindi questa è una storia eterna, e poi finita in Pretty Woman. Questo me lo ricordo perfino io, che Julia Roberts vede la Traviata, cioè le budelle intorcigliate, ve lo ricordate? Ecco, questo non fa di me un competente, ma gli italiani, l'opera, se tu non sai qualcosa dell'opera non capisci l'Italia, e viceversa.
2: È la Traviata, appunto, Violetta che si innamora di un borghese e da lì iniziano i guai. Beppe, allora magari domani nel tuo programma racconti un po' anche di stasera.
3: Ma volentieri, e tra l'altro domani ci dedichiamo, il tema di domani mattina lo anticipiamo, non l'ho mai fatto, è di Severgnini alle 8, sarà
4: Pallo.
3: senza, perché tutte canzoni che hanno dentro senza, perché noi siamo senza mondiali e lì sì sono un po' più competente e sono addolorato, essere con voi a Verona al tramonto, mi consolo solo un po', però davvero quando vedi le partite pensi che noi non ci siamo, viene una malinconia. Quindi domani...
1: Beppe, anche senza fine hai scelto?
3: Senza fine come facevano a scegliere, l'ho scelto proprio. Però non è il quizzenium non ve lo dico, se no poi Barbara Sala se Barbara Sala mi sgrida, mi sgrida.
2: Allora noi appunto tristi per l'assenza dei mondiali ma felicissimi di essere qui, a questo punto lasciamo la linea a voi e alla partita dei mondiali che inizierà proprio alle 21. Buonasera anche a Beppe.
3: Ciao, grazie. A tutti, a domattina.
0: Ciao Beppe, grazie. Buona serata. Ciao Ivana, grazie.
1: Mille. Grazie Ivana.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: E allora tra poco il Millennium, caro Taranto, lo dedichiamo alla nostra squadra di giornalisti.

0: Certo.
1: Pacchioni, Angelini, Pompei pronti qui, ma anche Salvati che comunque sta insomma raccontando,
0: sta dormendo probabilmente ora per essere carico poi esatto per la notte naturalmente, quindi a loro dedichiamo questa ce l'ha passata il nostro Simioli, ci ha lasciato lì il vinile a parte,
1: ah, sì?
0: Sì, a parte per oggi, per venerdì, cioè Tom Jones, Delilah.

0: Delilah, proprio così, Tom Jones, Millennium Meet, con cui abbiamo chiuso questa settimana, in realtà, caro Fredella, di protagonisti.
1: Esatto, esatto, abbiamo finito e adesso però in linea tra poco ai nostri cronisti sportivi mondiali da Toronto, un grande show, bravissimo, insomma abbiamo fatto l'esordio ieri e devo dire che è andato molto molto bene, non c'è l'Italia, lo sappiamo.
0: Purtroppo no.
1: Pazienza.
0: Però proviamo,
1: pazienza,
0: diciamo, esatto, a sopperire così con un po' di allegria da parte nostra,
1: esatto,
0: diciamo, se non altro. Allora, visto che siamo in chiusura, noi ringraziamo Mailboxes eccetera che con MBA e-commerce Plus, il sistema integrato per la logistica e-commerce, vi offre la soluzione ideale per la gestione del vostro business online.
1: Gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, spedizione e anche stoccaggio e aggiornamento inventario. Resi, insomma, Mailboxes eccetera può occuparsi del vostro e-commerce in ogni suo aspetto.
0: MBA e-commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate allora il 100 servizi più vicino a voi su mba.it. Caro Fredella, buon weekend. Quindi ritorniamo lunedì, puntuali.
1: Esatto, noi andiamo via, mondiali.
0: Ciao. Anche a Pero, in provincia di Milano, sono le 20:50.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Doveva essere il debutto dell'Italia ai mondiali, invece c'è la Bosnia ad affrontare il Canada a Toronto, la partita che RTL 102.5 seguirà tra pochi minuti. E allora andiamo subito dal nostro Paolo Pacchioni.
4: Buonasera Sergio, in effetti c'è un po' di rammarico all'idea che questi potevano essere per noi italiani i momenti di grande tensione, la tensione del pre-partita, quella che ci separa dal debutto al mondiale. Invece, ancora una volta, l'Italia resta a guardare e in campo ci va la Bosnia per affrontare il Canada allo stadio di Toronto. Peraltro, tra poco i giocatori scenderanno sul terreno di gioco, sono già nel tunnel che dagli spogliatoi conduce al campo, campo dove fino a un attimo fa era in

0: corso la cerimonia, diciamo così, di apertura, una sorta di replica di quella vissuta ieri a Città del Messico. Questa sera, Enfant du Pays, era Michael Bublé, il canadese che ha cantato fino a un attimo fa, e fra poco dovrebbe esserci anche un'altra canadese doc, Alanis Morissette. Ci sentiamo tra poco per raccontare, in modo scherzoso, la partita del Mondiale. Intanto a te la linea per le altre notizie.
1: Grazie Paolo. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi, esce dal carcere, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Alessandra Giannoli.
2: Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi con fine pena nel 2028, è in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento in prova ai servizi sociali, perché i giudici in gran segreto hanno tenuto un'udienza nel pomeriggio e sono tecnicamente in riserva. Dopo la Camera di Consiglio dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la buona condotta da detenuto anche in semilibertà e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il parere della Procura Generale segue i benefici già ottenuti da Stasi, prima il lavoro esterno e poi la semilibertà, e va letto come una sorta di automatismo per scontare la pena residua. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo, revisione per la quale la difesa presenterà istanza dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia su Andrea Sempio, accusato dello stesso omicidio avvenuto nel 2007 a Garlasco.
1: Adesso andiamo all'Arena di Verona, dove per noi c'è la nostra direttrice Ivana Facci. Ciao a te, Ivana.
3: Sì, buonasera, questa sera inizia l'Arena Opera Festival numero 103, di cui RTL 102.5, come da diversi anni a questa parte, è radio ufficiale. Andrà in scena un'opera meravigliosa che è La Traviata di Giuseppe Verdi, ambientata a Parigi e eccezionalmente è stata fatta in collaborazione con il Moulin Rouge, per cui sarà un'opera davvero interessante, diretta dal regista scozzese Paul Coren, che è al suo debutto all'Arena e quindi probabilmente anche lui avrà una grandissima emozione. La Traviata è una delle opere più famose di Verdi, rappresentata per la prima volta a Venezia a metà del 1800, non ebbe il successo sperato, ma poi divenne sostanzialmente il melodramma più famoso al mondo. Quindi aspettiamo questa storia d'amore tra Alfredo e Violetta, che andrà in scena tra poco. A voi.
4: Via Radio.
5: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ci spostiamo sulla A26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova rileviamo code per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5.
8: Noi dire mondiali.
9: Noi dire mondiali, RTL 102.5, le 20.55. Buonasera, bentrovati. Buon weekend, venerdì 12 giugno 2026. The second day, il secondo giorno, the second day,
10: mamma mia,
9: il secondo giorno dei mondiali con Nicolò Giustini.
11: Non esiste noi dire mondiali senza di lui, purtroppo. Simone Palmieri, almeno in questa fascia oraria, ma per fortuna a supporto di questi due ci sono tre menti, ci sono i dementi e le menti. Buonasera Paolo Pacchioni.
0: No, noi siamo i menti, cioè il plurale di mento. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, siamo pronti, c'è il debutto dell'Italia in questo mondiale, ho saputo. Giochiamo contro il Canada, no?
12: Sì, è vero. Lo confermo anch'io. Buonasera.
0: Formazione d'Italia, Donnarumma in porta. Difesa con noi,
12: No, mi sa di no. Forse sono sugli spalti. Intanto buonasera anche da parte mia.
10: Sera.
12: Chissà, questa sera non so nemmeno che tifare. Cioè, se devo essere arrabbiato con la Bosnia, se devo tifare il Canada per gufare la Bosnia, se invece per rassicurarmi un po' sul fatto che la Bosnia era una squadra forte, tifare a questo punto Bosnia.
13: Caro Nicolò Pompei, pensa agli animali. Ce ne sono tante tra Bosnia e Canada stasera. Facciamo veramente.
11: Ce ne sono tantissimi. Buonasera a proposito anche a Nicolò Pompei e Tommaso Angelini,
13: ecco, grazie. Animali.
11: Certo. Noi allora tra poco vi raccontiamo, l'avrete capito, Canada Bosnia, seconda partita dei mondiali, però
0: posso dire una cosa?
11: Sì, devi.
0: Dai.
11: Allora partiamo col power hit di Shakira, dai.

0: Shakira, dai dai, alle 20:59, anzi no, alle 21 in punto su RTL 105. Noi dire mondiali, la squadra serale è sempre quella. Allora ancora una volta bentrovati da parte di Nicolò Giustini, Simone Palmieri, Tommaso Angelini, Nicola Pompei e Paolo Pacchioni. Vi portiamo più o meno fino alle 23 perché c'è una partita importantissima questa sera da seguire ed è Canada
1: Bosnia, ma Bosnia. Perché sarebbe importantissimo? Cioè, te lo sei sognato così?
0: No, beh, comunque c'è Jonathan David che tra l'altro non ha giocato nella Juventus, che gioca nel Canada, noto, ha cambiato squadra.
1: No.
2: L'hanno venduto.
3: Una sorta di mondiale. Finale anticipata, possiamo dire. Dai.
2: Allora, no, però insomma, c'è una ferita che sanguina un po', perché comunque l'abbiamo detto più volte, poteva essere la partita in cui giocava l'Italia. Vi posso dare le formazioni prima dell'inizio della partita?
0: Favore.
2: Allora, il Canada, chiamiamolo così, Canada, un po' all'antica, Canada, come la casetta in Canada, gioca con il portiere Crepeau, che è amico di Crepe. Poi Johnson, Fuyerol, Cornelius e Larea in difesa, Eustaquio, Coné, che è quello del Sassuolo, non quello della Roma, Miller a centrocampo, Jonathan David, Oluvasei e Buchanan in attacco. Buchanan è quello che ha passato anche brevemente dall'Inter.
1: Sì.
2: Dall'altra parte c'è la Bosnia con Vasili in porta, Muaremovic, altro giocatore del Sassuolo, tolta in partenza. Poi l'Atalantino Kolasinac, Dedic e Katic in difesa. A centrocampo Tahirovic, Basic e Nememic. Davanti Demirovic, Bayraktarevic e Lukic. Tutto pronto o quasi per il fischio d'inizio. L'inno nazionale canadese prima del via è stato cantato da Alanis Morissette, che peraltro era accompagnata da un violinista, tutto dal vivo, veramente molto molto suggestivo.
1: È stato meglio l'inno nazionale cantato da Alanis Morissette, Paolo?

0: o Alanis Morissette?
1: L'inno cantato da Alanis Morissette,
2: che
1: perché noi guardiamo la professionalità.
0: Tra l'altro, prima della partita, se non erro, ho visto anche Michael Bublé a dimostrazione del fatto che
1: clamorosamente fuori stagione, esatto, ma che lui c'è solo a Natale.
3: L'hanno scongelato per questa partita. Ora torna nel frigo.
0: Allora, sappiate che rispetto a ieri abbiamo deciso di fare una cosa nuova. Torneranno ovviamente i nostri quiz, torneranno i nostri giochi. Avremo anche voi al 378-378-1025. Ma io e Simone tiferemo. Questa sera saremo tifosi. Io della Bosnia, lui del Canada, ma ci siamo, Paolo, andiamo.
1: Contro la rovescia, 3, 2, 1, partiti in questo momento. Fischio d'inizio anche con il nostro Stefano Mungi della regia. Subito Canada all'attacco in maglia rossa, Canada, con lo scatto proprio di un giocatore sulla fascia di sinistra. C'è l'uscita di Muharemovic, che va a mettere il pallone subito in fallo laterale. Partito forte il Canada. Peraltro lo stadio è tutto rosso, un po' come la maglia del Canada. Un altro elemento di rammarico: se avesse giocato in Italia, sapete che Toronto è la città più grande della Calabria, no? Nel senso, sono più calabresi a Toronto che in Calabria, e quindi avremmo avuto sicuramente un grande apporto da parte dei nostri connazionali. Subito il colpo di testa in area di rigore con il Canada che attacca il pallone sul fondo. 36 secondi e subito la prima palla gol. Un cross raso terra con il tocco sotto porta, con la palla che è terminata sul fondo. Ma insomma, subito molto pericoloso il Canada, che evidentemente vuole cogliere di sorpresa la Bosnia. Bosnia subito costretta sulla difensiva. Dopo 50 secondi c'è il corner in favore del Canada. Peraltro qui naturalmente è sera, dobbiamo calcolare le 6 ore di fuso di differenza, quindi lì sono le 3 di pomeriggio. Infatti c'è un bel pomeriggio di sole a Toronto.
0: Sì.
1: Il calcio d'angolo che sta per essere battuto da Eustachio, che allarga il braccio destro, non si sa perché, parte il suo cross a raso terra. Veramente una schifezza questo cross,
0: però, occhio,
1: tutta questa attesa per un cross veramente bruttissimo. Il pallone è stato respinto. Oddio. E c'è il portiere del Canada che in modo un po' spericolato addirittura esce all'altezza quasi della linea di centrocampo. 0-0 dopo un minuto e mezzo, però avvio piuttosto brillante della partita.
3: Sì. Io non vorrei che il Canada fosse poi alla fine la scoperta di questi mondiali, Nicolò.
0: Tu lo dici di tutte le squadre che stiamo seguendo. Ieri l'hai detto del Messico.
1: Prima o poi ci azzecca.
0: Prima o poi una.
1: Se lo dice di tutte.
0: Prima o poi una la becca.
4: Ti consiglierei quasi di giocartelo, perché il Canada ha partecipato a 3 mondiali. Sai quante partite ha vinto?
1: Ecco la statistica.
4: Zero partite vinte,
1: zero titoli,
4: tutte sconfitte, 2 gol fatti, ben 12 gol subiti. È la seconda partecipazione di fila del Canada, la prima fu nel mondiale dell'86 e insomma questo è obbligatorio che debba partecipare,
3: però,
4: perché è uno dei paesi ospitanti,
3: però
4: sennò
3: non aveva David in attacco,
4: anche Alfonsino Davis
1: avessi detto. Attenzione, c'è la pallone alto sopra la traversa. Sul calcio di punizione c'è stato questo pallone che è arrivato all'altezza della linea di centrocampo. Memic al limite della rigore ha cercato la conclusione. Il pallone molto alto sulla traversa, forse però c'era anche un fuorigioco a iniziazione, no, ma passivo, quindi sarebbe stato tutto regolare. Palla per Memic appena dentro l'area di rigore, tiro potente ma molto alto, nulla di fatto.
0: Diciamo però, ragazzi, che è meglio
1: sembra quasi una partita di pallone
0: rispetto alla partita di ieri, possiamo dirlo serenamente, a quel bellissimo entusiasmante Messico-Sudafrica. Questa è tutt'altra partita, no? E allora cominciamo subito caldi, perché abbiamo bisogno, no? Ieri è andato molto forte il momento degli animali di Pompei.
3: Veramente?
0: Sì, abbiamo ricevuto un sacco di messaggi al 378-378-1025 e volevo solo chiederti, partendo dalla Bosnia, visto che tu sei esperto di animali, qual è l'animale tipico bosniaco?
3: Il simbolo della Bosnia è il... che non gioca peraltro, no, non gioca titolare. Ha 40 anni ma è in panchina, va bene. Lupo dei Balcani, il simbolo della Bosnia, una delle popolazioni di lupi più dense d'Europa, sulle montagne di Narighi. I pastori bosniaci usano ancora il Pornjak, razza autoctona antichissima, selezionata appositamente per tenere a bada i lupi. Un cane contro un lupo, sostanzialmente.
0: Bellissimo.
3: Ma l'animale più curioso, di cui ignoravo completamente l'esistenza...
5: Ma secondo te, scusa, abbiamo più lupi della Sila o lupi in Bosnia?
3: Ma che cavolo?
0: Questa non è una brutta domanda.
1: I grandi approfondimenti di Simone Falmieri.
0: Tra l'altro, scusatemi.
3: Dovremmo fare una collaborazione.
0: Ne approfitto perché io conosco molto bene il mio socio, con cui lavoro purtroppo da 3 anni tutti i giorni, e so che sa imitare il lupo della Sila. Sì. Per favore, Mungi,
5: abbassa
0: possiamo...
5: un secondo che devo fare il lupo della Sila.
0: Prego,
5: grazie,
0: sentiamo,
5: gentilissimi.
0: Ecco qua, questo è il lupo della Sila, il temibile.
1: Poi brividi,
5: un cucciolo. Questo era il lupo della Sila.
3: Tra l'altro, completamente diverso a tutti gli altri lupi.
5: Vuoi sentire, cioè, quello, vuoi sentire quello della Bosnia?
0: Sentiamo quello bosniaco, vai.
3: Prego.
1: È l'attacco diverso.
0: È uguale.

0: poi finisce Paolo uguale, ma l'attacco è diverso.
1: Un po' più acuto. Un po' più acuto.
2: Ragazzi, oh, ma fateli voi i lupi in diretta.
0: E io non faccio il lupo della radiocronaca, perché c'è ancora una calcio di

0: Madonna e Sabrina Carpenter alle 21.11, noi dire mondiali su RTL 102.5. Paolo Pacchioni, a che punto stiamo?
1: Siamo esattamente al 9 minuto del corso del primo tempo della sfida di Toronto, 0-0 fra Canada e Bosnia Erzegovina. Ricordiamoci, anche Erzegovina non dice mai nessuno.
2: È vero. E io volevo soltanto ricordare che nella Bosnia gioca un giocatore dell'Atalanta.
3: Bravo.
1: Con la Zinac. Applausi. Gioca applausi. Anche un giocatore del Sassuolo, Muaremovic, e c'è un altro protagonista del Sassuolo, Coné, dall'altra parte nel Canada, dove gioca anche Jonathan David, che insomma ha fatto una grande stagione alla Juve.
0: Sì,
1: no?
0: È andato molto bene. Ma a proposito di Juventus e di Sassuolo, Carnevali arriva dal Sassuolo o sbaglio?
1: Sì. Non sbagli.
3: È incredibile. Solo per prendere Berardi, tra l'altro.
1: Pare poi che va sia, via, no? Poi si dimette.
3: Poi si dimette, poi va via.
0: No, perché io vorrei fare una piccola riflessione insieme a voi. Io sono molto contento dell'arrivo di Carnevali e credo che finalmente si possa ripartire per davvero. Paolo, puoi dire qualcosa riguardo?
1: E questa è una grande osservazione dal grande conduttore che sei, dal raffinato analista che sei diventato. Sono completamente d'accordo con te. È importante essersi levati da quel comune lì che era uno che decideva la personalità dei giocatori con i test, con l'algoritmo. Quindi
3: con ChatGPT.
1: Almeno perdere. Voglio dire, Carnevali è uno che sa di calcio, è cresciuto nelle società di calcio, con il Sassuolo e non solo con il Sassuolo, ha fatto molto bene. Sono d'accordo con te che abbia ottime potenzialità.

0: lavorare al Sassuolo senza pressione è un conto, lavorare alla Juventus come al Milan, all'Inter, al Napoli, no, è un po' più complicato, però sicuramente fra Comolli e Carnevali c'è una bella,
1: ma più la flomba anche da stile Juve, se vogliamo. Carnevali è sempre molto preciso, elegante. Esatto, soprattutto
0: di pallone capiva come io mangio insalate, cioè zero.
2: Ma quant'è che non mangi una verdura, Paolo?
0: No, sono mesi e mesi e mesi, io solo le zucchine fritte ogni tanto.
1: Guarda, l'Italia
0: attenzione, perché adesso non dobbiamo parlare della mia alimentazione, ma di questo fallaccio da parte di un giocatore del Canada che viene ammonito. Peraltro chiedono il cartellino rosso quelli della Bosnia, ma mi sembra un po' eccessivo, perché il fallo, insomma, è stato un fallo sicuramente duro, ma poco oltre la linea centrocampo. Però mi sembra che lo stia chiedendo Kolasinac il rosso, quindi allora, ha ragione. Allora rosso. Se ho ben interpretato la vostra.
2: Sì, sì, esatto. Allora è rosso. Se lo dice il nostro capitano, è rosso. Tra l'altro, effettivamente, è capitano della nazionale Kolasinac, giusto?
1: Sì, sì. Sì, perché c'è Dzeko che ovviamente è in panchina, quindi la fascia di capitano è di Kolasinac.
0: Il fallo è di Johnson, ribadisco, giallo assolutamente sì, perché comunque è entrato duro sull'avversario che stava ripartendo veloce in contropiede, ma eravamo sulla fascia, tre metri dopo la linea in centrocampo, non c'era chiara occasione a gol. Non è un fallo particolarmente violento, quindi è giusto il giallo per Alistair Johnston, numero 2.
2: Comunque vorrei tornare un passo indietro, perché la grande riflessione di Palmieri rispetto a Carnevali si basa su una sua conoscenza, cioè non c'entra niente il calcio con la riflessione di Palmieri. Voi sapete che Carnevali ha una figlia che si chiama Camilla,
3: vero?
2: Che Simone conosce molto bene, molto bene,
3: ma adesso molto,
2: e quindi
3: molto,
2: è molto
4: approfonditamente,
2: è molto felice perché Carnevali papà, capito, è diventato
0: che biglietti allo stadio,
3: no, non avete capito niente,
4: questa cosa è vera.
0: Vi tolgo da questo momento imbarazzante per raccontare questo calcio di punizione. Fa una Bosnia Erzegovina, il cross è sul controcolpo di testa, la parata facile da parte di Cropo, che ha raccolto il pallone tranquillamente. Direi che il Canada è partito forte il primo minuto e mezzo, poi però è venuta fuori la Bosnia.
4: No, più che altro la Bosnia sta facendo la partita che doveva fare, cioè ripartire in contropiede e quando si aprono gli spazi attaccare il Canada, che poi difensivamente non mi sembra poi una fortezza così, così forte. Al contrario, la Bosnia, conosciamo Kolasinac e Moaremovic e basta, però comunque nel nostro campionato si sono distinti per aver fatto una buona stagione.
0: Quindi, assolutamente. Poi c'è comunque Dzeko che magari a partita in corso può dare anche il suo contributo a livello di esperienza. Abbiamo dei dati sulla partita, possesso palla.
2: Scusateci.
1: Volete i dati sul possesso palla?
0: Certo, vogliamo vedere. Come facciamo senza il possesso palla?
1: 54% per il Canada, 46% per la Bosnia, che però ha tirato molto di più rispetto ai canadesi. Tre volte, di cui una in porta, zero tiri totali invece per gli amici canadesi. Zero titoli.
2: Ma tu
1: zero
2: titoli. Io non ho mai capito, Tommy, tu li raccogli a mano questi dati, cioè conteggi il numero del possesso, di minuti del possesso palla, il numero di tiri.
1: No, tu vedi che io ho gli auricolari, in un auricolare mi arrivano gli aggiornamenti da casa, nell'altro auricolare sento voi.
4: C'è uno a casa che paga, chiuso
0: con due calcolatrici con
5: ma secondo te Nick, per andare a vedere la Juve, posso chiedergli a credito a Camilla?
2: Vedi, è questo proprio il punto, alla fine arriviamo qui, no? Gira che ti rigira, io penso di sì, e credo che tu possa andare anche in posti comodi.
5: Molto comodi, molto. Hai ragione, scusate, era un off topic, ma ero tornato sull'argomento perché mi interessava.
0: Sì, attacca il Canada sul settore di destra, attenzione alla cross verso il cuore dell'area di rigore, la chiusura da parte di Kolasinac che mette il pallone in calcio d'angolo. Stava arrivando da dietro un attaccante del Canada, Oluwaseyi, che però è stato anticipato sul cross di Jonathan David. Pallone che dunque è stato messo in calcio d'angolo, ci sarà corner in favore della nazionale canadese che, dopo aver concesso un po' troppo spazio alla Bosnia in questi minuti, adesso si riaffaccia in avanti e sta per battere un altro calcio d'angolo. Ne aveva battuto uno dopo un solo minuto dalla bandierina di sinistra, adesso si va dall'altra parte, dalla bandierina di destra. 14 minuti giocati a Toronto, 0-0 fra Canada e Bosnia, corner per i canadesi, cross corto anche questa volta, contropassaggio, ecco il controcross verso il centro, cerca ancora il pallone di testa Oluwaseyi, ma viene fermato, adesso c'è spazio per il contropiede fermato dall'arbitro che è stato colpito dal pallone che è stato rilanciato in avanti dai bosniaci. Ci sarà calcio di punizione. Il signor Teio della Federazione Argentina è il direttore del conto.
5: Io non parlavo comunque di accrediti e biglietti a caso, perché vorrei sapere da voi. Ma non hai capito, sto per chiedere, a proposito di biglietti, quanto costava invece andare a vedere una partita dei mondiali?
2: Tanto.
1: Dipende. Quanto vuoi di range, perché si è arrivati anche a 2 milioni di euro.
5: Mamma mia,
0: vabbè.
4: vabbè, aspetta, dai,
6: che te compri lo stadio.
1: 2 milioni di euro per andare a vedere una partita dei mondiali, tra l'altro mi pare una partita dove giocava Haiti, con Haiti, il presidente.
2: È bella Haiti,
1: posti, ovviamente parliamo di posti mega, mega ultra in tribuna autorità.
0: Oluvasei al cross verso il centro, il pallone dall'altra parte, non ci arriva David, ma c'è ancora Buchanan che tiene viva l'azione. Siamo sul settore di destra, però nel frattempo occhio, si è difesa, si è disposta la difesa della Bosnia, il cross verso il centro, via, chiusura, dai, da parte, dai, dei, ragazzi, difensori. No, però 2 milioni di euro per la partita, no,
1: perché, ragazzi, c'è Infantino, non sto scherzando,
0: cioè, voglio dire,
1: non sto scherzando,
0: vabbè,
1: c'è il presidente, c'è Infantino, della FIFA Infantino,
6: che gioca a carte con te,
1: no, che ti porta panino e hot dog,
6: lui,
1: in postazione lì in tribuna autorità, si parla di una sorta di mini suite all'interno di uno stadio.
2: Scusami, cioè, chi è che spende,
0: chi è così tanto coglione da spendere così tanti soldi per farsi partire dal panino da Infantino?
7: 2 milioni di euro per mangiare il panino con Infantino, che me lo porta lui,
0: manco una scena stellata, o manco, non so, una ricetta del nostro chef di ieri sera, allora uno sì che fa l'investimento. Attenzione al canale che attacca, colpo di testa di Buchanan, anche per aver anticipato proprio all'ultimo istante, mette fuori la Bosnia. Adesso Johnston prova a tenere viva ancora la zona d'attacco del Canada, che in quest'ultimissima fase si sta facendo vedere un po' di più, parte il traverso adesso al centro, palla cresta lì, tiro, la palata da parte di Fasili,
7: David,
0: conclusione da parte di Jonathan David, che insomma non molto poteva piazzarla, il pallone dopo un rimpallo gli è arrivato praticamente all'altezza del dischetto del rigore, lui ha calciato però in modo centrale, quindi in qualche modo non era facile, è vero, però poteva sicuramente fare di più, conclusione centrale che ha favorito la parata di Vasili, prima occasione direi piuttosto importante per il Canada, la sbagliata Jonathan David.
7: Ma dai, partita molto divertente, tra poco continuiamo a raccontarvela, prima al mio paese.
0: Ah!

0: Serena Brancale, Levante e Deglia alle 21:21, anzi 21:22, tra poco 21:23.
1: Noi beh, l'hai detti tutti, prima o poi uno
2: Levante
1: lo becchi,
2: l'hai
1: cioè
2: detto con una, un modo un po' spagnoleggiato, Levante, Levante. Cioè, l'hai detto un po',
0: no, era un po' in corsivo. Corsivo, come stai? Allora, come
3: corner, corner, corner, corner per la Bosnia, sempre 0-0 dopo 21 minuti, 20:30 parte il cross verso il cuore della rete, competenza, gol! La Bosnia in vantaggio! 1-0, ha segnato con la maglia numero 25 il giocatore Memic, direi. No, Lukic, Lukic è stato lui a colpire per ultimo il pallone in rete sul calcio d'angolo. C'è stato un cross dalla destra, un primo colpo di testa all'altezza del primo palo, palla che è rimasta lì all'interno dell'area piccola, facile facile il colpo di testa vincente da parte di Lukic che sblocca la situazione. La Bosnia si porta in vantaggio 1-0 per coloro che ci hanno sottratto il mondiale e questa cosa fa ancora più male.
1: Beh ragazzi, comunque
2: tra l'altro assist di Kolasinac,
1: grande,
2: ho visto che
3: grazie, grazie, grazie, capitano nostro.
0: Scusate, la difesa del Canada, compreso il portiere, è imbarazzante.
3: Sì, imbarazzante. Sì. Peraltro ci sono anche dei messaggi di amicizia che dalla curva bosniaca adesso sono stati rivolti ai canadesi.
1: Comunque, sì, scusatemi, poco fa abbiamo parlato del lupo, del famoso animale, del lupo bosniaco, eccetera, eccetera.
0: Il lupo della sigla.
1: 378-1025 è arrivato un messaggio vocale. Sentiamo, Mungi.
4: Ciao ragazzi, il lupo non fa
1: no,
4: ma come fa? Come Jennifer.
3: Bravissimo. Cioè, perché è il lupo americano questo qua, invece lui parlava del lupo bosniaco. Adesso magari dopo il gol, Nicolò, il lupo bosniaco si sarà
5: magari il lupo bosniaco si è un po' ingalluzzito, magari la Bosnia a questo punto inizierà a prendere le redini di questa partita con il Canada che dovrà fare il lavoro della Bosnia invece, ovvero sbilanciarsi un po' di più. Vediamo, io non darei per morto il Canada che comunque ha tutto lo stadio a suo favore, quindi
1: beh, però guarda che sta
5: un
1: morendo
5: pareggino
1: da solo, guarda,
5: intanto
3: adesso è stato fare un attacco intanto adesso e quindi calcio di punizione. Peraltro tra poco ci sarà il cooling break, lo sapete, questa novità inserita nel corso di questo mondiale, praticamente obbligatorio in tutte le partite, 3 minuti alla metà del primo tempo, quindi tra poco e ne approfitteremo anche noi e ne approfittiamo anche noi perché andiamo anche noi a farci un cooling break con un bel po' di un bel bicchiere d'acqua,
2: un bel hydration break dove ci beviamo acqua e chi più ne ha più ne
5: metti, e lo sciroppo d'acero, dai,
1: scusatemi, mi intrometto
5: di sciroppo.
3: Intromettiti.
1: Mi intrometto solo per dire a Palmieri, che credo non abbia capito, che la parola è cooling break.
2: Ma a me piace già tantissimo,
1: no, lo so, perché ti ho visto che eri felice del cooling break e ho detto chissà che cosa ha capito,
2: è quello che dovevo capire.
1: Continuate a commentare Canada Bosnia con noi anche al 378 378 1025. Tra poco torniamo con noi dire mondiali.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemount, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemount, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
11: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
12: Che affa! Che affa che fa? Dai chi la soluzione ha?
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
20: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto, allaccia la libertà!

0: Giovanotti, Alfa, buon vento a tutti voi alle 21.34, grazie. RTL 102.
1: Attenzione al Canada che attacca con Buchanan in area, porta il tiro, pallone altissimo sulla traversa, ha sbagliato un gol, ragazzi. Non era Buchanan, era un altro giocatore, Oluvasei, che è entrato in area di gol in una posizione molto favorevole sul settore di destra e aveva fatto la cosa più difficile, cioè liberarsi anche con una spallata di un avversario. A quel punto porta spalancata leggermente nel filato a destra, pallone però calciato molto male, alto sopra la traversa, veramente una brutta giocata da parte di questo giocatore canadese. Canada che dunque ha fallito l'opportunità di arrivare al pareggio, ricordiamo, conduce la Bosnia 1-0 con il gol segnato da Lukic.
2: Comunque, ragazzi, se... ho una domanda.
3: Attenzione, buonasera Stefano.
0: Buonasera
3: Stefano. Buonasera.
1: Scusate, ma Stefano, ma lei non si intende di pallavolo, scusi.
2: Esatto, infatti adesso in battuta, no, un'altra volta. Ma durante il primo e secondo tempo, l'intervallo,
3: sì.
2: Tè caldo o granita la menta?
3: Bella domanda.
1: Granita la menta, granita la menta perché fa caldo.
4: Tommy, ti mangi pure il ghiaccio, tra l'altro.
3: Tommy, tu granita o tè caldo?
5: Granita, granita, se possibile magari, o se no anche un bel caffè freddo.
4: Comunque posso dire che a me la granita non mi è mai piaciuta. Così. Cioè io in spiaggia quando passava quello delle granite non ho mai preso la granita, preferivo il cocco. Checca.
2: Vabbè, abbiamo uno speaker in meno stasera, via.
4: Spegni il microfono.
3: Grazie Nick Pompei.
4: Allora io volevo dire solo una cosa.
3: No, io un'altra.
4: Tu dopo. Dopo il calcio in questa partita qui è di un livello molto superiore rispetto alla partita di ieri, possiamo dire. Possiamo
1: ma
4: dire.
1: Nicola, sai qual è il problema? Che per giocare bisogna essere in due. Il Messico, secondo me, non è una brutta squadra, non ha giocato male. È che di fronte c'è una squadra di pippe.
4: E non faceva quattro passaggi.
1: Non faceva quattro passaggi e quindi insomma
3: due.
1: Si è messo in vantaggio dopo 9 minuti, ha gestito la situazione, ha raddoppiato nel secondo tempo e ha tirato un po' a campare.
4: Quindi tra Canada, Bosnia e Messico non metti il Messico dietro a Bosnia e Canada?
1: No, secondo me no. Secondo me è un valore superiore. Vediamo un po' adesso questo corner in favore del Canada, che comunque dopo il gol della Bosnia ha reagito. Area di gol affollata, parte il cross verso il centro. Guaremovic smette di testa. Ti è piaciuto l'entusiasmo con cui ho accompagnato questa giocata difensiva di Guaremovic? E adesso c'è l'autore del gol, Lukic, che prova ad andare via sul settore di destra. Viene fermato. Pallone messo in fallo laterale. 33 minuti 41 secondi a Toronto, nell'Ontario. Il Canada è sotto, conduce la Bosnia 1-0.
6: Però ragazzi, se ci pensiamo, se ci
1: pensiamo, è la regione.
6: Infatti è una regione. Se ci pensiamo, il calcio è strano. Cioè il Canada,
3: attenzione,
6: No, allora mi dovete far fare sta riflessione.
3: Sì,
6: il Canada ha avuto due occasioni anche molto importanti, quella di pochi secondi fa e poi quella con Jonathan David. E allo stesso tempo ha difeso male una sola volta sul calcio d'angolo dove ha preso il gol. Pensa te se fosse andato tutto al contrario.
1: Ce l'hai presente gli 883, la dura legge del gol?
6: È così.
3: Fai un gran bel gioco, però se non hai difesa, gli altri.
1: A parte che il gran bel gioco del Canada forse a hockey, insomma.
6: Cioè, scusatemi,
5: mi sembra che abbia fatto chissà quali grandi cose.
3: Volevo sapere da Tommy Angelini se abbiamo una statistica inutile delle sue rispetto a questa strabiliante partita che stiamo vedendo.
5: Beh, che innanzitutto adesso il Canada, dopo averne subiti 12, adesso ne ha subiti 13 di gol in questo mondiale, avendo subito questo gol dalla Bosnia. Bosnia che però...
1: No, non in questo mondiale, se non ha preso 13 gol. Mi sa che prima ha detto che prendeva la menta, mi sa che aveva preso il gintonico qua.
5: Mi sa un attimo, devo un attimo ristabilire. E volevo dire invece che la Bosnia viene da ottimi risultati, gli ultimi ottimi risultati, solo che non ha ancora vinto una partita, cioè le ha vinte le ultime tutte i calci di rigore, una purtroppo ce la ricordiamo molto bene.
1: Peraltro adesso gli ha dato sta gufata la Bosnia, non ha ancora vinto una partita in vantaggio, mi sembra.
3: Esatto. Comunque sugli spalti hanno inquadrato Ryan Reynolds, no? Allora vorrei chiedere a Nick Pompei, grande esperto di cinema.
4: No, non so niente.
3: Chi è Ryan Reynolds?
4: Io so solo che è il presidente di una squadra di championship.
5: Il Wrexham.
4: Chi?
5: Il Wrexham.
4: Ma
1: c'è una lampadina a Wrexham, sembra.
4: È una squadra di championship.
5: Sì, una squadra di championship. Okay.
4: Io lo conosco per questo. Voi?
3: È Deadpool. Avete visto tutti Deadpool? E credo che dunque sia canadese a questo punto. E che tipi Canada, punto. Visto che siamo a Toronto in Ontario. Allora, Simo, ci spieghi un po' come funziona a livello politico il Canada?
5: No. Ma che ne so io, come.
1: Come è uno stato federale.
3: Stato federale.
4: Sì, ho capito.
1: Quindi c'è.
3: Le capitali.
1: Dimmi altri due o tre stati del Canada, dai.
6: No, io ragazzi sono rimasto 8.5 di Lily Gruber. Non mi chiedete, per favore. Non mi chiedete.
4: Signora Lily Gruber.
5: Dai, uno ve l'ha detto poco fa Paolo.
1: L'Ontario. Poi un altro. Poi Montreal, dov'è? In che? Che ne so. In Quebec.
5: In Quebec.
4: Almeno per il risico.
3: Poi dai un altro.
6: L'Ohio.
3: No, l'Ohio.
1: L'Ohio negli Stati Uniti.
6: Vabbè, però sono vicini, oh. Chiediamo a Stefanio in regia.
3: Stefanio, dai. Dici un altro paese, un'altra regione del
1: Stato
3: Canada.
1: Stato del Canada.
6: Stato del Canada.
2: In battuta adesso abbiamo...
3: No, quello è un altro sport, Stefano.
1: Dai, ci fanno i calzini. È un nome femminile.
3: Ah, ecco.
1: Però più diffuso al maschile, come sì. Tomba, sì. Al femminile.
5: Alberta!
1: Bravo!
5: Alberta!
1: Attacca Miller per il canale di tre di rigore, serpentina cross! Pallone che forse va in calcio d'angolo, forse no, vediamo se il portiere Vasili l'ha bloccata prima. Credo che sia corner in favore del Canada, che comunque, ripetiamo, ha reagito. Sì, vi confermo il calcio d'angolo.
3: Dai, dai.
1: Eustachio va dalla bandiera di sinistra.
4: Eustachio, Pistachio.
1: Molto affollata l'area di rigore della Bosnia. Occhio. Vediamo un po' se Kolasinac, Muaremovic, l'altro. Il resto della batteria difensiva riuscirà a rintuzzare anche questo corner in favore della nazionale canadese.
3: Gol.
1: Eustachio prima il braccio destro l'ha allargato, adesso lo alza, parte il cross, infatti il pallone è alto, colpo di testa da parte del difensore, pallone che resta lì con la Sinac, deviazione.
3: Bravo.
1: Ancora calcio d'angolo.
6: Bravo.
1: Ancora calcio d'angolo.
6: Però il Canada macina calcio, ragazzi, non c'è niente da fare, sta cosa bisogna sottolinearla.
3: Macina
6: eh?
3: Calcio.
4: Hanno imparato almeno a battere
1: buttano
4: il calcio d'angolo
1: in mezzo.
4: Prima due passaggi
6: e questa era un po' mano,
3: ma non è assolutamente la Sinac. È il difensore più pulito, più forte e forse uno dei migliori, più forte sì. In campo e forse uno dei migliori del mondiale.
5: Paolo Maldini direttamente dalla Bosnia.
3: Facciamo un altro applauso a Kolasinac.
1: Applauso a Kolasinac, ma intanto corner per il Canada, 38esimo minuto del corso del primo tempo, 1-0 per la Bosnia, si gioca a Toronto, parte il cross verso il cuore dell'area di rigore, il colpo di testa da parte di un difensore, la palla che resta lì, poi la mette fuori la difesa della Bosnia. Il Canada deve ricominciare, sempre 1-0 per i bosniaci.
3: Allora noi ascoltiamo un attimo Mercy, The Blessed Madonna, e poi torniamo con noi di Re Mondiali.
6: Ascoltiamo
3: 102.5.
6: Un attimo proprio.
3: Eh?
6: Un attimo, ascoltiamo.
3: Sì, sì. No, non ti diamo fastidio, non ti preoccupare.

0: Donna con Mercy, 21:43. Prego, prego, figurati, su RTL 102.5. Noi dire mondiali è il 40esimo. La partita è Canada Bosnia, sì. Oppure se volete Can BIH.
1: Perché BIH, Palmieri?
0: Bosnia Erzegovina.
2: Come?
3: Peraltro a livello di sovraimpressione ricordiamo che la partita più bella del mondo è sempre Cagliari Atalanta.
1: Sì, che però
0: che com'è che è Cagliari Atalanta?
3: No.
1: E c'è scritto Cag, c'era scritto perché adesso sì, proprio per in quello. Virtù di questo di
0: questa proprio per questo
1: è stato modificato in KAT, ma prima era Cag Cagliari Atalanta.
0: Ah, non l'avevo mai notata sta roba, lo vedi?
1: Quante cose che si scoprono si scoprono nel calcio. Sentite, allora, è andato molto di moda ieri e torna sempre anche al 378 378 125, con grandi apprezzamenti, il momento della Radio Cronaca Bislacca. Noi ieri ve l'abbiamo fatto fare con una parola che sostituisse, insomma, il termine pallone. Oggi vorremmo farvi cimentare in una prova nuova. Noi vi diremo un mood nel quale voi dovrete provare a fare la radiocronaca, ok? Quindi molto felici, tristi, adesso lo decideremo di volta in volta e voi dovrete provare a fare la radiocronaca in quel mood, ok? Ci siamo?
4: Sì, vai. Va bene.
1: Allora, io vorrei partire da Niccolò Pompei che fa il bambino entusiasta che ha appena aperto i regali di Natale sotto l'albero. Ci siamo?
0: Mamma, strabè, è teatrale qua.
4: I regali sono belli, quindi.
1: Bellissimi.
3: La Play 5. Il tuo regalo è il mondiale.
0: No, pazzesco, siamo al 42esimo minuto, 26 secondi, il Canada è sotto 1-0 contro la Bosnia, incredibile, ma allora è una cosa incredibile perché la Bosnia si è portata in vantaggio praticamente al primo e unico tiro in porta.
1: Vero.
0: Pazzesco, praticamente, cioè, la difesa è stata totalmente immobile all'interno dell'area e poi Luki ci ha staccato con questo stacco che ti giuro appena l'ho visto mi si sono illuminati gli occhi, era una roba incredibile. Adesso però la palla è al centro del centrocampo, madonna mia, non ci credo, pazzesco, il colpo di testa, ma bruttissimo, però è talmente bello quel colpo di testa, anche se brutto, che non so sapevo come descriverlo. Ma attenzione adesso perché la Bosnia è in attacco sulla fascia sinistra con un giocatore con un nome impronunciabile che non posso pronunciare.
1: Bravo,
0: perché sono
1: Rick,
0: troppo contento che non riescono le parole.
1: Grande
3: prestazione,
1: decidiamo quella di Tommy Angelini. Simo, vai, decidi tu.
0: Eccitato.
1: Tommy Angelini eccitato. Oddio, prego.
3: Dai, che sarai stato almeno una volta nella vita eccitato.
0: Madonna, tutte le sere.
1: Eccitato vuol dire eccitato, cioè vuol dire in generale.
0: Fammi un esempio, Simo. Fammi un esempio.
3: No, non posso fare un esempio. Deve capire Tommy cosa, cioè, cosa è.
1: Come vivi tu l'eccitazione?
4: Eccitato,
1: Tommy.
4: In fuori gioco.
5: Guarda che spettacolo con la Sinaz. Adesso questa rimessa laterale dentro, poi il tiro, peccato alto da parte di Tahirovic. Che cosa spettacolare! Si riparte con una rimessa dal fondo di Vasili al 44esimo tra Canada e Bosnia, con i bosniaci avanti 1-0 con la rete di Lukic.
4: Sulla
5: sinistra il
4: telecamere su Paolo Pacchioni
5: per il numero 22 la Rieva, c'è un fallo ai suoi danni con l'arbitro che fischia fallo, quindi si ripartirà con un calcio di punizione sulla corsia di sinistra nella metà campo del Canada.
1: Bravo Tommy, adesso è il momento più complicato perché vorrei che Paolo Pacchioni facesse invece una radiocronaca triste, molto triste.
6: È il 44esimo minuto nel corso del primo tempo. La Bosnia è avanti 1-0.
4: No.
6: Ha segnato Lukic, adesso c'è il tentativo del Canada che riparte dalla propria terza linea, ma non funziona niente,
1: non funziona
6: questa sera. C'è
1: ragazzi.
6: Un lancio lungo in avanti, attenzione, questa poteva essere una buona occasione. Ma Oluwaseyi in questa serata terrificante va a sbagliare il controllo. E allora riparte la Bosnia.
4: No.
6: Muaremovic, ancora lui, e poi un errore e può ripartire il Canada. Mi sono illuso per un attimo.
4: Terribile.
6: Ma la delusione dopo l'illusione è ancora peggio.
1: È ancora peggio.
6: Allora,
1: bravi.
6: Adesso
1: bravi.
6: Andate via. Voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo.
1: Bravi tutti. Ce l'abbiamo solo noi. Ce l'abbiamo solo noi. Allora, dobbiamo fare una cosa: dobbiamo ascoltare il New Hit, che poi torniamo col finale del primo tempo. Andiamo, Mungi.

0: Meek, Beautiful Freaks, alle 21.50, baby, su RTL 105. Noi dire mondiali, we talk mondial.
1: Cos'è?
2: Attenzione al canale che attacca, parte un tiro, ancora una deviazione, ancora un calcio d'angolo, sta facendo collezione di corner la formazione canadese, che però non riesce a sfondare. 48 minuti giocati, ne manca uno alla fine del primo tempo. Bosnia sempre in vantaggio 1-0 col gol di Lukic. Lo seguiamo questo corner, direi.
3: Seguiamolo.
2: La palla viene colocata all'altezza della bandierina di destra. Credo che alla battuta vada come al solito, vada Eustachio. Molto affollata all'area di rigore della Bosnia. A parte il cross sul centro, colpo di testa, pallone alto, si alza di molto. È stato Jonathan David, se non ho visto male, a colpire il pallone, forse no, anche un centrocampista, e pallone comunque, anzi Cornelius, difensore centrale, pallone alto sopra la traversa, sempre 1-0 per la Bosnia.
1: Assomiglia un po' a Palmieri questo Cornelius.
3: Ma è vero, non c'entra proprio niente, no, non c'entra niente.
1: Invece poco fa Palmieri ci ha regalato la versione internazionale del nostro programma, quindi il nome all'estero del nostro programma sarà?
0: Sì, perché in tanti ci ascoltano su RTL 102.5, sì, Play, sì, anche, sì, giustamente, come dicevi tu,
1: dal
0: all'estero,
1: mondo, dal Brasile,
0: e
1: Leandro.
0: Quindi We Talk Mondial.
1: Mamma mia.
0: We Talk. Ragazzi, segnatevi sto nome in inglese.
1: Intanto è finito il primo tempo, vorrei chiedere a Gadda se ti risulta che We Talk Mondial potrebbe essere la traduzione di Noi Dire Mondiali.
4: A grandi spanni sì.
0: Ma come? We Say Mondial.
2: Troppo gentile.
0: We Talk dipende dal contesto. Testo, capito?
5: Dal context.
0: Del context.
2: È finito intanto il primo tempo, peraltro molto bella la pubblicità, proprio la fine, sì, del primo tempo.
0: Molto
2: bella. L'azione più bella della partita è arrivata dopo il fischio finale, 1-0 per la Bosnia.
1: Effettivamente devo dire che la pubblicità che è cominciata...
2: E datemi torto, usate darmi torto.
1: Ho visto anche Sergio Gadda che aveva il gobbo del GO sostituirlo con la pubblicità.
2: Mi sono ricresciuti i baffi.
0: Scusate, voi avete anche sentito le dichiarazioni di Boateng sul rapporto con Melissa Satta?
5: Sì, ha preso ispirazione da te, mi sembrava di aver capito.
1: No, è Palmieri.
0: Dopo lo possiamo portare in onda?
1: Per carità.
2: Non vedo l'ora.
1: Ma chi c'è, Roma? Noi
0: Paolo,
1: torniamo tra poco col
0: Paolo,
1: secondo
0: la
1: tempo.
0: Pasta, aspetta, la
2: vado.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: la domenica.
1: Anche a Bevagna, in provincia di Perugia, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda, subito una notizia di poco fa. 3 alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto sta sperando il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. La Casa Bianca si mostra ottimista su un possibile accordo con l'Iran. Washington e Teheran affermano di essere vicini a raggiungere un'intesa. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che seguiranno 60 giorni di ulteriori negoziati. Il presidente francese Macron riceverà la Premier Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Alberto Ciapparoni.
4: L'obiettivo è quello di approfondire la cooperazione franco-italiana in molti settori cruciali, in particolare la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture. In un primo tempo la sede fissata era stata Tolosa, quindi è stata spostata a Cannes. Adesso viene indicata una terza sede, sempre in Costa Azzurra. Cambiamenti che raccontano qualcosa del rapporto diplomatico non proprio sereno di questi mesi fra Eliseo e Palazzo Chigi. Ma adesso c'è l'ufficialità del vertice e sarà una sorta di consiglio dei ministri congiunto fra i due paesi. In sostanza, ecco il primo summit intergovernativo di alto livello fra Francia e Italia, che è il frutto di quel trattato del Quirinale che fu siglato 6 anni fa, quando a Palazzo Chigi c'era Mario Draghi. Ora si terrà il 25 giugno prossimo ad Antibes e questa volta ci sarà la Premier Meloni.
3: Siamo ai mondiali di calcio, siamo nell'intervallo di Canada-Bosnia. Paolo Pacchioni.
5: Buonasera, all'intervallo la Bosnia in vantaggio, punteggio di 1-0 sul Canada, decide per il momento il gol segnato al 21esimo da Lukic di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Bosnia ha sfruttato la migliore, praticamente unica, vera grande occasione che ha avuto nel corso di un match che è stato piuttosto equilibrato, anche se bisogna dire che dopo il gol subito il Canada ha reagito bene, ha avuto un paio di occasioni molto interessanti, soprattutto una chance per Jonathan David, l'attaccante della Juve, però dal cuore dell'area ha lasciato partire un tiro a raso terra e centrale che è stato bloccato dal portiere Vasili. Ha battuto diversi calci d'angolo il Canada, che però non è riuscito a superare il muro difensivo della Bosnia, che, lo ripetiamo, alla fine del primo tempo è in vantaggio 1-0. Aumenta il rammarico degli italiani perché la Bosnia, lo sapete, gioca questo mondiale al posto proprio dell'Italia dopo aver vinto ai playoff. Vi ricordo anche che nella prossima notte alle 3 debutteranno gli Stati Uniti a Los Angeles contro il Paraguay. Seguiremo in diretta anche quella partita con il commento di Andrea Salvati. Intanto all'intervallo a Toronto, Canada 0, Bosnia 1. Lì nello studio.
2: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova, tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova, e sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna e tra San Severo e Foggia verso Bari. Riaperture previste domani alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Noi dire mondiali, RTL 102.5, la seconda ora, nel senso che tra poco inizia anche il secondo tempo della partita che stiamo seguendo, e quindi Canada Bosnia Erzegovina alle 22. Qua, Bosnia Erzegovina,
5: levate il vino.
7: Faccio fatica ma ce la facciamo. Nicola Pompei, Tommaso Angelini, Paolo Pacchioni, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi per raccontarvi questa partita che ha dello straordinario.
8: Ah sì?
7: Azioni da una parte, dall'altra, la Bosnia che già sta vincendo 1-0, direi molto bene.
8: Molto bene, oh, ragazzi, Palmieri ha detto molto bene, chi siamo noi per dire il contrario? Allora, visto che tra poco ricomincia il secondo tempo, noi facciamo così, mettiamo Siena Spyro e poi torniamo.

0: Cristiana Spyro, noi di Mondiali RTL 102.5, Paolo.
1: Tutto pronto, Mungi, ce l'abbiamo il fischietto?
2: Eccolo.
1: Partito il secondo tempo in questo istante di Canada-Bosnia, con il Canada che è sotto, la Bosnia che vince 1-0 a Toronto. Occhio, e Bosnia che parte dopo pochi secondi, subito l'attacco, parte un tiro immediatamente dopo 10 secondi della ripresa, un diagonale rasoterra da parte di Demirovic, che viene comunque parato senza difficoltà dal portiere Crepo. Dunque 1-0 per la Bosnia, e Bosnia che subito ha cercato di sorprendere il Canada in questo avvio di secondo tempo. Dato curioso, gli spalti sono quasi tutti vuoti e c'era tutto esaurito, perché sono andati tutti a prendere qualcosa al bar magari. Il problema è che magari si è creata un po' di coda, sapete che in Nord America sono abituati anche a queste pause un pochino più lunghe, e quindi adesso, se guardate la televisione, la tribuna praticamente

0: gli interessi di questo mondiale nello specifico è come quello, che ne so, di quello di 4 anni fa, è aumentato, è diminuito in generale, a prescindere dall'Italia che, voglio dire, per ovvi motivi, non essendoci la squadra.
1: Guarda, c'era un bel reportage questa mattina sulla Gazzetta dello Sport di Fabio Licari, che appunto da New York raccontava come la città di fatto non fosse ancora vestita da mondiale, forse perché non c'erano ancora le partite. Domani credo che giochi il Brasile nella New Jersey, però diciamo che insomma non c'era ancora grandissimo interesse. Intanto c'è una grande azione da parte del Canada con il pallone messo al centro, la parata del portiere sul cross rasoterra, veramente guizzante questa azione che è stata condotta da Kone, se non l'ho visto male, che è andato via sulla linea di fondo dalla destra, ha messo un cross alla sua terra verso il centro, è stato bravo il portiere Vasili a disinnescarlo. Attenzione alla rimessa laterale, sempre in zona d'attacco per il Canada, Miller viene anticipato e allora c'è ancora il pallone che viene inseguito ancora dai giocatori canadesi che provano a rimetterlo al centro, ma non ci sono giocatori pronti a scattare verso il quadro del rigore. Provano adesso ancora con un'altra azione, ma c'è un'altra chiusura da parte della difesa della Bosnia. Insomma, dicevo che a New York in questi giorni gli interessava di più le finals di NBA, peraltro con New York che con una grande rimonta adesso è in vantaggio 3-1, quindi è un passo alla conquista di un titolo che Nick Giustini, tu che sei basketaro, da quanti anni manca?
2: Da tantissimo tempo, adesso precisamente non mi ricordo.
3: Ma finì che lo sa Tommaso Angelini.
4: Lo diceva Massimo Caputi, mi sa che parlava di circa 40 anni che mancava.
5: 30, 40 anni.
2: Sì,
5: vabbè,
2: io quello che vi posso dire è che però io credo che a New York in questo momento l'interesse per il calcio, nonostante il Brasile, sia zero.
1: Bassino. Zero. Sì, no, ma infatti diceva non zero. Si vede ancora in città. Attenzione, adesso un tentativo d'attacco da parte del
3: Mossa di wrestling
1: con Buchanan, che è stato messo giù dall'intervento del portiere, che è uscito di pugno Vasili. I due peraltro si sono scontrati violentemente, sono entrambi a terra. Io credo che Vasili abbia colpito nettamente prima il pallone, si è arrivato il portiere in anticipo sul pallone respingendo di pugno, poi naturalmente quel pugno dopo il pallone ha colpito anche l'avversario, peraltro i due sono proprio andati allo scontro, peraltro è uscito forse peggio il portiere. Siamo in attesa di rivedere. Allora Buchanan già si rialza, nessun problema per l'ex interista. Vediamo poi il portiere Vasili della Bosnia. Io credo che in Salavar stiano anche controllando un eventuale rigore, ma secondo me il portiere arriva prima.
3: L'arbitro non ha fischiato nulla peraltro, quindi ha considerato un contatto regolare. A me di regolare qui insomma pare che ci sia poco, un fallo di qua, un fallo di là, ma forse qualche fallo.
1: Allora, a parte che forse era fuori gioco, forse c'è il 5 che lo tiene, poi c'è il portiere che esce,
3: nettamente in anticipo,
1: portiere nettamente in anticipo, poi certo gli dà pure il pugno in testa,
3: due pugni in testa,
2: è un bel pugnetto in testa, guarda qua, tac,
1: lo so, però prende prima il pallone,
2: però è sempre
0: capito, però se prendi prima il pallone quello che succede dopo, quindi vale tutto?
4: Beh no, in realtà no, Vasili però con questa bella uscita si prenota un posto per l'evento per i 250 anni degli Stati Uniti d'America, la Casa Bianca, la UFC, l'Ultimate Fighting Championship di MMA con questa entrata.
1: Sì, perché Trump per il suo 80° compleanno ha fatto montare nel giardino della Casa Bianca un ring.
4: Sì, sì.
1: E durante la festa ci saranno quelli che semenano.
2: Vabbè, è sempre più simile agli imperatori romani che facevano i giochi in occasione.
1: Beh, adesso perché questa pessima opinione degli imperatori romani?
3: Meglio i gladiatori che quelli del wrestling.
6: Il bello della pallavolo che non c'è.
7: Cosa c'entra la pallavolo? Stiamo seguendo.
1: Attenzione allo scatto di Miller, il pallone in avanti per lo scatto di Oluwasei, ma c'è l'uscita da parte di Vasili. Qua Miller è stato molto bravo ad andare via bene sul settore di sinistra per l'attacco del Canada. Pallone però troppo in profondità, anticipato l'attaccante Oluwasei. Bravo anche Vasili, che comunque mi sembra essersi ripreso assolutamente.
2: Scusate.
1: Stavamo approfondendo la situazione con il nostro delizioso regista sulla pallavolo.
6: Sì, lo faceva ridere sta roba.
2: Mungi, perché stavi guardando? Che partita stai guardando, Mungi, di pallavolo?
6: No, non sto guardando nulla, ma le nazionali di pallavolo italiane maschile e femminile hanno vinto tutto.
2: Attenzione, stai facendo della polemica, Mungi. Stai facendo della polemica.
3: Senza picchiarsi.
2: Mi sembra che tu stia facendo della polemica.
6: Pallavolo fino a 4-5 anni fa. Adesso faccio il pallone.
2: Possiamo chiedere a Palmieri un giocatore forte della nazionale maschile di pallavolo italiana?
0: No, allora, della femminile, Paolo Egonu.
2: Ti ho chiesto maschile.
0: Però vi motivo. A me piaceva.
2: Sempre chiesto maschile.
0: Moltissimo.
2: Dai, che la sai.
0: Lo sai.
6: Il giocatore del secolo, chi è?
0: Dai,
4: no, come si chiama quello bravo che batteva bene?
1: Quello con la cresta, però non era lui. Era uno che si chiama Andrea
2: Lucchetta. Quello che dicevi te era Ivan Zaitsev.
1: Torniamo al Canada, che va in cross. C'è l'uscita da parte di Ivan.

0: Asili che blocca il pallone, lui sì che può giocare con le mani a differenza degli altri, blocca il pallone, effettua subito immediatamente il rinvio, palla che spiola, attenzione da tre quarti campo avversaria, il colpo di testa e ci riprova adesso ancora il Canada con Buchanan, va via sul sedere di destra, bravo, ma poi c'è l'intervento in scivolata naturalmente del grande Kolasinac che va a mettere il pallone di fallo laterale, rimessa già battuta per il Canada, ancora con Buchanan l'accelerazione, ma c'è ancora Kolasinac che gli sbarra la strada, protegge il pallone che esce direttamente sul fondo, rimessa dal fondo per la Bosnia che sempre in vantaggio 1-0 sul Canada. Siamo al settimo minuto del secondo tempo a Toronto.
1: Non voglio sapere cosa hai cercato su Google, non me lo dire.
2: No, ho cercato perché
3: Kolasinac.
2: No, perché quando si parla di Canada a me viene sempre in mente la WWE per qualche motivo. E in effetti ci sono tanti wrestler famosi canadesi, famosi e conosciuti in tutto il mondo.
0: Da chi?
2: Edge, Chris Jericho e soprattutto, non so se ve lo ricordate, anche Chris Benoit.
0: Benoit,
1: come no? Benoit sa poche cose, ma quelle che sa sono veramente inutili veramente. Ci sono i Colors con la loro Rolling Stones su RTL 102.5. Noi dire mondiali.

0: I Colors, RTL 102.5, noi diremo mondiali. Paolo,
1: due occasioni clamorose durante questa partita, ma non è successo niente, sempre 1-0 per la Bosnia. Però il Canada prima è andato vicinissimo al pareggio, c'è stata un'azione veramente bella del Canada con una serie di finti passaggi, palle in area di rigore, quasi una sentenza per Uvasei, che va al tiro, supera il portiere avversario ma trova la deviazione a un passo dalla linea di porta di Kolasinac, che mette il pallone sulla traversa, la palla torna in campo. Passano 30 secondi e la Bosnia, che ha rischiato tantissimo, a momenti raddoppia. Gran contropiede da parte di Demirovic, che praticamente arriva in posizione centrale, al limite dell'area, solo davanti al portiere avversario Vasili. Poi però, anziché subito tirare, cerca forse di superarlo in dribbling, il portiere esce una mezza conclusione con la parata del portiere. Però insomma, occasioni grandi da una parte e dall'altra, però protagonista con la Sina da una parte, il portiere Vasili dall'altra, e dunque si resta 1-0 per la Bosnia. Però la partita è bella, è viva, è divertente. 12esimo secondo tempo, Canada 0, Bosnia 1.
2: Pensate che è così bella, viva e divertente che anche i nostri colleghi di RTL 102.5 si divertono a commentarla insieme a noi, no? E allora ci ha raggiunto.

0: Allo 02 25 15 15 il nostro amico Diego Zappone per un commento al volo sulla partita. Buonasera Diego.
1: Ciao Diego.
2: Ma buonasera a voi, buonasera. Che bello seguirvi.
0: Ciao,
2: come
0: Diego.
2: State?
0: Bene, tu come stai?
2: Bene, bene, io saluto tutti, Nick, Paolo, Tommy, e perché
3: tutti,
2: poi
3: tutti.
2: Vi ricordate dei mondiali in Qatar 2022?
3: Come dimenticare Qatar 2022?
2: Che storia, che storia.
0: Senti, stai per caso guardando la partita, Dieguitos?
2: Sì, un po' voi, un po' la partita.
0: Sì. E cosa ti sembra?
2: Ma vi divertite sicuramente più voi.
0: Ah, grazie Diego, grazie. Questo era. Però tu a un certo punto ci hai fatto una domanda. Noi abbiamo un gruppo di WhatsApp e tu giustamente nel commento
3: hai posto un quesito.
0: Hai posto un bel quesito che adesso noi giriamo a Paolo, prego.
2: No, perché Paolo nomina spesso Basilli, no?
0: Sì, Basilli. Sì.
2: Avrà una. È un po' appassionato di Basilli, secondo me, Paolo.
0: Sì.
2: Ma è tipico nome greco.
3: Come è vero, cognome di battesimo, però questo è un cognome bosniaco. Parlato la boss della Grecia, non è che sono lontanissime.
2: Vedi, ed è così. È così.
4: Allora, non avevi fatto una riflessione stupida, Diego, alla fine, no?
2: Palmieri, stai tranquillo che vengo a trovarti, stai calmo.
4: Tesoro, volevo farti
3: lui
4: un'altra
3: e Basili
4: domanda.
3: Ti vengono a trovare. Attenzione, attacca la boss dell'uscita! Stilisticamente non perfetta, ma efficace da parte di Crepeau. Routine. L'altro portiere che mette il pallone in calcio d'angolo.
4: Volevo farti un'altra domanda, ma voi miseria e nobiltà col Conte seguirete anche voi delle parole? Ce le avete anche voi?
2: Ma non penso, perché sai, alle 13 ora italiana non credo ci siano
3: o giocano
2: partite.
3: Alle 7 del mattino negli Stati Uniti, ma non credo
4: non ecco credo, perché
2: sarebbe bello però vedere il Conte interagire con qualche calciatore.
3: Vestito da calciatore.
0: Sarebbe molto divertente.
3: Muremovic di testa va a colpire su calcio d'angolo, pallone alto sulla traversa. Una discreta occasione per la Bosnia. Non colossale come quella di prima, però insomma su calcio d'angolo cross perfetto e colpo di testa di Muremovic al limite dell'area piccola centrale, pallone alto sulla traversa, sempre 1-0 Bosnia.
5: Diego, scusa,
6: per i capelli.
5: Scusa, ma tu sei invidioso di noi che va bene le partite oppure se vuoi puoi venire?
2: No, noi siamo tanto impegnati col Conte, quindi
5: Diego
3: potreste venire una sera tu, il Conte e Virginia, tutti e tre vestiti da calciatore.
6: Bella idea. E fate la radio cronaca.
0: Giochiamo a Subuteo. Giochiamo a Subuteo, Dieguitos.
3: Anche Conte perché lo vestiamo da guardaline con la bandierina.
4: C'è la Cina, Nick?
0: C'è la
4: Cina?
0: No.
4: Non c'è. Il Giappone?
0: Sì, c'è.
4: Sì. Allora, Virginia Chang, tanto è.
3: Vabbè, adesso questa
0: Ah, devi smetterla di dire questa cosa, noi ci distruggiamo. Grazie, Dieguitos.
2: Grazie a voi. Buon
3: ciao, Diego. Buon appetito.
0: Ciao.
4: Non ho detto nulla di male. Ho detto
0: ci sono Calvin Harris, Sam Smith.
3: Ma siamo sicuri?

0: Calvin Harris, Sam Smith, 22-24, Promises, RTL 105, yeah. Noi dire mondiali, Canada, Bosnia, la Bosnia sta vincendo per 1-0, posso permettermi, Simone, di dire non in modo meritato?
1: Ma sì, però sai, io sono dell'idea che però chi fa gol ha ragione. Se tu costruisci occasioni ma non le realizzi, le sprechi, a calcio paghi. Dai. Più che altro, Simone, sono preoccupato da una cosa.
0: Sì.
1: Si gioca da 63 minuti,
0: sì, vero.
1: E non è ancora detto che a una delle due squadre manca l'ultimo passaggio.
0: Guarda,
1: come mai?
0: Perché al Canada mi pare evidente, voglio dire,
2: che manchi l'ultimo passaggio.
0: Manca l'ultimo passaggio e anche, questa sera aggiungo, saper finalizzare sotto porta, perché due o tre occasioni
2: sarebbe l'ultimo passaggio di
3: che
2: fatto.
3: Poi è strano. No? Con Jonathan David, miglior marcatore della nazionale canadese, 39 gol. Nessuno ha mai segnato così tanto con la nazionale canadese.
1: No. Attenzione, attacca adesso il Canada del rigore. Al problema di girarsi, parte il tiro. Pallone smorzato da Muaremovic, è bloccato dal portiere della Bosnia, che dunque resiste in questa circostanza. Il tiro è comunque stato smorzato da un difensore e quindi non ci sono stati grandi pericoli. Intanto è sempre 1-0 per la Bosnia. Ricordiamolo sempre, che al posto della Bosnia poteva esserci l'Italia questa sera.
0: Quindi.
1: E invece purtroppo è andata così. Peraltro, a proposito di Italia, a proposito di Infantino, oggi il presidente della FIFA è stato particolarmente carino, gentile e spiritoso, perché parlando in un'intervista di questo mondiale a 48 squadre, che detto per inciso per me già sono troppe, ha detto boh, chissà mai, in futuro potremmo arrivare a 64 squadre, così magari entra anche l'Italia.
2: Vabbè, che ridere,
1: com'è simpatico. E poi ha aggiunto, fra le risate del suo umorismo svizzero, ha detto ah no, forse dovremmo arrivare a 232. Infantino,
2: comunque, vabbè, comunque la FIGC ha risposto in questi ultimi minuti con un
3: adesso
2: comunicato.
3: Non credo si possa.
2: È stata un'uscita infelice che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana. Il calcio insegna i valori, a cominciare dal rispetto.
4: Bugi, cosa ne pensi di tutto questo, Bugi?
5: La World League è già iniziata.
4: Ma Bugi, ecco, non c'è la pallavolo. Stiamo parlando di un'altra cosa. Mamma mia.
1: Attacca il Canada, parte un tiro al pallone che termina sul fondo. Nulla di fatto. Okay. Siamo al 20° minuto. Sempre 1-0 per la Bosnia nel secondo tempo.
4: Ragazzi, diciamoci la verità. Poi, vabbè, questa Infantino è il presidente. Non può, magari nel suo ruolo non può. Però è una battuta. Ed è una battuta che ci sta. Perché comunque sono 16 anni, noi faremo per 16 anni senza mondiali, giusto?
1: Ma noi lo sappiamo benissimo che il calcio italiano ha dei problemi. Se il presidente della FIFA evita di fare, che comunque dovrebbe rappresentare anche una figura istituzionale, anche origini italiane, se evitasse di fare la battutina, secondo me sarebbe un pochino più elegante. Del resto l'eleganza mi sembra l'abbia smarrita.
2: Però forse rispondere addirittura alle parole dalla parte della FIGC.
1: Il datore di FIGC non essendo al mondiale.
2: Ma poi chi ha risposto? Se non c'è nessuno.
1: Sarà il capo ufficio.
3: Secondo me c'è ancora Gravina che è in possesso di tutte quante le password dei social della FIGC. Rispondo.
2: Attenzione!
4: Il primo a rispondere, scusate, il primo a rispondere è stato il ministro Abodi.
1: Testa ancora un salvataggio sulla linea. Canada pericoloso e Bosnia che ancora una volta si salva. Questa volta c'è stato un colpo di testa con la palla che sembrava indirizzata nell'angolino. A portiere battuto, il tiro era lento e questo in qualche modo ha semplificato il compito del difensore che a un passo dalla porta di testa ha allontanato il pallone che sembrava inesorabilmente destinato in rete. Dunque Canada anche sfortunato, bisogna dire, in questa

0: la partita con la Bosnia, che però sta eroicamente resistendo. Vediamo di raccontare ancora lo sviluppo di questa partita, che deve ancora dire molto, perché siamo alla metà praticamente del secondo tempo. 22esimo minuto, 1-0 per la Bosnia. C'è un calcio di punizione per il Canada, è stato subito battuto, lo seguiamo in diretta. C'è il pallone sulla fascia destra, lato corto dell'area di rigore, gioco di grande, pallone dentro l'area di rigore, il controllo, il cross alla sotterra, ancora la chiusura, ancora un tiro cross con la palla che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno riesca a intervenire. Il pallone termina in fallo laterale. Peraltro, secondo me, siamo vicini anche al cooling break, perché siamo alla metà del tempo. Intanto abbiamo modo di rivedere il salvataggio sulla linea da parte del difensore della Bosnia, che dunque ha evitato, Katic è stato questa volta a evitare il gol del pareggio del Canada. Scusate. Quindi soffre la Bosnia ma resta in vantaggio 1-0.
1: Ditemi adesso che il Canada non merita almeno un pareggio.
2: Lo stavo per dire, dobbiamo dare un attimo ragione a Simone, perché il Canada negli ultimi minuti.
3: Attenzione,
0: intanto però il calcio è strano, perché c'è il contropiede da parte della Bosnia che va via sul settore di destra. Attenzione, pericolo, lato corto della rigore. Dribbling, rientra la difesa del Canada, aspettato troppo e passa la sto pallone. Abbiamo visto un bosniano veneziano. Il cross verso il colpo di testa, la parata tranquilla da parte del portiere.
2: Un bosniano veneziano.
4: Scusatemi,
0: l'ho fatto per la rima, lo so che si dice bosniaco. No, perché magari
4: non mettiamo in dubbio. Nel Canada credo che sia entrato il fratello di Jonathan David, può essere.
0: E io vorrei
4: raccontare questa cosa che non interesserà a nessuno, ma io sono andato a Bruxelles e lui gioca nell'Union Saint-Gilloise. E non mi chiedete perché sono andato a vedere una partita dell'Union Saint-Gilloise, che gioca in uno stadio orribile, tra l'altro, di tipo 2000 posti brutti.
0: No, voi siete
2: Dentro è vero, perché era talmente osceno,
4: è tipo un campo di un oratorio. E devo dire che questo Promises David, che si chiama, un nome così mitologico, è uno dei giocatori più giganteschi che io abbia mai visto. Infatti lo potete vedere anche noi,
0: sì, 24.
4: È proprio grosso, ma secondo me è più forte del fratello. Senti che ti dico.
0: Quando hai detto grosso, mi è venuta in mente la radio cronaca del gol di Grosso nel 2006 in Germania. So che vivo di ricordi e di nostalgia.
5: Paolo, scusa, tu che hai girato il mondo, ecco, qual è lo stadio più brutto nel mondo?
4: Bella domanda.
0: Allora, forse io ho visto un campo alle isole Faroer, dove veramente era singolare vedere questo campo così piccolo, ma forse lo stadio più brutto è lo stadio di Kaunas, adesso che mi ci fai pensare, in Lituania. Dove ci fu l'Lituania Italia. E fondamentalmente noi eravamo, io e il collega Radio Rai, in una cabina dalla quale non è andata battuta, non si vedeva il campo.
4: Beh,
0: e andavamo da questi dicendo: scusate, noi dobbiamo fare la radio cronaca, come facciamo? Ci misero un tavolino di plastica in mezzo al pubblico con i cavi tirati da sotto, però dal mezzo al pubblico riuscivamo a raccontare questa partita in questo stadio piccolo, ma da dove si vedeva male, che di solito insomma negli stadi piccoli almeno si vede bene. Esatto. Invece no, era piccolo e si vedeva male.
4: Dai, però in compenso era bello tutto quello che c'era fuori, Paolo,
0: diciamo. E vincemmo 2-0 con doppietta di Quagliarella.
4: Grande,
2: che tristezza.
4: Noi torniamo tra poco sempre qui con Noi Dire Mondiali.
0: E c'è il cooling break al mondiale,
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
11: Lavorato fresco!
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare.
3: Ford Puma Hybrid e tua in pronta consegna.

0: consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: Gaia, Bossa Nostra, 22:38, RTL 102.5, noi dire mondiali, we say world. Paolo!
1: Siamo al 32esimo del secondo tempo a Toronto con la Bosnia-Herzegovina, sempre in vantaggio 1-0 grazie al gol di Lukic, al 21esimo del secondo tempo, scucchiaiati, l'arrivo di gol per l'attacco del Canada, ma c'è ancora l'uscita da parte del quasi greco Vasili, così Zappone è contento, pallone viene controllato senza difficoltà dal portiere. Sono stati un po' di cambi nel periodo non collegato, però non è cambiato l'andamento della partita. Il Canada cerca di attaccare alla ricerca del pareggio, ma manca un po' di lucidità sotto porta. La Bosnia sta lì, compatta, si difende e non disdegna il contropiede. Poco fa è entrato in campo anche Alajbegović, ragazzino terribile.
2: Terribile. 2007, classe del... 2007, pare che sia nell'occhio, insomma, nel mirino dell'AS Roma, sì. lì per regalare un esterno sinistro, comunque una mezza punta a Giampiero Gasperini, che ne cerca, diciamo, da quando è arrivato a Roma. Però è un classe 2007, insomma, ha mostrato le sue qualità anche contro l'Italia, ahimè. Però ecco, arrivare allora a puntare tutto su Alajbegović forse sarebbe un po' eccessivo,
3: tutto,
2: però,
3: no, ma
2: però piace.
3: Diciamo che Gasperini ha chiesto Greenwood, poi gli portano Alajbegović, poi voglio vedere che cosa succede a Trigoria.
0: Attenzione,
1: ma questa è tutta un'altra storia, la racconteremo quando accadrà. Dici, caro Nick.
4: Palmieri stava per dire una cosa, poi si è interrotto e ha guardato in nulla con la faccia da ebete, quindi credo fosse una stupidaggine. E adesso.
1: E allora è il momento di sentirla.
4: Certo.
1: Attenzione al pareggio! Palla che è andata a gonfiare la rete alla sinistra del portiere Vasili, e dunque eccolo qui il pareggio del Canada, un pareggio dobbiamo dire meritato, e lo ha segnato il giocatore che è entrato in campo penultimo soltanto 3-4 minuti fa, al primo pallone toccato praticamente a un mondiale. Larin ha fatto gol, cambia il parziale a Toronto, 1-1 fra Canada e Bosnia.
4: Ecco, adesso Palmieri, stavi per dire una cosa stupida e ha segnato il Canada.
3: No, a parte che pareggio meritato da parte del Canada
1: e gol buono, stiamo vedendo per il fuorigioco, ma c'è Kolasinac che lo tiene in gioco.
3: Gran gol. Secondo me, io continuo a dirlo, il Canada ha creato molto di più della Bosnia in questa partita. La Bosnia ha fatto due ripartenze, il Canada sta macinando calcio da circa 77 minuti.
4: Macinando calcio,
1: dominando calcio.
3: Comunque il gol bello, proponendo calcio, sì.
2: In maniera un po' fortunata, perché la palla comunque è stata deviata dal difensore, ha preso in controtempo forse il portiere, ma comunque un gran gol, perché si è girato bene con un movimento bellissimo, poi si gasa anche parecchio davanti ai propri tifosi, battendosi la mano sul petto.
1: Ma Nick, voglio vedere, tu non hai mai giocato i mondiali.
2: Come
1: entri,
2: no?
1: Dopo due minuti al primo pallone fai gol in casa.
3: Si deve
1: casa, credo che non si casa.
3: Cioè io vado in mezzo agli tifosi, mi levo i pantaloncini, faccio vedere.
1: Ecco, adesso non esageriamo.
4: Ma che bella barba.
3: Ma segna una volta. Tra l'altro Ryan Reynolds è stato inquadrato dopo il gol, insomma, del Canada, è esultato dalla tro, ho notato una camicia con due gatti. Cioè lui ha una camicia con questi due gatti stilizzati sulla camicia, insomma, una roba rivedibile, però comunque la facciamo
4: personaggio eclettico. Lui
3: io
4: può permetterselo.
3: Ho guardato tutta la partita e vabbè, l'ho seguito anche nell'ultimo periodo del campionato, Jonathan David,
4: che adesso è uscito, e è il uscito. Canada sta giocando meglio,
3: ma non mi interessa, io l'ho guardato e l'ho osservato anche quando giocava o ancora gioca la Juventus?
4: Lei
3: non
4: è tale gioca.
1: Per il momento è ancora della Juventus, poi
2: attenzione
1: perché il Canada con Provis Davis prova ad andare alla conclusione, il suo tiro forse deviato finisce sul fondo, no, secondo l'arbitro non c'è stata deviazione, sarà semplice rimessa dal fondo. Adesso il Canada prova a vincerla, ci ha messo tanto a rimontare, un'ora, perché ha segnato il Bosnia al 21esimo, ha pareggiato al 79esimo il Canada, ma a questo punto il Canada ha una decina di minuti abbondanti per cercare il clamoroso e non sarebbe nemmeno demeritato sorpasso. 1-1 intanto. In tutto questo il gol ha congelato l'osservazione di Simone Palmieri.
4: Siamo tutti in attesa. E posso dire, la congeliamo anche noi, perché prima c'è il new hit, novità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore alle 22:46 RTL 102.5. Noi dire mondiali, stiamo seguendo Canada Bosnia in questo momento 1-1, siamo all'84esimo.
2: Attenzione che c'è l'attacco da parte della Bosnia con il pallone accompagnato in calcio d'angolo, sarà corner, volevano il fallo in attacco quelli del Canada, sarà corner in favore della Bosnia, Bosnia che è stata raggiunta sul pareggio, siamo sull'1-1, Bosnia che è stata a lungo in vantaggio per il gol di Lukic, ha pareggiato invece Larin per la formazione canadese, tra poco corner in favore della Bosnia.
3: Assurdo che non abbia per niente pensato a far entrare Dzeko.
4: Ma non stava bene,
2: non era al top della condizione, ha già compiuto 40 anni, quindi forse insomma, ha preferito risparmiarlo.
3: Attenzione.
2: Corner col pretesto del difensore, palla che resta lì, attenzione, zona tiro. Buca clamorosamente il pallone, proprio vai col liscio, si sarebbe detto. Oddio, un tempo. C'è comunque l'azione che è ancora viva. Sul lato corto di destra per la Bosnia in attacco. La chiusura da parte dei difensori del Canada, che adesso vengono via con Eustachio, che lancia il pallone in avanti per il tentativo di scatto da parte di un compagno che viene anticipato. Pallone in fallo laterale da Schaffelburg, uno dei nuovi entrati, che ha provato lo scatto sulla sinistra. È stato anticipato. Mancano 5 minuti, poi il recupero che sarà corposo perché c'è stato il cooling break, sempre 1-1 fra Bosnia e Canada.
4: Allora ragazzi, se siete tutti d'accordo, penso che sia arrivato il momento dei calci di rigore. Tommy Angelini contro Nick Pompei, il nostro quiz, quindi se siamo pronti, per favore Stefanio, Stefanio, abbiamo una base tensiva?
2: Lo stai guardando? Anche la sigla di Telemike, va bene.
4: Pensavo stessi guardando la palla a volo e la racconti dopo. Allora, la prima domanda è ovviamente per il campione di ieri, Niccolò Pompei. Le prime sono facili. Quale foglia è raffigurata sulla bandiera del Canada?
3: L'acero.
4: Bravissimo. Qual è, Tommy, la capitale della Bosnia e Erzegovina?
5: Sarajevo.
4: 1-1, bravissimi. Bravo. Tommy, riprendiamo da te. Qual è l'altra lingua ufficiale del Canada oltre all'inglese?
5: Il francese.
4: 2-1, Tommy. Nick, come si chiama la moneta ufficiale bosniaca? Aspetta, ti leggo le alternative se vuoi. Allora,
3: io ne so,

0: Euro, dinaro, cuna o marco convertibile?
1: Al massimo sarebbe dinaro, comunque.
0: Dinaro, dinaro.
2: Mi piace, mi piace l'ultima.
0: Bravissimo! Marco due pari, Pompei, partiamo da te.
2: Siamo con Tom.
0: Quali famosissime cascate si trovano al confine tra Canada e Stati Uniti?
3: Vabbè, ragazzi.
2: Il Niagara.
0: Bravissimo, 3-2. Angelini, in quale città bosniaca si trova il famoso Ponte Vecchio ricostruito dopo la guerra?
3: Firenze.
2: Dammi le alternative.
0: Sarajevo, no. Banja Luka, Mostar o Tuzla?
2: Mostar.
0: Bravissimo, tre pari, incredibile.
1: Attenzione,
0: attenzione, attenzione.
1: Adesso c'è l'attacco della Bosnia, quindi tra poco torniamo alla nostra serie finale di quiz.
2: No,
1: però intanto
2: niente.
1: Questi, sai perché hanno passato il ballo indietro?
2: Detto, sapevano,
1: c'è
2: sapevano,
1: il quiz,
2: sapevano,
1: aspetta,
2: sapevano,
1: concentriamoci su quello.
0: Siamo tre pari, allora ripartiamo. Domanda 7, Tommy Angelini, qual è la capitale federale del Canada?
2: Dammi l'alternativa.
0: Toronto, sì, Montreal, vabbè. Vancouver o Ottawa?
2: No, aspetta.
0: Toronto, Montreal, Vancouver o Ottawa?
2: Allora, Ottawa è la capitale.
0: La capitale federale, dai.
2: Ottawa.
0: Bravo, 4-3 per Tommy. Nick, per pareggiare, su quale mare si affaccia l'unico e piccolissimo tratto di costa della Bosnia? Mar Nero, Mar Egeo, Mar Adriatico o Mar Ionio?
3: Il nero.
0: No!
1: Ionio,
0: Adriatico, Adriatico.
1: Ah, è vero. Quanti pescara c'è lì di fronte,
0: allora,
1: pure.
0: Nick, per pareggiare, se no vince Tommy. Quale roditore, costruttore di dighe è il simbolo ufficiale del Canada?
3: Ercastoro.
0: Bravo! 4 pari.
1: Allora, del resto è esperto d'animali, per lui non arriva la porta vuota.
0: Allora, questa secondo me la conosce Paolo. Come si chiamano le tipiche polpettine di carne allungate, piatto nazionale bosniaco? Ti leggo le alternative.
3: Sì.
0: Il goulash, souvlaki, kebab o cevapi?
2: Il cevapi.
0: Bravo, Tommy! 5 su 5, signori!
2: No, ma io ne ho fatta una in meno!
0: No, avete fatto 5 a testa e tu ne hai sbagliata una, Nick. Mi dispiace. Avete
1: sbagliato il Mar Ionio Adriatico, nero.
0: Porca miseria.
2: Ma vado a strombettare in macchina per Prati qui a Roma.
0: Comunque, voi date le risposte a questo quiz meglio di come l'Italia tiri effettivamente i calci di rigore. Questo
1: non ci voleva molto fare meglio.
2: Io voglio chiedere una cosa, Paolo. Siccome non è mai coinvolto, di queste, quante non ne sapevi?
1: Ah no, non sapevo. Aspetta.
3: Nessuna.
0: Il piatto, il piatto.
1: No, il piatto lo sapevo.
0: Lo sapevi?
1: Sapevo perché allora in Slovenia sono i cevap ceci.
0: Ah,
1: quindi
0: okay.
1: Ho pensato che comunque
2: la
1: fosse
2: moneta,
1: il nome subito. No, la moneta la moneta pensavo il dinaro forse, però avrei sbagliato.
0: Marco convertibile. Abbiamo imparato una cosa nuova, c'è Jason Derulo, One to One Me.

0: Jason Derulo, 22:54, noi di Re Mondiali, RTL 102.5, Paolo Pacchioni a te.
1: Siamo nei minuti finali di questa appassionante sfida fra troppo?
2: No, è giusto, okay. Ci vuole entusiasmo.
1: Siamo nei minuti finali decisivi di questa sfida fra Canada e Bosnia. 3 minuti ancora da giocare, sono 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro Teio, 3 sono già stati giocati, 180 secondi ancora per le speranze delle due squadre che per il momento stanno pareggiando 1-1. La Bosnia se l'ha portata in vantaggio con il gol di Lukic, ha pareggiato il Canada con il entrato Larin, anche se poi rivedendo 7-8 replay abbiamo visto che sul tocco è bello il tiro d'esterno, ma c'è comunque una deviazione del difensore Katic che in qualche modo disorienta il portiere, sì. Vasili, quindi comunque una deviazione che non viene assegnato l'autogol perché la palla comunque era indirizzata verso la porta, però insomma è una deviazione che ha avuto un peso in questo contesto. Vediamo un pochino il Canada che recupera adesso il pallone
2: occhio.
1: Con il break però da parte dei bosniaci, chiusura difensiva comunque molto rapida da parte del Canada che però sbaglia il disimpegno e allora c'è spazio ancora per la Bosnia con il pallone che viaggia sul settore di destra con Gigovic, non va a segno la sua azione e allora recupera, non fischia più perché manca più di 2 minuti, quindi se fischiasse adesso sarebbe sbagliato.
3: No, il fallo.
1: Ah, il fallo, ah, pensavo alla fine, scusate.
2: Scusate, posso ancora fare una provocazione, ma veramente noi siamo usciti con la Bosnia?
1: Sì, è tutto vero,
2: incredibile.
1: Amico mio.
3: Basta, per favore.
2: Incredibile.
1: Attenzione al Canada che va alla cross, l'uscita da parte di Vasili che abbranca il pallone in presa e si prepara il rinvio. 94 minuti 20 secondi, 1 minuto e 40 al termine, 1-1 a Toronto fra Canada e Bosnia.
3: Beh, se c'è una squadra che deve segnare, che può meritare la vittoria, il Canada, dobbiamo dar ragione a Simone Palmieri,
2: grazie.
3: Che lo diceva anche
2: poc'anzi. Commentatori degli ultimi 2 minuti, Pompei si è sbilanciato, Palmieri si è sbilanciato, il gol della Bosnia è quotato 1-0.
3: Tra l'altro di Kolasina, che ora rientra
2: dalla macchina. È uscito,
1: sì, fanno come credere nell'hockey. Però, comunque,
3: abbiamo elogiato tanto Kolasina, poi chi teneva in gioco il calciatore del Canada che ha segnato era Kolasina.
1: Esatto, si è sbagliato sul fuorigioco in quella circostanza. Ultimo minuto ragazzi, ancora 60 secondi con il Canada che prova l'attacco sul settore di sinistra con Schaffelburg, ancora il pallone per vie centrali. Adesso ancora si passa per la linea in centrocampo con la difesa bosnia che è tutta schierata, ancora Schaffelburg ci prova, pallone in verticale, c'è attenzione, occhio, l'occasione per il Canada, la rigore, il cross sulla terra, ancora Larin, il tiro respinto e la Bosnia si salva ancora una volta. Bisogna dire che il Canada sicuramente ha costruito di più, sicuramente avrebbe meritato il pareggio, ma il vantaggio, ma bisogna anche riconoscere comunque la grande solidità della Bosnia, la grande capacità di resistere anche magari vacillando un po' da parte della nazionale bosniaca. Ancora 25 secondi da giocare, c'è l'ultimo attacco da parte del Canada con il pallone però ancora all'altezza della linea centrale del campo, adesso si va sul settore di destra con ancora Hamed che con l'esterno poi prova ad andare via, poi va a terra,
2: svenuto.
1: Secondo me simula clamorosamente un fallo. L'arbitro Teio gli dice di rialzarsi e praticamente la partita è finita perché scadono adesso i 6 minuti di recupero. Probabilmente ci sarà adesso sul calcio di punizione in favore della Bosnia fischio finale. Bravissimo Muaremovic poco fa sul tiro di Larin che sembrava un tiro a colpo sicuro, il pallone è stato respinto dal difensore e arriva in questo istante

0: Fischio finale, è finita 1-1, pareggio dunque fra Bosnia e Canada, il primo pareggio in questo mondiale.
1: Allora noi cominciamo il giro di ringraziamenti. Ma
2: facciamo un commento al volo, ragazzi?
1: Non lo so, chiedo alla regia. Mungi, stai ancora guardando la palla a volo o sei dei nostri? Sei al secondo set, dici. Allora, volevamo sapere cosa facciamo. Facciamo fare un commento a tutti quanti o vuoi farlo tu il commento?
0: No, io lo farei fare a Mungi che poi c'è il tono notiziario.
3: Capito. Mettiamolo, ce la facciamo dopo?
1: Vabbè, allora vai, quindi non ringraziamo. No, dai, ringraziamo. Ringraziamo tutti. Grazie ovviamente a Paolo Pacchioni, Nick Pompei e Tommy Angelini. Noi ci ritroviamo con voi lunedì, domani sera, giusto?
0: Yes. Assolutamente sì. E stanotte alle 3 salvati con Uruguay e con Paraguay e Stati Uniti.
1: Bravo, bravo che l'hai ricordato. Poi domani non ci saremo io e Palmieri, ci saranno Luisa e Martino, perché la suite nel weekend passa nelle loro sapienti mani, nelle loro sapienti voci, però ci ritroviamo lunedì anche con voi. E poi Palmieri, grazie.
2: Grazie a te, Nicola Giustini. Grazie. Allora, buon weekend a tutti.
1: No, noi dobbiamo andare avanti fino a mezzanotte. Non so se te l'hanno detto. Ti è arrivata la comunicazione di Baiguini?
2: No, sì, l'ho letto.
1: Ah, ecco, noi fino alla mezzanotte stiamo qua. Non
2: perfetto,
1: vi preoccupate.
2: Grazie ragazzi, allora.
1: Grazie ragazzi e grazie a Sergio Carda, grazie a Stefano Mungi e grazie a Cristiano Bertone.
3: Il giocatore del secolo era Lorenzo Bernardi.
1: Grazie Mungi. Grazie Mungi.
0: Viva Giulio Velasco.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare. La
8: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. We'll be right back.

0: anche a San Tommaso Agrodino in provincia di Belluno. Sono le 23:02 minuti.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Alberto Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali.

0: Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Alessandra Giannoli.
1: I giudici in gran segreto hanno tenuto un'udienza nel pomeriggio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la buona condotta da detenuto anche in semilibertà e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il parere della Procura Generale segue i benefici già ottenuti da Stasi, prima il lavoro esterno e poi la semilibertà, e va letto come una sorta di automatismo per scontare la pena residua. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo, revisione per la quale la difesa presenterà istanza dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia su Andrea Sempio, accusato dello stesso omicidio avvenuto nel 2007 a Garlasco.
0: 3 alpinisti sono morti in un incidente sulla parete nord del Gran Paradiso. 2 delle vittime sarebbero italiane. L'allarme è scattato poco dopo le 19:30 per il mancato rientro dei 3 alpinisti. Ad individuare i corpi a quota 3.600 metri è stato un elicottero del soccorso alpino valdostano. La crisi in Medio Oriente: non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti verrà firmato ed annunciato, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, precisando che in un primo tempo la firma, che avverrà nei prossimi giorni, sarà a distanza e digitale. L'inaugurazione del 103esimo Opera Festival dell'Arena di Verona questa sera ha registrato il tutto esaurito, con oltre 12.000 spettatori presenti per assistere alla nuova produzione della Traviata di Giuseppe Verdi, evento che ha aperto ufficialmente la stagione lirica estiva 2026. Adesso i mondiali di calcio, oggi l'inaugurazione in Canada e la sfida tra i locali e la Bosnia Erzegovina, che è terminata in pareggio. Paolo Pacchioni.
2: Buonasera. Toronto è finita dunque 1-1 la sfida fra Canada e Bosnia. Bosnia che si è portata per prima in vantaggio con il colpo di testa di Lukic al 21esimo del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A quel punto il Canada ha reagito, ha cercato di costruire una serie di occasioni prima di arrivare al pareggio. Ha colpito anche un palo, c'è stato un salvataggio sulla linea di Kolasina, che poi al 78esimo il neoentrato Larin ha messo il pallone in rete, sia pur con la complicità di una deviazione di Katic. Nel complesso il Canada ha fatto di più, ha sicuramente meritato il pareggio, forse avrebbe meritato anche la vittoria. Va comunque lodata la capacità della Bosnia di difendersi e di soffrire. Finale a Toronto 1-1 fra Canada e Bosnia. Te Sergio.
0: Siamo al traffico.
3: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per lavori di ammodernamento tra inizio A1 e San Giuliano in direzione Bologna. Sempre per lavori di ammodernamento ricordiamo la chiusura notturna sulla 14 Bologna-Taranto tra San Severo e Foggia verso Bari. Riapertura prevista domani alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sei minuti dopo le 23, RTL 102.5, buonasera, buon weekend, buon venerdì 12 giugno 2026, è la suite dopo 2 ore di noi dire mondiale. Abbiamo seguito una partita bellissima tra Canada e Bosnia.
6: Sì.
5: Buonasera, finita 1-1, buonasera Nicolò Giustini.
6: Ah, bellissima, non è che è stata proprio bellissima, però è stata più bella della partita che abbiamo seguito allora, ieri, vedi? Tra Sudafrica e Messico. Però abbiamo un'altra ora fino alla mezzanotte per stare all together. Ripartiamo con Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead.

0: Anna e Mara Sattei, La Dolce Vita, alle 23.13 su RTL 105 nella suite con Nicola Giustini, Simone Palmieri e con voi fino alla mezzanotte. C'è da dire che Fedez ancora per la hit estiva non è arrivato.
1: E mi sa che a sto punto non arriva.
0: Dici?
1: Non lo so.
0: Mara Sattei è uscita con
1: Enrico Nigiotti.
0: Bravissimo. Tananai è un altro punto di domanda, perché qualche settimana fa avevo visto delle storie Instagram dove diceva sto scrivendo, prima o poi tornerò, però non credo si riferisca a quest'estate.
1: No, penso che si riferisse più al nuovo album.
0: Autunno, quindi.
1: Che potrebbe arrivare. Credo che ormai di uscite estive le abbiamo sentite tutte.
0: Non c'è più niente?
1: Non lo so.
0: Ma il 12 giugno, dai.
1: L'ultima, Mengoni e Angelina Mango, ma molto forte.
0: Ma non è un'uscita, secondo me non è l'uscita classica hit estiva.
1: Però è un pezzo estivo.
0: Beh, ma non così tanto.
1: Esce
0: dai.
1: D'estate.
0: Vabbè, non vuol dire se esci d'estate allora fai il pezzo
1: allora,
0: estivo.
1: Non funziona così.
0: No, volevo capire però con Marrakesh.

0: Imagine Dragons con Next to Me alle 23:21 RTL 102.5 la suite. Noi dobbiamo ricordarvi però una cosa molto importante.
1: Sì, perché domani dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco di Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione. Allora domani, sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5.
0: Fatelo, perché domani comunque ci saranno, oltre a questo, anche tante altre partite con noi dire mondiali da seguire sempre su RTL 102.5.
1: Così come stanotte alle 3, che c'è USA, Paraguay,

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Pioggia di fatture da Saturno.
6: Fatture processate.
5: Pratiche nebulose.
6: Già chiuse.
7: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
8: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
9: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: È stata tutta vita, lo dice Olly in Balorda Nostalgia alle 23.31 su RTL 102.5 nella suite, anche lui pronto, prontissimo per i suoi tre stadi a Genova. Gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo.
2: Casa sua, lui tifoso della Samp e canterà nella casa della Sampdoria a metà.
1: Ma tra l'altro volevo farti i complimenti, perché l'altro giorno, due giorni fa, guardavo le storie di Olly su Instagram e ad un certo punto ti ho trovato.
2: Ah sì?
1: Perché ha ripostato una tua domanda che gli avevi fatto in occasione del Festival di Sanremo, quando portò proprio Balorda Nostalgia.
2: Quando vinse.
1: Quando vinse poi con Balorda Nostalgia.
2: Sì.
1: C'era questo video TikTok,
2: però
1: che è andato molto.
2: Se posso.
1: Non ripetiamo la domanda che gli avevi fatto in diretta, tra l'altro, su Radio Z. Però è stato bello perché comunque così a buffo, così a caso, Olly ha ripreso questa domanda, questo spezzone di diretta, e l'ha pubblicato sui suoi social.
2: Lui ha sempre detto che aveva molto riso in quel momento, effettivamente era
1: faccio a ridere
2: bene.

0: Oggi un Dio, no, alle 23.40 su RTL 102.5. Nella suite salutiamo come sempre, come tutte le sere, anche Francesca Cheyenne che ciao, ritroveremo Franca. Settimana prossima. Ciao Franca!
1: Chissà quando.
0: Ma le star è bello perché si fanno attendere, perché arrivano quando vogliono.
1: A proposito di star, non so se avete notato il nuovo look di Lewis Hamilton.
0: No, non l'ho visto.
1: È arrivato a Barcellona, dove si correrà in Formula 1, e a parte che ormai è sempre più fidanzato con la Kim Kardashian, sì. E i due stanno sempre più insieme. Lei ha rubato anche un asciugamano a Kimi Antonelli, che poi ha detto, insomma, Kim, mi devi un asciugamano, e oggi è stato riportato proprio da Kim Kardashian l'asciugamano con scritto From Kim to Kimi.
0: Bello,
1: molto carino. Però dicevamo, Hamilton si è sciolto le treccine, raga, dei capelli clamorosi, lunghi fino praticamente al di dietro.
0: Ma secondo te, sincero, è trapianto o natura?
1: Tutta natura. Cioè, il signor Hamilton è un uomo molto fortunato, perché la natura gli ha dato
0: tutto, tra l'altro.
1: Tutto.
0: Tutto, cioè.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Ernia con Berlino alle 23.46 su RTL 102.5. Nella suite stiamo insieme fino alla mezzanotte. Nicola Giustini, Simone Palmieri.
2: È vero, e siccome ogni tanto noi in questa mezz'ora raccontiamo delle cose, delle notizie che arrivano un po' da tutto il mondo, c'è una grossa rivoluzione che ha a che fare con il calciomercato, perché pare che dal 2027, quando si depositerà un nuovo contratto, quindi quando si acquisterà un giocatore a parametro zero o da un'altra squadra, ci sarà l'obbligo per tutte le squadre che depositano il contratto, quindi che acquistano quel giocatore, di introdurre nel contratto una clausola rescissoria, quelle famose clausole per cui a un certo punto, se arriva una squadra e ti paga il giocatore tot, lo devi vendere per forza, che è il caso di Dumfries, no? Giocatore che vale ben oltre i 20 milioni dell'Inter, ma che è stato acquistato dal Real proprio per 20 milioni perché aveva la clausola.
1: Ok, quindi questa clausola verrà eliminata?
2: Io sono stanco. Io sono veramente stanco, veramente stanco.
3: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.

0: the night. Brava, brava. Le 23.53 su RTL 102.5 nella suite. Vi diciamo che questa sera, tra l'altro, a San Siro c'è Joliet.
1: Non era domani?
0: No, è stasera.
1: È stasera?
0: Forse domani.
1: Secondo me è domani.
0: È domani, eh?
1: Mi sa che è domani.
0: Vabbè, sì. Perdono nel caso, chiedo. Era una gag.
1: Gag.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Confermo, abbiamo chiesto perdono perché il concerto di Joliet è domani, ma visto che in perdono in quel caso c'era Lazza, ho fatto il collegamento hip hop e rap e volevo ricordare anche questo appuntamento. Però, a prescindere da ciò, siamo arrivati alla fine e c'è il Millennium.
3: È vero, e quindi un Millennium meraviglioso che racconta quello che noi pensiamo della musica, cioè una storia straordinaria che non avrà mai fine, come Gino Paoli e la sua, senza fine.
4: Senza fine tu trasci

0: senza fine. La la la la.
1: Che bello chiudere così Gino Paoli senza fine il Millennium nella suite su RTL 102.5 alle 23.59. Grazie per essere stati con noi, grazie Nicolò Giustini.
2: Grazie Simone Palmieri, noi torniamo lunedì con un'altra bella partita, credo che ci sarà Belgio-Egitto.
1: Lunedì.
2: Con noi dire mondiali e poi la suite, grazie davvero tanto a Cristian Albertone e a Stefano Mungi per il supporto, l'amore e la passione, perché senza di voi tutto questo noi non potremmo farlo, e grazie anche a Sergio Gadaland. Applauso a Sergio Gadaland.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Serginio. A lunedì, ciao.
2: Buonanotte e buon weekend. E anche a Trezzone, in provincia di Como, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Alberto Stasi esce dal carcere, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, era stato condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Alessandra Giannoli.
5: Presto uscirà dal carcere di Bollate Alberto Stasi, a cui sta per essere concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali, un percorso scontato per il 42enne condannato a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi, dopo l'ottenimento negli ultimi anni prima del lavoro esterno e poi della semi libertà illegali. Della famiglia Poggi hanno sottolineato Stasi può beneficiare della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali avendo un residuo di pena inferiore ai 4 anni, ma la sentenza resta. Tutto il caso è un'anomalia, ha commentato il ministro della giustizia Nordio. Ricordiamo che la procura di Pavia, che ha chiuso le nuove indagini, sostiene che il responsabile dell'omicidio di Gerlasco è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Stasi, ex fidanzato di Chiara, è in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano perché i giudici, in seguito all'udienza che si è svolta nel pomeriggio, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni.
3: 3 morti, di cui 2 potrebbero essere italiani, è il bilancio dell'ennesima tragedia in montagna sulla Gran Paradiso. L'allarme è scattato poco dopo le 19.30 per il mancato rientro degli alpinisti. I corpi sono stati individuati a quota 3.600 metri da un elicottero del soccorso alpino. La crisi in Medio Oriente: non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti verrà firmato ed annunciato, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, precisando che la firma sarà a distanza e digitale. E adesso i mondiali di calcio, che RTL 105 segue di minuto in minuto. Alle 3, ora italiana, l'esordio degli Stati Uniti. Intanto Canada-Bosnia è finita con un pareggio. Tommaso Angelini.
6: Si chiude sull'1-1 l'esordio del Canada ai mondiali 2026. A Toronto, davanti a oltre 45.000 spettatori, i padroni di casa evitano la sconfitta contro la Bosnia, la nazionale che pochi mesi fa aveva eliminato l'Italia nei playoff. Dopo la cerimonia d'apertura animata da artisti come Michael Bublé e Alanis Morissette, il Canada prende in mano il gioco, ma è la Bosnia a passare in vantaggio al 22esimo con il colpo di testa di Lukic sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa la squadra di Jesse Marsh aumenta la pressione, colpisce una traversa con l'aria e crea numerose occasioni. Il meritato pareggio arriva a 10 minuti dalla fine grazie a Kyle Laren appena entrato, che sfrutta un assist di David e firma l'1-1 definitivo. Un punto per parte nel gruppo B, completato da Qatar e Svizzera. Alle 3 giocheranno gli Stati Uniti contro il Paraguay e prima della partita si svolgerà la terza ed ultima cerimonia d'apertura di questo mondiale. Sul palco si esibirà Katy Perry. Stati Uniti-Paraguay potrete seguirla su RTL 102.5 con il nostro show Noi Dire Mondiali, dove commenteremo in diretta tutte le partite del mondiale con entusiasmo e ironia.
3: Siamo al traffico.
4: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova, tra Villa Marsana e Rovigo verso Padova, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, e sempre verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: I Rottamboli belli, mezzanotte a 4 minuti dopo la suite. Eccoci qua in diretta come ogni venerdì, e come ogni venerdì c'è lei, ma chi sei? Yeah. Vanessa Gray.
9: E c'è lui, cosa possiamo dire? C'è lui, Andrea De Sabato, ce l'ho fatta, ma sta litigando col microfono?
1: Sì, un pochino sì, ringrazio anche Stefano Mungi e Cristian, ringraziamo Stefano Mungi e Cristian Alberton che sono in regia.
9: Yes.
1: Allora, hai visto che passione questi mondiali?
9: Sì, siamo carichi in generale, no?
1: Un po' il fegato mi fa male,
9: tu dici che
1: penso
9: un po'
1: che
9: di
1: ai
9: alcol...
1: mondiali c'è il curaçao,
9: la cacciassa anche
1: capito e non c'è l'Italia,
9: non c'è l'Italia, sono vari campioni, cioè sono tre, dodici,
1: tre nipoti e un maggiordomo.
9: Aspetta, fatemi dare un po' di numeri. 02 25 15 15 è il numero giusto da fare per chiamarci e raccontarci le vostre storie.
1: Dai, cominciamo così.

0: Sorry, I'm here for someone else. Sono qui, ma non per te, bella.
1: Stai calmo. Benson Esci Boone. Da questo corpo.
0: Cioè,
1: stai calmo.
0: Carico
1: stai calmo.
0: A pallettoni. Allora volevo portarti il salame di cioccolato, ma ho pensato che forse facevo più bella figura a portarti questa meravigliosa torta al cioccolato.
1: Ma che meraviglia, stai attento.
0: Fatta da Anna,
1: però non l'hai fatta tu.
0: No, sono in grado di fare una roba così.
1: Tesoro, grazie.
0: Va
1: bene. Mi mettete all'ingrasso, ma sono molto felice.
0: No, ma io te la faccio solo vedere, poi ma la mangiamo io, Stefano Mungi e Cristian Alberto.
1: No, scusa, l'hai portata a me? No. Allora, la offriamo a tutti, ci mancherebbe, ogni promessa è debita e ti ringrazio, ringrazio Anna. Mi hai visto sciupata, ma non dovevi. Grazie.
0: Non dovevi, dai.
1: Ma non dovevi.
0: Cioè,
1: guarda,
0: ho tartufato per settimane e finalmente
1: no,
0: mi sono ricordato.
1: Ragazzi, perché dovete sapere, Andrea ogni volta dice no, perché ti devo portare, ti devo far assaggiare. E io quindi poi stavo lì a dire scusami, ma non me l'hai portato, è venerdì.
0: Esatto.
1: Oggi invece è stato bravissimo, grazie.
0: Invece voi in che cosa siete bravi culinariamente parlando?
1: Cosa vi riesce proprio bene?
0: Vedete,
1: la ciambella con il buco?
0: Esatto, il buco senza la ciambella, non so per dire.
1: O la ciambella e basta, tutta rovinata.
0: Esatto. 02 25 15 15 oppure messaggi anche vocali al 378 378 1025.
1: Io ho un po' l'acquolina in bocca, ve lo dico,
0: mangiare,
1: mamma mia. Wow. E ci ascoltiamo allora la prossima canzone, sì. Se sei d'accordo, in ottamboli su RTL 102.5.
0: Ho la pausa alla bocca.
1: Ce l'ho io la pausa, The Bausa Magnetic.

0: lei, sì, unica, Alicia Keys, You Don't Know My Name, su RTL 102.5, con Andrea e Vanessa e anche con il boccone pieno, diciamo la verità, perché per chi fosse arrivato solo in questo momento, Andrea oggi ha deciso di fare un regalo alla Grey, ma anche qui a tutti gli amici, e portare una buona torta, cucinata, fatta, cotta da lui.
1: No, dalla mia compagna.

0: Anna, mia moglie. Allora, salutiamo Lori, che è a Barzizza, in provincia di Bergamo, dove nel resto d'Italia, insomma, fa abbastanza, le temperature sono alte, fa caldo.
1: Sì?
0: Lei addirittura dice che a Barzizza, che si trova un po' in montagna, in collina, c'è una serata talmente fresca che quasi quasi accende il camino.
1: Mazzate, cioè, magari hai anche un po' il piumone?
0: E chi lo sa?
1: Chi lo sa? Chi lo sa?
0: E intanto Antonella, parlando dei mondiali, dice: l'ultima volta mi ricordo i mondiali del 2006 in cui l'Italia vinse. Io ho partorito mio figlio nella semifinale, poi quando sono tornata a casa l'Italia ha vinto. Non è che posso fare un figlio per far vincere i mondiali all'Italia.
1: Hai ragione, Antonella. E no, perché sennò poi. Però scusami, potresti fare una squadra di pallone, no? Cioè, tu ci provi e magari l'Italia, insomma, va meglio.
0: Ma no,
1: ecco.
0: Fai un altro bambino che magari non dico vincere il mondiale, quantomeno almeno qualificarsi. Entro il 2030, mi raccomando.
1: Entro il 2030, siamo nel 2026.
0: Hai 4 anni ancora.
1: Dai, tu pensaci, ma soprattutto facci sapere.
0: Esatto.
1: Va bene, poi a proposito di torta, vi abbiamo chiesto in cosa siete bravi. E allora, 378-378-1025, dal punto di vista culinario, ovviamente.
0: Certo, naturalmente. Madonna, Sabrina Carpenter, bring your life.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

0: Non sappiamo che cosa vogliamo sapere, anzi io di te non ho paura, Emma. Ecco, vorremmo sapere da voi cosa sapete fare, cosa sapete cucinare, cosa siete proprio imbattibili. Quando fate quel piatto dite lì sono il o la numero uno.
1: Sentiamo un messaggio.
2: A me riescono due cose, però straccetti in padella, carne, poi tentacoli di totani al guazzetto, ecco. Niente di particolare, però questi mi sono riusciti veramente bene. Mauro Firenze.
1: Bravo, bravo.
0: Bravo.
1: Gli straccetti immagino di pollo, credo.
0: No, sì, può essere, sì, anche, vabbè.
1: Nel frattempo Andrea ci ha mandato questa foto di questa torta, immagino fatta da lui.
0: Wow, c'è una specie di pan di stelle, no? Quindi il mondo con tante stelle.
1: Esatto, ci sono i biscottini. È vero,
0: grazie.
1: I biscottini ricordano proprio quelli che hanno proprio il nome così.
0: Sì,
1: nel frattempo
0: l'ho detto.
1: Qualcuno ha travisato: Ciccio e Ciccia da Napoli dicono che sono molto bravi a mangiare cioccolata bianca, sono campioni mondiali.
0: Ma anche
1: però
0: lì,
1: non quello di mangiare, di preparare.
0: Perché lì, no, perché no, lì perché ragazzi siamo mangiare, bravi tutti, ve lo diciamo, ragazzi, a mangiare.
1: Sentiamo un altro messaggio vocale.
3: Allora, da un punto di vista culinario io preferisco sempre, da buon siciliano, un bel cannolo.
0: Ok, e basta. Dove stai andando?
1: Sì, anche lui, cioè lui preferisce il cannolo, sì, da magnà, ma sei bravo a farlo il cannolo.
0: Lo sai fare? La crema, sai fare tutto.
1: Anche perché noi poi prendiamo nota e poi andiamo a trovare tutti.

0: gli ascoltatori assaggiamo per vedere se
1: bello, potremmo fare un tour enogastronomico dove esatto. Veniamo, non venite voi, veniamo noi a casa vostra.
0: Esatto.
1: Vabbè, intanto fateci sapere, ok? Chiamateci anche in diretta allo 02 25 15 15.
0: Novità.

0: Laura non c'è, neck, anche se alla fine la svela la canzone, no? Che cioè? Laura c'è. Alla fine.
1: E quindi tutto sto casino per poi dire, capito? Che Laura c'è. Allora chiama Laura c'è la canzone, no?
0: Ma dillo subito, dillo, perché lo devi dire alla fine?
1: E invece quella dei Maneskin che dicevano che era andata via, poi è ritornata o...
0: Ah, Marlena.
1: Marlena,
0: perché hanno fatto una canzone prima che era andata via, e poi Marlena comunque era ritornata.
1: È tornata anche lei.
0: E certo, ci devi fare comunque un libro, un sequel.
1: Però ste donne, decidetevi, o via o
0: ci
1: rimane,
0: cioè, scusami, però c'è, anche gli uomini, cioè sì, Marco, no, se n'è andato...
1: E non ritorna più, però, vedi? Cioè, non è che poi Marco ritorna. Marco se n'è andato e non ritorna
0: secondo
1: più.
0: Secondo me è ritornato.
1: È ritornato.
0: E Anne e Marco, scusa, Anne e Marco cosa hanno fatto?
1: Anne e Marco era una storia d'amore, diciamo. E, vabbè, dai, non è questo l'argomento di cui stiamo parlando, ma l'abbiamo
0: piaceva,
1: esaurito, diciamo.
0: Cosa? Ma ci piaceva tanto anche parlare dei nomi e delle canzoni.
1: Sì.
0: Va bene, c'è chi scrive invece: io sono bravo a cucinare i primi.
1: Beh, insomma, anche quello, poi dipende che tipo di primi. Poi un'altra cosa che io volevo chiedere, ma per esempio il risotto è considerato un primo?
0: Sì, certo. Ecco, anche quello, il risotto, poi la mantecatura, cioè non è facile la cottura,
1: perché il risotto è un po' strano, perché poi per esempio c'è il riso, quello come si chiama,
0: quello basmati,
1: no, quello pilaf forse, quello che si accoppia, che diciamo gli orientali, ma anche gli indiani, così mangiano come se fosse pane, no?
0: Sì.
1: Il sostitutivo del pane.
0: Ok.
1: In quel caso lì non è un primo.
0: No, in quel caso no, fa un po' da contorno,
1: esatto,
0: tra virgolette.
1: Contorno.
0: Sì, sì. Però il risotto con l'osso buco cosa fa? Fa primo, secondo, terzo, quarto e qui.
1: E col pane fai la puccettina.
0: Mamma mia, che bomba. Va bene, continuate a dirci in cosa siete bravi, ok? In cosa non vi batte nessuno, e soprattutto magari se avete organizzato anche qualche cenetta, qualche pranzetto, però non con le robe comprate, con le cose che avete fatto voi.
1: Oppure qualche volta vi è capitato di comprare una roba in rosticceria e poi camuffarla, oppure sai quelle cose tipo
0: le polpette,
1: tipo quei primi già pronti, no?
0: Sì.
1: Diciamo imbustati. Hai presente? Non voglio fare nomi, però
0: sì, sì.
1: Li scongeli,

0: li metti in padella, così poi ci aggiungi due o tre ingredienti, li camuffi e li spacci come tuoi.
1: Mamma mia, no, io la pasta comprata, quella lì, no, faccio fatica, nemmeno all'università la mangiavo, ma mi accontentavo anche di fare, che ne so, uno spaghettino con un po' di tonno, esatto, e via.
0: Ma c'è qualche volta che avete ingannato i vostri commensali? 02251515 oppure 378 378 1025.
1: C'è Annalisa, canzone estiva.

0: Someone Like You, Adele, su RTL 102.5, mezzanotte 46 in Ottamboli con Vanessa Gray, con Andrea De Sabato, voi allo 02 25 15 15 o al 378 378 102.5.
1: Bravo, l'ultima volta che abbiamo detto Adele ci siamo incartati almeno due o tre interventi. Adele, figlia da Paul, fece una parte,
0: no, tutto figlia il di Adele,
1: tutto il tempo, ma non la vogliamo ripetere,
0: era parente di Khmer,
1: tutti questi parenti. Vabbè, stavi dicendo, mio caro, ma tu parliamo di te, perché arrivano tanti messaggi dei nostri ascoltatori, anche vocali, che ascolteremo dopo. E tu invece in cosa sei bravo? Cioè, cosa riesci a cucinare bene e magari conquistare la tua donna con
0: tazza di latte, quel biscotto.
1: No,
0: ultimamente, guarda, mi sto cimentando in una cosa che mi piace moltissimo, che ho scoperto su internet, una ricetta, e mi sono cimentato. Allora, prendi del tonno.
1: Sì.
0: Poi gli metti sopra due uova. Lo sbatti.
1: Sì.
0: Lo sbatti come quando si prepara
1: il
0: preparato per la frittata, brava. Poi gli aggiungi la curcuma, pepe nero, sale, cubi.
1: Quanto basta.
0: E poi nel frattempo metti dell'olio con delle cipolle di Tropea, meglio, a rosolare.
1: Sì.
0: Intanto le fai soffriggere, quando diventano belle dorate ci metti sopra questa sorta di frittata.
1: Sì.
0: Lasci che la parte sotto inizi a solidificarsi, dopodiché giri la frittata. Ci metti sopra del parmigiano, del pecorino.
1: Sì, quello che più ti piace.
0: Metti il coperchio e aspetti tipo 4-5 minuti. Esce una frittata che è una bomba atomica.
1: Quindi sei bravo a fare la frittata col tonno, con un po' di cipolla, cioè riducendo.
0: La curcuma,
1: cioè, come l'ha spiegato Andrea Di Sabato, pensa, mamma mia, che piatto fantastico. È una frittata, una frittata con un
0: po'
1: di tonno.
0: Però, dai, cioè morire di fame, non muoio di fame, insomma.
1: No, non voglio sminuire assolutamente, anzi,
0: ti garantisco che è un buon piatto,
1: non ho dubbi.
0: Poi riesco a fare anche tipo i bocconcini di pollo, anche quello col curry,
1: che ti piace, cioè, il curry,
0: curcuma, sì, e poi
1: il riso a parte,
0: buonissimo.
1: Va bene, ok, abbiamo capito, e abbiamo capito che c'è anche Giovanotti Alfa, buon vento.
2: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Magic Playa Hitty su RTL 105, un bel tormentone estivo di qualche decennio fa, insomma,
1: però mamma mia, fa davvero effetto. Ci sono quelle canzoni che ti fanno venire i brividi.
0: Sono
1: ti
0: passati vent'anni,
1: ti fanno pensare
0: più
1: all'estate, alle notti estive.
0: Anzi, forse 30 anni, che dico?
1: Comunque, mi è arrivato un messaggio dicendo che tu cucini dei piatti puzzolenti e impuzzolisci la casa.
0: Questa è mia moglie.
1: Ciao Anna, love, love, love.
0: Ti do una testata.

0: Pretender, i Platters. Hai notato come in quell'epoca, quell'epoca tutti cercavano di apparire buoni, dolci, precisi, invece adesso tutti no?
1: È il contrario.
0: I duri.
1: Però guarda, speriamo che sia un cerchio. Sì. Cioè, quindi torna, va, quindi ritornerà la bontà, ritornerà Sergio Gadda. Anche a Sant'Agata del Bianco in provincia di Reggio Calabria e Luna, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. C'è molto ottimismo sulla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto: una volta finalizzato l'accordo la firma sarà da remoto. Gli Emirati hanno intanto accettato di sbloccare milioni di dollari per Teheran. Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa. La decisione non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. Un morto e tre feriti gravi sono il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato in serata sull'autostrada A5 Torino Aosta all'altezza di Bolpiano nel torinese. Gli Stati Uniti poco fa hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount. L'operazione è del controvalore di 111 miliardi di dollari, lo riferisce il Dipartimento della Giustizia americano in una nota. Il Mondiale di Calcio 2026, in una partita del gruppo B, Canada e Bosnia hanno pareggiato 1-1. Per il gruppo D, alle 3 ora italiana, si gioca Stati Uniti-Paraguay. La partita sarà preceduta dalla terza inaugurazione di questo Mondiale. È prevista l'esibizione di Katy Perry. Vi ricordo che noi di RTL 102.5 seguiremo tutte le partite della Coppa del Mondo con lo show Noi Dire Mondiale, con tanto entusiasmo e naturalmente ironia. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche tratto chiuso per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 verso Genova, sulla 14 Bologna-Taranto tra San Severo e Foggia in direzione Bari e sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Tamboli belli, alle 3 ci sarà una partita dei mondiali, naturalmente noi dire mondiali anche

0: che domani sera, volevo spiegarlo, ci sarà una puntata particolare della Discoteca Nazionale,
1: certo.
0: Con all'interno noi dire mondiali.
1: Infatti, e perché insomma merita un'attenzione importante, e allora facciamo una sorta di mashup con la Discoteca Nazionale. Amici 02 25 15 15, chiamateci in diretta.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Abbracciami.
1: Vabbè, si sa che la voce di Giorgia è unica, no?
2: Sì,
1: cioè
2: sì.
1: È facile riconoscerla, sì, tipo sì. Della serie appena inizia a cantare, sì, il problema sì, è sì. Quando finisce.
2: Sì. È che se stai mangiando la torta è un problema. No, scherzo.
1: No, scelgo ancora te, Giorgia.
2: Scelgo ancora te.
1: Ti scegliamo assolutamente. Qui su RTL 105 con Andrea De Sabato e Vanessa Grey.
2: Anche perché insostituibili.
1: Chi?
2: Giorgia è insostituibile.
1: Ah no, pensavo noi, in ottamboli.
2: Allora,
1: ma ero curiosa di capire, c'è gente che lavora a quest'ora?
2: Secondo me sono
1: partiti per un lungo viaggio.
2: Ma anche secondo me
1: non ci
2: sono più
1: nessuno.
2: I panettieri di una volta,
1: no.
2: Le guardie giurate di una volta, non ci sono
1: no.
2: Più. I camionisti non esiste.
1: Cioè, no, lì su questo ho un po' di dubbi. Secondo me abbiamo tante persone che stanno guidando.
2: Ma va.
1: O tutti al mare. Tutti al mare sono.
2: Tutti al mare?
1: Sì, dici? Secondo me sono tutti ad amare. No, tutti ad amare.
2: Al mare o ad amare?
1: Ad amare al mare.
2: Va bene, dai, senti, ascoltiamoci un'altra bella canzone da ballare. Another 54 Ultra. Questa è Talk to You.
1: Giusto, sei preparato, eh?
2: Sono a memoria.

0: Rebecca, loro sono gli 883, l'abbiamo ballata, l'abbiamo cantata, ecco, è facile con questo pezzo.
1: Sì.
0: Amici, avete risposto in tanti al nostro 378-378-1025, allora non è vero che non lavorate, non
1: no.
0: è vero che dormite.
1: Sì.
0: Ecco, ascoltiamo qualche vocale.
2: Ragazzi, buongiorno, si lavora ogni notte tranne la domenica. Ciao Giacomino dalla Tisana, buona serata, arrivederci.
1: Another.
3: Ehi là, ciao ragazzi, ciao Nottambuli, ciao Andrea, i miei rispetti, ciao Vanessa, è certo che c'è, io sono uno di quelli che va a lavorare adesso, vado lì in aeroporto, lì pam pam pam pam pam, smistamento dei passeggeri, pazzi, lunatici, permalosi, di tutto di prezzo. Un abbraccio da Lucio Moreno,
0: ciao
3: RTL, viva i mondiali, anche se non ci siamo noi,
1: c'è la miseria,
0: però sei bello carico Lucio per andare a lavorare,
1: sì,
0: vedi?
1: Sì, sì, carico pallettoni. Un altro,
4: ciao Andrea, ciao Vanessa,
1: ciao.
4: Qua vi prendo in fallo, io lavoro ogni notte, guardia giurata, Francesco Trieste, ciao.
1: Ciao Francesco, ciao anche ad Alessandro, anche lui sta lavorando, edita foto e sistema il sito internet nuovo.
0: Bene,
1: bravo Alessandro.
0: Sì, sì. Ma diciamo una cosa anche, ciao Ale, che oggi dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione.
1: E allora sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5, rivivi questa magia che
0: sì, pazzesco, ecco, per
1: bello.
0: Quanto mi riguarda, io proprio l'ho vissuta, ero lì e brividi davvero dall'inizio alla fine.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Se resto allaccia la libertà!
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: La musica romantica.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mamacita, Black Eyed Peas, Ozuna e J-Ray Soul, Mamacita su RTL 102.5 si balla. Salutiamo il panificio Naccari.
1: Sì.
0: Di Cirò, Vincenzo e Emanuele stanno facendo i panini e poi Vincenzo La Rosa che ci ha mandato la foto. Proviamo a buttare un paio di foto di quelle che ci sono giunte. Allora dovrebbe esserci allora Vincenzo,
1: che adesso le vedremo, adesso le mandiamo, salutiamo sì, gli amici qua. Della questa divisione.
0: No,
1: questa
0: non sappiamo chi ce l'abbia mandata,
1: però
0: wow, è una bellissima foto di un panificio.
1: Cioè, fantastico, quindi queste sono le prove che state lavorando, cioè
0: esatto.
1: Proprio tutte le prove,
0: e poi
1: grazie
0: dovremmo
1: per le foto.
0: Vincenzo ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo, ok. Comunque ringraziamo anche Vincenzo La Rosa che ci ha mandato anche lui la sua foto mentre sta lavorando. Insomma, li abbiamo.
1: Sì, sì, vi abbiamo stimolato. Ad esempio, c'è Mirko da Verona che da 2 ore che si lavora e si panifica. Ci fa i complimenti, ci segue sempre. Grazie, Mirko, per questo bel messaggio. Buonanotte, nottambuli, mi fate tanta compagnia. Sonia da Vicchio Mugello, Firenze.
0: Oh, stanno anche viaggiando 2 camionisti. Attenti a quei 2. E poi Salvo e Peppe che sono in pattuglia carabinieri di Villa Grazia di Carini. Sempre servizio al servizio della gente.
1: Ok,
0: grazie.
1: Tornando anche al discorso su cosa siete bravi a cucinare, Cristiano dice: io sono bravo nei primi, da buon piemontese quello che mi viene meglio è pasta, patate, provola.
0: Wow,
1: che buona.
0: Comunque visto Cristiano sempre
1: sì?
0: Dice non prendere in giro Andrea perché la frittata bisogna saperla fare.
1: Va bene, hai ma capito? Sei un po' perma?
0: Sì, sono un po' perma.
1: Loso?
0: Loso.
1: Novità.

0: Right All Aerosmith su RTL 102.5. Che grinta, ragazzi,
1: mamma mia, che mamma pezzone mia. Cioè appena inizio questo pezzo
0: tutti
1: degli Aerosmith, vero,
0: eh?
1: Cioè ti fa quella roba lì che hai praticamente quasi finito la serata, sei con le amiche, con gli amici, dici oh adesso ci possiamo caricare e scaricare.
0: Sì beh, alla fine però hai visto che torniamo sempre a parlare di tavola.
1: È così ragazzi, la tavola è convivialità, è star bene, e poi quando cucini te la mangi, te la suoni,
0: chi sparecchia,
1: chi lava i piatti,
0: la lavastoviglie,
1: e chi poi passa la scopa a terra o insomma l'aspirapolvere,
0: e chi?
1: Ma voi di solito cosa fate? Cioè tu di solito cosa fai? Ceni e lasci lì i piatti?
0: No.
1: Oppure li lavi
0: qualche volta dopo
1: o li lavi la sera?
0: No, io impigno, sono un po' pigro.
1: Ah, quindi non fai nulla?
0: No, per un paio di giorni no, ogni due giorni faccio una lavastoviglie.
1: A me capita alcune volte di lasciare i piatti, poi li lavo il giorno dopo.
0: Dipende che cosa, no? Cioè nel senso, se i piatti sono praticamente sporchi di cibo e così non li puoi lasciare, perché poi soprattutto d'estate arrivano mosche, cose.
1: Scusa, ma li butti?
0: No, li sciacquo, li lascio lì, poi dopo.
1: Ok.
0: Poi quando ne ho raggiunti un po' per fare una lavastoviglie seria.
1: No, dai.
0: Allora, guardiamo la foto.
1: Sì, guardiamo la foto.
0: Eccolo qua.
1: Oh, c'è Vincenzo, vedi? Grazie per questa bella foto. Eh sì, queste sono le prove, amici della radiovisione, che sta lavorando.
0: Più che la rosa, mi sembra di aver visto una rosetta.
1: Le rosette.
0: Io lo posso dire perché mi chiamo De Sabato, quindi mi presto anche a prese in giro per il cognome.
1: Okay. Ascoltiamo intanto, De Sabato,
0: sì,
1: ascoltiamo
0: vocali.
1: Bravo.
2: Ma io ho finito la mia quarta serata di stand-up comedy e non mi hanno pagato. Comunque lavoro, oppure se non ti pagano non è lavoro? Perché allora se non sei pagato non è lavoro, allora non sto lavorando. Se invece anche se non lavoro, cioè anche se non mi pagano lavoro, allora ho lavorato. Quindi io sto tornando a casa. Comunque, vabbè, buonanotte a tutti.
1: Io sono un po' confusa.
0: Scusa, io vorrei. Allora, perché non lo sentiamo in diretta?
1: Infatti, proviamo dopo a sentire.
0: Perché io
1: ho
0: delle curiosità.
1: Anche sulla stand-up comedy, davvero interessante.
0: Tra l'altro, non so se si può fare. Cioè, che tu vai in un posto, lavori e non vieni pagato.
1: No, dipende un po' dal patto che hai fatto. Magari è una sorta di scambio commerciale, tra virgolette. Tu mi fai conoscere, mi dai la possibilità di farmi conoscere. Magari io ti do, non lo so, ti offro la cena.
0: Sì,
1: dipende tu, secondo me, se accetti o meno, no? Dipende se hai qualcosa da proporre.
0: Siamo sicuri che è una cosa legale?
1: Sì, ma spesso e volentieri anche gli emergenti, no? Che devono far ascoltare la propria musica, magari non vengono pagati, però il locale ti dà lo spazio e ti offre la cena, no? Quindi ci sta, dipende.
0: Va bene, tra poco proviamo a chiamarlo. Nel frattempo ci ascoltiamo You and Me di Biagio Antonacci. You and me.
1: Ah, c'è pure
0: io. Tu ed io.
1: Ah, pure io.
0: No, che cosa ho detto? Non ho detto you and me. E allora? Allora, bella.
1: Quanto mi diverto a prenderlo in giro. Signora, i limoni!

0: Secrets, Miley Cyrus, 1.48 in ottamboli di RTL 105 con Vanessa Andrea. Andiamo da Luca, eccolo qua, Luca.
1: L'abbiamo recuperato, il nostro amico della stand up comedy, ciao.
2: Ciao a tutti, buonanotte, sono cotto ma buonanotte.
0: Oh. Senti, ma spiegaci bene questa cosa, cioè tu sei nato in un locale, stai lavorando di fatto e stai facendo il tuo show. Giusto?
2: No, io adesso ho finito, mi hanno buttato fuori.
0: Perché?
2: È andato benissimo, mi hanno buttato fuori e quindi adesso sono salito in macchina e sto tornando in quel di La Dispoli. Ho fatto la serata a Roma e sto tornando alla Dispoli.
1: Ok, cosa hai fatto stasera? Ci puoi fare uno sketch o qualcosa al volo?
2: Allora, velocemente, io sono milanese di nascita,
1: sì.
2: E sono trasferito a Roma e quindi parlo un attimino nel mio sketch dei luoghi comuni che i romani vedono sui milanesi.
1: Mm-hmm.
2: E ho scoperto che quando dici di essere di Milano, il romano, adesso non me ne vogliono i romani che non pensano a questa cosa, ma pensano che sei effeminato, che sei gay. E quindi il gioco
1: sì?
2: Su queste
0: ma veramente?
2: Cose. Ti giuro, l'ho scoperto anch'io dopo, sono rimasto malissimo.
1: No, nemmeno io, no, è che sei fashion, no? Sei sì, fashion.
2: A saperlo prima non mi sarei sposato.
1: Giusto, mi sembra giusto. Ma lo fai per lavoro? Fai anche altro?
2: No, allora lo faccio per diletto. Se vi dico il mio lavoro mi picchiate, quindi
1: ve lo dico
2: comunque. Allora, io ho un'agenzia di animazione eventi per bambini, faccio il maestro della scuola d'infanzia, sono papà di due bambini.
0: E perché dovremmo picchiarti? Scusa, fai delle cose bellissime.
1: Ci dai da fare poi.
0: Bravo.
2: Sì, perché siete dall'altra parte della barricata, quindi sono con i vostri figli. Chi è dalla mia parte? Mi vorrebbe picchiare, io dicevo, cioè, che cavolo, per non usare altri termini. Cioè, tu stai con i bambini a mattina sera e non ti sei ancora drogato. No, lo faccio.
1: Luca, bene, quindi allora ti hanno cacciato dal locale perché sei stato troppo bravo e soprattutto hanno deciso di non darti un euro.
2: No, però posso ringraziare quelli del locale perché mi hanno dato una birra gratuita e le altre quattro le ho pagate.
0: Sì, però secondo me questa roba non è legale.
1: Cioè, scusa, cioè, una gratuita,
0: pagarli gli artisti,
1: scusa,
0: ragazzi.
1: Aspetta, una gratuita e le altre quattro le hai pagate?
2: Sì,
0: non
2: forse
0: esiste.
2: Sto guidando, non dovevo dirlo.
0: No, allora, vabbè, però non esiste questa cosa.
1: Di allora, acqua.
0: Non diciamo neanche il nome del locale perché non se lo meritano.
1: No, infatti.
0: Ciao Luca! Ciao!
2: Sono agli inizi, grazie a voi, buonasera. Ciao. Io vi seguo sempre da mattina a sera perché sono sempre in macchina.
0: Grazie.
1: Torna a trovarci quando vuoi.
0: Questo è per te, dai.
1: Scusa, ma non ti paghiamo nemmeno noi.
0: No,

0: Lo dico io, amore è Elisa. Cos'è?
1: Amore è un apostrofo. No, quello era il bacio.
0: No, quello era il bacio. No, ma anche no, l'amore è l'apostrofo amore. Va bene, ve lo dico dopo. Intanto c'è un vocale.
2: Ciao ragazzi, mi chiamo da Peschiera Borromeo. In questo momento stiamo facendo straordinario notturno. Vi stavamo ascoltando e volevamo anche noi partecipare alle vostre trasmissioni. Volevamo essere messi in diretta con voi.
1: Ecco, l'abbiamo fatto grazie a questo messaggio vocale. Intanto, Imagine, John Lennon.

0: Canzone straordinaria Imagine, John Lennon, ma durante il video se guardi la faccia di Yoko Ono era proprio
1: di era estasiata. Sì, amici, c'è l'informazione, rimanete lì.
2: Anche a Castel Delfino in provincia di Cuneo sono le 2, buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. E di 3 alpinisti morti il bilancio della tragedia di montagna avvenuta nelle scorse ore sulla Gran Paradiso. A perdere la vita 3 alpinisti, di cui 2 sarebbero italiani. L'allarme è scattato dopo le 19.30 per il mancato rientro dei 3. A ritrovare i corpi a circa 3.600 metri di altezza è stato un elicottero del soccorso alpino valdostano. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza della difesa dopo il parere positivo della Procura Generale. Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento non è collegato all'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. La crisi in Medio Oriente sarebbe imminente, la firma tra Stati Uniti ed Iran. Ottimismo è stato espresso dalle parti. Gli Emirati avrebbero accettato di sbloccare miliardi di dollari per Teheran, mentre il ministro degli esteri iraniano ha precisato che una volta finalizzata la bozza, la firma sarà digitale. Uscita infelice di Gianni Infantino fa irritare l'Italia. Il numero uno della FIFA durante un'intervista ha detto che forse gli azzurri si qualificheranno con 64 squadre o chissà con 208. Fonti della Federcalcio parlano di caduta di stile e di mancanza di rispetto. In serata Infantino ha corretto sostenendo che l'Italia tornerà presto. Intanto ai mondiali Canada-Bosnia è finita 1-1 e tra meno di un'ora scenderanno in campo Stati Uniti e Paraguay. Intanto è in corso la terza inaugurazione di questa manifestazione. È tutto, ora il traffico.
3: Via radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14, Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna, traffico bloccato e 1 chilometro di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti 2 furgoni, uno dei quali intraversato. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: Se rinasco cantante giovane mi chiamerò Scoglio Vibrante.
1: Mamma mia, che brutto questo
0: com'è?
1: Nome.
0: È bruttissimo, bellissimo.
1: Però suona e vibra, più che altro vibra. Che vibra, certo, non vibrante, suona. Certo. Cioè ragazzi, diamo spazio alla fantasia, ognuno ha il proprio nome. Cioè, c'è Andrea De Sabato, c'è Vanessa Greci, siete voi in Nottambuli, amici. 02 25 15 15, chiamateci.
0: Oh, noi ripartiamo con Comuni Immortali di Achille Lauro.